subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo. Vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali. Il Potenza indosserà la maglia bianca. Formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardiglio squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Pambianchi rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, il numero 2 Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5 Manganelli, il numero 6 Iboggio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Improta. In panchina il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone, che è il nuovo volto rosso-blu, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rosso-blu, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio Oretti, altro ex, numero 5 Pasqualino Esposito, numero 6 Liccardi, numero 7 Navas, numero 8 Giacinti, numero 9 Simeri, numero 10 Miocchi, numero 11 De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere Di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancur, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro è il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista di Torre del Greco e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2 che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Jeda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia e non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3 davanti al portiere Pizzaleo. Ci saranno i due esterni bassi: a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Iboggio e Manganelli, Marsili e il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli, che saranno Riccio, Pasqualino Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana. In quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente
direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu, pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo per 0-2. Ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa. E ha fermato, mentre la partita è iniziata in questo istante con il Potenza che ha battuto il calcio d'avvio. Pallone che è terminato direttamente in affaro laterale. Due ex, anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Retti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili. C'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia. Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rossoblu Chiavazzo, pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistente del signor Turchet di Pordenone che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne incarica Verdone che ha scambiato con Improta, cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana la difesa del Potenza, pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri, centravanti ex Viterbese ed ex Akragas, rimessa con le mani in favore del Taranto che batte Verdone ancora per Improta che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Aretti e calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione, il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero 5 Manganelli, numero 6 Bojo, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 Genchi, numero 10 Chiavazzo. Attenzione, adesso Pizzaleo esce, blocca, ma c'era la bandierina alzata dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco, l'altro guardalinee Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia, calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto Pierluca Pizzaleo, classe 97, sta per effettuare questo rinvio l'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato, pallone collocato al limite dei 16 metri, nel Potenza è assente lo juniores di Lucchio per infortunio, nel Taranto ricordiamo Guardiglio che è stato squalificato dopo l'espulsione domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Panbianchi e Ammirati che non ci sono, se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario, quindi dopo 2 minuti di gioco primo cartellino giallo della partita combinato da direttore di gara ai danni di Verdone che è arrivato in ritardo sull'avversario e pertanto cartellino giallo.

fallo ammonito Verdone, che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara, è facilmente intuibile guardando anche come vengono sventolate le magliette l'intensità del vento che comunque soffia in maniera trasversale. Mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto, perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco. Rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne carica Verdone che è stato ammonito poco fa. Siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale. Il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex. Rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu che stanno guadagnando metri nel frattempo. Siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata. Fra Potenza e Taranto si gioca al Viviani, Max Marsili va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza che vedete si schiera in linea 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano, attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94, adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio. Avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino, lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19. Il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono è di Bojo che recupera un buon pallone. Lo scambia con Verdone che rilancia prontamente, il colpo di testa è di Oretti che ha anticipato Genchi, Navas sul pallone, fermato dalla difesa rossoblu che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi che ha sparato via la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate anche nel campionato di Lega Pro in serie C1. Pizzaleo non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone che cerca di servire Genchi, il passaggio è corto, a centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo, poi Genchi di testa, Improta, di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera, guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana. Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto, tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica, batte Marsili al sesto minuto in corso, 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti e termina direttamente in fallo di fondo, si riprenderà a giocare con questo calcio di rinvio. Dunque 3-5-2 il Potenza, Oretti che fa il vertice basso o alto a seconda delle circostanze della gara, gli altri due centrocampisti sono Miocchi che gioca alla sua destra col 10 e Giacinti che gioca dall'altra parte con l'8, mentre sugli esterni alti ci sono Blandi 97 a sinistra numero 3 e Navas numero 7 anch'egli di 18 anni a destra con la casacca numero 7. Adesso c'è un controllo da parte di Verdone che ha scambiato con Improta che gli restituisce la sfera, ancora Verdone sbaglia a calibrare il rinvio e pertanto Oretti rilancia in profondità, poi Bojo, Verdone si attarda nel rinvio, perde il possesso palla, poi Simeri viene provvidenzialmente anticipato da Manganelli per un possesso palla errato da parte di Verdone che ha perso il possesso della sfera, se n'è andato in contropiede il Potenza che è stato poi fermato letteralmente da Manganelli che è andato a chiudere benissimo su Simeri che ha sbagliato il controllo del pallone e se l'è trascinato direttamente in fallo di fondo. Dunque settimo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato con il calcio di rinvio in favore della formazione rosso-blu di Taranto, dobbiamo specificare perché come sapete anche il Potenza è rosso-blu, batte Pizzaleo,
palla sulla destra per Lecce che prova a guadagnare metri, fa un buon lavoro il terzino del Taranto, poi cerca Alvino fermato da due uomini in faro laterale, il raddoppio di marcatura è il motivo tattico da parte della formazione lucana in fase di non possesso, rinvia Liccardi, il colpo di testa poi è stato di Marsili. Intercettano ancora i difensori lucani, rilancio nella metà campo del Taranto dove però ci sono soltanto calciatori in maglia blu. Verdone adesso in prota che salta bene un avversario, poi prova ad andarsene in slalom, cerca, non trova Chiavazzo che viene fermato da Riccio direttamente in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 con il Taranto che ha battuto questo fallo laterale. In prota prova ad andarsene fra due, si allunga il pallone, spazza via la retroguardia a lucana con Riccio, colpo di testa di Lecce, poi Iboggio perfeziona o cerca di farlo Marsiglia, centrocampo mette ordine Voltasio che invita sulla sinistra lo scatto Verdone, superata la riga mediana, lancio in profondità per Genchi, è impreciso, tocca il pallone il numero 9 del Taranto, lo lascia terminare in out Navas, pertanto rimessa con le mani che spetta al Potenza e si ricarica Riccio, il quale attende con calma che i suoi compagni di squadra si spostino in avanti per effettuare questo fallo laterale. Colpo di tacco da parte di Navas, Iboggio recupera, il rilancio è per Genchi che stoppa di petto, serve Chiavazzo, fermato da Oretti, recupero Marsili, poi Verdone, Genchi di testa per Chiavazzo, va a chiudere Navas sul tentativo di avanzata del numero 10 del Taranto, rimessa con le mani, spetta la formazione ionica, se ne incarica Verdone, lo scambio è con Chiavazzo che cerca la bandierina, probabilmente per andare a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa da quelle parti, niente, perde il possesso del pallone e poi sul rinvio di Navas è lui a toccare per ultimo sul pallone che è schizzato direttamente in fallo di fondo. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, vi ricordo che nel Taranto è già stato ammonito Verdone, per lui subito il giallo per un fallo su Navas dopo due minuti di gara. 0-0 risultato con Napoli, Andrea Napoli che si appresta ad effettuare il rinvio con il destro, scivola al momento della battuta e consente il recupero di Improta che mette il pallone per terra, prova lo scatto fra due avversari, Improta fermato da Riccio che gli mette il pallone caparbiamente in fallo laterale, buono lo spunto di Umberto Improta, 300 tarantini in curva. Verdone, una finta, vuole lo spazio per il cross, ne viene fuori un corner ed è il primo tiro dalla bandierina della partita ed è di marca ionica, viene battuto alla destra del portiere Napoli, ci va Marsili che è lo specialista sulle palle inattive, mentre siamo al decimo minuto da poco superato nel corso del primo tempo, con tutto il Taranto che si riversa in avanti per la battuta di questo corner che, come ricordiamo, è il primo della partita, cercherà anche di sfruttare il vento in questo frangente, il numero 8 della formazione del Taranto, vediamo che alza lo sguardo, poi parte col destro, pallone sul primo palo, ancora un corner, è stato Oretti di testa a mettere in calcio d'angolo sul primo palo, battuto teso a mezza altezza dal numero 8 della formazione ionica che va nuovamente sulla stessa bandierina, dunque secondo tiro consecutivo dalla lunetta per la formazione ionica quando siamo al decimo minuto, 35 secondi, Taranto che sta attaccando in questo frangente della gara, vediamo che c'è movimento all'interno dell'area di rigore, se ne vede il signor Turchet di Pordenone che invita la calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, abbiamo visto qualche colpo basso in più tra Liccardi e Verdone che sono proprio all'interno, nel cuore dell'area di rigore del Potenza che questo frangente si difende quasi con tutti i suoi effettivi, parte il traversone, attenzione il pallone che stava per insaccarsi e il colpo di testa di Pasqualino Esposito mette ancora in calcio d'angolo il pallone spinto dal vento, carico d'effetto, calciato come sa fare Marsili, si stava per insaccare, attenzione terzo calcio d'angolo consecutivo, il Taranto ottiene il Potenza nella propria area, parte il traversone questa volta sul secondo palo, il colpo di testa, il tiro, la parata da parte di Napoli all'undicesimo minuto, è stato il Taranto pericoloso con un colpo di testa che se non abbiamo visto male è stato di Iboggio sul terzo calcio d'angolo consecutivo da parte della formazione ionica, Napoli si è difeso in due tempi, adesso la sfera è terminata in fallo di fondo, dobbiamo rivedere con calma questa azione per capire se la testata è stata di Iboggio o di qualcun altro, fatto sta che Napoli si è difeso in due tempi. Il tiro ravvicinato, anche spinto dal vento, ha creato apprensione per l'estremo difensore della formazione lucana. Siamo adesso al dodicesimo minuto nel corso del primo tempo. Pallone a centrocampo dove c'è Lecce. Il lancio in profondità cercava al

Pino trova Liccardi che svetta e mette direttamente in faro laterale con un intervento in anticipo sul numero 7 del Taranto. Dunque Alvino a destra, in prota a sinistra, come avevamo detto in apertura di cronaca. Genchi invece è la punta centrale della squadra di Sasà Campilongo. Lancio in profondità per Genchi, che prova a liberarsi dalla marcatura strettissima degli avversari, che poi gli allontanano la sfera recuperata da Marsili, che l'appoggia sulla sinistra dove c'è Verdone. Fa movimento Chiavazzo, Verdone preferisce ripartire da Marsili, che cerca e trova Alvino. Attenzione alla conclusione di Alvino, è raso terra ma non forte per Napoli, non ci sono grosse difficoltà nel bloccare questo pallone sul palo alla sua sinistra. Con le mani poi ha dato verso Riccio, sempre 0-0 il risultato. Sono andati via 13 minuti nel corso di questo primo tempo. Da notare i tre corner consecutivi del Taranto, l'ammonizione di Verdone, la parata in due tempi di Napoli, che è l'unica degna di nota nel corso di questa partita, è stata l'unica azione pericolosa davvero creata dal Taranto e comunque in assoluto nella partita in questo avvio di gara. Gestisce il possesso palla a centrocampo la formazione lucana, si fanno sentire i tifosi rossoblù. Lancio in profondità, pallone che viene bloccato da Pizzaleo, che poi con le mani ha subito dato per Verdone. Si gioca molto sulla fascia di Verdone, che avanza palla al piede guadagnando metri preziosi. Il rilancio in profondità, la sponda di Genchi per improta, attenzione che prova a rubare palla a Navas, che effettua un retropassaggio generoso. Improta va a far pressing, costringe al rinvio affannoso il portiere, poi a centrocampo recupera il pallone Ibojo, bravissimo e tempestivo nella scelta del tempo. Marsili, ancora Ibojo, buono il lavoro per Chiavazzo, c'è Verdone, gioca bene il Taranto adesso, viene avanti il numero 3, ha scambiato con Alvino, anzi con Genchi scusate, che ha provato la soluzione di prima intenzione per Improta, però viene richiamato in questa circostanza dal tecnico Campilongo, che probabilmente desiderava un'altra giocata, un altro tipo di giocata. Quindicesimo minuto nel frattempo sul cronometro. Quindicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 con il Potenza in possesso del pallone. Palla per Navas, anzi per Blandi, scusate, sulla sinistra. La sovrapposizione di Liccardi, che fa partire un traversone per De Stefano, sul quale c'è il tentativo andato a segno, successo, del difensore del Taranto Manganelli, che ha protetto il suo portiere lasciando terminare sull'ultimo tocco del giocatore lucano il pallone direttamente in fallo di fondo che Pizzaleo dovrà effettuare adesso. Ci sono ancora delle polemiche in campo tra Marsili e De Stefano, mentre vediamo che c'è Pizzaleo che è pronto ad effettuare il calcio di rinvio quando abbiamo superato anche il primo quarto d'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. 0-0, ecco Pizzaleo, il rinvio di sinistro, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti sfiora di testa, poi Esposito. A centrocampo il Taranto cerca di far suo il pallone, ma c'è anche un fallo che è ravvisato dal direttore di gara, pertanto calcio di punizione in favore della squadra di casa, che sta per battere Oretti. Tocca corto dietro per Esposito, da questi a Riccio, che avanza palla al piede, ha superato ora la riga mediana all'ex Taranto, dà verso il centro ancora per l'altro ex Oretti, che si lascia aggredire da Alvino, che è bravo a far pressing, a guadagnare il possesso palla con questa rimessa laterale. Taranto intraprendente, buono l'approccio alla partita della formazione ionica. Marsili, scambio con Lecce, da questi ad Alvino, che chiede a Voltasio di rilanciare in profondità. Liccardi allontana, recupera Lecce, poi il centrocampo del Taranto fa un buonissimo controllo di palla con Voltasio, che scambia con Verdone, c'è la possibilità di affondare i colpi sulla sinistra, una serie di finte su Navas da parte di Verdone, che poi però, anzi si trattava del numero 10 Miocchi, che ha tallonato Verdone tanto da costringerlo all'errore sul tentativo di dribbling e pertanto il pallone che si è perso oltre la riga di fondo al sedicesimo minuto. Sempre 0-0, ma stiamo vedendo una squadra intraprendente, mi riferisco a quella del Taranto, con un Potenza che sta per il momento contenendo le azioni della formazione ionica. Colpo di testa di Marsili, poi a rimorchio Chiavazzo, che controlla e smista dietro per Manganelli. Il difensore centrale classe 93 ha dato a Lecce. Il rilancio di quest'ultimo voleva Genchi. Buono il recupero di Marsili, poi Voltasio si lascia soffiare il pallone dal recupero di Blandi. Riccio adesso sul pallone, avanza palla al piede. Siamo a centrocampo con il Potenza in possesso della sfera, ma il passaggio di Riccio è a metà strada.
tra De Stefano e Navas, pertanto si perde in fallo laterale, già battuto dal Taranto. Verdone va

0: al dribbling, subisce fallo segnalato dall'assistente di destra, pertanto il direttore di gara fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù, oggi in maglia completamente blu, è la terza maglia della formazione ionica, griffata Ioma, che è lo sponsor tecnico della società rossoblù del Taranto Football Club. Nicolas Ibojo va a battere questo calcio di punizione. Con le mani, che spetta al Potenza, 18 minuti esatti nel frattempo nel corso del primo tempo, 0-0, Miocchi sul pallone, poi vediamo il controllo del giocatore del Potenza, Oretti, inseguito da Chiavazzo, si libera della sfera dandola a Liccardi, il difensore Mancino rilancia in profondità, un pallone ancora per Navas che si destreggia bene, poi di esterno serve verso il centro Oretti, che cerca qualcuno da servire, trova Blandi sulla sinistra, va sul fondo, fa partire un traversone, l'intervento è di Manganelli che mette il pallone in corner su questo tentativo di affondo da parte dei lucani, primo calcio d'angolo della partita in favore del Potenza, 3-1 il conto dei corner, 0-0 risultato, un ammonito lo ricordiamo, in apertura soltanto 2 minuti di gioco per Verdone, primo giallo della partita combinato per un intervento irregolare in gamba tesa ai danni di Navas. Attenzione a questa azione del Potenza, difesa del Taranto poi cerca di allontanare la palla che staziona ancora al limite dell'area di rigore rosso-blu, allontana Ibojo, poi Alvino lancia per Gé, per Improta che ha soltanto un avversario, Improta, Genchi, attenzione ad Alvino che entra in area di, anzi Genchi che entra in area di rigore, vuole il traversone, fa partire il cross, Improta non ci arriva proprio per un istante, grande contropiede da parte del Taranto. Al 19° minuto di gioco il Taranto è andato vicino al gol con un contropiede davvero fulminio, Navas dall'altra parte, la partita è gradevole, pallone per Oretti che cerca di far filtrare per Navas, pallone troppo lungo, è terminato in fallo di fondo e pertanto si riprenderà a giocare con questo rinvio da fondo campo in favore del Potenza. Quindi al 19° minuto c'è stato questo contropiede da parte della formazione ionica che ha visto protagonisti Improta e Genchi, il cui traversone è stato sfiorato da Improta che nella circostanza era ben marcato, attenzione a Chiavazzo che viene attaccato in maniera ruvida da un avversario, resiste alla carica, dà per Manganelli, da questi a Verdone, buono il lavoro dei rossoblù, avanza Verdone che cerca qualcuno da servire, il rimpallo lo favorisce, dietro per Chiavazzo, siamo a centrocampo, Marsili si propone, prova una soluzione, poi preferisce ripartire ancora da Angelo Chiavazzo, dietro, giro palla per Ibojo, però c'è il break di Liccardi, recupera subito Manganelli, poi Voltasio, Genchi mette il pallone per terra, c'è un uomo del Potenza per terra, vediamo che c'è un intervento anche irregolare ai danni di Genchi. C'è quest'uomo del Potenza per terra che, se non vado errato, è Blandi, va il direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni e comunque siamo al 21° minuto, sempre 0-0 il punteggio. Io vorrei chiamare in causa per un commento a questi primi 20 minuti di gioco Pino Marceddu, che è il giornalista storico di Potenza da 30 anni al seguito dei Lucani.
1: Sì, Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Studio 100, una partita comunque bella da vedere. Tattica prudente, direi, anche da parte di tutte e due le formazioni, è una tattica attendistica da parte del Potenza che gioca un po' dietro la palla, però fino a questo momento mi sembra il Taranto che ha avuto qualche occasione in più e il Taranto continua adesso ancora a incutere timore al Potenza che sembra davvero un po' timoroso in questo avvio di gara.
0: Nel frattempo siamo al 22° minuto in corso, pallone che è terminato fuori, c'è stato probabilmente anche un fallo sul numero 3 della squadra di casa Blandi, compiuto probabilmente da Voltasio e pertanto calcio di punizione segnalato dal direttore di gara in favore del Potenza, battuto con un giro palla verso il difensore centrale che è Esposito, va incontro al pallone Oretti che restituisce la sfera a Pasqualino Esposito, maglia numero 5, cambio gioco a cercare e trovare, devo dire, Blandi, il colpo di testa di Lecce, perentorio, bravo, tempestivo, il giovane juniores del 97 del Taranto che mette il pallone in fallo laterale, battuto ora dal Potenza in zona d'attacco. Vediamo De Stefano che si destreggia bene, spazza via la retroguardia ionica, un pallone che è terminato in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in zona d'attacco sul versante di sinistra del Potenza, con Blandi che cerca qualcuno da servire, fa movimento Oretti, viene dato il pallone a Simeri, ancora Blandi, il traversone intercetta Marsili, la sfera si impenna, esce Pizzaleo, blocca per evitare il calcio d'angolo, però c'è la bandierina alzata dell'assistente che probabilmente ha visto un fuorigioco e pertanto comanda, anzi no, scusate, è calcio d'angolo, quindi c'è stato l'intervento di Pizzaleo.

Pizzaleo. Siamo al 23esimo minuto nel corso di questo primo tempo. Parte il traversone, colpo di testa che è stato di Lecce ad allontanare, poi in prota prova a ripartire, viene fermato da Liccardi direttamente in fallo laterale. Allora tre corner per il Taranto, due per il Potenza, un ammonito Verdone. Fino a questo momento è quello che è successo, due circostanze degne di nota nel corso di questi primi 23 minuti, entrambe targate Taranto. C'è adesso un pallone che è terminato in una zona del campo dove non può essere recuperato, vediamo che adesso Lecce ha il pallone tra le mani e pertanto c'è la rimessa laterale per i rossoblu, battuta sulla tre quarti campo ionica. Taranto che attacca da destra verso sinistra rispetto alla vostra visione, pallone che viene allontanato adesso da Voltasio, centrocampo, il colpo di testa di Riccio, prova a tenerla per terra Simeri, inseguito da Lecce che prova a contenere l'attaccante avversario, il pallone che è rimasto in campo, poi c'è l'intervento del difensore rossoblu che mette fuori, battuto il faro laterale, pallone per De Stefano, attenzione a Simeri che ha il pallone sul sinistro, allontana Ibojo. Palla per Alvino, anzi Genchi, spazza via Liccardi proprio dalle parti di Pizzaleo che può intervenire bloccando questo pallone nella sua area di rigore. Verdone adesso si riparte da lì, dal versante mancino della corsia di sinistra del Taranto. Verdone scambia con Marsili che lancia in profondità per Chiavazzo, esce Napoli ma è fuori area, pertanto non può intervenire con le mani, lo fa con i piedi, bravo Chiavazzo nel frangente a seguire l'azione fino alla fine della stessa, battuto il fallo laterale, Verdone e Chiavazzo se lo scambiano, colpo di tacco da parte di Verdone, poi Bojo come al solito bravissimo a intervenire sull'avversario, Marsili, Verdone, Chiavazzo tallonato da due avversari, esiste ad una carica, finisce giù, non c'è fallo, il rilancio della difesa del Potenza, Manganelli scivola, se ne va Simeri, Lecce, grande diagonale da parte del giovane juniores del Taranto che è andato a coprire la scivolata da parte di Manganelli che nel tentativo di seguire Simeri è scivolato sull'erba del Viviani, ha capito le difficoltà del suo compagno di squadra Ivan Lecce e ha chiuso bene in diagonale mettendo il pallone in fallo laterale, 25 minuti 0-0, partita aperta, pallone giocato adesso sul versante di destra da De Stefano che se ne va all'avversario, parte il cross di testa, allontana Lecce, provvidenziale, poi sul tiro di Blandi, la parata di Pizzaleo al 25esimo, ancora bravissimo Ivan Lecce, dunque al 25esimo il primo tiro in porta da parte di Blandi e c'è stata la parata da parte di Pierluca Pizzaleo che è riuscito a bloccare il pallone sul primo palo, 25esimo minuto, primo tiro in porta nello specchio da parte della formazione lucana, scagliato dal numero 3 che ha sfruttato un pallone allontanato di testa da Lecce sul traversone della destra di De Stefano che era riuscito a penetrare nell'area di rigore del Taranto attraverso la riga di fondo e Pizzaleo ha detto no. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Potenza, vediamo che l'arbitro fa ribattere perché bisognava probabilmente attendere il fischio del direttore di gara, 26 minuti sul cronometro, sempre 0-0 risultato, Oretti si porta in battuta, pallone collocato sulla tre quarti, il destro del numero 4, palla al limite, Simeri, colpo di testa, parata di Pizzaleo al 26esimo, dunque ancora il Potenza pericoloso con il colpo di testa da parte di Simeri, nel frattempo vediamo che il gioco è fermo, ben piazzato Pizzaleo è riuscito a bloccare questo pallone, allontana Ibojo, la sfera a centrocampo dalle parti di Liccardi, poi c'è Navas, Simeri fermato da Ibojo, Genchi si propone, tiene il possesso palla, cerca di lanciare in prota che si avventura nelle maglie difensive, attenzione in prota se ne va tutto solo, sta per entrare in area di rigore, mette un pallone in mezzo per Alvino che poi però se l'aggiusta con un braccio, se l'aggiusta con un braccio e quindi viene segnalata dall'assistente questo fallo di mani di Alvino, peccato perché era tutto solo Alvino, si è visto arrivare il pallone addosso e quasi istintivamente
ha controllato il pallone con un braccio e quindi l'arbitro ha fischiato giustamente il calcio di punizione su segnalazione dell'assistente. Comunque buono il contropiede di Improta, che sta giocando una delle migliori partite da quando veste la maglia del Taranto. 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque c'è stato il traversone di

Prota dalla sinistra e il fallo di mano da parte di Alvino, che era per la verità tutto solo. De Stefano, troppo lungo, pallone che termina direttamente in fallo laterale, anzi in fallo di fondo alla sinistra della porta di Pizzaleo. 28 minuti sul cronometro, 0-0 risultato. Taranto che comunque dà segnali di crescita. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato adesso dall'estremo difensore rosso-blu, Pierluca Pizzaleo, che con molta cura sistema il pallone per terra, prende una lunga rincorsa per effettuare il rinvio. Dunque 25esimo il tiro di Blandi parato da Pizzaleo, 26esimo colpo di testa di Simeri parato ancora da Pizzaleo, 27esimo il contropiede di Improta sulla sinistra, palla in mezzo per Alvino che tutto solo ha un difettoso controllo, si aggiusta il pallone con un braccio, l'azione sfuma. In 3 minuti, 3 circostanze da raccontare. Potenza in possesso del pallone, c'è Esposito per Liccardi che rilancia in profondità, pallone che filtra, attenzione il tiro e la parata da parte di Pizzaleo al 29esimo. Quindi dobbiamo annotare questo tiro debole da parte di Simeri e ancora la parata da parte di Pizzaleo. Simeri o De Stefano, dobbiamo, anzi De Stefano dunque, non Simeri, l'altro attaccante De Stefano, e la parata ancora una volta di Pizzaleo che questa volta ha dovuto soltanto raccogliere il pallone perché la conclusione del numero 11 della formazione di casa è stata debole. Rimessa con le mani, Taranto nel frattempo dall'altra parte sta attaccando, lo scambio tra Chiavazzo e Verdone che fa partire un cross ribattuto, c'è anche un intervento di mano da parte di Navas, calcio di punizione in favore del Taranto, 30 minuti, o meglio siamo al 30esimo, 29:45 sul nostro cronometro, Potenza 0, Taranto 0, bella partita con ripetuti capovolgimenti di fronte. Il Taranto sta giocando una buona gara, calcio di punizione in favore dei rossoblù. Vediamo che si è portato in battuta Max Marsili, questa volta la vuole calciare col destro a giro verso il secondo palo probabilmente, due uomini in barriera, 30esimo superato da pochi secondi. Rimane soltanto De Stefano a galleggiare nella zona d'attacco del Potenza, tutto il Taranto in avanti ad eccezione di Lecce e Manganelli che sono nella zona nevralgica. Batte Marsili, due uomini in barriera, l'arbitro attende prima di fischiare, guarda attentamente in area di rigore, parte il tiro, cross con i pugni, il portiere allontana, attenzione all'arrivo di Chiavazzo che prova la conclusione, ribattuta poi Improta che cerca fra due di passare, allontana la retroguardia. E dobbiamo notare anche questa parata su punizione da parte di Marsili. Il portiere Napoli ha avuto le sue difficoltà, con i pugni Napoli ha allontanato Tacquino, ricco di occasioni dall'una e dall'altra parte. Palla che è terminata fuori sul colpo di testa di Marsili in pressing sul numero 10 Miocchi, rimessa laterale di Riccio. Vediamo che l'arbitro fischia ancora una volta per fermare le ostilità, si ribatte questo fallo laterale in favore del Potenza, lo fa ancora Stefano Riccio che cerca e trova Oretti alle prese con Improta, Riccio riceve da Oretti, poi dietro per Esposito verso Liccardi, passaggio per linee orizzontali, siamo a centrocampo proprio sulla riga mediana, di sinistro Liccardi prova a trovare Navas che mette il pallone per terra, lo segue Verdone, il cross di sinistro è comoda, l'uscita in presa da parte del portiere Pizzaleo, pallone per Lecce che cerca di dare in profondità, recupera subito il pallone il Potenza, poi Lecce lo allontana di nuovo, Alvino lo fa suo, se ne va Voltasio, scambia con Genchi che ha provato la finta, però non ha boccato Liccardi che pertanto ha recuperato palla per i suoi. 32esimo, centrocampo Retti manovra, orchestra il gioco del Potenza in maniera errata, recupera Chiavazzo questo pallone che ha già avviato il contropiede per Improta che prova a saltare ancora Oretti ma poi va a raddoppiare Riccio, gli sradica letteralmente il pallone dai piedi, Manganelli e Simeri sul pallone, poi il rinvio da parte di Pizzaleo. E pallone che è terminato poi fuori. C'è stato un intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare un calcio di punizione in favore del... Intanto abbiamo degli ultras in tribuna stampa. Calcio di punizione in favore del Taranto. Il rilancio in profondità è stato da parte di Verdone.

nel colpo di testa di Oretti, pallone per Marsili che lo controlla bene e poi lo dà sulla destra per Lecce, il quale smista per Alvino. C'è la sovrapposizione di Voltasio, tiene il possesso palla Alvino, poi la perde, la recupera Lecce, bravissimo, grande partita di Ivan Lecce. Alvino la perde ancora, la vuole recuperare Marsili, c'è un fallo però a centrocampo da parte di Marsili che rischia il cartellino giallo in questo frangente, infatti l'arbitro glielo mostra. Secondo ammonito, 33 minuti nel corso del primo tempo, due palle consecutivamente perse da Alvino hanno alla fine provocato una situazione di difficoltà per il centrocampo rossoblu, tant'è che Marsili è stato costretto a intervenire in tackle scivolato guadagnando purtroppo il cartellino giallo. 33 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 risultato, gara sempre molto bella. Oretti sul pallone, prova a fare una finta su Genchi che lo segue, ancora Oretti, lascia l'incarico di proseguire a Liccardi, va a chiudere Voltasio, pallone sulla sinistra per Blandi che deve vedersela con Lecce, parte il cross in area di rigore, Simeri commette fallo su Manganelli, pertanto calcio di punizione in favore della formazione rossoblu ionica. 0-0 risultato a 11 minuti scarsi più eventuale recupero dal termine del primo tempo. Vi ricordo ci sono oltre 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza in una giornata particolarmente sentita dai tarantini, e cioè proprio nel giorno di Santa Cecilia. Approfittiamo di questo momento per rivolgere in questa partita, trattandosi di una gara del Taranto, le condoglianze al collega Lorenzo Dalò che proprio venerdì ha perso la sua adorata mamma, dunque alla famiglia Dalò le condoglianze della redazione sportiva di Studio 100 TV. Lorenzo Dalò, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Fallo di Lecce adesso su Blandi, vediamo che il direttore di gara lo guarda in cagnesco, nessun provvedimento, due cartellini gialli fino a questo momento, entrambi a giocatori del Taranto, a Verdone e a Marsili. Calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo in favore del Potenza che dovrà essere battuto dalla formazione lucana che adesso si riversa interamente nella metà campo del Taranto. Tutti, anche i tre difensori centrali, sono a saltare al limite dei 16 metri del Taranto, che quindi si protegge anche con il tridente. Vanno a marcare in prota Genchi Alvino, parte il cross, il colpo di testa è di Bogio che allontana la minaccia, salta in prota ma il pallone è colpito da Oretti, poi il cross, ancora i Bogio che allontana. C'è Blandi che cerca di recuperare questo pallone, lo fa bene, poi lo mette in mezzo per l'inserimento di Oretti che fa partire un traversone sul quale c'è l'intervento di Manganelli che allontana proprio davanti a Pizzaleo. Ancora il Potenza che attacca, si difende bene il Taranto e allontana. Genchi sul pallone, lo mette per terra, può andare in contropiede, palla per Improta alle prese con Esposito che, anzi Miocchi che ha messo il pallone direttamente in fallo laterale. 9 minuti al termine del primo tempo, bella partita, Voltasio riceve questo fallo laterale, prova a penetrare le maglie difensive delle Potenza, poi è gli stesso a toccare per ultimo il pallone e quindi rimessa con le mani per i lucani. Il rinvio affannoso da parte della difesa, Chiavazzo recupera palla, studia il da farsi, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Verdone. Ancora Chiavazzo, buono il lavoro del numero 10, servito Marsili che viene affrontato da Oretti, lo salta, poi sulla destra Alvino riceve il pallone, si sovrappone Voltasio, Alvino non riesce a crossare, poi Marsili cambia bene gioco per Improta che mette per terra il pallone, cerca un dribbling, non lo trova, se ne va in contropiede il Potenza adesso con Miocchi che ha saltato Marsili. A campo aperto il numero 10 del Potenza, esce Manganelli, servito Giacinti che ha il pallone tra i piedi, la sovrapposizione di Blandi che fa partire un cross, pallone che viene allontanato con un pizzico di buona sorte, Pizzaleo se lo ritrova tra le mani e quindi lo blocca senza difficoltà e pertanto c'è adesso, però c'era gioco fermo, c'era fuori gioco, pertanto possiamo tranquillamente evitare di annotare anche questa circostanza perché il gioco era fermo sul flipper in cui si era trasformata l'area di rigore, il gioco era già fermo. Il calcio di punizione di Pizzaleo, pallone che spiove a centrocampo, svetta Genchi, non colpisce il pallone, allontana Esposito, Lecce lo recupera ma commette anche fallo, è stato Giacinti a subire l'irregolarità da parte di Ivan Lecce che sta giocando una gran partita. Pallone battuto da Oretti sulla destra per Navas che lo mette per terra, poi

elogio superlativo al rinvio, che però è corto, se ne impossessa Navas, il traversone ribattuto da Verdone, pallone che è terminato ancora in fallo laterale, partita apertissima, 38 minuti di gioco sul cronometro, 7 al termine più eventuale recupero della prima frazione di gioco. Ibojo recupera il pallone, spazza via Verdone per Genchi che è isolato nella zona centrale, dietro per il rilancio di Marsili a centrocampo, però è bravo Giacinti a recuperare palla che è poi smessa sulla destra per Navas. La sovrapposizione è da parte di Miocchi, ancora Navas che cerca il traversone, pallone smistato ancora in area di rigore e poi Pizzaleo Bloch si è lanciato in area di rigore. De Stefano ha rischiato anche il cartellino giallo per simulazione, l'attaccante del Potenza che ha perso palla e quindi si è lasciato cadere in area di rigore. In questa circostanza il direttore di gara, il signor Turchet, lo ha letteralmente graziato. Il rinvio di Pizzaleo, centrocampo Retti di testa, poi De Stefano, ma Manganelli è pronto a intervenire, mette il pallone per terra e ragiona, verticalizza per inserimento di Alvino, Riccio chiude tempestivamente e anche in maniera provvidenziale, poi arriva Giacinti fermato da Manganelli, la palla sui piedi di Alvino, anzi di Genchi scusate, che non trova il dribbling, poi non riescono a disimpegnarsi, a destreggiarsi nel disimpegno i centrocampisti del Potenza che perdono palla che è terminata direttamente in fallo laterale. 39 minuti sul cronometro, 0-0, batte Lecce questa rimessa laterale, cerca Genchi di testa, è andato Liccardi a mettere il pallone direttamente in affaro laterale, Taranto che attacca adesso con questa rimessa con le mani, si sgancia dalle retrovie Ivan Lecce per incaricarsi della battuta, tutti in avanti anche i centrocampisti ionici, prova ad affondare i colpi il Taranto in questo frangente, servito Voltasio che alza il pallone in area di rigore dove Napoli svetta in presa alta con le braccia protese, blocca questo pallone che poi affida al suo compagno di reparto Riccio, il colpo di testa di Verdone che serve involontariamente De Stefano che ha cercato il suo compagno di squadra Simeri che nel frattempo aveva tagliato in area di rigore, ma la difesa del Taranto ha capito e ha fermato mettendo in fallo laterale. 40esimo minuto, sempre 0-0, batte la rimessa laterale della formazione potentina, poi Oretti dietro per Esposito che prova questo giro palla sbagliando tutto, palla direttamente in fallo laterale, il Taranto torna in possesso della sfera che batte Lecce. Vediamo che siamo qualche metro nella metà campo del Taranto, ma a centrocampo servito Manganelli che mette il pallone per terra, dunque Manganelli e Bojo sono i due centrali difensivi, lo ricordiamo, una coppia di difensori inedita. Cascone, Pietro Cascone, che è stato acquistato in settimana dalla Lupa Roma dove aveva giocato la prima parte della stagione, è in panchina anche D'Angelo, non c'è Pambianchi, infortunato. Ricordiamo le assenze anche di Guardiglio, squalificato, e Ammirati, anch'egli non al meglio della condizione. A centrocampo recupera Manganelli che poi decide di rilanciare lungo in profondità cercando Improta, che svetta di testa, salta anche Riccio, si trattava di Navas che ha messo il pallone in fallo laterale. Va a battere Verdone, 41 minuti sul cronometro. Improta e Verdone si scambiano il pallone, il cross non è dei migliori, spazza via la retroguardia, bravo Ibojo a recuperare che poi rilancia in maniera millimetrica per Chiavazzo sulla sinistra, il cross di Chiavazzo scivolano un po' tutti, allontana la difesa del Potenza che poi non riesce ad organizzarsi per questa ripartenza, lascia terminare il pallone direttamente in affaro laterale Nicolas Ibojo, va Verdone a battere la rimessa laterale, 41-36 da Verdone a Ibojo, palla a terra, eccolo Ibojo che rilancia in profondità, prova a far suo il pallone sul rinvio corto della difesa Chiavazzo senza successo, Ibojo in anticipo su Simeri, su De Stefano, mette il pallone in faro laterale, che batte Miocchi, De Stefano, dietro per Navas, il numero 7 ancora all'indietro verso Riccio, giro palla su Liccardi, avanza il terzino, il suo rilancio a cercare Simeri, il colpo di testa ad allontanare è stato di Verdone, recupera il Potenza con Navas, da questi a Simeri, anzi a Miocchi, buono il suo controllo, poi Moretti in area di rigore, c'è l'intervento provvidenziale di Manganelli su Giacinti al 42esimo, è stato davvero bravo Manganelli su Giacinti che si accingeva
a effettuare il tiro a botta sicura. Il pallone è terminato in calcio d'angolo, già battuto.

senza successo da parte del Potenza, che adesso con il portiere Napoli al di fuori della propria area di rigore, colpo di testa di Manganelli, imperioso, in splendida forma Pietro Manganelli, classe 93. Marsili vuole in prota, il pallone filtra ed esce in maniera tempestiva, ha letto bene l'azione il portiere Napoli e ha bloccato il pallone. Potenza in possesso della sfera, due minuti al termine del primo tempo. Oretti sul pallone, aveva perso l'orientamento l'ex rossoblu, Marsili per poco non ne ha approfittato, sarebbero stati dolori per la retroguardia del Potenza, sguarnita nel frattempo perché si organizzava in questa azione di attacco la formazione lucana. Voltasio recupera palla, però quando già è uscita si alza la bandierina del signor Dapice a comandare il fallo laterale in favore del Potenza. 43 minuti, 40 secondi, siamo nel primo tempo, 0-0, partita molto vibrante, bella, ben giocata da entrambe le squadre, senza tatticismi esasperati e volendo impegnarsi anche i calciatori dall'una e dall'altra squadra, stanno, come si dice nel gergo, sudando la maglia. Marsili, palla per Lecce, che effettua una finta sull'avversario, poi viene trattenuto in maniera plateale il giovane del Taranto, calcio di punizione. Pallone che viene giocato adesso a centrocampo da Chiavazzo, che lo scambia con Verdone, glielo restituisce. Pallone che adesso sulla destra per Lecce, poi Alvino lo mette in mezzo per Genchi, che cerca di girarsi al limite dell'area di rigore ma senza successo. Adesso abbiamo un intervento del portiere Napoli che ha pochi secondi dal termine del primo tempo, rilancia in profondità, prova ad avanzare Blandi, lancio in verticale, ferma tutti, Manganelli, poi Verdone e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, dunque in perfetto orario senza recuperare nulla.

le squadre sono nuovamente in campo per il secondo tempo con il Taranto che batterà il calcio d'avvio. Vediamo adesso che il direttore di gara, il signor Turchet di Pordenone, sta dando gli ultimi sguardi ai suoi collaboratori, agli assistenti, prima di dare il segnale di ripresa delle ostilità con il Taranto che si schiera in maglia blu alla sinistra della nostra postazione e nel punto di osservazione che avete da casa. Taranto in maglia blu adesso col 4-3-3 anche nel corso di questo secondo tempo. Nel frattempo è iniziato in questo istante il secondo tempo, dunque con il Taranto che gioca maglia blu, lo dicevamo, con Pizzaleo, Lecce e Verdone, Voltasio, Manganelli e Ibojo, Alvino, Marsili, Genchi, Chiavazzo e Improta. Voltasio sul pallone, cerca di intercettare, attenzione a Genchi in area di rigore e poi c'è il fuorigioco, no, si era alzata e poi si è abbassata subito la bandierina, pertanto grande parata di Napoli al primo minuto di gioco. Genchi ha avuto la palla gol e si è stato il paratone davvero da parte di Napoli. Abbiamo visto la bandierina che si era alzata da parte dell'assistente di destra, poi si è improvvisamente abbassata, quindi aveva pensato al fuorigioco, poi ci ha ripensato l'assistente e quindi Genchi era in posizione regolare, anche perché il tocco che ha smarcato l'attaccante rossoblu è stato di un centrocampista del Potenza. Attenzione al tentativo adesso da parte della formazione ionica con il pallone che si è spento ancora tra le braccia del portiere di casa. Andiamo a rivedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca con Pizzaleo, Lecce e Verdone, Voltasio, Manganelli e Bojo, Alvino, Marsili, Genchi, Chiavazzo e Improta nel 4-3-3 che è l'impianto tattico della formazione del tecnico Campilongo. Potenza che gioca con Napoli, Riccio e Blandi, Oretti, Esposito e Liccardi, Navas, Giacinti, Simeri, Miocchi e De Stefano. Adesso Alvino in fase di copertura stoppa il pallone nella propria area, poi lo rinvia a centrocampo dove c'è il colpo di testa di Oretti, poi il recupero di Marsili, ancora Marsili a centrocampo e

Fortunato nel rimpallo, pallone recuperato dalla squadra di casa. Dunque 4-3-3, l'atteggiamento tattico di Campilongo. Lecce e Verdone sono sugli esterni bassi, mentre Manganelli e Ibogio sono i centrali difensivi. Manganelli centro-destra, Ibogio centro-sinistra, mentre a centrocampo Marsili perno centrale, Chiavazzo e Voltasio gli altri due mediani. In avanti Genchi, Alvino e Improta. Eccolo Genchi in possesso del pallone, sempre due uomini addosso per l'attaccante rossoblu e capitano. Perso il pallone in questo frangente, Chiavazzo non è riuscito a servire Genchi come si deve e quindi riparte il Potenza. Chiude Ibogio, palla recuperata, Chiavazzo la mette per terra, la dà a Genchi che però è in posizione irregolare, si alza questa volta e rimane alzata la bandierina dell'assistente. Vediamo il Potenza che gioca con Napoli, Riccio e Blandi, Oretti, Esposito, Liccardi, Navas, Giacinti, Simeri, Miocchi e De Stefano con il 3-5-2 davanti al portiere Napoli. I tre difensori sono da destra Riccio, Pasqualino, Esposito e Liccardi, mentre sugli esterni alti ci sono a destra Navas con il 7 e a sinistra Blandi con il 3, entrambi del 1997. Poi i centrocampisti a tre sono Oretti centrale, Miocchi alla sua destra col 10 e Giacinti alla sua sinistra con l'8, le due punte sono Simeri col 9 e De Stefano con l'11. Adesso vediamo Alvino che cerca di tenere il possesso palla, poi guadagna una rimessa laterale. In panchina per il Taranto il portiere Pardo, poi D'Angelo, Cascone che sono due difensori centrali, poi Fonzino e Cimino due centrocampisti, Bottiglione, Russo due attaccanti esterni, Gori che è un centrocampista ed Esposito che è una punta centrale. Siamo al terzo minuto nel corso della ripresa, c'è un colpo di testa di Alvino, poi quello di Oretti, ancora Alvino, poi Liccardi. Alla fine cerca di mettere d'ordine Giacinti ma allontana Manganelli, Voltasio, colpo di testa, c'è un fallo da parte del centrocampista del Taranto ai danni di Giacinti, calcio di punizione che si incarica di battere Fabio Oretti, centrocampista ex rossoblu. Vediamo che c'è adesso un fraseggio al centrocampo. Pallone che viene giocato ancora dalla formazione di casa, palla che è terminata fuori, la rimessa aspetta al Potenza. Dunque siamo al quarto minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo, Potenza in maglia bianca, pallone per Giacinti che prova ad aggirare Voltasio che però non lo molla, lungo linea intercetta il pallone Alvino, però è terminato in fallo laterale. Ancora Lecce ruba palla, buono il lavoro di Lecce che esce in dribbling, poi subisce fallo da Oretti, calcio di punizione alla tre quarti campo, sulla tre quarti campo rosso-blu, calcio di punizione, allontana il pallone De Stefano, vediamo che Manganelli va a battere questo calcio piazzato, torna titolare dopo qualche settimana di assenza, Pietro Manganelli ha sfoderato una gran prestazione in marcatura su De Stefano, Ibogio marca Simeri e Manganelli De Stefano in prota, stoppa il pallone, ne difende il possesso, poi resiste ad una carica da dietro per Marsili che apre sulla destra per Voltasio, prova a fare movimento Alvino però il pallone viene mandato in fallo laterale da Liccardi e pertanto rimessa con le mani in favore del Taranto. 5 minuti di gioco, siamo nella ripresa, batte Lecce questo fallo laterale, cerca Genchi con il fallo laterale ma c'è su di lui il colpo di testa di Liccardi che mette ancora in fallo laterale accanto alla bandierina. Ci avviciniamo dunque all'area di rigore della Potenza con il Taranto in possesso del pallone, sempre in piedi i due allenatori, Esposito la allontana questa minaccia, poi Manganelli recupera ancora la formazione lucana in possesso del pallone, Marsili aveva momentaneamente fermato Giacinti e poi sul rilancio Liccardi ha mandato direttamente in affaro laterale, rimessa con le mani per il Taranto che dovrà essere battuta all'altezza della riga mediana da Lecce. Vediamo che in panchina per il Potenza ci sono Di Costanzo, che è il portiere, poi Lolaico, Campanella, sono due difensori, Vitale, un difensore esterno, Bitancur, centrocampista, attenzione alla retroguardia del Potenza che allontana con Esposito, palla a terra, Chiavazzo ha servito Verdone, che però dà il pallone all'avversario, recupera Ibogio, Marsili, Chiavazzo, palla per Genchi che serve in prota, però c'è il fuorigioco di rientro da parte dell'attaccante rossoblu, si alza la bandierina dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco. Calcio di punizione in favore del Potenza, 6 minuti 33 secondi nel secondo tempo, circa 300 tifosi del Taranto presenti nel settore ospiti.
avanza Liccardi, poi si ferma e lascia l'incarico di proseguire la

in questa fase di ripartenza Riccio, il destro che manda, anzi si trattava di Esposito che ha sbagliato a calibrare il lancio di destro, palla che è terminata direttamente in fallo laterale. 7 minuti nel corso del secondo tempo al Viviani di Potenza, 13ª giornata del girone H di Serie D, Potenza e Taranto 0-0. Ricordiamo l'intervento di Napoli in due tempi, il portiere del Potenza sul colpo di testa di Bojo, sugli sviluppi del terzo calcio d'angolo consecutivo all'11esimo, è stato un tiro in porta pericolosissimo quello del difensore del Taranto che per poco non portava in vantaggio la formazione ionica. Poi un paio di interventi di Pizzaleo e un altro intervento di Napoli sul tiro di Marsili, pallone che si stava insaccando, Napoli è riuscito su punizione a respingere con i pugni. Oretti dietro per Riccio, poi il giro palla dei difensori del Potenza da Esposito a Liccardi, si completa il giro verso sinistra, il rilancio in verticale del numero 6 Giacinti di testa, Manganelli si coordina, allontana il pallone, poi cerca Marsili di allontanarlo definitivamente, poi un colpo di testa all'indietro da parte di Manganelli, Pizzaleo è pronto a intervenire, 8 sul cronometro, 0-0, riparte sulla sinistra Verdone, scambio con Chiavazzo, retropassaggio verso Ibojo, ancora Chiavazzo, il pressing alto dei centrocampisti lucani, lancia in profondità per Genchi, attenzione al pallone vagante nella zona nevralgica dove arriva Oretti che effettua un avventuroso retropassaggio per Napoli che sul pressing di Genchi si libera del pallone e lo dà a Riccio, stop a seguire, rinvio dell'ex del Taranto, poi Ibojo con Simeri che cerca di lanciare De Stefano alle prese con Manganelli, effettua un tiro, pallone ribattuto dal difensore rossoblu, termina in calcio d'angolo e sono 4 i tiri dalla bandierina in favore della formazione lucana, 4-3 per il Potenza il conto dei corner, il Taranto ha battuto 3 tiri d'angolo consecutivamente nel primo tempo, ad inizio partita intorno al 10° minuto, in uno di questi stava per scaturire il gol dell'1-0 con il colpo di testa di Ibojo. Adesso calcio d'angolo alla sinistra di Pizzaleo in favore dei lucani, parte il traversone, palla in aria, poi non la raccoglie Alvino, va, arriva Blandi che fa partire un cross pericoloso, si avvita Simeri, poi la rovesciata di De Stefano, svirgola Esposito, in prota, prova ad avviare il contropiede per Genchi che viene platealmente strattonato in questo frangente da Navas che si becca il cartellino giallo, primo ammonito anche nel Potenza, si tratta del numero 7 Gaetano Navas del 97, quindi 3 ammoniti, 2 nel Taranto, Verdone e Marsili, 1 nel Potenza, primo cartellino giallo, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione in favore del Taranto proprio sulla riga centrale del rettangolo di gioco. 10 minuti nel frattempo sono andati via nel corso del secondo tempo, sempre parità 0-0 fra Potenza e Taranto. Ibojo, anzi vediamo Chiavazzo che va a battere questo calcio di punizione, palla corta, Marsili scusate, palla sulla sinistra buona per Verdone che la stoppa con la coscia, poi fa partire un cross a mezza altezza che trova sulla sua strada un difensore che gli mette il pallone direttamente nel fallo laterale. Abbiamo superato il 10° con il Taranto che batte questa rimessa in zona d'attacco con le mani, pallone per Improta nei pressi della bandierina, scarico su Verdone, poi c'è l'intervento su Chiavazzo da parte di un difensore che gli mette il pallone fuori, rimessa con le mani già battuta, Chiavazzo e Verdone se la scambiano, va a cercare la riga di fondo Verdone ma effettua un traversone da dimenticare, debole, poi cerca di recuperare palla, la manda direttamente in fallo laterale, ma siamo poco propositivi sugli esterni da parte di Verdone che dovrebbe spingere perché ha le caratteristiche per farlo ma lo fa poco e male. Lecce che sta giocando dall'altra parte sicuramente non è un calciatore con caratteristiche offensive, è un difensore centrale adattato oggi viste le assenze a terzino. Ma tutto il calcio di punizione a centrocampo da Oretti per il Potenza, palla per Giacinti, poi Blandi, Liccardi, la verticalizzazione e il colpo di testa di Manganelli che ferma l'avanzata di Simeri e mette il pallone in fallo laterale. Se ne incarica Blandi, maglia numero 3, centrocampista esterno, dietro per Liccardi, Oretti riceve il passaggio corto, cambio gioco sulla destra per l'inserimento di Navas che tiene il pallone in campo in palleggio, poi tallonato da Verdone va sulla bandierina a effettuare il traversone che viene ribattuto dal numero 3 del Taranto, Verdone, si tratta del quinto calcio d'angolo.

in favore del Potenza. Dodicesimo minuto nel corso della ripresa, 0-0 il punteggio con il Potenza che batte questo corner, pallone che viene collocato sulla bandierina alla sinistra della porta di Pizzaleo. Tutti in avanti i calciatori del Potenza, tutti dietro quelli del Taranto sulla battuta d'angolo. C'è un grande movimento nell'area di rigore, battuto corto, pallone che viene restituito in fuorigioco e quindi sinceramente dubbia questa decisione dell'assistente. Comunque ha alzato la bandierina sul fuorigioco, anche se il passaggio era all'indietro, e comunque da questa postazione ovviamente non è facile vedere bene così come fanno gli assistenti e il direttore di gara. Pallone a centrocampo dove il Potenza lo gestisce bene, poi lancia in profondità, è stato di Liccardi, errato, para con facilità il portiere del Taranto Pizzaleo, che adesso sta attendendo qualche istante prima di rinviare e dà la possibilità ai suoi di spostarsi in avanti. Il suo rinvio però non è dei migliori, Verdone lo tiene sulla tre quarti stoppandolo bene, poi guadagna una rimessa laterale. Tredicesimo minuto di gioco, sembra l'impressione che si ha è che il secondo tempo non sia iniziato con i ritmi del primo. Pallone giocato da Chiavazzo per Verdone, non è preciso, palla fuori. Rimessa con le mani per il Potenza, battuta adesso quasi a centrocampo da Riccio. Palla per Oretti che viene tallonato adesso. Pallone che è terminato fuori dunque, rimessa laterale in favore del Potenza. Tredicesimo. Ha avuto un'occasionissima Genchi al primo minuto, anzi dopo 32 secondi si è trovato a tu per tu con Napoli, l'assistente ha alzato la bandierina, poi l'ha abbassata subito, Genchi ha tirato di sinistro e il portiere del Potenza si è opposto col corpo, Voltasio a centrocampo viene anticipato, quindi gestisce bene il possesso palla il Potenza con un buon fraseggio nel cerchio. Esposito cerca Navas con una lunga sciabolata, colpo di testa all'indietro impreciso, cerca di impossessarsi il pallone in prota ma è lento rispetto all'avversario che ha la meglio e recupera palla, adesso la porta avanti caparbiamente, ci deve mettere tutta la sua bravura Nicolas Sibojo che fa ripartire adesso in prota, che tiene il possesso palla, poi lancia bene, attenzione, stavolta ho grossissimi dubbi sulla posizione di Genchi che è stata definita irregolare, non mi era parsa così, ma resta sempre la valutazione dalla tribuna che lascia il tempo che trova. Riparte il Potenza, Esposito ha scambiato con Liccardi, superata adesso la riga mediana, quindicesimo minuto in corso, si allunga il pallone, Liccardi prova a soffiarglielo, Voltasio, Oretti se lo allunga, poi lo perde perché è terminato fuori, bravo Voltasio nel pressing in questo frangente, palla fuori, è un Taranto comunque generoso, convalescente ma generoso, rimessa laterale in favore dei rossoblù, la batte poco dentro la metà campo Lucana Lecce, che fa segno ai suoi di fare movimento perché non sa a chi affidarla e quindi la dà a lungo linea, il colpo di testa di un difensore, Marsili prova a intercettare, Genchi viene anticipato proprio all'ultimo istante, poi pallone fuori sul tocco di Alvino, la rimessa laterale spetta al Potenza, quindicesimo esatto, 0-0 risultato, Oretti per la formazione di casa, scambia un po' avventurosamente con Riccio, il pressing di Improta costringe all'errore il difensore, poi palla per Chiavazzo che prova ad andarsene in area di rigore, se la mette sul sinistro ma poi viene letteralmente sovrastato in maniera clamorosa dall'avversario che gli è andato addosso, gli ha tolto il pallone, facile Chiavazzo non bene oggi, palla in profondità, attenzione Improta sovrastato anch'egli dal difensore centrale Esposito e poi ottimo il disimpegno del Potenza, un po' più di cattiveria ci vuole a volte come nella circostanza che ha visto Chiavazzo protagonista poco fa. Adesso riparte sulla sinistra Giacinti, prova a ingranare la quarta, cerca lo scambio con Blandi, palla troppo lunga, Lecce va al rinvio sul rimbalzo, Pizzaleo bravo e tempestivo a uscire dalla porta e a bloccare questo pallone che con le mani ha smistato verso Verdone. Sibojo con calma ragiona, va incontro al pallone Marsili che scambia ancora con Manganelli, Pietro Manganelli avanza palla al piede, guadagna metri e poi il pallone intercettato a centrocampo prima da Giacinti, poi da Oretti, pallone per De Stefano che va al tiro e poi il sacca e il Potenza in vantaggio al sedicesimo minuto di gioco con De Stefano, quindi gol di De Stefano che ha beffato la retroguardia ionica e anche stavolta

0: il Taranto paga un errore di possesso palla gestito male. Sedicesimo minuto dunque, Potenza in vantaggio al Viviani, ha segnato De Stefano che ha avuto tutto il tempo in contropiede praticamente sul possesso palla del Taranto e sono innumerevoli le circostanze in cui il Taranto prende gol regalando palla all'avversario. Questa volta ha sbagliato Manganelli che è uscito male con il pallone tra i piedi al centrocampo. Oretti ha lanciato sulla sinistra Simeri che ha messo in mezzo un pallone facile facile con difesa scoperta e quindi De Stefano ha controllato e ha battuto Pizzaleo. 1-0 al sedicesimo minuto del secondo tempo, dunque partita che si fa in salita per il Taranto, viene ammonito per aver tolto la maglietta, il numero 11 della formazione di casa, dunque cartellino giallo per l'autore del gol del vantaggio della formazione lucana. 1-0 il punteggio in favore del Potenza. Quindi Carmine De Stefano ha portato in vantaggio la formazione di casa con un'azione di ripartenza del Taranto in possesso palla, facile facile, addirittura portiere, poi Marsili, Manganelli, uscita sbagliata, regalato il pallone all'avversario, 1-0 per il Potenza. Adesso c'è ancora la formazione di casa che sulle ali dell'entusiasmo gestisce il possesso palla nella zona nevralgica. Oretti, un dribbling a centrocampo, poi il pallone per Navas, Simeri, conclusione alta sulla trasversale. Adesso il Taranto un po' in barca, la formazione ionica ha perso completamente il controllo della partita subito dopo il gol subito, sta lasciando iniziativa agli avversari. 18 minuti 34 secondi, il rinvio di Pizzaleo, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti la colpisce forte mandandola in faro laterale. Devo dire che la partita si è praticamente sbloccata su un errore, così come spesso accade in partite di questo tipo. Nel frattempo sta entrando Cinque, Lorenzo Cinque che è un attaccante, esce De Stefano al 19° del secondo tempo, dunque l'ex giocatore della San Severo entra in campo al posto del numero 11 che poco fa ha sbloccato il risultato con gentile omaggio della retroguardia rossoblù. Quindi sostituzione, la prima della partita che giunge al 19° minuto di gioco nel corso di questa ripresa, entra 5 quindi Lorenzo Cinque, l'anno scorso giocava nel San Severo, punta centrale. Non cambia l'assetto tattico della formazione di casa che guadagna un po' di metri, che guadagna un po' di centimetri in altezza con Cinque che ha sostituito De Stefano. Adesso sono Lorenzo Cinque e Simeri i due attaccanti. Rimessa con le mani per il Taranto nel frattempo, già scintille tra Cinque e Marsili. Colpo di testa di Oretti, vediamo che 5 ha spinto Marsili. Adesso c'è un intervento irregolare di Chiavazzo, calcio di punizione in favore della formazione del Potenza, andato a protestare Marsili nei confronti del tiro direttore di gara, il fallo era stato compiuto da Chiavazzo. Calcio di punizione per il Potenza che dopo il gol sta stazionando stabilmente nella metà campo del Taranto che fatica a riorganizzarsi. Oretti batte questo calcio di punizione, palla scodellata per Navas che stoppa bene, poi cerca qualcuno da servire, effettua un traversone, Ivojo allontana, poi c'è il rilancio ancora della retroguardia del Potenza con Genchi che viene anticipato da Riccio e palla che viene spazzata direttamente nell'area di rigore del Taranto. 21 minuti nel corso del secondo tempo, Potenza 1 Taranto 0, a centrocampo Voltasio e poi l'intervento di Lecce su Oretti e c'è il rosso diretto. E al 21° Thank you.
1: posso dire, è un atto di violenza.
0: E al 21esimo viene

espulso Lecce, e ci sono degli insulti, anche delle parolacce che giungono dalla tribuna stampa, veramente vergognoso quello che si sta assistendo qui nella tribuna stampa del Viviani. Taranto in 10 uomini per l'espulsione di Lecce per questo fallo ai danni di Oretti, il rosso diretto sul volto del numero 2 rossoblu. Dunque piove sul Bagnato. ...22 minuti nel secondo tempo, Taranto con un uomo in meno e sotto di un gol. Nel giro di 5 minuti la partita è completamente cambiata per i rossoblu, che adesso sono costretti a tentare di raddrizzare questa partita con un uomo in meno, con un difensore, con un giocatore del 97 che comunque è stato espulso, Lecce, per il fallo su Oretti a centrocampo, che l'arbitro ha valutato da rosso diretto. Adesso vedremo probabilmente come si schiererà il Taranto per cercare di sopperire a questa assenza. Pallone ancora in area di rigore, dove c'è il colpo di testa di Manganelli che allontana. E c'è il rinvio poi della difesa rossoblu. In prota perde l'orientamento e poi il Potenza la rilancia in profondità. 23 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 1-0 risultato in favore dei lucani. Il rilancio della portiere, poi c'è il colpo di testa a centrocampo, cerca di intervenire adesso Verdone, poi subisce fallo, è stato spinto da Simeri, calcio di punizione dunque in favore del Taranto, lo batte Ibojo. 23 nel frattempo sul cronometro, lancio in profondità, Genchi prova a tenerla in campo, vi riesce, poi gli sfugge e termina in fallo laterale, rimessa con le mani per il Potenza. E si continuano a insultare i calciatori del Taranto con parolacce da parte di personaggi non identificati nella tribuna stampa, cose mai viste davvero, ma mai viste. E adesso ancora il tentativo di attacco da parte della formazione ionica. Ibojo ferma l'avanzata di Simeri e poi rilancia. Nel frattempo il gioco è fermo perché il pallone è terminato fuori, c'è un cambio nel Taranto, esce il numero 7 Alvino e al suo posto entra Gori, quindi al 24esimo Mauro Gori per Alvino. C'è stato il cambio fatto dal tecnico giusto per cercare di raddrizzare un po' la squadra dal punto di vista tattico, visto che è stato espulso un difensore, esce un attaccante, entra un centrocampista. Ovviamente il Taranto deve recuperare, deve cercare di recuperare, e allora Campilongo ha preferito non far entrare un difensore. Vedremo la posizione di Gori, nel frattempo mi pare che Voltasio abbia arretrato sulla linea della difesa a destra. Quindi Voltasio ha lasciato il centrocampo e si è piazzato a destra nella difesa che rimane a 4, quindi 4-3-2, questo è il modulo che studia Campilongo per sopperire all'espulsione di Ivan Lecce. Adesso Ibojo tiene bene il pallone in suo possesso, poi rilancia in profondità, trova Riccio a intervenire, lancia in profondità per Simeri, pallone che viene recuperato, però è fuori gioco da parte dell'assistente, quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione rossoblu, che sta per essere battuto da Ibojo, che ha scambiato con Verdone, il quale rilancia in profondità, palla sulla tre quarti, poi l'intervento da parte di Giacinti che mette il pallone in profondità, chiude bene Manganelli su Simeri e il pallone viene affidato a Pizzaleo. 26 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Pallone in profondità dove c'è Genchi che prova a dare in prota, che attenzione entra in area di rigore, poi tiene il pallone, va alla conclusione, incredibile, palla gol per il Taranto al 26esimo con in prota che ha calciato debolmente, si è girato e comunque non tira forte.
Ha calciato centrale il numero 11 del Taranto dopo essersi liberato bene al tiro e ha parato incredibilmente l'estremo difensore del Potenza. Adesso c'è un intervento irregolare ai danni di Marsili, calcio di punizione, anzi era Gori che ha subito fallo, Marsili, pallone per Improta che cerca di girarsi fra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione, 27 minuti, il Taranto prova a reagire, pallone che viene collocato all'interno della metà campo del Potenza con il calcio di punizione per vie centrali, anche se la distanza ci sembra davvero proibitiva. Vediamo che l'arbitro fa rettificare il punto di battuta di qualche centimetro più indietro. Abbiamo superato da poco il 27esimo minuto. Vi ricordo la sostituzione avvenuta al 24esimo dopo l'espulsione di Lecce, che è venuta al 21esimo minuto per il fallo ai danni di Oretti. Rosso diretto per il numero 2 del Taranto. È la terza espulsione che il Taranto subisce nel corso di questo campionato, dopo quella di Pizzaleo a Bisceglie, dopo quella di Guardiglio domenica scorsa con Gallipoli. Attenzione a Marsili che prova la conclusione e la grandissima parata da parte di Napoli al 28esimo. Taranto sfortunato in questo frangente, la punizione di Marsili e la grande parata da parte di Napoli in calcio d'angolo, quarto tiro, il quarto tiro dalla bandierina in favore del Taranto, lo batte ancora Marsili, pallone sul primo palo e la palla in rete, ha pareggiato il Taranto con Improta, ha pareggiato il Taranto con Umberto Improta direttamente sul calcio d'angolo battuto da Marsili al 28esimo minuto. Il Taranto perviene al pareggio meritatamente, visto che la formazione rossoblu aveva in un paio di circostanze sfiorato la marcatura, prima con Improta e poi con Marsili. Grande reazione da parte del Taranto che pareggia al 28esimo minuto con Umberto Improta che segna la sua terza rete stagionale. Dunque sugli sviluppi del calcio d'angolo, questo pallone che è finito all'interno dell'area di rigore del Potenza e c'è stata la zampata vincente del numero 11 rosso-blu che ha pertanto riportato le due squadre in parità 1-1 fra Potenza e Taranto con Umberto Improta che ha pareggiato per il Taranto. Ottima la reazione dei rossoblu, mentre vediamo che adesso c'è il tentativo di pressing da parte di Genchi, pallone che è terminato fuori, si dovrà riprendere a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto all'altezza della tre quarti, la batte Verdone, dunque 4-3-2, il Taranto con un uomo in meno è riuscito a pervenire al pareggio. Ibojo lancia in profondità, allontana la difesa, Oretti sul pallone, seguito adesso da Chiavazzo e Gori che sta cercando di mettere un po' d'ordine al centrocampo rosso-blu e il Potenza che arretra, c'è stato il rinvio di Riccio che ha svirgolato mandando direttamente in fallo laterale, mezz'ora di gioco, siamo nel secondo tempo, si entra tra poco nell'ultimo quarto d'ora di partita con il punteggio di 1-1 fra Potenza e Taranto alla rete realizzata da De Stefano al 16esimo. C'è stato il pareggio 12 minuti più tardi, attenzione a Improta che cerca di penetrare in dribbling tra le maglie difensive del Potenza, poi si allunga troppo il pallone che è terminato tra le braccia del portiere che ha bloccato. Adesso vedete Genchi scatenato, va al pressing, rilancio in profondità, Manganelli allontana, pallone a centrocampo dove cerca di recuperarlo Improta, poi Marsili va a far pressing su Giacinti che da dietro per Liccardi, giro palla verso Esposito. Vi ricordo un cambio nel Taranto al 24esimo, dentro Gori, fuori Alvino che ha giocato una partita piuttosto grigia. Pallone per Riccio che fa partire questo cross, palla in area di rigore dove c'è Simeri che va al traversone, intercetta bene in tackle, scivolato Manganelli e manda il pallone in calcio d'angolo. Si tratta del sesto tiro dalla bandierina in favore del Potenza contro i quattro calciati dal Taranto. Vediamo gli sviluppi di questo corner, pallone alla sinistra della porta difesa da Pizzaleo. Siamo al 31esimo minuto nel corso del secondo tempo, ecco il pallone che viene allontanato dalla retroguardia del Taranto, torna ancora sui piedi del Potenza e poi attenzione c'è la conclusione di Riccio con il pallone che termina alto. 31 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, dunque notiamo sul nostro taccuino questo tiro da parte di Riccio, il pallone alto sulla traversa.
Vediamo che Pizzaleo adesso si appresta ad effettuare il rinvio. C'è stato un boato di gioia da parte dei circa 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi a Potenza sul gol di Improta. Colpo di testa a centrocampo da parte di Giacinto.

Ti puoi Voltasio mette il pallone per terra, prova a lanciare Genchi, allontana la difesa, Manganelli ancora di testa e poi c'è ancora un rinvio della retroguardia della Potenza. Ibojo, Gori mette palla a terra per Verdone che avanza superando la riga mediana. C'è un altro cambio pronto per il Taranto, nel frattempo Chiavazzo avanza questo pallone, lo porta nella metà campo avversaria, è sempre l'ultimo passaggio quello che perde Chiavazzo. Poi vediamo in Prota che va a lottare su questo pallone, c'è l'intervento irregolare di Gori sull'avversario, sta per entrare in campo per il Taranto il numero 14, Cascone, esce Chiavazzo. 33 minuti dunque l'esordio di Pietro Cascone con la maglia del Taranto, ecco la sostituzione che avviene e quindi adesso cerca un po' di riequilibrare la difesa. Vediamo adesso che tipo di modulo farà Campilongo, esce un centrocampista, ricordiamo che il Taranto è in inferiorità numerica, esce Chiavazzo ed entra Cascone, anche Chiavazzo in ombra, pertanto Campilongo ha sostituito i due calciatori che non avevano brillato particolarmente nel corso di questa partita, vale a dire Alvino e Chiavazzo, e sono entrati rispettivamente Gori e Cascone. Cascone va a fare il centrale, Manganelli va a fare il terzino destro e ovviamente Verdone rimane a sinistra. Eccolo Cascone che effettua il primo, tocca il primo pallone con il rinvio, palla per Oretti, inseguito da Marsili che si sta dannando l'anima al centrocampo, parte il cross, Cascone allontana, poi il pallone che ritorna sul petto di Blandi che lo mette per terra, ancora un traversone, il tentativo da parte del Potenza, la conclusione, la grandissima parata da parte di Pizzaleo sul tiro di Navas al 34esimo, dunque il raso terra da parte di Navas e la risposta eccellente da parte di Pizzaleo. Adesso ancora il Potenza. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo e c'è un calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto sulla tre quarti campo della formazione rosso-blu. 34 minuti sul cronometro, vi ricordo che il punteggio è di 1-1 con il Potenza che batte questo calcio di punizione. Mi pare che ci sia stata anche una ammonizione, non siamo riusciti ad individuare, sì, è stato ammonito Gori per questo fallo compiuto ai danni dell'avversario, quindi salgono a 3 gli ammoniti nella formazione del Taranto, oltre a Verdone e Marsili che hanno subito il cartellino giallo nel corso del primo tempo. C'è Oretti in battuta su questo calcio di punizione, nutrita la barriera del Taranto che va a disporsi al limite dei 16 metri, al limite dell'area di rigore, dunque vediamo che sarà Oretti l'uomo incaricato della battuta. 35esimo minuto nel corso del secondo tempo, 1-1 il risultato, Taranto in inferiorità numerica, è stato espulso Lecce, Oretti col destro, la conclusione è Pizzaleo, si rifugia in calcio d'angolo, buona la risposta di Pizzaleo, altrettanto interessante la punizione da parte di Oretti, l'ex rossoblu che ha calibrato bene, è stato Oretti a calciare dunque e Pizzaleo che ha alzato in corner, ecco il traversone, il colpo di testa da allontanare di Cascone, poi in Prota prova ad avviare il contropiede, il numero 11 rosso-blu si allunga il pallone, poi c'è il retropassaggio, insegue la sfera Genchi, Napoli dal limite dell'area di rigore allontana, a centrocampo salta Marsili, poi il colpo di testa è di Bojo, ancora Gori di testa, poi Gori che cerca di intercettare questo pallone, preda dei giocatori di casa, alla fine Cascone ferma a 5, poi Bojo, superlativo, grande partita di Bojo, palla per Verdone che prova a rilanciare in profondità, è comunque un Taranto che reagisce bene e dimostra di avere carattere in questa partita, palla per Gori, troppo lunga, la insegue e la raggiunge il numero 19 del Taranto, Mauro Gori, palla per Improta al limite dell'area di rigore, la vuole ancora Gori che si propone bene, parte un traversone, palla deviata, calcio di rigore sul traversone di Gori, l'arbitro ha visto un fallo di mani da parte di Liccardi ed è calcio di rigore in favore del Taranto a 8 minuti dalla fine, grande Mauro Gori che ha toccato due palloni e ha praticamente su uno di questi
procurato il calcio di rigore che si è procurato il Taranto al 37° minuto di gioco.

Taranto in inferiorità numerica ed è stato Liccardi a toccare il pallone con il braccio e pertanto calcio di rigore in favore dei rossoblù. Si incarica della battuta Umberto Improta. 37 minuti di gioco sul cronometro. Calcio di rigore in favore del Taranto. Seguiamo il rigore, il tiro, il palo.

blu per a 8 minuti dalla fine il Taranto ha sprecato un'occasionissima, dovrebbe aver rifiutato di non sarei sentita probabilmente Genchi, perché nell'anno scorso, nella partita dello scorso anno, aveva sbagliato il calcio di rigore al Viviani proprio in quella porta. Genchi non se l'è sentita di andare sul dischetto a distanza di un anno e pertanto ci è andato in prota, che ha centrato il palo a 7 minuti dalla fine, occasionissima per il Taranto di portarsi in vantaggio, incredibile. Pallone adesso recuperato a centrocampo dal Taranto, vediamo che c'è un fallo compiuto da Simeri, un fallo su Gori, calcio di punizione incredibile, occasione sprecata dai rossoblù con Improta che ha sbagliato il calcio di rigore che poteva portare in vantaggio il Taranto a 7 minuti dalla fine. Calcio di punizione dunque in favore del Taranto che sta per battere Ibojo. Siamo a centrocampo, dunque incredibile partita questa del secondo tempo. Pallone per Genchi che non riesce a stopparla e pertanto gli sfugge direttamente in faro laterale. C'è un cambio nel Potenza, la seconda sostituzione anche in casa lucana. Vediamo che sta per uscire Giacinti al 39esimo del secondo tempo. Non avviene la sostituzione perché l'assistente non se ne avvede e pertanto la partita è ripresa. A centrocampo Marsili, poi Gori. Buono il lavoro di Gori. Palla per Verdone che rilancia in profondità. Genchi di testa per Improta, fermato. Poi prova a recuperare Genchi il pallone, non vi riesce, cerca di venire fuori il Potenza. C'è un calcio di punizione in favore del Potenza con il pallone che viene sistemato adesso sulla tre quarti campo della formazione lucana. Ecco la sostituzione, esce Giacinti ed entra in campo Geda, attaccante dal grande passato, ha giocato con il Lecce e con il Cagliari. Al 40esimo dunque del secondo tempo entra in campo Geda, 39 e 50 per la precisione il tempo trascorso nel corso di questo secondo tempo. 1-1 il risultato con il colpo di testa di Manganelli, poi c'è quello di Geda, ancora Manganelli che questa volta però alza il pallone facendolo terminare direttamente in affaro laterale. 5 minuti più eventuale recupero al termine della partita. 1-1 in questa partita incredibile al Viviani, che ha visto il Taranto sotto di un gol, poi andare in inferiorità numerica, pareggiare e sprecare l'occasionissima per portarsi in vantaggio con il calcio di rigore fallito da Improta. Attenzione adesso a questo attacco da parte della formazione lucana, c'è il cross ribattuto, poi ancora Improta che si scontra con l'avversario, il pallone viene bloccato da Pizzaleo che lo vedeva cadere nella propria area di rigore. 41 minuti sul cronometro, Pizzaleo in possesso del pallone, il rinvio del portiere del Taranto, pallone che spiove nella metà campo del Potenza dove ne va alla caccia Improta, cerca di recuperarlo, poi Voltasio lo prende, c'è un fallo su di lui da cartellino giallo in questa circostanza per il fallo da dietro compiuto da Oretti che l'arbitro grazia. Dunque 1-1 il risultato, sta per entrare Esposito che ormai è stato ribattezzato l'uomo della provvidenza. Ottima la reazione del Taranto all'inferiorità numerica e soprattutto al gol di svantaggio. Esce Improta, entra Esposito al 41esimo del secondo tempo. Dunque terzo cambio nel Taranto, Esposito per Improta che 4 minuti fa ha fallito il calcio di rigore che poteva portare il Taranto in vantaggio. Vediamo che sul pallone c'è Marsili, però è stato sfortunato Improta, va detto che quando su un calcio di rigore si colpisce il palo sicuramente, certo il rigore 90% è gol, però purtroppo quando va sul palo è anche, c'è anche una buona dose di sfortuna. Marsili batte questa punizione, Genchi la rimette nel mucchio, allontana la difesa del Potenza che poi cerca di avviare questo contropiede, palla che è terminata direttamente in affaro laterale. Ci sono 3 minuti da giocare più eventuale recupero al termine della partita. Cederemo subito la linea a Mauro Ruggeri e lo studio centrale a Mimmonesca per poi riprenderla negli spogliatoi. Vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti, lancio in profondità,
pallone che viene recuperato dal

Potenza, adesso Ibojo cerca di fermare Simeri che entra in area e poi la difesa del Taranto si rifugia in calcio d'angolo. Ottavo corner dalla bandierina, 43esimo, è stato Simeri a effettuare questa sgroppata sulla destra che ha faticato a tenerlo Ibojo, poi alla fine Manganelli ha messo il pallone, anzi Cascone ha messo il pallone in calcio d'angolo. 8 tiri dalla bandierina in favore del Potenza, 4 per il Taranto. Siamo al 43esimo. Vediamo che ancora una volta scintille all'interno dell'area di rigore, il Taranto già in 10 uomini, lo ricordiamo per l'espulsione di Lecce. Un solo cartellino giallo, anzi due, se vogliamo considerare anche quello di, se, perché dobbiamo considerare anche quello di De Stefano, ammonito perché si è tolto la maglia. 1-1 il risultato al Viviani di Potenza. Parte il cross dalla bandierina, c'è la difesa del Taranto che allontana, poi spazza via la difesa rossoblu. Attenzione al contropiede di Genchi che prova ad andarsene sulla sinistra, ci sono a rimorchio Voltasio e Esposito. Genchi viene fermato poi dalla retroguardia del Potenza in fallo laterale. 44esimo minuto, ovviamente un pizzico di stanchezza. 44 minuti sul cronometro, 1 al termine più eventuale recupero con il Taranto in possesso del pallone in zona d'attacco. Vi ricordo, in 10 uomini la formazione rosso-blu ha reagito raddoppiando gli sforzi, battuto il fallo laterale, allontana la difesa, pallone sui piedi di Marsili che sbaglia l'appoggio, allontana la retroguardia, recupera Manganelli che la rimette nel mucchio direttamente in area di rigore, la posizione di Esposito è regolare, allontana ancora la difesa, palla che si impenna al limite dell'area di rigore, poi c'è il colpo di testa di Marsili che chiama in causa senza difficoltà il portiere Napoli. Ultimo minuto, siamo al 90esimo, Potenza in possesso del pallone con Liccardi che lancia in profondità per Simeri, pallone troppo lungo per tutti, ha bloccato la sfera Pizzaleo. 44-30 Taranto dunque, che è in possesso del pallone. Verdone sulla sinistra per Gori, ancora Verdone che salta bene l'avversario, guadagna metri importanti il giovane terzino del Taranto, avanza ancora palla al piede per far partire un cross, palla recuperata dalla difesa del Potenza. Adesso Oretti, tallonato da Genchi, riesce a liberarsi del pallone, darlo in verticale dove Simeri scivola e pertanto Pizzaleo ha l'uscita sul pallone bloccandolo nella propria area di rigore. Siamo oltre il 90esimo, una manciata di secondi oltre il 90esimo, 1-1 è il risultato fra Potenza e Taranto. Il rinvio di Pizzaleo, il controllo di Esposito, allontana la difesa a centrocampo, Marsili prova a intercettare, poi Gori mette il pallone per terra, subisce fallo. No, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può proseguire, va in pressing Mauro Gori, si destreggia bene a centrocampo il Potenza, Liccardi, Oretti, cambiare gioco dall'altra parte per l'intervento di Riccio sul quale va Esposito a fare pressing, ancora Riccio che si accentra, poi il tiro di quest'ultimo, il pallone che è terminato in calcio d'angolo sul tiro di Riccio, c'è stata una deviazione e quindi, mentre adesso ci sarà l'indicazione di quanto verrà recuperato, nel frattempo siamo al primo minuto di recupero, sono 4 minuti di recupero, anzi no, esce il numero 4 che è Oretti, è entrato il numero 19 Esposito, dunque al 46esimo del secondo tempo Marco Esposito, è uscito Navas, scusate, non Oretti. 47esimo e quindi nono corner in favore del Potenza, vediamo il traversone, pallone che termina direttamente in rete, incredibile. E il Potenza passa in vantaggio al 47esimo. Ed è stato Pasqualino Esposito a segnare il gol del 2-1. Al secondo minuto di recupero dunque, incredibile partita, davvero incredibile quella che stiamo vedendo quest'oggi al Viviani di Potenza, Potenza che è passato in vantaggio dunque con Pasqualino Esposito, il difensore centrale che ha trovato la soluzione vincente sul secondo palo, sul calcio d'angolo al 47esimo minuto.

Dunque 2-1 il risultato. Il Taranto sbaglia un rigore a 8 minuti dalla fine e poi subisce il gol del 2-1 al secondo minuto di recupero. 4 minuti di recupero dovrebbero essere stati assegnati dal direttore di gara, non c'è stata l'indicazione con la lavagna luminosa. Comunque 2-1 il risultato con il Potenza che con il suo difensore centrale ha messo il pallone alle spalle di Pizzaleo. Adesso vediamo che Napoli tiene il pallone a sé, siamo al terzo minuto di recupero, siamo entrati nel quarto, 2-1 il risultato in favore del Potenza, incredibile ma vero. Il corner è stato battuto da Oretti, nel frattempo attenzione Simeri, la parata di Pizzaleo, ultime speranze per il Taranto, ultimi 50 secondi di gioco. Di Bojo tiene il pallone, lo rilancia in profondità, il colpo di testa proprio di Esposito che mette il pallone nel faro laterale, la rimessa laterale in favore della formazione ionica battuta da Voltasio. Genchi restituisce il pallone, Voltasio fa partire un cross ma c'è una bandierina alzata da parte dell'assistente che segnala il fuorigioco di Esposito e quindi c'è calcio di punizione in favore del Potenza. 2-1 per il Potenza, risultato Esposito, Pasqualino Esposito gela tutti i cuori ionici presenti quest'oggi qui al Viviani di Potenza. Taranto che aveva reagito benissimo al gol di svantaggio, all'espulsione di Lecce, aveva avuto anche la clamorosa opportunità di portarsi in vantaggio ma per il secondo anno consecutivo sbagliamo un rigore a Potenza sempre nella stessa porta. L'anno scorso Genchi lo mandò fuori sempre su quell'angolo, su quella porta. Quest'anno in prota ha centrato il palo e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi e il Taranto perde la terza partita consecutiva in trasferta. 2-1 per il Potenza, risultato finale che davvero sa di beffa.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: sicura, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.
0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de Lampert.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta, indirizzata a lei.
1: Posso vederle, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
5: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
5: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
5: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscita a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
5: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
5: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
5: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
5: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
5: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
5: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
5: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
5: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
5: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
5: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
5: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
5: Molto piacere.
6: Grazie. Dunque, signora Bass...
5: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
6: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
5: Ma questo è Charles?
6: Sì.
5: È molto giovane, quando è stata fatta?
6: 1944. E quegli altri?
5: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
6: Il nome di Tex Bartolomeo non le dice niente?
5: No.
6: Vuole un po' di vino?
5: No, grazie.
6: Avanti un altro.
5: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
6: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
5: No.
6: Ora guardi l'ultimo.
5: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
6: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
5: No, grazie al cielo.
6: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
5: Perché dovrei correre un grosso rischio?
6: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
5: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
6: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
5: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
6: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
5: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
6: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
5: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
6: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
5: Ma io non ce li ho.
6: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
5: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
6: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
5: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte tutti in contanti?
6: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
5: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
5: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
5: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
5: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponce.
2: Che cosa dice lei?
5: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
5: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
5: È Ponce, naturalmente.
2: Ponce? Ma io credevo che fosse morto.
5: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
5: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
7: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Che succede?
5: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, io e lei?
5: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signori, signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito?
1: Ma
0: io sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: io li voglio. Dammeli, sono miei.
1: Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: Cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo, loro mi uccideranno.

0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: vive ese taxi.
1: È stata seguita?
2: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
1: Agenti.
2: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
1: No.
2: Ma l'ho vista.
1: Allora non è Carson Dyle.
2: Carson?
1: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
2: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
1: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
2: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che...

0: sapeva già di questo Dyle?
1: Non mi sembrava necessario. Dyle è morto.
0: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
1: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250.000 in oro ai partigiani francesi.

0: ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?

0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
1: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyne. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri e bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Um...

0: sta suonando il telefono.
1: Non che importa, chiunque sia non la smetterà. Sì. E nemmeno io.
0: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
1: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
3: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino.
3: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
4: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Ah, siedi qui, bello.
5: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
5: Allora dov'è la pistola?
6: Vuoi mettere via quell'affare?
3: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
4: È lui chi l'ha invitato.
7: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
3: Devo telefonare subito a Silvio.
6: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
3: Ma è sua madre.
6: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
4: Vogliamo il denaro e di corsa.
7: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
4: E allora chi ce l'ha?
7: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
4: Io?
7: O tu?
4: Oh...
7: O lui.
6: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
4: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
7: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
4: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
7: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
4: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
7: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
7: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
4: No, la mia no.
7: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
4: Dammela qua.
3: La mia stanza è aperta.
7: Un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
7: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
3: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
7: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
3: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
7: Coraggio.
8: Tex.
2: La roba di Charlie.
8: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
8: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
8: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
8: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
8: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
8: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
8: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
8: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale. È naturale.
3: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
9: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
5: Lo seppellirai in giardino.
9: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
5: Oh, nemmeno io.
9: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
5: Lassù.
9: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui...

0: c'è qualcosa, è pesante.
1: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
1: Abbiamo vinto, abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
2: Lo hai trovato?
0: No.
2: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
1: È lassù, è lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.
2: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex deve essere stato Gideon, no?
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in Un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi...

0: Metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
1: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
2: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
1: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
1: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
1: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
1: La dolce è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
1: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te lo assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di luce, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert. Ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Qué? ¿En el hall? Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, la vache!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
3: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
3: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
3: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
3: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna.

0: Fortuna, vieni! Chissà dove si è cacciato.
1: Separiamoci, tu cerca di là.
0: Ok. Jean-Louis! Jean-Louis. Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
2: Che cos'è? Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
0: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite.
2: Là-bas.
0: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
3: Me l'immaginavo.
4: André?
0: Monsieur Félix?
4: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
0: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
4: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
0: E quanto vale?
4: Oh, il denaro non ha importanza.
0: Io temo invece che sia molto importante.
4: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
0: Posso sedermi?
4: Sì.
0: E quello blu?
4: Si chiama Vea Vaillant Blue. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
0: E quanto vale oggi?
4: 65.000 dollari.
0: E l'ultimo?
4: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
0: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
4: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
0: Grazie. E mi scusi.
4: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
0: Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'était urgent!
2: Occupé.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: nome è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei storia. Ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro. Mi creda!
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
4: Si decida, signora Lampert, ora!

0: perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina
0: signora.
3: Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, truffatori, bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
0: Niente trucchi. Io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza.
0: Vedi,
1: finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio.
1: Non cambiare argomento. Dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo. Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Guarda i colori che 12 hanno fatto, gli hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
1: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e poi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. E noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di materiale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore, chissà di che, un contenitore certamente di idee, sì. Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Per offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro. Per
0: che
1: cui
0: è una commistione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di Fondazione?
1: Beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i

0: al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
1: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
2: Certo.
1: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
3: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
1: Unico
3: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
1: ricada
3: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
1: perché si investa sul territorio.
3: Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare a casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui a Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti, che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: È attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fino a ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Crisi clima ambiente, tensione tra sigle sindacali e amministrazione, il sindaco abbandona l'incontro, i sindacati, siamo sfiduciati, la strada della privatizzazione è sempre più vicina. Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati.

0: ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale in apertura ex Ilva. È attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori diretti e dell'appalto, ha ribadito: è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
0: E adesso la cronaca. Tragedia ieri pomeriggio sulla statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Si registrano un morto ed un ferito. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Resta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita ad un automobilista ieri pomeriggio sulla strada statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Nello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona, soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente all'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di San Basilio, nei pressi della sala ricevimenti La Grande Quercia. A entrare in collisione sono stati un'autovettura e un mezzo pesante, per cause ancora da accertare. Violento l'impatto, nel quale il conducente dell'auto ha riportato ferite mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto, i carabinieri della compagnia di Massafra, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e gli agenti della polizia locale di Mottola. Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Al di là delle cause di questo incidente, ancora da chiarire, la tragedia riporta al centro l'attenzione la pericolosità di un tratto stradale fondamentale per i collegamenti tra Bari e Taranto, un'arteria percorsa ogni giorno da automobilisti, pendolari e mezzi pesanti, la cui sicurezza rappresenta un problema irrisolto da troppo tempo. Non basta tornare a parlare dopo ogni scontro mortale. La messa in sicurezza della statale 100 è una questione atavica che richiede risposte concrete, interventi a tempi certi.
0: Ed è proprio di sicurezza stradale che continuiamo a parlare con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Caragnano, questo è l'ennesimo incidente su quella che è definita la strada della morte, ma a che punto sono i lavori di ampliamento e messa in sicurezza?
3: Purtroppo anche il tratto dove è avvenuto la tragedia di ieri è soggetta a procedure espropriative già abbastanza avviate. In realtà la drammatica notizia ha fatto da eco a questa situazione, e in realtà non avremmo mai voluto essere testimoni dell'ennesima tragedia, proprio in una fase, diciamo, avanzata di procedure espropriative che sono appunto propedeutiche alla realizzazione dei lavori prossimi. Il tratto in effetti è commissariato, quindi aver avuto un'infrastruttura di tipo moderno, più sicura, non possiamo mettere la mano sul fuoco che questa tragedia l'avrebbe potuta evitare, ma sicuramente avrebbe avuto una funzione importante per limitare al minimo le vittime su quella strada.
0: E secondo voi quali

0: Quali sono i principali fattori di rischio su questo tratto di strada?
1: Sicuramente, al di là della tipologia di infrastruttura che si affronta, la prudenza è fondamentale. Quindi, avere sempre la massima attenzione alla guida, la morigeratezza nel limitare la velocità assunta, proprio nel tratto in questione che purtroppo non ha una barriera di traffico centrale, bisogna porre la massima attenzione. Prima di tutto al comportamento proprio per evitare che questo poi sia causa di gravissime conseguenze nei confronti degli altri e poi assumere un atteggiamento prudente anche per evitare che alcuni, purtroppo, non rispettando le norme, diciamo così, violino il codice della strada e quindi provochino situazioni di estremo pericolo per tutti. È l'invito che facciamo costantemente perché non si tratta più di una tipologia di strada migliore rispetto a un'altra, più sicura rispetto a un'altra. L'atteggiamento alla guida deve essere il nostro. L'atteggiamento più sicuro è sicuramente quello che dobbiamo avere noi alla guida, più che gli enti gestori e proprietari delle strade, che dovrebbe rendersi conto finalmente e prima di andare a piangere l'ennesima strage, che effettivamente ogni giorno che passa è sempre troppo tardi per realizzare l'intervento di ampliamento di quella strada.
0: Perfetto, grazie, grazie a Vanni Caragnano,
1: Grazie a
0: presidente
1: voi.
0: del Comitato Strade Sicure. Ci aggiorneremo sicuramente in futuro. Grazie.
1: Certo, grazie a voi, buon lavoro.
0: E cambiamo argomento, un incontro teso, quello che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra sindacati e amministrazione comunale per valutare soluzioni sulla situazione disastrosa di Clima Ambiente. Il sindaco avrebbe lasciato l'aula, intanto si parla di chiedere aiuti a Regione, Governo e Comunità Europea. Maria Laura Paletti.
2: La nave di Clima Ambiente e penso anche l'amministrazione comunale è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio, ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Clima Ambiente, loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
3: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Clima Ambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a Regione, Governo, addirittura Comunità Europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
4: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere i soldi in ai un aiuto alla comunità europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura paventato di portare questa questione al tavolo dell'Ilva, al tavolo governativo della vicenda dell'Ilva. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero che non stia accadendo niente.
2: Peraltro parliamo di un'autorizzazione di AIA, il cui contenuto non lo conosciamo, sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione peritale che prevede tre scenari, il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo. La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda, per bocca dell'amministratore unico, ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile, solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
3: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
5: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme e in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
0: La UIL FP Taranto porta in terza commissione sanità il quadro delle criticità della provincia ionica, carenza di personale, organizzazione dei servizi e rete dell'emergenza. Un confronto per chiedere risposte. Giovanna Calabrese.
6: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale è la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio. Per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. Il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà. Ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT fino al futuro del presidio di Manduria.
7: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza. Dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure.
6: Questioni che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
7: Territorio tarantino, l'assessore Pentassuglia ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
6: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
8: Se all'interno dei pronto soccorso, all'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La Regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentassuglia abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
0: Legionella, la scuola allievi carabinieri, scatta la sanificazione, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
9: Sospesa l'attività didattica della scuola allievi carabinieri di Taranto per consentire una sanificazione straordinaria dell'impianto idrico. In alcuni segmenti della rete infatti sono state rilevate tracce del batterio della legionella durante i controlli periodici e l'arma a precisare quanto accaduto, chiarendo che la scuola non è stata chiusa. Il provvedimento è stato deciso dal comando delle scuole in via preventiva e secondo il principio di massima cautela. Agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria al termine della quale, si legge nella comunicazione, riprenderanno le consuete attività addestrative. La precisazione arriva dopo la denuncia dell'associazione sindacale Un'Arma Puglia, che aveva segnalato criticità igienico-sanitarie e problemi nella rete idrica della struttura. Il sindacato aveva richiamato anche atti relativi all'affidamento urgente di lavori di bonifica dell'impianto per un importo superiore a 110.000 euro. La segreteria regionale, attraverso il segretario generale Nicola Magno, rivendica di aver sollevato la questione nell'interesse del personale degli allievi, chiedendo che la tutela della salute salute e abbia precedenza sull'esigenza organizzativa. Un'ARMA annuncia inoltre che continuerà a vigilare sugli interventi di bonifica e sanificazione e sulle certificazioni sanitarie. L'ARMA puntualizza però che la sospensione non è stata adottata su richiesta di soggetti esterni. La presenza del batterio è emersa dai controlli ordinari eseguiti periodicamente su indicazione del Comando Generale per garantire la salute degli allievi. La scuola si trova nella caserma Castro Giovanni, già sede di Maricentro della Marina Militare. Ora l'intervento straordinario sulla rete

0: idrica dovrà consentire il ritorno alle attività addestrative.
1: Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto a Manduria. Arriva il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento dedicato per la città messapica, il servizio.
0: Nuovi incarichi al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Questa mattina il comandante provinciale colonnello Antonio Marinucci ha presentato i quattro ufficiali recentemente assegnati al territorio ionico. Il tenente colonnello Pier Giorgio Rosa assume la guida del reparto operativo, mentre il maggiore Francesco Iodice è il nuovo comandante del nucleo investigativo. Al capitano Jacopo della Cioppa è affidato il comando della compagnia di Martina Franca, un avvicendamento che interessa strutture centrali per le indagini, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio, chiamate a mantenere un rapporto costante con i cittadini e le istituzioni locali.
2: Sono arrivati queste persone che portano con loro sia la giovane età, tra virgolette, quindi quella che è l'entusiasmo giovanile, ma anche forti di una pregressa esperienza. E questo può portare soltanto giovamento a quello che è l'attività dell'arma in senso lato, ma soprattutto un benessere di riflesso per quelle che sono le collettività a cui ci dedicheremo. Le notizie di cronaca parlano chiaro e noi dobbiamo lavorare non solo da un punto di vista penale, da un punto di vista repressivo, ma anche preventivo, cioè lavorare nel sociale per migliorare quella che è la società del futuro.
0: Alla guida della compagnia di Manduria arriva invece il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a ricoprire questo incarico. Il suo insediamento avviene in un momento delicato per la città messapica, dopo la recente operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato a 21 arresti e fatto emergere un quadro di presunte attività criminali legate a droga, armi ed estorsioni. Un contesto nel quale l'attività investigativa si affianca alla necessità di rafforzare la fiducia dei cittadini e la presenza dello
3: Stato. Per me è un grande onore essere qui oggi e assumere l'incarico di comandante della Compagnia Carabinieri di Manduria, una sfida che mi vede in un territorio straordinario dalle potenzialità, come ho detto, naturalistiche, paesaggistiche, ma che necessita di una vicinanza per le peculiarità del territorio che presenta. La mia azione sarà improntata alla massima vicinanza e prossimità al cittadino, in modo da prevenire prima di tutto i reati, soprattutto quelli per cui abbiamo gli interventi maggiori, quindi reati contro la persona e contro il patrimonio, e poi solo in seconda battuta ovviamente puntare anche sull'aspetto repressivo.
4: Dopo gli ultimi avvenimenti, Manduria richiede sicuramente un'attenzione particolare. Insomma, arriva in un momento abbastanza complicato.
3: Assolutamente sì, e questo sarà il momento per appunto essere ancora più presenti con i servizi esterni sul territorio, garantire la nostra presenza ed essere appunto sempre vicini a tutte le fasce, soprattutto quelle deboli.
1: Taranto si conferma uno snodo cruciale ed un hub strategico per la transizione energetica in Italia. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica ospiterà la terza edizione di Offshore Wind Revolution, il principale appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare. Ilaria Lia.
5: Taranto, al centro della transizione energetica nazionale, dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la regione Puglia. Un settore in forte espansione, sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia a Terna per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt. Un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità
6: ambientale. La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme all'autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale. Abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
5: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
7: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'hub per l'eolico offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
1: L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente sulla situazione degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dopo l'addio di Evergreen e il mancato inserimento nel nuovo concessionario Hillport a breve vedranno scadere in Lima l'indennità di mancato avviamento e sono in cerca di garanzie sul loro futuro occupazionale. La riunione si terrà il 5 ottobre alle 15.30 nella sede dell'Authority. La convocazione del presidente Gugliotti, rivolta alla FILT CGL, FIT CISL e Will Trasporti e alla Taranto Port Workers Agency, è stata resa nota dagli stessi rappresentanti dei lavoratori. Luca Sparamonti, 23 anni, è il campione Interforze 2026 di Trap 1 a Taranto sul ponte di volo di nave Andrea Doria. 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato si sono sfidati nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
8: E Luca Sparamonti, 23 anni, il campione Interforze 2026 di Trap 1. È lui a conquistare il titolo individuale nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo, disputata sul ponte di volo di nave Andrea Doria e organizzata dalla FITAV, ospitata dalla Marina Militare. Sul podio della classifica squadre, terzo posto per la squadra blu, seconda la squadra azzurra e prima la squadra delle fiamme blu. In gara 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato impegnati su 100 piattaforme in quattro serie da 25. Una manifestazione che si inserisce nel rapporto tra la Marina Militare, il territorio e lo sport. Un legame che passa anche dai giochi del Mediterraneo disputati a Taranto, ricordati dal capitano di vascello Alessandro Trivisonne.
9: Una collaborazione che nasce nel 1995 tra la Marina Militare e la Federazione e oggi qui assume ancor più vigore per il significato particolare dello sport per la Marina e per la città di Taranto. È stata recentemente protagonista con i 20esimi giochi del Mediterraneo, recentemente protagonista proprio nel poligono di Torricella, qui vicino nella specialità dello skit, che ha dato all'Italia una medaglia d'oro, ed oggi è qui protagonista con i militari, i giovani, che si misurano in questa bellissima disciplina. Una disciplina di sport, una disciplina di competizione con se stessi, una disciplina di spirito cavalleresco nell'affrontarsi nel confronto con il piattello. Una disciplina che oggi li porta qui, con la Marina Militare, ad essere protagonisti nel mettersi in gioco con loro stessi.
8: Quella di quest'anno è la 32esima edizione di un appuntamento che rinnova il legame tra FITAV e Forze Armate. La prima gara di tiro a volo a bordo di una nave militare si disputò nel 1995 su nave Ardito, a La Spezia.
10: La Federazione Italiana, lo sport italiano tutto, è orgoglioso di poter partecipare a questa edizione, che lo ricordo è arrivata alla 32esima edizione, quindi siamo orgogliosissimi, è veramente un piacere. Orgogliosi di questa collaborazione, parlo a nome della Federazione Italiana Tiro a Volo, ma a nome dello sport italiano tutto, di questa straordinaria collaborazione con la Marina Militare, ma con le Forze Armate e Corpi di Polizia, che lo voglio ricordare, grazie principalmente a loro, se ora l'Italia vanta di grandi talenti e soprattutto di ritrovarsi sempre in cima nei medaglieri delle più grandi competizioni importanti. Taranto è una città meravigliosa, che è, diciamo, è capitale quest'anno dello sport con i recentissimi giochi del Mediterraneo in cui anche in questa occasione l'Italia l'ha fatta da padrona. Sicuramente sono tutti orgogliosi e portano con loro un ricordo meraviglioso di questa città straordinaria che ci regala sempre grandi emozioni e grande entusiasmo.
1: Due città, una storia legata al mare. Taranto e La Spezia si incontrano per condividere tradizioni.

0: ricerche e nuove prospettive di sostenibilità con un focus sulla mitilicoltura e sull'ostricoltura, il servizio.
1: Taranto e La Spezia si incontrano nel segno del mare, con il mare che unisce. Iniziativa promossa dai Sor Optimist Club delle due città per mettere a confronto tradizioni, competenze e nuove idee.
2: Il progetto è nato praticamente un po' di anni fa e si inserisce nel progetto di rete del Sor Optimist International, che vuole valorizzare il mare, quindi tutti gli aspetti e le criticità e le positività del mare, anche in ragione dell'agenda ONU 2030 e anche UNESCO 2030, che sollecitano proprio a intervenire per la difesa, per la salvaguardia del mare.
1: Al centro la cultura della mitilicoltura e dell'ostricoltura, insieme al patrimonio degli arsenali della Marina e alle esperienze di ricerca e sostenibilità. Una giornata tra storia, testimonianze e immagini d'archivio per raccontare come il mare possa diventare un ponte tra territori lontani.
3: Abbiamo voluto fortemente di fare questo gemellaggio in quanto c'è stato un nostro concittadino nell'Ottocento, dove è stato prelevato da all'epoca i pescatori di La Spezia, perché qualcuno sicuramente era venuto, aveva visto la coltivazione delle cozze e quindi l'ha portato alla Spezia, dove lui poi si è impiantato là. Non abbiamo tantissime notizie. Però già il nome Emanuele Albano ci dice che è un nostro tarantino, anche se loro, le nostre cozze, perché comunque sono le nostre cozze originarie, loro li chiamano Musco.
4: I nostri due club che rappresentano due città che sono sempre state molto unite, a partire da Taranto, che poi sulla Spezia per la Marina Militare e quindi poi per la coltivazione dei mitili e tantissimi aspetti che ci accomunano, quindi è venuto benissimo, è venuto spontaneamente questo incontro.
0: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre

0: tre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: Per me no, grazie. Per me Studio 100.

Ben trovati, buongiorno. È il primo di ottobre, ci siamo lasciati alle spalle settembre e proseguiamo con il nostro appuntamento mattutino. Questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi teniamo compagnia come sempre dalle 7 alle 8 e mezzo con le prime pagine dei giornali nazionali e poi con i nostri approfondimenti, i servizi e le prime pagine dei giornali locali per dare un'occhiata insieme a quello che succede nel mondo e a casa nostra. Anche oggi tanti argomenti, torneremo su Ex Ilva, è prevista per oggi o al massimo per domani la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva riproposta dai legali di Acciaierie d'Italia in AS e di Ilva in AS dopo la decisione della Cassazione di stabilire l'udienza il 20 di ottobre, l'udienza con cui la Cassazione stessa deciderà se lasciare aperta e funzionante l'aria a caldo oppure no. Ovviamente, insomma, di questo vi aggiorneremo nel corso della nostra giornata, nell'informazione, nel nostro TG delle 14, ma nel frattempo faremo il punto su quanto avvenuto ieri nel corso di questa udienza in Corte d'Appello con l'avvocato dei cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno promosso l'azione inibitoria che ha portato poi a questa battaglia giudiziaria e a questo punto Maurizio Rizzostriano. Parleremo non solo di Ilva, parleremo anche di vittime del lavoro, le vittime dell'Ilva, ma appunto non soltanto del siderurgico, con Cosimo Semeraro, presidente dell'Associazione Comitato 12 giugno, lo ricorderete, tante le battaglie fatte da lui per sensibilizzare sul tema delle morti bianche, spesso al suo fianco Don Luigi.

Ciotti e personaggi e personalità nazionali nella manifestazione del 12 giugno che per anni ha promosso, adesso è stanco e insomma in questa intervista lo vedrete, l'abbiamo registrata ieri, è stato ospite nei nostri studi, ci racconta appunto anche di questo.

sentito in qualche modo abbandonato dalle istituzioni locali, ma soprattutto dalla città e da chi ha vissuto un lutto, come quello appunto di cui parliamo, appunto della morte di un congiunto, di una persona cara, anche di un collega sul lavoro. Parleremo poi di Offshore Wind Revolution, ma anche di altri temi. Avremo nostro ospite Massimo Cimaglia nel finale di trasmissione. Vi racconteremo delle stagioni teatrali che stanno partendo, ma anche appunto del Taras Teatro Festival che invece entra nel vivo. Partito il 12 settembre, proseguono gli appuntamenti nazionali e internazionali con le prime teatrali che rimettono al centro il teatro classico rivisitato. E Cimaglia ne è proprio direttore artistico. E poi torneremo sulla storia di questo giovane che ieri abbiamo provato a intervistare e poi ci siamo riusciti. L'intervista la vedrete registrata, che ha perso i documenti su un treno, una storia, insomma, che potrebbe capitare a ciascuno di noi. Il problema è che questi documenti sono fondamentali per riuscire a far arrivare la sua famiglia da Gaza qui in Italia. E quindi ci racconterà appunto quello che è successo, farà anche un appello affinché chiunque possa aver visto questi documenti persi su un treno proprio tornando qui in Puglia da Bologna possano essere, speriamo, ritrovati. Questo e tanto altro nel nostro TG, nel nostro, scusate, nel nostro appuntamento di oggi. E, tanti argomenti, lo avete ascoltato, ma soprattutto le prime pagine dei giornali nazionali che apriamo insieme e ripartiamo come sempre da ANSA. Eccola qui, attacco sul volo Dubai-Tel Aviv. Israele evoca l'11 settembre. Il volo della Fly Dubai è atterrato in Arabia Saudita. I passeggeri sono poi arrivati a Tel Aviv con un altro aereo. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo. Un collega e un estremista religioso, Netanyahu, dice: omaggio agli eroi del volo, pronti per ulteriori minacce. Scendiamo giù, vedete la foto di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. E poi ancora più sotto, invece, piloti fuori servizio e passeggeri. Si ritorna appunto su questa storia del dirottamento, anche spiegando qual era la rotta del volo e che cosa poi è accaduto strada facendo. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170.000 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto, vedete le foto che testimoniano quello che è accaduto sul volo. E poi sotto Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS, è il mio lavoro. Le carte, Chiara lottò con l'assassino. C'è poi il caso legato all'inflazione che sale al 4,2%, il caro energia e l'impennata dei prezzi, ed è al centro ovviamente del dibattito e anche della polemica politica da una parte e dall'altra. Meloni all'Unione Europea dice serve flessibilità. I quattro figli, la seconda moglie, la lite multimilionaria tra gli eredi di Zamparini, il doppio sequestro dei beni da parte del giudice, c'è il racconto di quello che sta avvenendo. Ci spostiamo dal Corriere della Sera alla Repubblica. I Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. L'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza. Il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Foti dice risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Anche qui le foto dell'attacco sul Dubai Tel Aviv. Nei cieli torna la paura. Il copilota tenta di far precipitare il volo. Comandante e passeggeri evitano la strage. Per Israele si tratta di terrorismo. I colleghi del dirottatore è un estremista religioso. E si segue la pista, lo vedete sotto, c'è un'altra piccola foto dell'aereo, appunto dove erano stipati e dove viaggiavano appunto i passeggeri che hanno subito tutto questo. Si segue la pista del lupo solitario.
Accanto taglio centrale, ma di spalla, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. C'è poi l'inchiesta sui salari che Repubblica sta portando avanti, guido gli autobus e chiedo prestiti anche a mio figlio, ogni giorno una categoria professionale diversa che

0: racconta come sia diventato povero il lavoro in Italia. Taglio basso, più gadget elettorali che vere passioni, la nuova sfida tra Lula e un Bolsonaro. Quindi il reportage che ci porta a Rio de Janeiro, in Brasile. Ci spostiamo sulla stampa. Quotidiano torinese titola: i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. E poi al centro, terrore sull'aereo Israele, un attentato, copilota accoltella il comandante e tenta il dirottamento. C'è un pezzo di Gerico Carofiglio, scrittore, insomma, conosciamo tutti, che avanza una proposta in questo suo commento. Non dimenticare il ceto medio, il contributo di prosperità richiesto ai pochissimi titolari di enormi patrimoni suscita spesso reazioni difensive fondate su un equivoco. Le persone comuni temono di essere chiamate in causa. Sgombriamo il campo dagli equivoci, dice Carofiglio. In Italia le persone con più di 5 milioni di euro sono circa 88.000 e quelle con più di 30 milioni circa 5.008, equivalgono rispettivamente allo 0,15 e allo 0,01 della popolazione. Quindi evidentemente ci si deve rivolgere e guardare a un altro ceto, appunto, il ceto medio. Sulla stampa un'intervista a Roccella, la ministra: le famiglie sono insostituibili, Meloni, un sogno femminista. Il pezzo è firmato da Simonetta Sciandivasci. Dall'altra parte, Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, all'udienza l'ira dei legali e dei familiari che parlano di vergogna. Infine, taglio basso, il romanzo dell'anonimo trovato nel cestino, Einaudi pubblica, abbiatene cura, il manoscritto era abbandonato. Chiudiamo per il momento qui, una piccolissima pausa per noi, fra poco altre prime pagine dei giornali nazionali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Qualcosa sembra cominciare a cambiare rispetto ai giorni precedenti, dove abbiamo lasciato una circolazione molto intensa sul vicino Atlantico e una corrispondente circolazione di alta pressione molto forte sul continente europeo. Diciamo che l'Atlantico cerca di inviare qualche impulso, un qualcosa di un po' di nuvolosità verso il continente europeo, e diciamo che di questo ne abbiamo anche un po' bisogno, visto che le precipitazioni in questa fase sono risultate scarse, se non addirittura assenti, su gran parte del continente. Allora, stavamo dicendo che quindi c'è una leggera perturbazione che tende ad entrare nel continente europeo, ecco, la vedete sullo schermo disegnata con il colore azzurrino. È debole, però per il momento non ci interessa, interesserà al massimo le regioni nord-occidentali italiane, ma dalle nostre parti ancora vige la legge dell'alta pressione, che porta tempo stabile, tempo soleggiato e assenza di precipitazioni. Quindi a questo punto possiamo già fare una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete il cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube che si può formare nelle ore centrali del giorno, ma si tratterà sempre di nubi innocue che non determineranno alcun tipo di fenomeno. Le temperature, come vedete, restano stabili rispetto alle giornate precedenti, con delle minime piuttosto fresche, ma comunque in linea con le medie del periodo, e delle temperature massime invece che hanno qualche grado in più rispetto alla norma, che possono toccare i 27 gradi localmente lungo le coste e anche qualche cosa di più nelle ore centrali. Il vento è debole, di direzione variabile, con locali rinforzi da nord. Il mare risulta poco mosso, tranquillo come nei giorni scorsi. Se vogliamo dare quindi uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, possiamo notare come alla fin fine la situazione non cambia. È sempre la stessa, è sempre l'anticiclone che regna dalle nostre parti e che pertanto determina delle condizioni di tempo stabile e soleggiato. La temperatura massima perde un grado, due gradi, proprio a voler essere pignoli, giusto per il fatto che andando avanti nel tempo le giornate si accorciano e pertanto il sole riesce a esercitare di meno la sua funzione. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Torniamo insieme e ripartiamo dalla prima pagina di Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi. Al centro diplomazia umana, zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità, russe. Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. Dall'altra parte la corsa alla Casa Bianca, Ocasio-Cortez, negli USA vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori. Da Avvenire, ci spostiamo ancora, andiamo su Il Messaggero, il quotidiano romano titola Inflazione, Meloni scrive l'Unione Europea. L'annuncio del Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Al centro ancora Israele, il copilota omanita sul Dubai Tel Aviv accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. Gli eroi per caso certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati, resa dei conti alle urne. Il titolo generale sopra la foto, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. Di spalle i focus dell'economia, del manovra si punta al deficit sotto il 3%, la trattativa ora sforbiciata sulla difesa. Si torna a parlare di Garlasco, i genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia. E poi Ustica, si apre nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi, i PM, indagini pronte a ripartire. Dal Messaggero al Giornale. Prima pagina del giornale, torna la Jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano, è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari, la minaccia islamista, dalla cella l'imam evoca la guerra santa, al centro la mamma di Sempio, siano maledetti Chiara e i Poggi, lo sfogo shock. Accanto inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera Ursula von der Leyen. E poi altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe. E dal giornale andiamo sul Fatto Quotidiano. La prima pagina, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. E poi al centro l'inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi, numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. Rincari saltati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta l'Europa. E poi l'enclave di Mosca sul Baltico, dietro la risposta russa alle prove di forza dei Baltici e Berlino e l'esercitazione NATO. Di spalla si torna su Schlein, incartata, nuovo sondaggio da in testa Conte e poi Vannacci che fa il vuoto, Forza Italia lite sulle fughe in FN, Occhiuto sbeffeggia Tajani e ricorso poi alla consulta del Mastro, i PM dalla Camera, abuso di potere. Andiamo dal Fatto Quotidiano al Quotidiano Economico, il Sole 24 Ore. Eccolo qui, inflazione, shock in Europa, la corsa dei prezzi, il caro carburanti spinge a 4,2 il costo della vita in Italia a settembre, Germania al top dal 2023, rally in Francia e Spagna, USA al 3,4%, sotto le attese, la lettera Meloni a von der Leyen contro i rincari, più flessibilità per imprese e famiglie. C'è una foto che ci porta in Artico, la pressione sull'ambiente, vedere delle nuove rotte commerciali, mentre nel taglio centrale si parla di super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. La Campania precede Lazio e Lombardia nella classifica degli interventi non finiti, si parla anche di competitività, crisi Made in Italy, tra Ursi e Orsini firmati 2 protocolli. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Mossa per il futuro, l'Inter parla romano, c'è un piano per arrivare al talento del Cagliari. E poi ci sono altre notizie legate al Festival dello Sport di Trento, che vedete di spalla, a Cristiano Ronaldo che lascia il ritiro del Portogallo in contrasto con il CT del Portogallo, clamoroso CR7, via dal Portogallo, presto spiegherò. Questo e tanto altro, vedete anche i piettonali, 8 giorni, 3 gare, mancio tentato ovviamente in previsione della sfida di domani con la Francia, si parla anche della Juve, investe 100 milioni per il mercato, insomma tanti temi anche sulla prima di Gazzetta dello Sport di oggi. Noi chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale, pausa per noi, poi torniamo con i giornali locali.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica, l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Ancora giornali, ma stavolta locali, e ripartiamo Danza, ma Danza Puglia. E allora vediamo cosa ci dice l'agenzia di stampa Principe che abbiamo in Italia. Il via lavori Parco di Giustizia di Bari, tra 19 mesi il nuovo tribunale penale. Poi di spalla col Diretti Puglia nei magazzini oltre 38 tonnellate di olio Evo in giacenza. Si torna su Val di Tara, ne abbiamo ampiamente parlato nella puntata di ieri, con gli ITS creiamo nuove specializzazioni e questo appunto lo trovate sulla prima di ANSA, ma ci spostiamo da ANSA Puglia e andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Eccolo qua, nuovi assunti, 480 sono medici. La svolta della giunta regionale, l'assessore Pentassugli ha messi al sicuro reparti con carenze gravi. Approvata la delibera, oltre 1.000 posti nella ASL De Caro, razionalizzata la spesa. Poi ci sono le parole del presidente degli aeroporti di Puglia, Antonio Vasile. Brindisi e Grottaglie sono complementari e il turismo crescerà. Così mi hanno chiesto di rimanere zitto in aula sul caso Iacovone. Si torna sulla vicenda della vice sindaca di Bari che ha parcheggiato nel posto riservato ai disabili. E, insomma, da qui, una volta scoperta, sapete, insomma, le polemiche e la bagarre politica. Al centro Poggiofranco è accaduto in viale Kennedy. C'è appunto una foto della pista ciclabile che colpisce ancora il pullman sui cordoli. Ci spostiamo e dal Corriere del Mezzogiorno andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura Salasso d'autunno, l'energia spinge l'inflazione a più 4,2%. Avete visto il tema principale della maggior parte dei giornali nazionali e la Gazzetta ovviamente come prima pagina nazionale lo riprende insieme ovviamente altro tema che avete visto insieme a noi stamattina, insieme all'attentato appunto aereo sui prezzi del gas. Quindi dicevamo, l'energia spinge l'inflazione sui prezzi di gas.

0: Carburanti e carrello della spesa, Meloni chiama l'Unione Europea. C'è anche una vignetta di Nico Pillinini su Trump, basta esportare gasolio, lo vedete divertente, come sempre è ironico Pillinini. Entro domani il verdetto sull'Ilva spenta e ne parleremo fra pochissimo con ospite l'avvocato Maurizio Rizzo Striano. E poi donne clan e affari sulle case popolari arrestate in due a Enziteto, minacce ai nuovi assegnatari. Taglio centrale, si torna a parlare di sanità, il via libera a 1.000 assunzioni, ne saltano altre 200, non alzeremo più le tasse, la spesa del personale cresce del 7% in un anno. Vendita dell'ex popolare di Bari, credemi in pole position, l'avvocato rinuncia alla difesa, salta l'arringa per Marco Iacobini. Taglio basso, ma la fiera non resti chiusa nel suo recinto, è il commento di Simonetta Lorusso alla Fiera del Levante, 83esima edizione della campionaria appena chiusa, e poi Euro 2032, Bari e Lecce tra le 13 città in corsa, i De Laurentiis restano indagati per falso in bilancio. E noi, prima di andare avanti con la nostra rassegna stampa locale, parliamo di clima ambiente. Nuvole nerissime, ieri vertice tra comune e sindacati, ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
1: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
2: L'operazione Verità su Chimambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Nacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Nacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare al socio unico, ovvero il comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
1: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società. In questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
2: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
3: E a questo punto, no, il tavolo tecnico con l'azienda termina qua, perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna, la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo, come organizzazioni sindacali, che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori di Chimambiente, diretti e indiretti.
2: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
4: Stiamo seguendo il caso di Chimambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa. Chi si sorprende evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni per superare il momento di crisi, che è un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati parlando con loro l'unica lingua che conosciamo, quella della verità.
0: Saremo a vedere come andrà avanti questa vicenda, dove ci porterà ovviamente. Ve lo racconteremo strada facendo, ma torniamo sulle prime pagine dei giornali locali e riprendiamo dall'edicola. Questa è la prima pagina dell'edicola, Taranto al bivio tra passato e futuro, hub eolico galleggiante per il dopo Ilva. Nella città dei due mari l'evento sulle pale offshore, mentre i sindacati premono sul governo per il futuro del

0: siderurgico. Il Ministero dell'Ambiente intanto fissa i paletti sul progetto del rigassificatore in porto. Poi al centro San Nicola e della Vittoria sono gli stadi di Bari, gestione stadi a luglio, Wagner illustrò il progetto a De Caro. Accanto allarme della direzione distrettuale antimafia, così la mafia controlla il territorio, si parla di case popolari. E ancora per quanto riguarda Grottaglie si torna a parlare dell'aeroporto, perplessità sul bando dei voli civili. Taglio basso, ancora Bari, Parco della Giustizia, adesso i lavori possono iniziare, debito regionale da 3.000 euro per curare un cavallo murgese, c'è una storia che viene raccontata appunto sulla prima di edicola e poi nelle pagine interne, e ancora calo presenze dei pellegrini a rischio 38 sacristi a San Giovanni Rotondo. Vediamo le pagine interne dell'edicola che sono dedicate proprio a Taranto. Ab eolico a Taranto, 3 giorni di confronto con i leader del settore e l'apertura del primo piano, una città al bivio tra speranza e paure. E poi sul rigassificatore nel porto il MASE fissa i paletti sull'impatto, sotto di Sciascio la transizione energetica diventa crescita, accanto impianto pericoloso e inutile noi scegliamo le rinnovabili, quindi un quadro diciamo regionale delle varie questioni, ma con al centro appunto Taranto. Vediamo pagina 4 che è dedicata invece all'ex Ilva, ha iniziato davvero a spegnersi, scatta la cassa integrazione a cascata. I sindacati metalmeccanici hanno subito chiesto un confronto con i vertici di Acciaierie d'Italia per conoscere le procedure avviate in fabbrica, un incontro a Palazzo Chigi per capire i motivi dell'accelerazione dei provvedimenti sui lavoratori diretti e dell'indotto. Urso accusa ancora i giudici, labirinto senza fine, senza luce, Turco replica, si assuma le sue responsabilità. Ancora vediamo cosa ci riporta l'edicola, c'è la pagina dedicata a Taranto e provincia. Il tema è appunto Chimambiente, di cui vi abbiamo appena parlato con questo servizio di Maria Laura Paletta, sempre più in crisi. Nuovo confronto con i sindacati, critiche le associazioni di categoria perché l'azienda di igiene urbana rischia seriamente di finire liquidazione. Sasso della UIL chiede la revoca dell'incarico all'amministratore. Accanto con Confcommercio, aumentano i bar, Confesercenti chiede supporto. Il dato risulta in controtendenza rispetto a quelli nazionali e conforta in un momento di grave congiuntura. Quindi questo è il tema del commercio trattato anche sulla pagina interna dell'edicola dedicata a Taranto e provincia. Ci spostiamo dall'edicola, andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, vediamo la prima pagina. Lidi, un anno e si cambia, concessioni balneari, il bando tipo, scadono tutte nel settembre 2027, le gare almeno 6 mesi prima, indennizzi e durata, ecco cosa accade. E poi Eolico Shore con un hub, nasce la rete delle imprese, energia, nodo o fondi, si torna a parlare di sanità, 1.000 le assunzioni, solo quelle necessarie, l'annuncio di De Caro. Con tagli. Amiu fumata nera dal tavolo con Bitetti, il baratro è vicino, alta tensione con i sindacati. Al centro ex Ilva, cresce lo scontro sull'area a caldo, attesa per i giudici, e nuovo allarme cassa, decide la Corte d'Appello, indotto prima schiarita. Il caso degli aeroporti, e in particolare dell'aeroporto di Grottaglie, voli civili a Grottaglie, ora la svolta sul Nuovo Quotidiano parla. Il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che abbiamo avuto qualche giorno fa, nostro ospite proprio per raccontarci anche di questa nuova sfida dell'aeroporto di Grottaglie, che si divide tra voli civili e voli cargo che sono già cominciati alla volta della Turchia. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme per cominciare ad approfondire dei temi. A fra poco.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1990

0: 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Torniamo insieme e cominciamo a parlare di ex Ilva. Facciamo il punto su quello che è accaduto ieri in Corte d'Appello a Milano con questo servizio.
10: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'aria, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori diretti e dell'appalto, ha ribadito: è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
9: E fra poco avremo nostro ospite, l'avvocato che segue proprio questa azione inibitoria insieme all'avvocato Amenduni. Lui è Maurizio Rizzo Striano, in attesa che si colleghi con noi e quindi di questa intervista. Andiamo avanti e vi parliamo sempre di ex Ilva, ma non solo di ex Ilva. Parliamo di morti sul lavoro che nel nostro territorio associamo direttamente al siderurgico, ma purtroppo appunto morti sul lavoro ne abbiamo viste purtroppo tante anche in altri ambiti. C'è un'associazione che si chiama Comitato 12 Giugno, da anni chi la presiede, Cosimo Semeraro, si batte per sensibilizzare sul tema delle morti bianche. Ieri è venuto a trovarci qui in redazione, ne è nato un incontro e un intervento.

0: vista, la vediamo insieme.
1: È venuto a trovarci Cosimo Semeraro, presidente dell'associazione Comitato 12 giugno Vittime del Lavoro, del Dovere e del Volontariato, una persona che da tanti anni si batte perché questa città non scordi chi ha perso la vita sul lavoro, nell'ex Ilva e non soltanto nell'ex Ilva. Ben trovato e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi.
1: È venuto qui da noi per promuovere un incontro che ci sarà giovedì 22 ottobre. Lo vediamo insieme in questa locandina. Si svolgerà al Senato della Repubblica sul tema della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, la responsabilità e la prevenzione. È un incontro a cui tiene particolarmente.
2: Esatto, questo incontro dovrebbe essere la fine del mio compito che mi sono preso per salvare i nostri figli, i nostri nipoti e i figli degli altri. Con l'aiuto del senatore Mario Turco, che ha organizzato questa a Roma in modo da poter portare i familiari che vogliono venire, più i 13 sindaci che hanno accettato di mettere il mio progetto del monumento nei loro città, che tutti uguali, che ha uno scopo ben preciso, visibile quello, però, come ha detto Don Luigi Ciotti all'inaugurazione a Martina Franca, stando sotto quel monumento, ognuno di noi che passa sotto quel monumento deve rodere la coscienza, perché ognuno di noi deve fare il proprio sacrosanto dovere.
1: Allora, spieghiamo e facciamo un passo indietro perché magari non tutti i nostri telespettatori sanno di che cosa parliamo. Lei dice i 13 sindaci dei 13 comuni dove c'è questo monumento che il Comitato 12 giugno si è impegnato a mettere per ricordare proprio le vittime sul lavoro e quindi ce ne sono appunto diversi, ognuno in ognuno di questi 13 comuni e questi 13 sindaci saranno appunto con lei a Roma.
2: Chi
1: Insieme
2: vorrà
1: a chi vorrà
2: venire?
1: venire, insieme a lei e a chi vorrà venire dei sindaci, ci saranno poi anche delle testimonianze. Emma Marrazzo, la testimonianza di un familiare di vittima sul lavoro, Claudio Di Ruzza, procuratore della Repubblica, Marco Arcuri, ancora una testimonianza. Ci sarà l'ex direttore sanitario della ASL di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, e come diceva giustamente il senatore Mario Turco che l'ha aiutata nell'organizzazione e nella promozione di questo momento di condivisione. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cosa ha fatto finora il Comitato? Questi momenti erano dei momenti fortemente simbolici, ma avete lavorato tanto con le scuole per la sensibilizzazione del tema delle morti bianche, che poi di bianco purtroppo non hanno proprio nulla.
2: Nulla. Infatti ho avuto la fortuna che parecchi presidi delle scuole, a tutte le manifestazioni che ho fatto, sia per i monumenti che ho installato in tre città che sono Tarzano, Martina, Messagna e Tor Chiaruolo, Andria, Corato, Grottaglie, Carosito, Brizzi, Taranto, Leporano, Fracagnano e Marsano, questi monumenti sono per la prima volta nella storia d'Italia tutti uguali, ma questo è un monumento che è visibile. Però dietro a questo monumento c'è quello che io ho chiesto allo Stato, che fino adesso non ha fatto, un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte, la prima per il profitto e la seconda per la prescrizione. Che lo Stato faccia un fondo vittime per le morti sul lavoro, perché alcune ditte dichiarano fallimento e i familiari non prendono una lira, come è successo alla famiglia Marotta di Martina Franca. Terzo punto, che quando succedono queste tragedie lo Stato dia un posto di lavoro a una della famiglia di primo grado in modo che hanno un sostenimento, la famiglia non si screta. Quarto punto, ultimo, che lo Stato, che a sentenza di primo grado vengono dati già i 4/5 ai familiari senza aspettare la Cassazione. Quelli sono i punti cardine per dire al datore di lavoro: se tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che vuoi sbagliare tu devi andare a finire in galera. Solo così si mette la mano al portafoglio e fanno con sicurezza e qualche vita umana si può salvare. Questo obiettivo andrebbe anche a un altro fattore molto importante, che non sapendo più che vanno in prescrizione, gli imputati non spendono più tanti soldi con gli avvocati per rinviare, e si eliminerebbero tanti di quei processi e si ammorbiderebbe

0: I tribunali, ecco, questa è la cosa molto importante.
1: Noi la ringraziamo, sappiamo che per lei è diventato, insomma, difficile seguire queste vicende, soprattutto perché non sente che la città, la segue in qualche modo. Abbiamo detto che le scuole è andata molto bene, purtroppo però, c'è un'altra parte, insomma, della città che sembra quasi sorda a questo richiamo, che è quello appunto del tema delle vittime, sul lavoro.
0: Infatti, purtroppo nell'Ilva di Taranto sono più di 600 persone che sono morte solamente per incidente, mentre più di 200 persone sono morte come amianto e io sono in quella categoria che sto con la spada sulla testa. E altri per altre malattie, la città intera che stava morendo, sperando che ora qualcosa possa cambiare, però. Questa è una cosa che lo Stato, che sapeva che l'amianto era cancerogeno dal 1960 in Italia, ci ha messo più di 30 anni per fare una legge per eliminare l'amianto, mentre in America già si sapeva dal 1929. Ma è possibile che lo Stato ci metta tanto e ha fatto morire tanta povera gente?
1: Grazie, grazie davvero a Cosimo Semeraro. Speriamo, insomma, che a questo incontro del 22 ci sia anche Don Luigi Ciotti, che le è stato sempre molto vicino in questi anni.
0: Esatto, allora quest'anno può darsi che verrà anche Don Luigi Ciotti che ho fatto l'invito da Torino, mentre ci sarà forse anche in base agli impegni che ha Sua Eccellenza il Vescovo Filippo Santoro. Quella manifestazione che facemmo il 12 giugno del 2016, dopo la morte di Alessandro Moricelli e di Martina Franca, mentre noi stavamo mettendo il 12 giugno 2015 nel cimitero di Talsano il primo monumento e Sua Eccellenza il Vescovo stava celebrando la Santa Messa, è morto Alessandro Moricelli dopo 12 anni dai due ragazzi Paolo Franco e Pasquale De Torre,
1: Che danno il nome
0: che danno il nome
1: al
0: a
1: comitato.
0: questo, prima come associazione che ho dovuto sciogliere e poi ho formato il comitato. Pertanto c'è un'altra cosa molto importante. Il nostro Signore Gesù Cristo forse ha voluto mantenere Alessandro Moricella per 12 anni e per 4 giorni, in modo che siano il 12 giugno 2003 i due ragazzi, il 12 giugno 2015 Alessandro Moricella dopo 12 anni, sono 3-12. Io secondo me è stato un segnale del Signore che ha voluto dare 3-12.
1: Un filo rosso che vorremmo che si spezzasse una volta per tutte, che non ci fossero più morti sul lavoro. Grazie per essere stato con noi. C'è
0: Cortesemente, allora chi vuol venire?
1: la possibilità di un pullman, sì, non
0: Il
1: l'abbiamo
0: pullman.
1: detto. Come fare per
0: Allora,
1: unirsi e partire da Taranto la sera del 21 di ottobre?
0: a mezzanotte noi partiamo dalle spalle del Campo Mazzola con un pullman e invito chi vuol venire. Siccome non sono riuscito a trovare i fondi che mi avevano promesso, dipende da chi riesco, cosa riesco a fare, poi quello che è possibile dare danno.
1: Va bene, quindi un contributo libero per riuscire
0: Libero.
1: poi ad essere tutti presenti a Roma il 22 ottobre alle 9:30 al Senato della Repubblica per questo convegno su sicurezza e legalità nei luoghi, di lavoro promosso dall'Associazione Comitato 12 giugno. Grazie ancora, buona
0: Grazie a
1: giornata.
0: voi e tutti quanti. Io spero che tutto questo che stiamo facendo tutti insieme a chi mi ha voluto dare una mano possa salvare i nostri figli, i nostri nipoti e i figli degli altri. Grazie a tutti.
1: Torneremo a parlare di ex Ilva, l'abbiamo sfiorato, insomma, questo tema ovviamente perché, come dicevamo introducendo questa intervista, quando si pensa alle morti sul lavoro, pensiamo ai tanti morti appunto all'interno del siderurgico, ma ci spostiamo su un altro tema adesso. Parliamo di eolico offshore, ne abbiamo parlato molto spesso in trasmissione negli ultimi giorni per questo taglio netto dei fondi del Lab per l'eolico. Ma nel frattempo

0: tempo si va comunque avanti e dal 7 al 9 di ottobre c'è la terza edizione dell'Offshore Wind Revolution. Si terrà proprio da noi, è stato presentato ieri e c'era per noi Ilaria Lia. Questo è il servizio.
1: Taranto al centro della transizione energetica nazionale. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la Regione Puglia. Un settore in forte espansione. Sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia a Terna per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt. Un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
2: La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme all'autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale, abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero, di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
1: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali, per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
3: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'hub per l'eolico offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
0: L'abbiamo visto sulle prime pagine e nelle pagine interne dei giornali locali, la crisi di clima ambiente. Ve l'abbiamo raccontata con un quadro fatto da Maria Laura Paletta di quello che sta accadendo. Ci sono però delle novità dall'incontro avvenuto ieri con i sindacati e questo è il servizio che ce le racconta.
4: La nave di Clima Ambiente e penso anche l'amministrazione comunale è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio, ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Clima Ambiente, loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
5: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Clima Ambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a Regione, Governo, addirittura Comunità Europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
6: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere i soldi in un aiuto alla comunità europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura paventato di portare questa questione al tavolo dell'Ilva, al tavolo governativo della vicenda dell'Ilva. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero di che non stia accadendo niente.
4: Peraltro parliamo di un'autorizzazione di AIA il cui contenuto non lo conosciamo. Sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione peritale che prevede tre scenari, il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe

0: determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo. La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda per bocca dell'amministratore unico ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile. Solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
1: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
2: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme e in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
3: E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme con altri temi e forse insomma avremo Striano o qualcun altro, stiamo cercando di lavorare nel frattempo anche su questo per continuare a parlare di Ex Ilva. Nel frattempo però una pausa per noi. A fra poco.
4: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai 4 relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il Presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Torniamo insieme, vi raccontiamo una storia. Abbiamo provato a raccontarvela anche ieri. Se siete degli affezionati telespettatori di Buon Mattino, ve lo ricorderete. È la storia di Fares Alfarra. Questo giovane ragazzo ha perso, come può capitare, ed è capitato sicuramente a ciascuno di noi, i documenti per una distrazione, i suoi documenti personali, su un treno tornando da Bologna nell'Interland Barese. Documenti persi, ma non è una storia come un'altra, perché non è soltanto la seccatura di richiederli, erano documenti fondamentali perché servono per far evacuare la sua famiglia da Gaza. Lui è arrivato negli scorsi mesi proprio a Bari, dove studia scienze politiche, da Gaza, dopo aver subito diversi interventi, anche purtroppo tutti senza anestesia, questo per rendere l'idea della situazione che si vive lì. È riuscito ad arrivare in Italia, ha ripreso a vivere una vita normale come quella che faceva prima dell'inizio della guerra, quando studiava medicina, e adesso spera che riescano ad arrivare anche i suoi genitori qui in Italia. In questo iter burocratico si è messa di mezzo, insomma, la mala sorte, perché questi documenti sono andati persi. Ieri dicevamo, abbiamo provato a fare questa intervista, ma c'è stato qualche problema tecnico legato alla traduzione. Allora, appena concluso di Buon Mattino di ieri, siamo riusciti a registrare l'intervista e adesso la vediamo insieme. Ha perso i suoi documenti in treno, come può succedere in un momento di distrazione a tutti noi, ma c'è una differenza in questa storia. Questi documenti sono fondamentali, servono per evacuare la sua famiglia da Gaza e farla arrivare qui in Italia. È la storia di Fares Alfarra. Giornali e TV in questi giorni ne hanno parlato, perché tutto questo è successo in Puglia, a Molfetta. Lui tornava da Bologna, vive a Bari, l'università di Bari è quella che frequenta scienze politiche. Da alcuni mesi è riuscito ad arrivare anche lui da Gaza e a salvarsi. Ora spera e aspetta che arrivi la sua famiglia, ma ovviamente questa situazione dei documenti persi complica notevolmente le cose. Ce l'abbiamo in diretta, insieme a lui c'è anche Emilia Serra, volontaria del progetto Fiori dai Cannoni. Ben trovati ad entrambi.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
3: E ovviamente Emilia ci aiuterà anche con la traduzione dall'inglese. Ovviamente la prima cosa che ci sentiamo di chiedere è questa: il racconto di che cosa è successo domenica sera, dove ti trovavi precisamente, e soprattutto quando ti sei accorto di aver perso tutto, poi cosa hai fatto, come ti sei mosso.
6: Ok, hello everyone, I'm Fares Alfarra, a Palestinian student in Italy from Gaza. 20 years old. On Sunday, I was coming back from Bologna inside the train, intercity 609. I went out of the train in Molfetta city in Puglia. And after I went out of the train, I realized that I lost my little bag inside the train. And in that moment, we called the police and the Polfar of Bari and of Lecce. And unfortunately, until now, no one of them could find anything.
5: Sì, Fares si è presentato, lui è uno studente palestinese di 20 anni, studia a Bari e stava tornando sull'Intercity 609, quando una volta sceso a Molfetta si è reso conto che non aveva più la sua borsa. Hanno allertato la polizia e le autorità competenti, però purtroppo fino a questo momento nessuno è ancora riuscito a trovarla. Dentro quella borsa ci sono tutti i suoi documenti, il permesso di soggiorno, che in particolare sono documenti che serviranno per far evacuare il resto della sua famiglia, e quindi è davvero importante che vengano trovati in questo momento affinché le procedure non ritardino.
3: Da quanto tempo sei in Italia, Fares? A Bari, come ti trovi in Puglia?
6: I'm in Italy from 10 months. Okay, I arrived here thanks to the project Fiori dei Cannoni, and I'm studying in Bari Scienze Politiche, I found that Puglia is a very beautiful region, and Bari also a very beautiful city. Also, the Italian people here are very kind and good people with us.
5: È arrivato in Italia da circa 9-10 mesi attraverso il progetto dei corridoi umanitari Fieri dai Cannoni e si trova molto bene in Puglia, sia con le persone sia nella regione, nella città di Bari in particolare.
3: A questo proposito, ci spieghi di che si tratta, che cos'è questo progetto Fieri dai Cannoni?
5: Sì, Fieri dei Cannoni è un progetto che è nato dalla società civile di cui fanno parte volontari, accademici e varie personalità anche dello spettacolo italiane, e noi ci occupiamo da una parte di agevolare gli studenti nelle procedure burocratiche, quindi aiutarli con le application alle varie

0: una volta che sono arrivati in Italia sono diventati volontari, quindi adesso il nostro team non è fatto solamente di persone italiane, ma anche di ragazzi palestinesi che una volta arrivati si sono aggiunti e vogliono aiutare altri ragazzi come loro.
1: Fares, quindi sei impegnato anche come volontario in questo momento. So che hai scritto un libro che racconta anche la tua storia. Brevemente ce la vuoi raccontare? Che cosa è successo a Gaza e cosa ti ha portato poi in Italia?
2: Ok, I was in Gaza during the 2 years of the genocide, and the situation there was so bad and so difficult to live. And unfortunately, during the genocide, I got injured and I had a bad injury in my arm and also in my leg. Now I'm here in Italy from 10 months, as I said. Taking the therapy, physical therapy for my arm.
0: Sì, lui è stato nei primi 2 anni del genocidio e sfortunatamente è rimasto ferito. Era importante nel suo braccio e in altre parti del corpo. Adesso che è arrivato in Italia sta facendo fisioterapia e si sta riprendendo. First, do you want to say something about the book?
2: Yes. Of course, I wrote this book and I published it in February 2025, sorry, 2026. And this book speaks about my story inside Gaza. And also, this book doesn't just speak about my story in Gaza, but also speak about the stories that for the people inside Gaza that they couldn't speak about their story. Whether because if they got killed or because they didn't have the chance that I had here.
0: Fares ci dice che ha pubblicato il libro a inizio anno e non parla di se stesso e della sua storia, ma parla anche per tutte le persone che non possono usare la loro voce in questo momento, che sia perché sono state uccise oppure perché sono ancora a Gaza.
1: La situazione a Gaza qual è adesso? Perché è così importante che la tua famiglia arrivi in Italia? I riflettori forse si sono un po' spenti, ma nel frattempo manca l'acqua, manca la luce. Per chi continua a seguire questa storia, ci si rende conto, insomma, che è tutt'altro che facile vivere a Gaza.
2: Of course, as I said, that inside the little bag there is my permesso di soggiorno, and it's so important for evacuate my family from Gaza. And we are trying to evacuate them because inside Gaza the situation didn't change. It became more worse from the day we went out from Gaza, me and my brother. Because from the day I went out, they said that there is a ceasefire. But instead, there is nothing because every day there is a new bombing, there is new people who get injured, who get killed. And this is also one of the reasons that I got confused while I was going out of the train because I received a notification that there is a bombing in the area that my family lived.
0: La situazione a Gaza non è cambiata, anzi probabilmente è peggiorata da quando sono usciti perché c'è stato questo annuncio di un cessate il fuoco che in realtà non si è mai concretizzato. Ogni giorno a Gaza ci sono dei bombardamenti ed è per questo che Fares e Tariq, suo fratello, vogliono evacuare la loro famiglia il prima possibile. Fares ci raccontava che tra l'altro motivi per cui si è distratto e poi ha perso il borsello nel treno è perché in quel momento ha ricevuto una notifica di bombardamenti nell'area in cui vive la sua famiglia.
1: Chi arriverà in Italia della tua famiglia, Fares?
2: Arrived my brother, Tarek, after me 1 week, and the last 2 weeks, my sister also arrived.
0: And who else will join? She asked.
2: What?
0: She asked who else will come to Italy.
2: Ah, okay, we are waiting, my father, my mother, and my little brother.
0: Tarek ci diceva che suo fratello Tarek e sua sorella Ala sono già arrivati Ala recentemente con l'ultima evacuazione e stanno aspettando i genitori e il fratello piccolo.
1: Fares, vuoi fare un appello

0: A qualcuno che può aver ritrovato questi documenti o l'intero borsello affinché te lo restituiscano o lo portino alle forze dell'ordine, hai a disposizione insomma questo spazio, questo momento per provare a rivolgerti a chi lo ha preso, vogliamo sperare fortuitamente.
1: Amy, can you translate?
2: Yes, she wants to say if you want to send a message to all the people about what you've lost.
1: I want to say something that if someone found this little bag and until now didn't want to give me it back, I want to say that I can understand that maybe you take it because you need the money inside, or maybe you need the other things that, like the power bank, that you can gain money from them. But I want to ask you that, as you need the money, and as I can understand that you need the money, I want you to understand that I also need the permesso di soggiorno and my documents. So I want to ask you to give me at least the documents back. And if you don't want also to appear to the people, or you don't want me to know you, you can leave it in a place that someone can find it and can give me it back.
2: Sì, dice che indipendentemente da preso, magari a qualcuno a cui servono i soldi che ci sono dentro o gli può servire il power bank a qualcuno in una situazione di difficoltà, indipendentemente da chi sia questa persona, se lo trova deve capire che per lui questi documenti sono molto importanti e quindi chiede, anche se non si vuole far riconoscere, di lasciarlo da qualche parte in cui qualcun altro poi possa portarlo alle autorità competenti.
0: Grazie per essere stato con noi e speriamo che questa storia si risolva positivamente. Grazie ad entrambi. Buona giornata ad entrambi.
1: Grazie.
2: Grazie, buona giornata.
0: Torniamo insieme in diretta e torniamo a parlare di sanità. La UIL Funzione Pubblica Taranto ha portato in terza commissione sanità il quadro delle criticità della nostra provincia, carenza di personale, organizzazione dei servizi e della rete dell'emergenza. Un confronto per chiedere risposte. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale e la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. E il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà. Ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro. Ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT, fino al futuro del presidio di Manduria.
4: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza. Dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della Commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza-urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure.
3: Questioni che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
4: Territorio tarantino, l'assessore Pentassulli ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza-urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
3: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1.200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OSS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
5: sia all'interno dei pronto soccorso,

0: All'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentastuglia abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
1: Altra piccola pausa per noi, poi torniamo insieme.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: E adesso inauguriamo una bella pagina dedicata al teatro. Negli scorsi giorni presentati due programmi, il programma della stagione del CREST, da una parte Periferie, il teatro il sabato sera al quartiere Tamburi con il meglio della scena di teatro nazionale contemporanea, dall'altra Favole e Tamburi invece dedicata la domenica, sempre lì all'Auditorium Tata, alle famiglie e ai bambini. E poi anche la presentazione della stagione del Teatro Orfeo. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla presentazione a Palazzo di Città, proprio del Teatro Crest, a inaugurare peraltro questa nuova stagione che partirà il 14 novembre con il Premio UBO 2025 Mario Perrotta. Ci sarà una prima alle 21 in occasione dell'avvio della campagna abbonamenti, un'anteprima dello spettacolo Frivola, scritto e interpretato da Lucia Raffaele Raffaella Mariani, una riflessione sull'essere donna e sull'esperienza di vivere in due dentro un unico corpo. Con questo spettacolo poi si inaugurerà appunto da lì a qualche settimana la vera e propria stagione. Ma alla presentazione c'eravamo, e questo è il racconto di Giovanna Calabrese.
3: 20 spettacoli e una nuova stagione che guarda ancora ai tamburi. È stata presentata a Palazzo di Città la nuova stagione del Crest al Tatà Periferie dal 14 novembre al 10 aprile e Favole e Tamburi dedicata a bambini e famiglie dal 25 ottobre al 14 marzo. Una scelta che continua nel tempo, portare il teatro in periferie e costruire spettacolo dopo spettacolo, un rapporto con il quartiere, con il suo pubblico. A raccontare questo percorso a Palazzo di Città anche il coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Taranto, Gianni Florido.
4: Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto una scelta sensata perché dopo 18 anni abbiamo verificato che quella scelta fu una scelta, erano anni duri per il Comune di Taranto, come sempre, e noi ci, diciamo, ci sostituimmo con un'operazione, credemmo in questa iniziativa. Dopo 18 anni di qualità, ormai il Crest è una realtà assai consolidata, affidabile. Questa è la vera sfida del Crest, è che questo proporsi lo si fa in un luogo, diciamo, della città che pochi avevano sfidato in termini di innovazione culturale.
3: È proprio il rapporto con il territorio resta al centro del progetto del CREST. La sfida, spiega la presidente Clara Cottino, è portare il pubblico ai tamburi, senza inseguire necessariamente grandi nomi o grandi numeri.
5: Riuscire a portare il pubblico ai tamburi è la nostra sfida, la sfida di sempre, però abbiamo scelto di affrontarla senza rincorrere nomi o numeri, ma puntando proprio sul valore e sulla cura del pubblico. E questo vale a tutte le età, ecco perché ci impegniamo anche rispetto ai giovani, ai bambini, e anche agli studenti degli istituti superiori, ai quali portiamo anche un'altra rassegna che si chiama Scena Futura. Quindi il teatro che proponiamo stamattina non è tanto un cartellone teatrale, ma è un progetto di teatro.
1: Dal CREST e dalla stagione del CREST ci spostiamo a quella del Teatro Orfeo, a distanza di un'ora la presentazione anche del cartellone dell'Orfeo con i nomi di quest'anno della stagione. Insomma, è una città viva per quanto concerne il Teatro Taranto. Vi raccontiamo in questo servizio, sempre di Giovanna Calabrese, chi sono i nomi di questa stagione all'Orfeo.
3: 15 spettacoli in abbonamento e una novità. Per la prima volta alcuni artisti tarantini entrano nel cartellone principale e la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Orfeo, presentata questa mattina, tra nuovi nomi e ritorni sul palco, da Lino Guanciale a Luca Argentero, Marco Bocci e Angelo Mellone. Una programmazione che conferma il ruolo dell'Orfeo nella vita culturale della città, con l'obiettivo di mantenere il teatro come punto di riferimento per il pubblico tarantino.
6: È una stagione ricchissima che accontenterà tutti, abbiamo abbracciato lo spettacolo a 360 gradi, andando dal teatro di prosa leggera, quello sperimentale, alla prosa un po' più impegnata e poi al cabaret, al one man show, alla musica. Diciamo che questa è una parte della programmazione del Teatro Orfeo, sia in abbonamento che fuori. Ci saranno tanti altri eventi, però diciamo che questa è la stagione ufficiale. Ci siamo accorti che per portare il pubblico a livello completo in teatro bisogna spaziare e andare anche a cercare di intercettare i ragazzi, che è la cosa un po' più complicata, però le stagioni degli ultimi anni ci hanno dato ragione e quest'anno ci aspettiamo anche di fare qualcosa di più. Abbonamenti sono già in corso, è partita anche la campagna abbonamenti per senza la prelazione, quindi è libera a tutti. Ci saranno altri 7 giorni di vendita e poi si andrà con la vendita dei singoli biglietti sia in abbonamento che fuori abbonamento.
3: Un'attenzione riconosciuta anche dall'amministrazione comunale. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato il contributo che il Teatro Orfeo ha continuato a dare alla crescita culturale della città e ha parlato anche del progetto del nuovo teatro comunale IBAC, sul quale il comune è al lavoro.
7: Il Teatro Orfeo non ha mai fatto mancare la propria attenzione alla crescita culturale della città e l'augurio è che si continui su questa strada affinché ci possa essere sempre più socialità che riguarda questo argomento. Ci puntiamo a completare nel breve l'allestimento di quella struttura, perché vogliamo mettere a disposizione della comunità tarantina, ma non solo, perché ci sarà la possibilità di essere ancora più attrattivi, un'altra struttura che è quella all'interno dei BAC, uno spazio riqualificato, rinnovato in ogni angolo, mi permetto di dire, che dobbiamo rendere fruibile e vivibile ogni giorno della settimana, ogni ora del giorno.
1: E a proposito di teatro, ho il piacere di avere ospite questa mattina il direttore artistico del Taras Teatro Festival, che è ormai entrato nel vivo, inaugurato il 12 di settembre con Antigone Atto III, una prima nazionale che il pubblico ha amato molto e prosegue, insomma. Ben trovato a Massimo Cimaglia.
8: Buongiorno e grazie le belle parole che hai nei riguardi.
1: Dunque Massimo, dicevamo che ormai siamo nel pieno del festival, che prosegue con una serie di altri spettacoli ed eventi, un festival diffuso, vediamo alcune immagini di alcuni degli spettacoli, diffuso perché appunto abbiamo visto alcuni spettacoli al Tatà, altri al Moody, ma non solo, insomma. E poi se il filo conduttore è il tema della libertà, questa viene declinata in tanti modi diversi.
8: Esatto, noi come ogni anno abbiamo un tema, quest'anno la libertà, e abbiamo cercato appunto di declinarla in varie forme, con tanti spettacoli, io spero molto interessanti e anche diversi tra loro. I primi 5 che hanno suscitato un notevole interesse per vari motivi, da spettacolo sull'Ilva, ad esempio, che è capitato in un momento contingente,

0: è incredibile. E io credo che il compito di un festival, appunto, noi un po' ci siamo trovati a voler creare questo festival proprio per poter avere il coraggio di rischiare, perché sai, quando fai una rassegna ti porta ad avere delle tranquillità, ecco, delle certezze. Un festival invece io credo che deve avere il coraggio di osare, di cercare nuovi linguaggi, di cercare di essere provocatorio, di essere coraggioso, di correre dei rischi. Allora questo è, credo che sia una cosa alla quale noi crediamo, cerchiamo di aderire, e ogni spettacolo, anche il primo spettacolo che abbiamo fatto, questo Antigone Atto Terzo, si parlava di eutanasia, per dire, quindi tanti temi attuali, tanti temi interessanti, e i primi cinque spettacoli sono andati tutti davvero molto bene. Adesso ce ne aspettano altri cinque, che io consiglio vivamente, ma sul serio, io dico parola di provare per credere, no? Come diceva un vecchio motto pubblicitario, perché per esempio il prossimo spettacolo che ci sarà sabato alle 21 al Tatà, di Gianluigi Tosto, questo Omero, è uno spettacolo bellissimo. E Gianluigi Tosto ha costruito questi strumenti dove lui si accompagna in questo racconto dell'Odissea ed è veramente bellissimo, preceduto da una breve lectio magistralis di Manuele Stolfi, del professor Manuele Stolfi. Poi dopo avremo domenica 4 alle 19 al Fusco Mario Incudine, un artista incredibile, un artista di una bravura, un artista completo perché è un cantante ma anche attore. E poi avremo Si ride perché arriveranno i giovani di Aristofane, il nostro contemporaneo, con Alessandro Di Murro e la supervisione di Calenda. Poi avremo i giovani del Van, Odissio, Superstar, l'eroe di cui non avevamo bisogno. E questi sono dei ragazzi irresistibili. Io veramente vi prego di andare a vedere che riderete a crepapelle. E poi finiamo col botto con Ottavia Piccolo, con Donna non rieducabile di Stefano Massini, che appunto parla di libertà all'ennesima potenza. Insieme intorno a queste cose ci saranno presentazioni di libri il 6 con Marina Valizzisi che presenterà Cuore Greco al Museo Archeologico, ci sarà l'11 Ivan che faranno una serie di flash mob all'interno del museo, poi ci saranno premiazioni e presentazioni del libro sulla Politkovskaja al Fusco alle 17 del 16 ottobre. Quindi è ecco, un festival che cerca di stare in mezzo alla gente e di essere utile alla città e, come dicevi tu, diffuso, e noi pensiamo di la nostra idea è di farlo ancora più diffuso, di trovare ancora uno o due location proprio per entrare più nel cuore della città. Un'altra cosa che ha colpito molto è stata questa, diciamo, camminata che hanno fatto questi attori con questi oggetti mostruosi alti 4 metri in giro per le vie del centro. Ecco, noi cerchiamo di proporre cose originali, nuove e di far venire quei giovani. Quello che voglio ricordare è che da noi il costo del biglietto per tutti gli spettacoli, per i ragazzi fino a 25 anni, che sia al Tatà che sia al Fusco, è di 5 euro. Proprio perché dietro al nostro festival c'è un'etica e noi consigliamo ai giovani di venire a teatro, quindi cerchiamo di mettere proprio nelle condizioni migliori possibili. Con 5 euro ormai non mangi più un pezzo di pizza e una
1: Certo.
0: birra, capito? Quindi
1: È interessante, Massimo, il fatto che rivisitate in chiave, diciamo, moderna e contemporanea il mito, a dimostrazione che il mito appunto non è lì fisso, ma ha sempre qualcosa da raccontarci. Penso alla stessa Antigone, insomma, con cui avete inaugurato la stagione e ai temi che giustamente dicevi, ad esempio quello dell'eutanasia, quello della guerra, la forza della donna, insomma, temi di estrema attualità che diventano e tornano spendibili anche per le giovani generazioni, per far scoprire poi il mito.
0: sì, ma perché per fortuna o per sfortuna gli antichi greci avevano già scritto tutto ad altissimo livello. Quindi noi nel nostro festival abbiamo delle rappresentazioni che vanno nella direzione più tradizionale, ma invece appunto cose di riscrittura o ispirazione, o semplicemente, ecco, come nel caso della piccola, è legato il tema, no? Perché ovviamente non ci volevamo fossilizzare, però ci piace far vedere come dall'antico, perché anche Taranto, infatti, si chiama Tars Teatro Festival non a caso, scena antica e contemporanea, proprio perché vogliamo ricordare l'importanza, millenaria della nostra città e che questa importanza si può perpetuare. E quindi anche questa attenzione ai giovani, tutti ne

0: parlano, però poi tutti li vogliono e nessuno te li piglia, si dice, no? Noi invece facciamo questo laboratorio Under 35 per attori professionisti Under 35. La compagnia dell'Antigone era di attori Under 35, quelli dei Van sono attori Under 35, cioè bisogna pur dare uno spazio, no, a questi giovani. E in questo ci troviamo anche, io saluto tutti i miei amici e colleghi dell'Orfeo, della Tatà, perché io so benissimo gli sforzi che fanno, i sacrifici. E poi proprio con Clara Cottino, con Giovanni Guarino, con Sandra Novellino, Cristina Crizzi, insomma tutti i CREST, noi siamo in stretta sinergia perché appunto il festival, la base centrale è il Catà. Senza il Catà, io proprio lo ripeto spesso, questo festival non esisterebbe perché all'interno del Catà noi possiamo fare allestimenti, prove, perché ci sono degli spazi giusti. Allora io intanto io mi fermo e dico, ma che ho combinato? Perché vedo compagnie, c'è stata l'altra volta, compagnia nostra che provava, poi c'era quella di Josha Zmajzlik, e diventa un centro di cultura, un centro di scambio. Ecco, questa è la bellezza. Cioè, Taranto mi è sembrata, dopo i Giochi del Mediterraneo, ancora una città europea, una città che ha la capacità di creare cultura e attenzione. Io spero che la gente si interessi sempre di più e venga a vederci, perché credetemi, ve ne pentirete. Se poi qualcuno dirà, ah, non sei andato, ah, mannaggia, perché gli spettacoli prossimi sono veramente uno più bello dell'altro. Se qualcuno non può essere stato di vostro gradimento, però mi arrivano tutti i segnali positivi, io credo che i prossimi non ce n'è uno che non è bello, insomma, non è interessante. Quindi provare per
1: Tra
0: credere.
1: l'altro mi sento di dire veramente un piccolo grande miracolo riuscire a fare un festival di quasi 5 settimane, così variegato. Insomma, non lo faccio dire a te, lo dico io, perché non è facile, non è semplice, non si può davvero immaginare, cioè 5 settimane di spettacoli così diversi, portando prime nazionali e internazionali in città, è un impegno enorme.
0: A me fa piacere che lo dica perché sei una persona attenta alla cultura e io di questo sono sempre grato, ma io ogni tanto purtroppo me lo dico da solo perché, per esempio, un altro punto di riflessione faccio vedere che il TARS Teatro Festival, giunto alla sua quarta edizione, dall'anno scorso è diventato festival di interesse nazionale, cioè vuol dire che è stato riconosciuto dal Ministero come festival di rilevanza nazionale. Questo credo non sia mai capitato nella storia di Taranto. Questo comporta degli obblighi da parte nostra e quindi capite la massa di lavoro sia amministrativo e stare dietro a tutte queste scadenze. Quindi è davvero un grosso orgoglio per me, io sono fiero di questo e mi piacerebbe che tante persone, a partire dalle istituzioni, si sentissero fiere di questo, che non è soltanto il lavoro di un povero pazzo, accompagnato da altri poveri pazzi come Barbara Gizzi, ad esempio, che fa un lavoro straordinario, e quindi ci dessero un sostegno ancora più grande, una mano, perché il teatro ha bisogno, il teatro funziona un po' come una goccia cinese, il teatro serve per appunto la famosa cultura, la cultura io dico che è una cosa che si declina, non si dice la parola cultura così, senza, allora la cultura serve proprio per far crescere le persone, i giovani, ma gli stessi adulti, per sviluppare una capacità critica, per sviluppare la capacità di stare insieme, di avere spirito di osservazione. Quindi credo che il teatro davvero, adesso non voglio tirare l'acqua a mio mulino, ma dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole, perché ha una forza, una capacità proprio terapeutica, forte. E anche poi di distrazione, perché l'intrattenimento è giusto. Difatti, da noi ci sono tre repliche di spettacoli comici brillanti. Quindi, grazie di aver sottolineato questo, perché gli sforzi che noi facciamo, credetemi, sono veramente, veramente notevoli. E però la soddisfazione di vedere quest'anno sono aumentati gli abbonamenti, per dire. Quindi, no, questa fidelizzazione
1: C'è
0: del
1: una
0: pubblico.
1: risposta, della città.
0: Sì, piano piano si sta creando un pubblico che, onestamente, molti dei spettacoli che noi portiamo difficilmente sarebbero passati da Taranto, perché sono molto, ecco, tra virgolette, di nicchia, appunto di compagnie e giovani. Molti di questi io li conosco perché, appunto, essendo un attore, sono amico di tanti colleghi. Io, per esempio, in questo momento mi trovo a Milano, sono andato a vedere uno spettacolo in un festival Under 35, ho visto uno spettacolo straordinario, che probabilmente porterò all'edizione del festival del prossimo anno. In queste sere ho altri spettacoli da andare a vedere, perché appunto questo è il compito.
1: Eh
0: Non è
1: certo,
0: che.
1: bisogna essere anche talentuosi,

0: scout in qualche modo, osservatori importanti per decidere poi cosa portare a Taranto. Grazie mille per essere stato con noi e in bocca al lupo per il proseguo del festival. Grazie Massimo Cimaglia.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Noi chiudiamo così questo nostro appuntamento di oggi con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche stamattina. Ritorniamo puntuali alle 7 domani. Rimanete con Studio 100 sui nostri social per essere aggiornati in tempo reale. Poi alle 14 torna il consueto appuntamento con il nostro TG da non perdere. Grazie ancora, buon inizio di giornata.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: È attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fino a ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Crisi clima ambiente, tensione tra sigle sindacali e amministrazione, il sindaco abbandona l'incontro, i sindacati, siamo sfiduciati, la strada della privatizzazione è sempre più vicina. Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva è attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori diretti e dell'appalto, ha ribadito: è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
0: E adesso la cronaca. Tragedia ieri pomeriggio sulla statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Si registrano un morto ed un ferito. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Resta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita ad un automobilista ieri pomeriggio sulla strada statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Nello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona, soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente all'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di San Basilio, nei pressi della sala ricevimenti La Grande Quercia. A entrare in collisione sono stati un'autovettura e un mezzo pesante, per cause ancora da accertare. Violento l'impatto, nel quale il conducente dell'auto ha riportato ferite mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto, i carabinieri della compagnia di Massafra, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e gli agenti della polizia locale di Mottola. Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Al di là delle cause di questo incidente, ancora da chiarire, la tragedia riporta al centro dell'attenzione la pericolosità di un tratto stradale fondamentale per i collegamenti tra Bari e Taranto. Un'arteria percorsa ogni giorno da automobilisti, pendolari e mezzi pesanti.

0: la cui sicurezza rappresenta un problema irrisolto da troppo tempo. Non basta tornare a parlare dopo ogni scontro mortale, la messa in sicurezza della Statale 100 è una questione atavica che richiede risposte concrete, interventi a tempi certi.
1: Ed è proprio di sicurezza stradale che continuiamo a parlare con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Caragnano, questo è l'ennesimo incidente su quella che è definita la strada della morte, ma a che punto sono i lavori di ampliamento e messa in sicurezza?
2: Purtroppo anche il tratto dove è avvenuta la tragedia di ieri è soggetta a procedure espropriative già abbastanza avviate. In realtà la drammatica notizia ha fatto da eco a questa situazione. E in realtà non avremmo mai voluto essere testimoni dell'ennesima tragedia, proprio in una fase, diciamo, avanzata di procedure espropriative che sono appunto propedeutiche alla realizzazione dei lavori prossimi. Il tratto in effetti è commissariato, quindi aver avuto un'infrastruttura di tipo moderno, più sicura, non possiamo mettere la mano sul fuoco che questa tragedia l'avrebbe potuta evitare, ma sicuramente avrebbe avuto una funzione importante per limitare al minimo le vittime su quella strada.
1: E secondo voi quali sono i principali fattori di rischio su questo tratto di strada?
2: Sicuramente, al di là della tipologia di infrastruttura che si affronta, la prudenza è fondamentale. Quindi avere sempre la massima attenzione alla guida, la morigeratezza nel limitare la velocità assunta proprio nel tratto in questione, che purtroppo non ha una barriera sul traffico centrale, bisogna porre la massima attenzione prima di tutto al comportamento proprio per evitare che questo poi sia causa di gravissime conseguenze nei confronti degli altri, e poi assumere un atteggiamento prudente anche per evitare che alcuni, purtroppo non rispettando le norme, diciamo così, violino il codice della strada e quindi provochino situazioni di estremo pericolo per tutti. È l'invito che facciamo costantemente, perché non si tratta più di una tipologia di strada migliore rispetto ad un'altra, più sicura rispetto ad un'altra. L'atteggiamento alla guida deve essere il nostro. L'atteggiamento più sicuro è sicuramente quello che dobbiamo avere noi alla guida, più che gli enti gestori e proprietari delle strade, che dovrebbe rendersi conto finalmente e prima di andare a piangere l'ennesima strage, che effettivamente ogni giorno che passa è sempre troppo tardi per realizzare l'intervento di ampliamento di quella strada.
1: Perfetto, grazie, grazie a Vanni Caragnano,
2: grazie
1: presidente del Comitato Strade Sicure. Ci aggiorneremo sicuramente in futuro, grazie.
2: Certo, grazie, grazie a voi, buon lavoro.
1: E cambiamo argomento, un incontro teso, quello che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra sindacati e amministrazione comunale per valutare soluzioni sulla situazione disastrosa di Chima Ambiente. Il sindaco avrebbe lasciato l'aula, intanto si parla di chiedere aiuti a Regione, Governo e Comunità Europea. Maria Laura Paletta.
3: La nave di Chima Ambiente, e penso anche l'amministrazione comunale, è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati, perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio, ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Chima Ambiente, loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
4: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Chima Ambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a Regione, Governo, addirittura Comunità Europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
5: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere i soldi in un aiuto alla Comunità Europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura paventato di portare questa questione al tavolo dell'Ilva, al tavolo governativo.

0: Della vicenda dell'Ilva. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero che non stia accadendo niente.
1: Peraltro parliamo di una autorizzazione di AIA il cui contenuto non lo conosciamo, sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione peritale che prevede tre scenari il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo. La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda per bocca dell'amministratore unico ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile. Solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
2: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
3: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme e in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
4: La UIL FP Taranto porta in terza commissione sanità il quadro delle criticità della provincia ionica, carenza di personale, organizzazione dei servizi e rete dell'emergenza. Un confronto per chiedere risposte. Giovanna Calabrese.
5: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale è la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio. Per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. E il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà. Ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro. Ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT fino al futuro del presidio di Manduria.
6: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza. Dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure.
5: Questioni che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
6: Territorio tarantino, l'assessore Pentassuglia ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
5: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OSS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
7: Se all'interno dei pronto soccorso, all'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La Regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentassuglia abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
4: Legionella, la scuola allievi carabinieri, scatta la sanificazione, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
8: Sospesa l'attività didattica della scuola allievi carabinieri di Taranto per consentire una sanificazione straordinaria dell'impianto idrico. In alcuni segmenti della rete infatti sono state rilevate tracce del batterio della legionella durante i controlli periodici e l'arma a precisare quanto accaduto, chiarendo che la scuola non è stata chiusa. Il provvedimento è stato deciso dal comando delle scuole in via preventiva e secondo il principio di massima cautela. Agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria al termine della quale, si legge nella comunicazione, riprenderanno le consuete attività addestrative. La precisazione arriva dopo la denuncia dell'associazione sindacale Un'Arma Puglia, che aveva segnalato criticità igienico-sanitarie e problemi nella rete idrica della struttura. Il sindacato aveva richiamato anche atti relativi all'affidamento urgente di lavori di bonifica dell'impianto per un importo superiore a 110.000 euro. La segreteria regionale, attraverso il segretario generale Nicola Magno, rivendica di aver sollevato la questione nell'interesse del personale degli allievi, chiedendo che la tutela della salute abbia precedenza sull'esigenza organizzativa. Un'Arma annuncia inoltre che continuerà a vigilare sugli interventi di bonifica e sanificazione e sulle certificazioni sanitarie. L'Arma puntualizza però che la sospensione non è stata adottata su richiesta di soggetti esterni. La presenza del batterio è emersa dai controlli ordinari eseguiti periodicamente su indicazione del comando generale per garantire la salute degli allievi. La scuola si trova nella caserma Castro Giovanni, già sede di Maricentro della Marina Militare. Ora l'intervento straordinario sulla rete idrica dovrà consentire il ritorno alle attività addestrative.
4: Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto a Manduria. Arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica. Il servizio.
8: Nuovi incarichi al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Questa mattina il comandante provinciale colonnello Antonio Marinucci ha presentato i quattro ufficiali recentemente assegnati al territorio ionico. Il tenente colonnello Pier Giorgio Rosa assume la guida del reparto operativo, mentre il maggiore Francesco Iodice è il nuovo comandante del nucleo investigativo. Al capitano Jacopo Della Cioppa è affidato il comando della compagnia di Martina Franca, un avvicendamento che interessa strutture centrali per le indagini, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio, chiamate a mantenere un rapporto costante con i cittadini e le istituzioni locali.
9: Sono arrivati queste persone che portano con loro sia la giovane età, tra virgolette, quindi quella che è l'entusiasmo giovanile, ma anche forti di una pregressa esperienza, e questo può portare soltanto giovamento a quello che è l'attività dell'Arma in senso lato, ma soprattutto un benessere di riflesso per quelle che sono le collettività a cui ci dedicheremo. Le notizie di cronaca parlano chiaro e noi dobbiamo lavorare non solo da un punto di vista penale, da un punto di vista repressivo, ma anche preventivo, cioè lavorare nel sociale per migliorare quella che è la società del futuro.
8: Alla guida della compagnia di Manduria arriva invece il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a ricoprire questo incarico. Il suo insediamento avviene in un momento delicato per la città messapica, dopo la recente operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato a 21 arresti e fatto emergere un quadro di presunte attività criminali legate a droga, armi ed estorsioni. Un contesto nel quale l'attività investigativa si affianca alla necessità di rafforzare la fiducia dei cittadini e la presenza dello Stato.
10: Per me è un grande onore essere qui oggi e assumere l'incarico di comandante della compagnia carabinieri di Manduria, una sfida che mi vede in un territorio straordinario dalle potenzialità, come ho detto, naturalistiche, paesaggistiche, ma che necessita di una vicinanza per le peculiarità del territorio che presenta. La mia azione sarà improntata alla massima vicinanza e prossimità al cittadino, in modo da prevenire prima di tutto i reati, soprattutto quelli per cui abbiamo gli interventi maggiori, quindi reati contro la persona e contro il patrimonio, e poi solo in seconda battuta ovviamente puntare anche sull'aspetto repressivo.
11: Dopo gli ultimi avvenimenti Manduria richiede sicuramente un'attenzione particolare, insomma arriva in un momento abbastanza complicato.
10: Assolutamente sì, e questo sarà il momento per appunto essere ancora più presenti con i servizi esterni sul territorio, garantire la nostra presenza ed essere appunto sempre vicini a tutte le fasce, soprattutto quelle deboli.
4: Taranto si conferma uno snodo cruciale ed un hub strategico per la transizione energetica in Italia. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica ospiterà la terza edizione di Offshore Wind Revolution, il principale appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare. Ilaria Lia.
12: Taranto al centro della transizione energetica nazionale.

0: Dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la Regione Puglia. Un settore in forte espansione, sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia a Terna per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt, un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
1: La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme all'autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale, abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero, di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
0: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
2: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'hub per l'eolico offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
3: L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente sulla situazione degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dopo l'addio di Evergreen e il mancato inserimento nel nuovo concessionario Hillport a breve vedranno scadere in Lima l'indennità di mancato avviamento e sono in cerca di garanzie sul loro futuro occupazionale. La riunione si terrà il 5 ottobre alle 15:30 nella sede dell'Authority. La convocazione del presidente Gugliotti, rivolta alla FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti e alla Taranto Port Workers Agency, è stata resa nota dagli stessi rappresentanti dei lavoratori. Luca Sparamonti, 23 anni, è il campione Interforze 2026 di Trap 1 a Taranto sul ponte di volo di nave Andrea Doria. 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato si sono sfidati nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: È Luca Sparamonti, 23 anni, il campione Interforze 2026 di Trap 1. È lui a conquistare il titolo individuale nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo, disputata sul ponte di volo di nave Andrea Doria e organizzata dalla FITAV, ospitata dalla Marina Militare. Sul podio della classifica squadre, terzo posto per la squadra blu, seconda la squadra azzurra e prima la squadra delle Fiamme Blu. In gara 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, impegnati su 100 piattelli in quattro serie da 25, una manifestazione che si inserisce nel rapporto tra la Marina Militare, il territorio e lo sport, un legame che passa anche dai giochi del Mediterraneo disputati a Taranto, ricordati dal capitano di vascello Alessandro Trivisonne.
5: Una collaborazione che nasce nel 1995 tra la Marina Militare e la Federazione e oggi qui assume ancor più vigore per il significato particolare dello sport per la Marina e per la città di Taranto. È stata recentemente protagonista con i 20esimi giochi del Mediterraneo, recentemente protagonista proprio nel poligono di Torricella, qui vicino nella specialità dello skit, che ha dato all'Italia una medaglia d'oro, ed oggi è qui protagonista con i militari, i giovani che si misurano in questa bellissima disciplina, una disciplina di sport, una disciplina di competizione con se stessi, una disciplina di spirito cavalleresco nell'affrontarsi nel confronto con il piattello, una disciplina che oggi li porta qui con la Marina Militare ad essere

0: protagonisti nel mettersi in gioco con loro stessi.
1: Quella di quest'anno è la 32esima edizione di un appuntamento che rinnova il legame tra FITAV e Forze Armate. La prima gara di tiro a volo a bordo di una nave militare si disputò nel 1995 su nave Ardito, a La Spezia.
2: La Federazione Italiana, lo sport italiano tutto, è orgoglioso di poter partecipare a questa edizione, che lo ricordo è arrivata alla 32esima edizione, quindi siamo orgogliosissimi, è veramente un piacere. Orgogliosi di

0: che lo voglio ricordare, grazie principalmente a loro, se ora l'Italia vanta di grandi talenti e soprattutto di ritrovarsi sempre in cima nei medaglieri delle più grandi competizioni importanti. Taranto è una città meravigliosa che è, diciamo, è capitale quest'anno dello sport con i recentissimi giochi del Mediterraneo, in cui anche in questa occasione l'Italia l'ha fatta da padrona. Sicuramente sono tutti orgogliosi e portano con loro un ricordo meraviglioso di questa città straordinaria che ci regala sempre grandi emozioni e grande entusiasmo.
1: Due città, una storia legata al mare. Taranto e La Spezia si incontrano per condividere tradizioni, ricerche e nuove prospettive di sostenibilità, con un focus sulla mitilicoltura e sull'ostricoltura. Il servizio. Taranto e La Spezia si incontrano nel segno del mare, con il mare che unisce. Iniziativa promossa dai Sor Optimist Club delle due città per mettere a confronto tradizioni, competenze e nuove idee.
2: Il progetto è nato praticamente un po' di anni fa e si inserisce nel progetto di rete del Sor Optimist International, che vuole valorizzare il mare, quindi tutti gli aspetti e le criticità e le positività del mare, anche in ragione dell'agenda ONU 2030 e anche UNESCO 2030, che sollecitano proprio a intervenire per la difesa, per la salvaguardia del mare.
1: Al centro la cultura della mitilicoltura e dell'ostricoltura, insieme al patrimonio degli arsenali della Marina e alle esperienze di ricerca e sostenibilità. Una giornata tra storia, testimonianze e immagini d'archivio per raccontare come il mare possa diventare un ponte tra territori lontani.
3: Abbiamo voluto fortemente di fare questo gemellaggio in quanto c'è stato un nostro concittadino nell'Ottocento, dove è stato prelevato da all'epoca i pescatori di La Spezia, perché qualcuno sicuramente era venuto, aveva visto la coltivazione delle cozze e quindi l'ha portato alla Spezia, dove lui poi si è impiantato là. Non abbiamo tantissime notizie. Però già il nome Emanuele Albano ci dice che è un nostro tarantino, anche se loro, le nostre cozze, perché comunque sono le nostre cozze originarie, e loro li chiamano Musco.
4: I nostri due club che rappresentano due città che sono sempre state molto unite, a partire da Taranto, che poi sulla Spezia per la Marina Militare e quindi poi per la coltivazione dei mitili e tantissimi aspetti che ci accomunano, quindi è venuto benissimo, è venuto spontaneamente questo incontro.
1: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità.

0: qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Ben trovati, buongiorno. È il primo di ottobre, ci siamo lasciati alle spalle settembre e proseguiamo con il nostro appuntamento mattutino. Questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi teniamo compagnia come sempre dalle 7 alle 8 e mezzo con le prime pagine dei giornali nazionali e poi con i nostri approfondimenti, i servizi e le prime pagine dei giornali locali per dare un'occhiata insieme a quello che succede nel mondo e a casa nostra. Anche oggi tanti argomenti, torneremo su Ex Ilva, è prevista per oggi o al massimo per domani la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva riproposta dai legali di Acciaierie d'Italia in AS e di Ilva in AS dopo la decisione della Cassazione di stabilire l'udienza il 20 di ottobre, l'udienza con cui la Cassazione stessa deciderà se lasciare aperta e funzionante l'aria a caldo oppure no. Ovviamente, insomma, di questo vi aggiorneremo nel corso della nostra giornata, nell'informazione, nel nostro TG delle 14, ma nel frattempo faremo il punto su quanto avvenuto ieri nel corso di questa udienza in Corte d'Appello con l'avvocato dei cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno promosso l'azione inibitoria che ha portato poi a questa battaglia giudiziaria e a questo punto Maurizio Rizzostriano. Parleremo non solo di Ilva, parleremo anche di vittime del lavoro, le vittime dell'Ilva, ma appunto non soltanto del siderurgico, con Cosimo Semeraro, presidente dell'Associazione Comitato 12 Giugno. Lo ricorderete, tante le battaglie fatte da lui per sensibilizzare sul tema delle morti bianche, spesso al suo fianco Don Luigi Ciotti e personaggi e personalità nazionali nella manifestazione del 12 giugno.

0: Giugno, che per anni ha promosso, adesso è stanco e insomma in questa intervista lo vedrete, l'abbiamo registrata ieri, è stato ospite nei nostri studi, ci racconta appunto anche di questa stanchezza. Il prossimo convegno del 22 ottobre che terrà in Senato, promosso insieme al senatore Mario Turco, potrebbe essere insomma l'ultimo evento, l'ultimo momento di sensibilizzazione promosso da Semeraro, che nell'intervista che vedete insomma dice anche che si è sentito in qualche modo abbandonato dalle istituzioni locali, ma soprattutto dalla città e da chi ha vissuto un lutto come quello appunto di cui parliamo, appunto della morte di un congiunto, di una persona cara, anche di un collega sul lavoro. Parleremo poi di Offshore Wind Revolution, ma anche di altri temi. Avremo nostro ospite Massimo Cimaglia nel finale di trasmissione. Vi racconteremo delle stagioni teatrali che stanno partendo, ma anche appunto del Taras Teatro Festival che invece entra nel vivo, partito il 12 settembre. Proseguono gli appuntamenti nazionali e internazionali con le prime teatrali che rimettono al centro il teatro classico rivisitato, e Cimaglia ne è proprio direttore artistico. E poi torneremo sulla storia di questo giovane che ieri abbiamo provato a intervistare e poi ci siamo riusciti. L'intervista la vedrete registrata, che ha perso i documenti su un treno, una storia insomma che potrebbe capitare a ciascuno di noi. Il problema è che questi documenti sono fondamentali per riuscire a far arrivare la sua famiglia da Gaza qui in Italia, e quindi ci racconterà appunto quello che è successo, farà anche un appello affinché chiunque possa aver visto questi documenti persi su un treno proprio tornando qui in Puglia da Bologna possano essere, speriamo, ritrovati. Questo e tanto altro nel nostro TG, nel nostro, scusate, nel nostro appuntamento di oggi. E, tanti argomenti lo avete ascoltato, ma soprattutto le prime pagine dei giornali nazionali che apriamo insieme, e ripartiamo come sempre da ANSA. Eccola qui, attacco sul volo Dubai-Tel Aviv. Israele evoca l'11 settembre. Il volo della Fly Dubai è atterrato in Arabia Saudita. I passeggeri sono poi arrivati a Tel Aviv con un altro aereo. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo. Un collega è un estremista religioso. Netanyahu dice: omaggio agli eroi del volo, pronti per ulteriori minacce. Scendiamo giù, vedete la foto di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. E poi ancora più sotto, invece, piloti fuori servizio e passeggeri. Si ritorna appunto su questa storia del dirottamento, anche spiegando qual era la rotta del volo e che cosa poi è accaduto strada facendo. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170.000 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. Vedete le foto che testimoniano quello che è accaduto sul volo. E poi sotto Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS, è il mio lavoro. Le carte, Chiara lottò con l'assassino. C'è poi il caso legato all'inflazione che sale al 4,2%, il caro energia e l'impennata dei prezzi, ed è al centro ovviamente del dibattito e anche della polemica politica da una parte e dall'altra. Meloni all'Unione Europea dice serve flessibilità. I quattro figli, la seconda moglie, la lite multimilionaria tra gli eredi di Zamparini, il doppio sequestro dei beni da parte del giudice, c'è il racconto di quello che sta avvenendo. Ci spostiamo dal Corriere della Sera alla Repubblica. I Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. L'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza: il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Foti dice risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Anche qui le foto dell'attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura. Il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage. Per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore è un un estremista religioso. E si segue la pista, lo vedete sotto, c'è un'altra piccola foto dell'aereo, appunto dove erano stipati e dove viaggiavano appunto i passeggeri che hanno subito tutto questo. Si segue la pista del lupo solitario. Accanto, taglio centrale ma di spalla, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. C'è poi l'inchiesta sui salari che Repubblica sta portando avanti, guido gli autobus e chiedo prestiti anche a mio figlio, ogni giorno una categoria professionale diversa che racconta come sia diventato povero il lavoro in Italia. Taglio basso, più gadget elettorali che vere passioni, la nuova sfida tra Lula e un Bolsonaro. Quindi il reportage che ci porta a Rio de Janeiro, in Brasile. Ci spostiamo sulla stampa. Quotidiano torinese titola: i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera a von der Leyen, servono aiuti. E poi al centro, terrore sull'aereo Israele, un attentato, copilota accoltella il comandante e tenta il dirottamento. C'è un pezzo di Gerico Carofiglio, scrittore, insomma conosciamo tutti, che avanza una proposta in questo suo commento: non dimenticare il ceto medio, il contributo di prosperità richiesto ai pochissimi titolari di enormi patrimoni suscita spesso reazioni difensive fondate su un equivoco: le persone comuni temono di essere chiamate in causa. Sgombriamo il campo dagli equivoci, dice Carofiglio. In Italia le persone con più di 5 milioni di euro sono circa 88.000 e quelle con più di 30 milioni circa 5.008 equivalgono rispettivamente allo 0,15 e allo 0,01 della popolazione. Quindi evidentemente ci si deve rivolgere e guardare a un altro ceto, appunto, il ceto medio. Sulla stampa un'intervista a Roccella, la ministra: le famiglie sono insostituibili, Meloni, un sogno femminista. Il pezzo è firmato da Simonetta Shandivasci. Dall'altra parte, Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, all'udienza l'ira dei legali e dei familiari che parlano di vergogna. Infine, taglio basso, il romanzo dell'anonimo trovato nel cestino, Einaudi pubblica, abbiatene cura, il manoscritto era abbandonato. Chiudiamo per il momento qui, una piccolissima pausa per noi, fra poco altre prime pagine dei giornali nazionali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Qualcosa sembra cominciare a cambiare rispetto ai giorni precedenti, dove abbiamo lasciato una circolazione molto intensa sul vicino Atlantico e una corrispondente circolazione di alta pressione molto forte sul continente europeo. Diciamo che l'Atlantico cerca di inviare qualche impulso, di un po' di nuvolosità verso il continente europeo, e diciamo che di questo ne abbiamo anche un po' bisogno, visto che le precipitazioni in questa fase sono risultate scarse, se non addirittura assenti, su gran parte del continente. Allora, stavamo dicendo che quindi c'è una leggera perturbazione che tende ad entrare nel continente europeo, ecco, la vedete sullo schermo disegnata con quel colore azzurrino, è debole, però per il momento non ci interesserà al massimo le regioni nord-occidentali italiane, ma dalle nostre parti ancora vige la legge dell'alta pressione, che porta tempo stabile, tempo soleggiato e assenza di precipitazioni. Quindi a questo punto possiamo già fare una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete il cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube che si può formare nelle ore centrali del giorno, ma si tratterà sempre di nubi innocue che non determineranno alcun tipo di fenomeno. Le temperature, come vedete, restano stabili rispetto alle giornate precedenti, con delle minime piuttosto fresche, ma comunque in linea con le medie del periodo, e delle temperature massime invece che hanno qualche grado in più rispetto alla norma, che possono toccare i 27 gradi localmente lungo le coste e anche qualche cosa di più nelle ore centrali. Il vento è debole, di direzione variabile, con locali rinforzi da nord, Il mare risulta poco mosso, tranquillo come nei giorni scorsi. Se vogliamo dare quindi uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, possiamo notare come alla fin fine la situazione non cambia. È sempre la stessa, è sempre l'anticiclone che regna dalle nostre parti e che pertanto determina delle condizioni di tempo stabile e soleggiato.

La temperatura massima perde un grado, 2 gradi, proprio a voler essere pignoli, giusto per il fatto che andando avanti nel tempo le giornate si accorciano e pertanto il sole riesce a esercitare di meno la sua funzione. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Torniamo insieme e ripartiamo dalla prima pagina di Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi. Al centro diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. Dall'altra parte la corsa alla Casa Bianca, Ocasio-Cortez, negli USA vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori. Da Avvenire ci spostiamo ancora, andiamo su Il Messaggero, il quotidiano romano titola Inflazione, Meloni scrive l'Unione Europea, l'annuncio del Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Al centro ancora Israele, il copilota omanita sul Dubai Tel Aviv accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. Gli eroi per caso certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati, resa dei conti alle urne. Il titolo generale sopra la foto, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. Di spalle i focus dell'economia, del manovra si punta al deficit sotto il 3%, la trattativa ora sforbiciata sulla difesa. Si torna a parlare di Garlasco, i genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia. E poi Ustica si apre nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi, i PM, indagini pronte a ripartire. Dal Messaggero al Giornale. Prima pagina del giornale, torna la Jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano, è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari, la minaccia islamista, dalla cella l'imam evoca la guerra santa, al centro la mamma di Sempio, siano maledetti Chiara e i Poggi, lo sfogo shock, accanto inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera Ursula von der Leyen, e poi altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe. Dal giornale andiamo sul Fatto Quotidiano. La prima pagina, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. E poi al centro l'inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi, numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. Rincari saltati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta l'Europa. E poi l'enclave di Mosca sul Baltico, dietro la risposta russa alle prove di forza dei Baltici e Berlino e l'esercitazione NATO. Di spalla si torna su Schlein, incartata, nuovo sondaggio da in testa Conte e poi Vannacci che fa il vuoto, Forza Italia lite sulle fughe in FN, Occhiuto sbeffeggia Tajani e ricorso poi alla consulta del Mastro, i PM dalla Camera, abuso di potere. Andiamo dal Fatto Quotidiano al Quotidiano Economico, il Sole 24 Ore. Eccolo qui, inflazione, shock in Europa, la corsa dei prezzi, il caro carburanti spinge a 4,2 il costo

0: costo della vita in Italia a settembre, Germania al top dal 2023, rally in Francia e Spagna USA al 3,4%, sotto le attese. La lettera Meloni a von der Leyen contro i rincari, più flessibilità per imprese e famiglie. C'è una foto che ci porta in Artico, la pressione sull'ambiente e delle nuove rotte commerciali, mentre nel taglio centrale si parla di superbonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. La Campania precede Lazio e Lombardia nella classifica degli interventi non finiti. Si parla anche di competitività, crisi Made in Italy tra Ursi e Orsini, firmati 2 protocolli. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Mossa per il futuro, l'Inter parla romano. C'è un piano per arrivare al talento del Cagliari. E poi ci sono altre notizie legate al Festival dello Sport di Trento che vedete di spalla, a Cristiano Ronaldo che lascia il ritiro del Portogallo in contrasto con il CT del Portogallo, clamoroso CR7, via dal Portogallo. Presto spiegherò. Questo e tanto altro, vedete anche i pietonali, 8 giorni, 3 gare, mancio tentato ovviamente in previsione della sfida di domani con la Francia. Si parla anche della Juve, investe 100 milioni per il mercato, insomma tanti temi anche sulla prima di Gazzetta dello Sport di oggi. Noi chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale, pausa per noi, poi torniamo con i giornali locali.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Ancora giornali, ma stavolta locali, e ripartiamo danza, ma danza Puglia. E allora vediamo cosa ci dice l'agenzia di stampa Principe che abbiamo in Italia, il via lavori Parco di Giustizia di Bari, tra 19 mesi il nuovo tribunale penale. Poi di spalla col Diretti Puglia nei magazzini oltre 38 tonnellate di olio Evo in giacenza. Si torna su Val di Tara, ne abbiamo ampiamente parlato nella puntata di ieri, con gli ITS creiamo nuove specializzazioni e questo appunto lo trovate sulla prima di ANSA, ma ci spostiamo da ANSA Puglia e andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Eccolo qua, nuovi assunti. 480 sono medici. La svolta della giunta regionale, l'assessore Pentassuglia ha messo al sicuro reparti con carenze gravi. Approvata la delibera, oltre 1.000 posti nella ASL De Caro, razionalizzata la spesa. Poi ci sono le parole del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile. Brindisi e Grottaglie sono complementari e il turismo crescerà. Così mi hanno chiesto di rimanere zitto in aula sul caso Iacovone. Si torna sulla vicenda della vice sindaca di Bari che ha parcheggiato nel posto riservato ai disabili. E, insomma, da qui, una volta scoperta, sapete, insomma, le polemiche, la bagarre politica. Al centro Poggiofranco è accaduto in viale Kennedy. C'è appunto una foto della pista ciclabile che colpisce ancora il pullman sui cordoli. Ci spostiamo e dal Corriere del Mezzogiorno.

0: Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura, salasso d'autunno, l'energia spinge l'inflazione a più 4,2%. Avete visto il tema principale della maggior parte dei giornali nazionali e la Gazzetta ovviamente come prima pagina nazionale lo riprende insieme ovviamente altro tema che avete visto insieme a noi stamattina, insieme all'attentato appunto aereo sui prezzi del gas. Quindi dicevamo, l'energia spinge l'inflazione sui prezzi di gas, carburanti e carrello della spesa, Meloni chiama l'Unione Europea. C'è anche una vignetta di Nico Pillinini su Trump, basta esportare gasolio, lo vedete divertente, come sempre è ironico Pillinini. Entro domani il verdetto sull'Ilva spenta e ne parleremo fra pochissimo con ospite l'avvocato Maurizio Rizzo Striano. E poi donne, clan e affari sulle case popolari, arrestate in due a Enziteto, minacce ai nuovi assegnatari. Taglio centrale, si torna a parlare di sanità, il via libera a 1.000 assunzioni, ne saltano altre 200, non alzeremo più le tasse, la spesa del personale cresce del 7% in un anno. Vendita dell'ex popolare di Bari, credemi in pole position, l'avvocato rinuncia alla difesa, salta l'arringa per Marco Iacobini. Taglio basso, ma la fiera non resti chiusa nel suo recinto, è il commento di Simonetta Lorusso alla Fiera del Levante, 83esima edizione della campionaria appena chiusa. E poi Euro 2032, Bari e Lecce tra le 13 città in corsa, i De Laurentiis restano indagati per falso in bilancio. E noi, prima di andare avanti con la nostra rassegna stampa locale, parliamo di clima ambiente. Nuvole nerissime, ieri vertice tra comune e sindacati, ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
1: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
2: L'operazione Verità su Clima Ambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Nacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Nacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare al socio unico, ovvero il Comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
1: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società. In questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco, ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
2: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione e Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
3: E a questo punto, no, il tavolo tecnico con l'azienda termina qua. Perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna, la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo, come organizzazioni sindacali, che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di Clima Ambiente, diretti e indiretti.
2: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
4: Stiamo seguendo il caso di Clima Ambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa. Chi si sorprende evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni per superare il momento di crisi, che è un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati, parlando con loro l'unica lingua che conosco.

0: conosciamo, quella della verità.
1: Saremo a vedere come andrà avanti questa vicenda, dove ci porterà ovviamente. Ve lo racconteremo strada facendo, ma torniamo sulle prime pagine dei giornali locali e riprendiamo dall'edicola. Questa è la prima pagina dell'edicola, Taranto al bivio tra passato e futuro, hub eolico galleggiante per il dopo Ilva. Nella città dei due mari l'evento sulle pale offshore, mentre i sindacati premono sul governo per il futuro del siderurgico. Il Ministero dell'Ambiente intanto fissa i paletti sul progetto del rigassificatore in porto. Poi al centro San Nicola e della Vittoria sono gli stadi di Bari, gestione stadi a luglio, Wagner illustrò il progetto a De Caro. Accanto all'allarme della direzione distrettuale antimafia, così la mafia controlla il territorio, si parla di case popolari. E ancora per quanto riguarda Grottaglie si torna a parlare dell'aeroporto, perplessità sul bando dei voli civili. Taglio basso, ancora a Bari, Parco della Giustizia, adesso i lavori possono iniziare, debito regionale da 3.000 euro per curare un cavallo murgese, c'è una storia che viene raccontata appunto sulla prima di edicola e poi nelle pagine interne. E ancora calo presenze dei pellegrini, a rischio 38 sacristi a San Giovanni Rotondo. Vediamo le pagine interne dell'edicola che sono dedicate proprio a Taranto. Hub eolico a Taranto, 3 giorni di confronto con i leader del settore e l'apertura del primo piano, una città al bivio tra speranza e paure. E poi sul rigassificatore nel porto il MASE fissa i paletti sull'impatto sotto di Sciascio, la transizione energetica diventa crescita, accanto impianto pericoloso e inutile, noi scegliamo le rinnovabili, quindi un quadro diciamo regionale delle varie questioni, ma con al centro appunto Taranto. Vediamo pagina 4 che è dedicata invece all'ex Ilva, ha iniziato davvero a spegnersi, scatta la cassa integrazione a cascata. I sindacati metalmeccanici hanno subito chiesto un confronto con i vertici di Acciaierie d'Italia per conoscere le procedure avviate in fabbrica e un incontro a Palazzo Chigi per capire i motivi dell'accelerazione dei provvedimenti sui lavoratori diretti e dell'indotto. Urso accusa ancora i giudici, labirinto senza fine, senza luce, Turco replica, si assuma le sue responsabilità. Ancora vediamo cosa ci riporta l'edicola, c'è la pagina dedicata a Taranto e provincia, il tema è appunto clima ambiente, di cui vi abbiamo appena parlato con questo servizio di Maria Laura Paletta, sempre più in crisi, nuovo confronto con i sindacati, critiche le associazioni di categoria perché l'azienda di igiene urbana rischia seriamente di finire liquidazione, Sasso della UIL chiede la revoca dell'incarico all'amministratore. Accanto con Confcommercio aumentano i bar, Confesercenti chiede supporto, il dato risulta in controtendenza rispetto a quelli nazionali e conforta in un momento di grave congiuntura, quindi questo è il tema del commercio trattato anche sulla pagina interna dell'edicola dedicata a Taranto e provincia. Ci spostiamo dall'edicola, andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia, vediamo la prima pagina. Lidi, un anno e si cambia, concessioni balneari, il bando tipo, scadono tutte nel settembre 2027, le gare almeno 6 mesi prima, indennizzi e durata, ecco cosa accade. E poi eolico offshore con un hub, nasce la rete delle imprese, energia, nodo o fondi, si torna a parlare di sanità, 1.000 le assunzioni, solo quelle necessarie, l'annuncio di De Caro. Con tagli. Amiu fumata nera dal tavolo con Bitetti, il baratro è vicino, alta tensione con i sindacati. Al centro ex Ilva, cresce lo scontro sull'area a caldo, attesa per i giudici e nuovo allarme cassa, decide la Corte d'Appello, indotto prima schiarita. Il caso degli aeroporti e in particolare dell'aeroporto di Grottaglie, voli civili a Grottaglie, ora la svolta su Nuovo Quotidiano parla il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che abbiamo avuto qualche giorno fa nostro ospite proprio per raccontarci anche di questa nuova sfida dell'aeroporto di Grottaglie che si divide tra voli civili e voli cargo che sono già cominciati alla volta della Turchia. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme per cominciare ad approfondire dei temi. A fra poco.
0: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Torniamo insieme e cominciamo a parlare di ex Ilva, facciamo il punto su quello che è accaduto ieri in Corte d'Appello a Milano con questo servizio.
11: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'aria, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori diretti e dell'appalto, ha ribadito: è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
1: E fra poco avremo nostro ospite, l'avvocato che segue proprio questa azione inibitoria insieme all'avvocato Amenduni. Lui è Maurizio Rizzo Striano, in attesa che si colleghi con noi e quindi di questa intervista. Andiamo avanti e vi parliamo sempre di Ex Ilva, ma non solo di Ex Ilva, parliamo di

0: morti sul lavoro che nel nostro territorio associamo direttamente al siderurgico, ma purtroppo appunto morti sul lavoro ne abbiamo viste purtroppo tante anche in altri ambiti. C'è un'associazione che si chiama Comitato 12 giugno, da anni chi la presiede, Cosimo Semeraro, si batte per sensibilizzare sul tema delle morti bianche. Ieri è venuto a trovarci qui in redazione, ne è nato un incontro. E un'intervista, la vediamo insieme. È venuto a trovarci Cosimo Semeraro, presidente dell'associazione Comitato 12 giugno, vittime del lavoro, del dovere e del volontariato, una persona che da tanti anni si batte perché questa città non scordi chi ha perso la vita sul lavoro, nell'ex Ilva e non soltanto nell'ex Ilva. Ben trovato e grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: È venuto qui da noi per promuovere un incontro che ci sarà giovedì 22 ottobre, lo vediamo insieme in questa locandina, si svolgerà al Senato della Repubblica sul tema della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, la responsabilità e la prevenzione. È un incontro a cui tiene particolarmente.
1: Esatto, questo incontro dovrebbe essere la fine del mio compito che mi sono preso per salvare i nostri figli, i nostri nipoti e i figli degli altri. Con l'aiuto del senatore Mario Turco, che ha organizzato questa a Roma in modo da poter portare i familiari che vogliono venire, più i 13 sindici che hanno accettato di mettere il mio progetto del monumento nei loro città, che tutti uguali, che ha uno scopo ben preciso, visibile quello. Però, come ha detto Don Luigi Ciotti all'inaugurazione a Martina Franca, stando sotto quel monumento, ognuno di noi che passa sotto quel monumento deve rodere la coscienza, perché ognuno di noi deve fare il proprio sacrosanto dovere.
0: Allora, spieghiamo e facciamo un passo indietro perché magari non tutti i nostri telespettatori sanno di che cosa parliamo. Lei dice i 13 sindaci dei 13 comuni dove c'è questo monumento che il Comitato 12 giugno si è impegnato a mettere per ricordare proprio le vittime sul lavoro e quindi ce ne sono appunto diversi, ognuno in ognuno di questi 13 comuni e questi 13 sindaci saranno appunto con lei a Roma,
1: Chi
0: insieme a
1: vorrà
0: chi vorrà
1: venire?
0: venire, insieme a lei e a chi vorrà venire dei sindaci, ci saranno poi anche delle testimonianze, Emma Marrazzo, la testimonianza di un familiare di vittima sul lavoro, Claudio Di Ruzza, procuratore della Repubblica, Marco Arcuri, ancora una testimonianza, ci sarà l'ex direttore sanitario della ASL di Taranto, Vito Gregorio Colacicco e come diceva giustamente il senatore Mario Turco che l'ha aiutata nell'organizzazione e nella promozione di questo momento di condivisione. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cosa ha fatto finora il Comitato? Questi momenti erano dei momenti fortemente simbolici, ma avete lavorato tanto con le scuole per la sensibilizzazione del tema delle morti bianche, che poi di bianco purtroppo non hanno proprio nulla.
1: Nulla. Infatti ho avuto la fortuna che parecchi presidi delle scuole, a tutte le manifestazioni che ho fatto, sia per i monumenti che ho installato in 13 città che sono Tarsano, Martina, Messagna, Torchiarulo, Andria, Corato, Grottaglie, Carosito, Brizzi, Taranto, Leporano, Fracagnano, Marsano, questi monumenti sono per la prima volta nella storia d'Italia tutti uguali, ma questo è un monumento che è visibile. Però dietro a questo monumento c'è quello che io ho chiesto allo Stato, che fino adesso non ha fatto, un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte, la prima per il profitto e la seconda per la prescrizione. Che lo Stato faccia un fondo vittime per le morti sul lavoro, perché alcune ditte dichiarano fallimento e i familiari non prendono una lira, come è successo alla famiglia Marotta di Martina Franca. Terzo punto, che quando succedono queste tragedie lo Stato dia un posto di lavoro a una della famiglia di primo grado in modo che hanno un sostenimento, la famiglia non si screta. Quarto punto, ultimo, che lo Stato, che a sentenza di primo grado vengono dati già i 4/5 ai familiari senza aspettare la Cassazione. Quelli sono i punti cardine per dire al datore di lavoro: se tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone.

0: di sbagliare, ma nel momento che vuoi sbagliare tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano al portafoglio e fanno con sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo obiettivo andrebbe anche a un altro fattore molto importante, che non sapendo più che vanno in prescrizione, gli imputati non spendono più tanti soldi con gli avvocati per rinviare, rinviare, e si eliminerebbero tanti di quei processi e si ammorbiderebbe i tribunali. Ecco, questa è la cosa molto importante.
1: Noi la ringraziamo, sappiamo che per lei è diventato, insomma, difficile seguire queste vicende, soprattutto perché non sente che la città, la segue in qualche modo. Abbiamo detto che le scuole è andata molto bene, purtroppo però, c'è un'altra parte, insomma, della città che sembra quasi sorda a questo richiamo, che è quello appunto del tema delle vittime, sul lavoro.
0: Infatti, purtroppo nell'Ilva di Taranto sono più di 600 persone che sono morte solamente per incidente, mentre più di 200 persone sono morte come amianto e io sono in quella categoria che sto con la spada sulla testa. E altri per altre malattie, la città intera che stava morendo, sperando che ora qualcosa possa cambiare, però questa è una cosa che lo Stato, che sapeva che l'amianto era cancerogeno dal 1960 in Italia, ci ha messo più di 30 anni per fare una legge per eliminare l'amianto, mentre in America già si sapeva dal 1929. Ma è possibile che lo Stato ci metta tanto e ha fatto morire tanta povera gente?
1: Grazie, grazie davvero a Cosimo Semeraro. Speriamo, insomma, che a questo incontro del 22 ci sia anche Don Luigi Ciotti, che le è stato sempre molto vicino in questi anni.
0: Esatto, allora quest'anno può darsi che verrà anche Don Luigi Ciotti, che ho fatto l'invito da Torino, mentre ci sarà forse anche in base agli impegni che ha Sua Eccellenza il Vescovo Filippo Santoro. Quella manifestazione che facemmo il 12 giugno del 2016, dopo la morte di Alessandro Moricelli e di Martina Franca, mentre noi stavamo mettendo il 12 giugno 2015 nel cimitero di Talsano il primo monumento, e Sua Eccellenza il Vescovo stava celebrando la Santa Messa, è morto Alessandro Moricelli dopo 12 anni dai due ragazzi Paolo Franco e Pasquale De Torre,
1: Che danno il nome
0: che danno il nome
1: al
0: a
1: comitato.
0: questo, prima come associazione che ho dovuto sciogliere e poi ho formato il comitato. Pertanto c'è un'altra cosa molto importante: il nostro Signore Gesù Cristo forse ha voluto mantenere Alessandro Moricella per 12 anni e per 4 giorni, in modo che siano il 12 giugno 2003 i due ragazzi, il 12 giugno 2015 Alessandro Moricella dopo 12 anni. Sono 3 12. Io, secondo me, è stato un segnale del Signore che ha voluto dare 3 12.
1: Un filo rosso che vorremmo che si spezzasse una volta per tutte, che non ci fossero più morti sul lavoro. Grazie per essere stato con
0: Esatto.
1: noi.
0: Cortesemente, allora, chi vuol venire?
1: C'è la possibilità di un pullman, sì, non
0: Il
1: l'abbiamo
0: pullman.
1: detto. Come fare per
0: Allora,
1: unirsi e partire da Taranto la sera del 21 di ottobre?
0: a mezzanotte noi partiremo dalle spalle del Campo Mazzola con un pullman e invito chi vuol venire. Siccome non sono riuscito a trovare i fondi che mi avevano promesso, dipende da chi riesco, cosa riesco a fare, poi quello che è possibile dare, danno.
1: Va bene, quindi un contributo libero per riuscire
0: Libero.
1: poi ad essere tutti presenti a Roma il 22 ottobre alle 9:30 al Senato della Repubblica per questo convegno su sicurezza e legalità nei luoghi, di lavoro promosso dall'Associazione Comitato 12 giugno. Grazie ancora, buona
0: Grazie a
1: giornata.
0: voi e tutti quanti. Io spero che tutto questo che stiamo facendo tutti insieme a chi mi ha voluto dare una mano possa salvare i nostri figli, i nostri nipoti e i figli degli altri. Grazie a tutti. Sì.

0: Torneremo a parlare di ex Ilva, l'abbiamo sfiorato insomma questo tema ovviamente perché come dicevamo introducendo questa intervista, quando si pensa alle morti sul lavoro pensiamo ai tanti morti appunto all'interno del siderurgico, ma ci spostiamo su un altro tema adesso, parliamo di eolico offshore, ne abbiamo parlato molto spesso in trasmissione negli ultimi giorni per questo taglio netto dei fondi del Lab per l'eolico. Ma nel frattempo si va comunque avanti e dal 7 al 9 di ottobre c'è la terza edizione dell'Offshore Wind Revolution. Si terrà proprio da noi, è stato presentato ieri e c'era per noi Ilaria Lia. Questo è il servizio.
1: Taranto al centro della transizione energetica nazionale. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la Regione Puglia. Un settore in forte espansione. Sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia a Terna per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt. Un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
2: La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme all'autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale, abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero, di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
1: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
3: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'Hub per l'Eolico Offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
0: Lo abbiamo visto sulle prime pagine e nelle pagine interne dei giornali locali, la crisi di clima ambiente. Ve l'abbiamo raccontata con un quadro fatto da Maria Laura Paletta di quello che sta accadendo. Ci sono però delle novità dall'incontro avvenuto ieri con i sindacati e questo è il servizio che ce le racconta.
4: La nave di Clima Ambiente e penso anche l'amministrazione comunale è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio, ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Clima Ambiente, loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
5: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Clima Ambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a regione, governo, addirittura comunità europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
6: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere i soldi in un aiuto alla comunità europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura

0: paventato di portare questa questione al tavolo dell'Ilva, al tavolo governativo della vicenda dell'Ilva. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero che non stia accadendo niente.
1: Peraltro parliamo di una autorizzazione di AIA il cui contenuto non lo conosciamo, sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione.

0: Che prevede tre scenari il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo. La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda per bocca dell'amministratore unico ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile. Solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
1: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
2: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme e in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
3: E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme con altri temi e forse insomma avremo Striano o qualcun altro, stiamo cercando di lavorare nel frattempo anche su questo per continuare a parlare di Ex Ilva. Nel frattempo però una pausa per noi. A fra poco.
4: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Torniamo insieme, vi raccontiamo una storia. Abbiamo provato a raccontarvela anche ieri. Se siete degli affezionati telespettatori di Buon Mattino, ve lo ricorderete. È la storia di Fares Alfarra. Questo giovane ragazzo ha perso, come può capitare,

0: capitato sicuramente a ciascuno di noi, i documenti per una distrazione, i suoi documenti personali su un treno tornando da Bologna nell'hinterland barese. Documenti persi, ma non è una storia come un'altra, perché non è soltanto la seccatura di richiederli, erano documenti fondamentali perché servono per far evacuare la sua famiglia da Gaza. Lui è arrivato negli scorsi mesi proprio a Bari, dove studia scienze politiche, da Gaza, dopo aver subito diversi interventi, anche purtroppo tutti senza anestesia, questo per rendere l'idea della situazione che si vive lì. È riuscito ad arrivare in Italia, ha ripreso a vivere una vita normale come quella che faceva prima dell'inizio della guerra, quando studiava medicina, e adesso spera che riescano ad arrivare anche i suoi genitori qui in Italia. In questo iter burocratico si è messa di mezzo, insomma, la mala sorte, perché questi documenti sono andati persi. Ieri dicevamo, abbiamo provato a fare questa intervista, ma c'è stato qualche problema tecnico legato alla traduzione. Allora, appena concluso di buon mattino di ieri, siamo riusciti a registrare l'intervista e adesso la vediamo insieme. Ha perso i suoi documenti in treno, come può succedere in un momento di distrazione a tutti noi, ma c'è una differenza in questa storia. Questi documenti sono fondamentali, servono per evacuare la sua famiglia da Gaza e farla arrivare qui in Italia. E la storia di Fares Alfar, giornali e TV in questi giorni ne hanno parlato, perché tutto questo è successo in Puglia, a Molfetta. Lui tornava da Bologna, vive a Bari, l'università di Bari è quella che frequenta scienze politiche. Da alcuni mesi è riuscito ad arrivare anche lui da Gaza e a salvarsi. Ora spera e aspetta che arrivi la sua famiglia, ma ovviamente questa situazione dei documenti persi complica notevolmente le cose. Ce l'abbiamo in diretta, insieme a lui c'è anche Emilia Serra, volontaria del progetto Fiori dai Cannoni. Ben trovati ad entrambi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E, ovviamente Emilia ci aiuterà anche con la traduzione dall'inglese. Ovviamente la prima cosa che ci sentiamo di chiedere è questa, il racconto di che cosa è successo domenica sera, dove ti trovavi precisamente e soprattutto quando ti sei accorto di aver perso tutto, poi cosa hai fatto, come ti sei mosso.
2: Hello everyone. I'm Fares Alfarra, a Palestinian student in Italy from Gaza, 20 years old. And Sunday, I was coming back from Bologna inside the train intercity 609. I went out of the train in Molfetta city in Puglia. And after I went out of the train, I realized that I lost my little bag inside the train. And in that moment, we called the police and the PULFAR of Bari and of Lecce. And unfortunately, until now, no one of them could find anything.
1: Sì, Fares si è presentato, lui è uno studente palestinese di 20 anni, studia a Bari e stava tornando sull'Intercity 609, quando una volta sceso in Molfetta si è reso conto che non aveva più la sua borsa. Hanno allertato la polizia e le autorità competenti, però purtroppo fino a questo momento nessuno è ancora riuscito a trovarla. Dentro quella borsa ci sono tutti i suoi documenti, il permesso di soggiorno, che in particolare sono documenti che serviranno per far evacuare il resto della sua famiglia, e quindi è davvero importante che vengano trovati in questo momento affinché le procedure non ritardino.
0: Da quanto tempo sei in Italia, Fares? A Bari? Come ti trovi in Puglia?
2: I'm in Italia. I'm in Italy from 10 months. Okay, I arrived here thanks to the project Fiori dei Cannoni, and I'm studying in Bari Scienze Politiche. I found that Puglia is a very beautiful region, and pa Bari also a very beautiful city. Also, the Italian people here are very kind and good people with us.
1: È arrivato in Italia da circa 9-10 mesi attraverso il progetto dei corridoi umanitari Fiori dai Cannoni, e si trova molto bene in Puglia, sia con le persone sia nella regione, nella città di Bari in particolare.
0: A questo proposito, ci spieghi di che si tratta, che cos'è questo progetto Fiori dai Cannoni?

0: Sì, Fiori dei Cannoni è un progetto che è nato dalla società civile di cui fanno parte volontari, accademici e varie personalità anche dello spettacolo italiane. E noi ci occupiamo da una parte di agevolare gli studenti nelle procedure burocratiche, quindi aiutarli con le application alle varie università, e dall'altra parte siamo stati 2 volte anche in Parlamento per far conoscere il progetto e parallelamente applicare una pressione politica. Tra l'altro, se posso aggiungere un dettaglio molto bello, che alcuni studenti, tra cui Fares, una volta che sono arrivati in Italia, sono diventati volontari, quindi adesso il nostro team non è fatto solamente di persone italiane, ma anche di ragazzi palestinesi che una volta arrivati si sono aggiunti e vogliono aiutare altri ragazzi come loro.
1: Fares, quindi sei impegnato anche come volontario in questo momento. So che hai scritto un libro che racconta anche la tua storia. Brevemente ce la vuoi raccontare? Che cosa è successo a Gaza e cosa ti ha portato poi in Italia?
2: Ok, I was in Gaza during the 2 years of the genocide, and the situation there was so bad and so difficult to live. And unfortunately, during the genocide, I got injured and I had a bad injury in my arm and also in my leg. Now I'm here in Italy from 10 months, as I said. Taking the therapy, physical therapy for my arm.
0: Sì, lui è stato nei primi 2 anni del genocidio e sfortunatamente è rimasto ferito. Era importante nel suo braccio e in altre parti del corpo. Adesso che è arrivato in Italia sta facendo fisioterapia e si sta riprendendo. First, do you want to say something about the book?
2: Yes. Of course, I wrote this book and I published it in February 2025, sorry, 2026. And this book speaks about my story inside Gaza. And also, this book doesn't just speak about my story in Gaza, but also speak about the stories that for the people inside Gaza that they couldn't speak about their story. Whether because if they got killed or because they didn't have the chance that I had here.
0: Fares ci dice che ha pubblicato il libro a inizio anno e non parla di se stesso e della sua storia, ma parla anche per tutte le persone che non possono usare la loro voce in questo momento, che sia perché sono state uccise oppure perché sono ancora a Gaza.
1: La situazione a Gaza qual è adesso? Perché è così importante che la tua famiglia arrivi in Italia? I riflettori forse si sono un po' spenti, ma nel frattempo manca l'acqua, manca la luce. Per chi continua a seguire questa storia, ci si rende conto, insomma, che è tutt'altro che facile vivere a Gaza.
2: Of course, as I said, that inside the little bag there is my permesso di soggiorno, and it's so important for evacuate my family from Gaza. And we are trying to evacuate them because inside Gaza the situation didn't change. It became more worse from the day we went out from Gaza, me and my brother. Because from the day I went out, they said that there is a ceasefire. But instead, there is nothing because every day there is a new bombing, there is new people who get injured, who get killed, and this is also one of the reasons that I got confused while I was going out of the train because I received a notification that there is a bombing in the area that my family lived.
0: La situazione a Gaza non è cambiata, anzi probabilmente è peggiorata da quando sono usciti perché c'è stato questo annuncio di un cessate il fuoco che in realtà non si è mai concretizzato. Ogni giorno a Gaza ci sono dei bombardamenti ed è per questo che Fares e Tariq, suo fratello, vogliono evacuare la loro famiglia il prima possibile. Fares ci raccontava che tra l'altro motivi per cui si è distratto e poi ha perso il borsello nel treno è perché in quel momento ha ricevuto una notifica di bombardamenti nell'area in cui vive la sua famiglia.
1: Chi arriverà in Italia della tua famiglia, Fares?

0: Arrived my brother Tarek after me 1 week, and the last 2 weeks my sister also arrived.
1: And who else will join? She asked.
0: What?
1: She asked who else will come to Italy.
0: Ah, okay. We are waiting my father, my mother, and my little brother.
1: Tarek ci diceva che suo fratello Tarek e sua sorella Ala sono già arrivati, Ala recentemente con l'ultima evacuazione, e stanno aspettando i genitori e il fratello piccolo.
2: Fares, vuoi fare un appello a qualcuno che può aver ritrovato questi documenti o l'intero borsello affinché te lo restituiscano o lo portino alle forze dell'ordine? Hai a disposizione, insomma, questo spazio, questo momento per provare a rivolgerti a chi lo ha preso? Vogliamo sperare fortuitamente.
0: Amy, can you translate?
1: Yes, she wants to say if you want to send a message to all the people about what you've lost.
0: I want to say something that if someone found this little bag and until now didn't want to give me it back, I want to say that I can understand that maybe you take it because you need the money inside. Or maybe you need the other things, that, like the power bank, that you can gain money from them. But I want to ask you that, as you need the money, and as I can understand that you need the money, I want you to understand that I also need the permesso di soggiorno and my documents. So I want to ask you to give me at least the documents back. And if you don't want also to appear to the people, or you don't want me to know you, you can leave it in a place that someone can find it and can give me it back.
1: Sì, dice che indipendentemente da preso, magari a qualcuno a cui servono i soldi che ci sono dentro, o gli può servire il power bank a qualcuno in una situazione di difficoltà, indipendentemente da chi sia questa persona. Se lo trova, deve capire che per lui questi documenti sono molto importanti, e quindi chiede, anche se non si vuole far riconoscere, di lasciarlo da qualche parte in cui qualcun altro poi possa portarlo alle autorità competenti.
2: Grazie per essere stato con noi e speriamo che questa storia si risolva positivamente. Grazie ad entrambi, buona giornata ad entrambi.
0: Grazie.
1: Grazie, buona giornata.
2: Torniamo insieme in diretta e torniamo a parlare di sanità. La UIL Funzione Pubblica Taranto ha portato in terza commissione sanità il quadro delle criticità della nostra provincia: carenza di personale, organizzazione dei servizi e della rete dell'emergenza. Un confronto per chiedere risposte. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale è la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio. Per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. E il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà. Ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro. Ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT fino al futuro del presidio di Manduria.
4: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza del dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure.
3: Questioni che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
4: Territorio tarantino, l'assessore Pentassuglia ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
3: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1.200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OSS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
5: Se all'interno dei pronto soccorso, all'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La Regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi il lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentassuglia abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
2: Altra piccola pausa per noi, poi torniamo insieme.
6: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: E adesso inauguriamo una bella pagina dedicata al teatro. Negli scorsi giorni presentati due programmi, il programma della stagione del CREST da una parte periferie, il teatro il sabato sera al quartiere Tamburi con il meglio della scena di teatro nazionale contemporanea, dall'altra Favole Tamburi invece dedicata la domenica sempre lì all'Auditorium Tatà alle famiglie, ai bambini, e poi anche la presentazione della stagione del Teatro Orfeo. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla presentazione a Palazzo di Città proprio del Teatro CREST, a inaugurare peraltro questa nuova stagione che partirà il 14 novembre con il Premio UBU 2025 Mario Perrotta. Ci sarà una prima alle 21 in occasione dell'avvio della campagna abbonamenti, un'anteprima dello spettacolo Frivola, scritto e interpretato da Lucia Raffaella Mariani, una riflessione sull'essere donna e sull'esperienza di vivere in due dentro un unico corpo. Con questo spettacolo poi si inaugurerà appunto da lì a qualche settimana la vera e propria stagione. Ma alla presentazione c'eravamo, e questo è il racconto di Giovanna Calabrese.
3: 20 spettacoli e una nuova stagione che guarda ancora i Tamburi. È stata presentata a Palazzo di Città la nuova stagione del CREST al Tatà periferie dal 14 novembre al 10 aprile e Favole Tamburi dedicata a bambini e famiglie dal 25 ottobre al 14 marzo. Una scelta che continua nel tempo, portare il teatro in periferie e costruire spettacolo dopo spettacolo, un rapporto con il quartiere, con il suo pubblico. A raccontare questo percorso a Palazzo di Città anche il coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Taranto, Gianni Florido.
7: Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto una scelta sensata, perché dopo 18 anni abbiamo verificato che quella scelta fu una scelta, erano anni duri per il Comune di Taranto, come sempre, E noi ci sostituimmo con un'operazione, credemmo in questa iniziativa. Dopo 18 anni di qualità, ormai il CREST è una realtà assai consolidata, affidabile. Questa è la vera sfida del CREST, è che questo proporsi lo si fa in un luogo, diciamo, della città che pochi avevano sfidato in termini di innovazione culturale.
3: È proprio il rapporto con il territorio resta al centro del progetto del CREST. La sfida, spiega la presidente Clara Cottino, è portare il pubblico ai tamburi, senza inseguire necessariamente grandi nomi o grandi numeri.
8: Riuscire a portare il pubblico ai tamburi è la nostra sfida, la sfida di sempre, però abbiamo scelto di affrontarla senza rincorrere nomi o numeri, ma puntando proprio sul valore e sulla cura del pubblico. E questo vale a tutte le età, ecco perché ci impegniamo anche rispetto ai giovani, ai bambini e anche agli studenti degli istituti superiori, ai quali portiamo anche un'altra rassegna che si chiama Scena Futura. Quindi il teatro che proponiamo stamattina non è tanto un cartellone teatrale, ma è un progetto di teatro.
2: Dal CREST e dalla stagione del CREST ci spostiamo a quella del Teatro Orfeo, a distanza di un'ora la presentazione anche del cartellone dell'Orfeo con i nomi di quest'anno, della stagione. Insomma, è una città viva per quanto concerne il Teatro Taranto. Vi raccontiamo in questo servizio, sempre di Giovanna Calabrese, chi sono i nomi di questa stagione all'Orfeo.
3: 15 spettacoli in abbonamento e una novità. Per la prima volta alcuni artisti tarantini entrano nel cartellone principale e la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Orfeo, presentata questa mattina, tra nuovi nomi e ritorni sul palco, da Lino Guanciale a Luca Argentero, Marco Bocci e Angelo Mellone. Una programmazione che conferma il ruolo dell'Orfeo nella vita culturale della città, con l'obiettivo di mantenere il teatro come punto di riferimento per il pubblico tarantino.
9: È una stagione ricchissima che accontenterà tutti. Abbiamo abbracciato lo spettacolo a 360 gradi, andando dal teatro di prosa leggera a quello sperimentale, alla prosa un po' più impegnata e poi al cabaret, al woman show, alla musica. Diciamo che questa è una parte della programmazione del Teatro Orfeo, sia in abbonamento che fuori. Ci saranno tanti altri eventi, però diciamo che questa è la stagione ufficiale. Ci siamo accorti che per portare il pubblico a livello completo in teatro bisogna spaziare e andare anche a cercare di intercettare i ragazzi, che è la cosa un po' più complicata, però le stagioni degli ultimi anni ci hanno dato ragione e quest'anno ci aspettiamo anche di fare qualcosa di più. Abbonamenti sono già in corso, è partita anche la campagna abbonamenti senza la prelazione, quindi è libera a tutti. Ci saranno altri 7 giorni di vendita e poi si andrà con la vendita dei singoli biglietti sia in abbonamento che fuori abbonamento.
3: Un'attenzione riconosciuta anche dall'amministrazione comunale. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato il contributo che il Teatro Orfeo ha continuato a dare alla crescita culturale della città e ha parlato anche del progetto del nuovo teatro comunale IBAC, sul quale il comune è al lavoro.
10: Il Teatro Orfeo non ha mai fatto mancare la propria attenzione alla crescita culturale della città e l'augurio è che si continui su questa strada affinché ci possa essere sempre più socialità che riguarda questo argomento. Ci puntiamo a completare nel breve l'allestimento di quella struttura, perché vogliamo mettere a disposizione della comunità tarantina, ma non solo, perché ci sarà la possibilità di essere ancora più attrattivi, un'altra struttura che è quella all'interno dei BAC, uno spazio riqualificato, rinnovato in ogni angolo, mi permetto di dire, che dobbiamo rendere fruibile e vivibile ogni giorno della settimana, ogni ora del giorno.
2: E a proposito di teatro, ho il piacere di avere ospite questa mattina il direttore artistico del Taras Teatro Festival, che ormai è entrato nel vivo, inaugurato il 12 di settembre con Antigone Atto Terzo, una prima nazionale che il pubblico ha amato molto e prosegue, insomma. Ben trovato a Massimo Cimaglia.
11: Buongiorno e grazie le belle parole che hai nei riguardi.
2: Dunque Massimo, dicevamo che ormai siamo nel pieno del festival, che prosegue con una serie di altri spettacoli ed eventi, un festival diffuso, vediamo alcune immagini di alcuni degli spettacoli, diffuso perché

0: appunto abbiamo visto alcuni spettacoli al Tatà, altri al Moody, ma non solo, insomma. E poi se il filo conduttore è il tema della libertà, questa viene declinata in tanti modi diversi.
1: Esatto, noi come ogni anno abbiamo un tema, quest'anno la libertà, e abbiamo cercato appunto di declinarla in varie forme, con tanti spettacoli, io spero, molto interessanti e anche diversi tra loro. I primi cinque che hanno suscitato un notevole interesse per vari motivi, da spettacolo sull'Ilva, ad esempio, che è capitato in un momento contingente. Incredibile, e io credo che il compito di un festival, appunto, noi un po' ci siamo trovati a voler creare questo festival proprio per poter avere il coraggio di rischiare, perché sai, quando fai una rassegna ti porta ad avere delle tranquillità, ecco, delle certezze. Un festival, invece, io credo che deve avere il coraggio di osare, di cercare nuovi linguaggi, di cercare di essere provocatorio, di essere coraggioso, di correre dei rischi. Allora questo è, credo che sia una cosa alla quale noi crediamo, cerchiamo di aderire, e ogni spettacolo, anche il primo spettacolo che abbiamo fatto, questo Antigone Atto Terzo, si parlava di eutanasia, per dire. Quindi tanti temi attuali, tanti temi interessanti, e i primi cinque spettacoli sono andati tutti davvero molto bene. Adesso ce ne aspettano altri cinque, che io consiglio vivamente, ma sul serio, io dico parola di provare per credere, no? Come diceva un vecchio motto pubblicitario, perché per esempio il prossimo spettacolo che ci sarà sabato alle 21 al Tatà, di Gianluigi Tosto, questo Omero, è uno spettacolo bellissimo. E Gianluigi Tosto ha costruito questi strumenti dove lui si accompagna in questo racconto dell'Odissea, ed è veramente bellissimo, preceduto da una breve lectio magistralis di Manuele Stolfi, del professor Manuele Stolfi. Poi dopo avremo domenica 4 alle 19 al Fusco Mario Incudine, un artista incredibile, un artista di una bravura, un artista completo, perché lui è un cantante ma anche attore. E poi avremo Si ride, perché arriveranno i giovani di Aristofane, il nostro contemporaneo, con Alessandro Di Murro e la supervisione di Calenda. Poi avremo i giovani del Van, Odissio, Superstar, l'eroe di cui non avevamo bisogno. E questi sono dei ragazzi irresistibili. Io veramente vi prego di andare a vedere, che riderete a crepapelle. E poi finiamo col botto con Ottavia Piccolo, con Donna non rieducabile di Stefano Massini, che appunto parla di libertà all'ennesima potenza. Insieme, intorno a queste cose, ci saranno presentazioni di libri il 6 con Marina Valizzisa, che presenterà Cuore Greco al Museo Archeologico. Ci sarà l'11 Ivan, che faranno una serie di flash mob all'interno del museo. Poi ci saranno premiazioni e presentazioni del libro sulla Politkovskaja al Fusco alle 17 del 16 ottobre. Quindi è un festival che cerca di stare in mezzo alla gente e di essere utile alla città, e, come dicevi tu, diffuso. E noi pensiamo di la nostra idea è di farlo ancora più diffuso, di trovare ancora uno o due location proprio per entrare più nel cuore della città. Un'altra cosa che ha colpito molto è stata questa, diciamo, camminata che hanno fatto questi attori con questi oggetti mostruosi alti 4 metri in giro per le vie del centro. Ecco, noi cerchiamo di proporre cose originali, nuove, e di far venire quei giovani. Quello che voglio ricordare è che da noi il costo del biglietto per tutti gli spettacoli, per i ragazzi fino a 25 anni, che sia al Tatà che sia al Fusco, è di 5 euro. Proprio perché dietro al nostro festival c'è un'etica, e noi consigliamo ai giovani di venire a teatro. Quindi cerchiamo di mettere proprio nelle condizioni migliori possibili. Con 5 euro ormai non mangi più un pezzo di pizza e una
0: Certo.
1: birra, capito? Quindi
0: È interessante, Massimo, il fatto che rivisitate in chiave, diciamo, moderna e contemporanea il mito, a dimostrazione che il mito appunto non è lì fisso, ma ha sempre qualcosa da raccontarci. Penso alla stessa Antigone, insomma, con cui avete inaugurato la stagione e ai temi che giustamente dicevi, ad esempio quello dell'eutanasia, quello della guerra, la forza della donna, insomma, temi di estrema attualità che diventano e tornano spendibili anche per le giovani generazioni, per far scoprire poi il mito.
1: sì, ma perché Per fortuna.

0: Uno, per sfortuna, gli antichi greci avevano già scritto tutto ad altissimo livello, quindi noi nel nostro festival abbiamo delle rappresentazioni che vanno nella direzione più tradizionale, ma invece appunto cose di riscrittura o ispirazione o semplicemente, ecco, come nel caso della piccola, è legato il tema, no? Perché ovviamente non ci vogliamo fossilizzare, però ci piace far vedere come dall'antico, perché anche Taranto, infatti, si chiama Taras Teatro Festival, non a caso, scena antica e contemporanea, proprio perché vogliamo ricordare l'importanza millenaria della nostra città e che questa importanza si può perpetuare. E quindi anche questa attenzione ai giovani. Dei giovani tutti ne parlano, però poi tutti li vogliono e nessuno te li piglia, si dice, no? E noi invece facciamo questo laboratorio Under 35 per attori professionisti Under 35, la compagnia dell'Antigone era di attori under 35, quelli dei Ivano sono attori under 35, cioè bisogna pur dare uno spazio, no, a questi giovani. E in questo ci troviamo anche, io saluto tutti i miei amici e colleghi dell'Orfeo, della Tatà, perché io so benissimo gli sforzi che fanno, i sacrifici, e poi proprio con Clara Gottino, con Giovanni Guarino, con Sandra Novellino, Cristina Crizzi, insomma tutti i CREST, noi siamo in stretta sinergia perché appunto il festival, la base centrale è il Catà. Senza il Catà, io proprio lo ripeto spesso, questo festival non esisterebbe perché all'interno del Catà noi possiamo fare allestimenti, prove, perché ci sono degli spazi giusti. Allora io intanto io mi fermo e dico, ma che ho combinato? Perché io vedo compagnie, c'è stata l'altra volta nostra che provava, e poi c'era quella di Josha Szmathek, e diventa un centro di cultura, un centro di scambio. Ecco, questa è la bellezza. Cioè, Taranto mi è sembrata, dopo i Giochi del Mediterraneo, ancora una città europea, una città che ha la capacità di creare cultura e attenzione. Io spero che la gente si interessi sempre di più e venga a vederci, perché credetemi, ve ne pentirete. Se poi qualcuno dirà: ah, non si è andato, ah, mannaggia, perché gli spettacoli prossimi sono veramente uno più bello dell'altro. Se qualcuno non può essere stato di vostro gradimento, però mi arrivano tutti i segnali positivi. Io credo che i prossimi non ce n'è uno che non è bello, insomma, non è interessante. Quindi provare per credere.
1: Tra l'altro mi sento di dire veramente un piccolo grande miracolo riuscire a fare un festival di quasi 5 settimane, così variegato. Insomma, non lo faccio dire a te, lo dico io, perché non è facile, non è semplice, non si può davvero immaginare, cioè 5 settimane di spettacoli così diversi, portando prime nazionali e internazionali in città, è un impegno enorme.
0: A me fa piacere che lo dica perché sei una persona attenta alla cultura e io di questo sono sempre grato, ma io ogni tanto purtroppo me lo dico da solo perché, per esempio, un altro punto di riflessione faccio vedere che il Taras Teatro Festival, giunto alla sua quarta edizione, dall'anno scorso è diventato festival di interesse nazionale, cioè vuol dire che è stato riconosciuto dal Ministero come festival di rilevanza nazionale. Questo credo non sia mai capitato nella storia di Taranto. Questo comporta degli obblighi da parte nostra e quindi capite la massa di lavoro sia amministrativo e stare dietro a tutte queste scadenze. Quindi è davvero un grosso orgoglio per me, io sono fiero di questo e mi piacerebbe che tante persone, a partire dalle istituzioni, si sentissero fiere di questo, che non è soltanto il lavoro di un povero pazzo, accompagnato da altri poveri pazzi come Barbara Ghizzi, ad esempio, che fa un lavoro straordinario, e quindi ci dessero un sostegno ancora più grande, una mano, perché il teatro ha bisogno, il teatro funziona un po' come una goccia cinese, il teatro serve per appunto la famosa cultura, la cultura io dico che è una cosa che si declina, non si dice la parola cultura così, senza, allora la cultura serve proprio per far crescere le persone, i giovani, ma gli stessi adulti, per sviluppare una capacità critica, per sviluppare la capacità di stare insieme, di avere spirito di osservazione. Quindi credo che il teatro davvero, adesso non voglio tirare l'acqua a mio mulino, ma dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole, perché ha una forza, una capacità proprio terapeutica forte e anche poi di distrazione, perché l'intrattenimento è giusto. Difatti da noi ci sono tre repliche di spettacoli comici, brillanti. Quindi grazie di aver sottolineato questo, perché gli sforzi che noi facciamo, credetemi, sono veramente, veramente notevoli. Però la soddisfazione di vedere quest'anno sono aumentati gli abbonamenti, per dire. Quindi no, questa felicità.

0: fidelizzazione
1: C'è
0: del
1: una
0: pubblico.
1: risposta della città.
0: Sì, piano piano si sta creando un pubblico che, onestamente, molti degli spettacoli che noi portiamo difficilmente sarebbero passati da Taranto, perché sono molto, ecco, tra virgolette, di nicchia, appunto, di compagnie e giovani. Molti di questi io li conosco perché, appunto, essendo un attore, sono amico di tanti colleghi. Io, per esempio, in questo momento mi trovo a Milano, sono andato a vedere uno spettacolo in un festival nel 35, ho visto uno spettacolo straordinario che probabilmente porterò all'edizione del festival del prossimo anno. In queste sere ho altri spettacoli da andare a vedere, perché appunto questo è il compito,
1: Eh
0: non è
1: certo,
0: che...
1: bisogna essere anche talent scout in qualche
0: È
1: modo,
0: certo.
1: osservatori importanti per decidere poi cosa portare a Taranto. Grazie mille per essere stato con noi e in bocca al lupo per il proseguo del festival. Grazie, Massimo Cimaglia.
0: Grazie a voi.
1: Noi chiudiamo così questo nostro appuntamento di oggi con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche stamattina. Ritorniamo puntuali alle 7 domani. Rimanete con Studio 100 sui nostri social per essere aggiornati in tempo reale. Poi alle 14 torna il consueto appuntamento con il nostro TG da non perdere. Grazie ancora, buon inizio di giornata.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza, ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi. Ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee.

0: idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica
1: Poteva essere come tutte le
0: che la
1: altre.
0: differenziasse, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente è un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori, l'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt,
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica.
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando
0: Cerchiamo,
1: agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
0: Sì,
1: Perché
0: abbiamo,
1: è una sfida,
0: ma
1: eh? È una sfida
0: un po' per
1: al giorno d'oggi.
0: passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo. Però
1: Certo.
0: abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' a fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e torniamo
0: Volvo.
1: a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere
0: Allora,
1: un'impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300, 300 150 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione EX60, no? Che
0: X60
1: EX60 insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura

0: per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
0: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio, ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
2: certo,
1: una propulsione elettrica.
2: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami,
0: il mega casting
2: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
2: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
2: Sì,
1: Volvo,
2: lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo, perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era del

0: La tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa, sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente.
1: Sì,
0: La
1: vede.
0: natura è per loro la fonte di ispirazione
1: Certo.
0: principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino
1: Certo.
0: della realizzazione che riescono a fare.
2: Assolutamente,
1: E
2: su
1: questa è
2: questo
1: proprio,
2: aspetto.
1: chiudo soltanto la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader, proprio a livello mondiale, naturalmente.
0: Ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti, eccetera. Mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
2: Ecco.
0: Che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una boutade di
1: Di
0: marketing,
1: marketing.
0: no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati
2: Certo,
0: dei
2: sensore.
0: sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi, è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
2: Il ruolo fondamentale di Volvo, per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì. Per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra
0: La
2: collaborazione?
0: collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi, e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona, il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera. Ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo.

Questa opportunità agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente.

0: scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
1: Crediamo di sì.
0: Assolutamente. Beh, il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare. No?
1: Tanto con grande
0: la vostra
1: piacere.
0: Gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
1: così grazie.
0: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
1: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
0: E comunque per il
2: che
0: momento...
2: Utile, devo dire, che utile, che molto, utile. Molto.
0: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica
1: relazione
0: di Volvo
1: Italia.
0: Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
1: grazie,
0: Marco Belletti.
1: Grazie a tutti voi.
0: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno, quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava.

0: insomma ibrida, no? Fino ad oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente

nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full e-tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido e-tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito.
Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stata molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo

0: mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la full hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento e spray alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru. Come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
6: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
7: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
6: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
7: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tanti tantissimo in comune con le automobili.
6: E questo ce l'hai raccontato
7: spesso. Gli orologi
6: spesso.
7: Sono stati inventati prima del motore a scoppio.
6: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato.
7: Prima tanto. Del motore elettrico.
6: Anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Blu Italia e anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
8: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
6: Buonasera Mauro.
7: Buonasera.
6: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
8: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
6: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
7: Icona va bene per tutto, no?
6: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
7: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
6: sì.
7: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
6: certo.
7: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
6: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una, già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di mettere, utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
8: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla. Sì,
6: esatto, che lì, fino a quel punto, diciamo che si può fare.
8: Più facile, la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale, e questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
6: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
8: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni, e questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
6: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
7: interessante. Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia, che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni, sì, 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
8: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot, Hublot si prenderà...

0: l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. È un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
1: La domanda è
2: Per,
1: pericolosa.
2: perché no, perché no?
1: Oblò sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali. Però,
1: pazienza.
2: se vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Oblò al polso. Ma
1: Attenzione a non
2: non.
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi
2: ma
1: di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a
1: Se no,
2: qualcuno
1: se no.
2: fuori dal campo.
1: Esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se no.
2: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
2: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT della
2: però ha
1: Na.
2: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo
2: mancata durante il
1: esattamente sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia.

0: Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
2: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto.

tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie. Che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentando uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie, si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody, alla fine, capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento

0: minaccioso non è davvero malvagia, è una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa

0: questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
1: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
0: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
1: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
0: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
1: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è automaticamente.
3: E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque apportare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante.

0: Sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
1: Nicola, tra l'altro, ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta. Questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso. Ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che, bene o male, tecnicamente come Pirlo che mi lanciava. Ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse...

0: Sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
1: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
0: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
1: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
0: Grazie Nicola.
1: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
1: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portante?
4: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è lecito attendersi del Man City?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
6: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
8: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che

0: come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano, quindi io sono ancora fiducioso.
1: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescello, ottimo
2: cross,
1: bella. Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
0: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: grande
0: fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
1: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito
1: Italia in vantaggio, D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con le dichiarazioni del sindaco Bitetti che scuotono la maggioranza e il centro-sinistra, dichiarazioni che riguardano la scuola, il divieto del burka rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Cambiamo argomento e ci occupiamo di lavoro con la questione Sanità Service, carenza di personale, problemi strutturali, contrattuali e sicurezza. L'USB proclama lo stato di agitazione dei lavoratori di Sanità Service dei settori 118, CUP e ausiliariato. Per il momento si richiede un tavolo, non è esclusa però la possibilità di arrivare ad uno sciopero. E poi parliamo del Giovanni Paisiello Festival che torna a Taranto dal 14 al 30 di ottobre. Una versione ridotta rispetto a quello a cui eravamo abituati in precedenza, comunque concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paisiello. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Le parole del sindaco Bitetti sul tetto agli studenti stranieri e sul divieto del burka scuotono la maggioranza e il centro-sinistra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Carenze di personale, problemi contrattuali e sicurezza, l'USB proclama lo stato di agitazione per i lavoratori di Sanità Service del centro-sinistra.

0: La conciliazione urgente in prefettura, se il confronto fallirà possibile lo sciopero. Il Giovanni Paisiello Festival torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Dopo il rischio di uno stop annunciata, un'edizione ridotta con concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paisiello.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione di 100 Notizie. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti in occasione della presentazione del libro Manifesto per l'Occidente a cura del ministro Valditara, dichiarazioni che scuotono la maggioranza e il mondo politico di centro-sinistra nell'occhio del ciclone, soprattutto le frasi relative al tetto sugli studenti stranieri e sul burka. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo, aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Se in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili, precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica. Le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in consiglio comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e Sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altra nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti, domande che al momento restano aperte.
1: E proprio su questo argomento questa mattina Marina Luzzi ha intervistato Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele.
3: Siamo rimasti basiti dalle parole del sindaco Bitetti, innanzitutto perché dà l'esatta idea di non avere nessuna conoscenza della situazione a Taranto, ovvero su 74.755 alunni 1.990 sono di origine straniera E di questi 1990, 996 sono nati in Italia. Quindi non capiamo per quale motivo abbia voluto pronunciare queste parole, se non per unirsi a questa campagna allarmistica del governo. È chiaro che se i quartieri diventano quartieri ghetto,

0: palazzi fatiscenti vengono affittati a cifre astronomiche a cittadini stranieri e non c'è nessuna politica abitativa, il comune non ha messo in atto alcuna politica abitativa per il territorio di Taranto. Guardate, il problema abitativo è un problema che non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda anche i cittadini italiani, soprattutto i più giovani. I prezzi sono arrivati alle stelle, abbiamo 500 euro per un monolocale, quindi l'invito che noi facciamo al sindaco è di occuparsi delle politiche abitative e di parlare di cose che conosce, o perlomeno documentarsi prima di prendere la parola.
1: Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'ex Ilva, mentre si attende che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando meno lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Si chiarisce la questione relativa all'indotto sul fronte sindacale. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno annunciata ieri dall'azienda. L'azienda ha messo in allarme i sindacati che chiedono un incontro urgente al servizio di Marina Luzzi.
2: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva ENAES, confermando meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che Ilva ENAES e Acciaierie d'Italia ENAES sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia ENAES. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche al Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'area a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione.
1: Continuiamo a parlare di lavoro, questa volta parliamo di Sanità Service, stato di agitazione per i suoi lavoratori, l'USB denuncia carenze di personale, problemi contrattuali e criticità nella sicurezza e chiede un tentativo urgente di conciliazione in prefettura. In caso di esito negativo non è escluso il ricorso allo sciopero.
3: Stop di agitazione per il personale di Sanità Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'unione sindacale di base che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro della vertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP

0: i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre sanità service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato, USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori, anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
1: Adesso iniziamo la nostra pagina, apriamo la nostra pagina relativa alla cronaca con una notizia che arriva da Martina Franca: un'esplosione improvvisa in una traversa del centro del capoluogo della Valle d'Itria ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato che si trovavano in servizio a bordo di un'auto di pattuglia. A provocare il forte boato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, sarebbe stata l'accensione di una batteria di fuochi d'artificio. Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo a risalire al presunto autore, un uomo di 48 anni, residente a Martina Franca, che in quel momento si trovava in compagnia del figlio minorenne e di altre due persone, amici e coetanei del giovane. Durante la perquisizione dell'auto, la polizia ha trovato sotto il sedile anteriore una confezione contenente 9 petardi inesplosi. Nel bagagliaio è stata inoltre rinvenuta un'ascia con manico in legno e testa in acciaio lunga 13 centimetri. Il 48enne, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ad esplosione pericolosa in pubblica via. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Altra notizia che riguarda la nostra pagina di cronaca, ci spostiamo a Taranto: un 46enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Taranto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo contro lo spaccio dei quartieri periferici della città. I militari hanno notato l'uomo dirigersi a passo svelto verso la propria automobile. Insospettiti dal comportamento, hanno proceduto ad un controllo della perquisizione personale. In tasca gli sarebbe stato trovato un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 2 grammi di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici dei laboratori del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso torniamo ad occuparci del rigassificatore. Dal molo polisettoriale di Taranto, il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica avrebbe richiesto integrazioni e chiarimenti alla proponente, concedendo 30 giorni di tempo per rispondere. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASI, a cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni, comunicate tramite PEC in data 29 settembre, coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale.
3: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio, e soprattutto sottolinea come tra le righe un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse.

0: per sé, in questo caso, una fonte fossile e una fonte rinnovabile, ribadendo appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
1: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.
2: Ci spostiamo in provincia, continuano le segnalazioni relative allo stato di degrado di Pulsano, in particolare in Viale del Melograno, dove vengono denunciati rifiuti e materiali abbandonati. Intanto il sindaco interviene sui social su un altro episodio di abbandono e incendio di rifiuti. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Diverse segnalazioni, PEC, post e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
4: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. Praticamente una discarica a cielo aperto.
3: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
4: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo. Bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. E il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
3: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video, ha fatto sapere, sarà sottoposto all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
2: La difesa dell'agroalimentare, la lotta contro l'Italian Sounding a Roma, la relazione della commissione d'inchiesta sui reati nel settore con la presenza anche del consorzio del Primitivo di Manduria. Ce ne parla Maria Elena Rodriguez da Montecitorio.
5: Tutelare le produzioni d'eccellenza e difendere le aziende del territorio. Nella sala della regina di Montecitorio, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha fatto il punto sull'impatto delle frodi agroalimentari in Italia.
6: Parliamo di oltre 130 miliardi di euro che vengono incamerati all'estero e anche all'Italia con prodotti che fintamente vengono venduti come prodotti italiani, ma che in realtà prodotti italiani non lo sono. Anche in Puglia abbiamo un problema di questo tipo, soprattutto in relazione alla filiera vitivinicola e in relazione anche alla produzione dell'olio.
5: Di fronte alle minacce del mercato parallelo, la risposta passa dalla tracciabilità e dalla qualità. A rappresentare la Puglia d'eccellenza Montecitorio, il presidente del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli.
7: Un evento importantissimo, in quanto la Commissione Reati Agroalimentari svolge un importantissimo ruolo nei confronti del Made in Italy per la tracciabilità e per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani. Noi siamo stati invitati in qualità di eccellenza, insieme ad altri prodotti tipici italiani. Naturalmente il Primitivo di Manduria, DOC e DOCG, sappiamo è il più grande, uno dei più grandi vini nobili italiani. Il consumatore dovrebbe essere sempre attento alla qualità ed acquistare sempre prodotti di qualità. Questo è un invito che faccio a tutti. Il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista proprio della tutela del prodotto. Nel 2023 abbiamo introdotto la fascetta di Stato, il contrassegno, quindi è un indice di riconoscibilità del prodotto di qualità, proprio la fascetta di Stato che rappresenta la tracciabilità del prodotto dalla vigna fino al consumatore finale e allo scaffale. Quindi un consumatore attento deve andare a comprare soltanto bottiglie che siano correlate di quella fascetta.
5: Da Montecitorio al mercato globale, la tutela dei grandi vini pugliesi resta fondamentale per difendere le eccellenze del Made in Italy.
2: Parliamo adesso di sport, di contributi per le famiglie. Lo scorso anno la Regione Puglia lanciò un contributo per agevolare la partecipazione dei minori alle attività sportive. Quest'anno invece la misura non sarebbe stata prorogata.
1: Che fine ha fatto il bonus sport della Regione Puglia nell'anno che vede Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali? Proprio grazie allo sport dalla Regione al momento non arrivano notizie sulla possibile proroga del voucher introdotto lo scorso anno per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle attività sportive dei propri figli. Il contributo prevedeva 400 euro per bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni, destinati alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro per nuclei con un massimo di 3 figli, una soglia che aumentava a 28.000 euro per le famiglie con 4 o più figli. Un aiuto concreto per coprire le spese di iscrizione alle società sportive e permettere ai più giovani di praticare attività fisica. La risposta delle famiglie era stata significativa, oltre 14.000 le richieste, appena 1.063 i beneficiari, a fronte di una dotazione complessiva di 400.000 euro. Numeri che raccontano una domanda molto più ampia delle risorse disponibili e riportano al centro il tema dell'accesso allo sport, in un quadro già segnato da calo demografico e famiglie in difficoltà. Secondo recenti classifiche nazionali, infatti, in Puglia, in particolare a Taranto, la partecipazione dei più giovani alle attività sportive resta un tema delicato, una situazione legata a diversi fattori, dalla disponibilità e distribuzione degli impianti, un tema parzialmente risolto grazie ai giochi del Mediterraneo, alle condizioni economiche di famiglie già pesantemente provate, dai rincari sul carrello della spesa, bollette energetiche e benzina, a fronte di stipendi sempre uguali e lavori spesso precari. Ed è proprio su questo punto che il bonus aveva provato ad intervenire. Vogliamo che ogni ragazzo possa frequentare una palestra, un campo, una piscina, perché lo sport è salute, socialità e crescita e nessuno deve esserne escluso, aveva dichiarato l'allora assessore al ramo Raffaele Piemontese. Un principio che resta sempre attuale e riporta la domanda al presente. Il bonus sport sarà riproposto dalla Regione. Al momento non ci sono indicazioni sulla proroga, ma pare chiara la necessità di politiche mirate che, al di là degli slogan promozionali dei giochi, rendano concretamente lo sport un diritto per tutti e non un lusso per pochi.
2: Dopo un anno di restauro tornano nella cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci, un lavoro minuzioso che ha restituito alle opere la loro cromia originaria. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equip.
8: È un lavoro per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste due opere monumentali, perché si tratta di due opere monumentali proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. E l'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile, e la rimozione di toppe che erano state applicate intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto, che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
3: Le due opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle due tele completa il restauro lo spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
9: Restaurare un'opera d'arte non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandabile. È proprio questo il senso con cui abbiamo voluto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangano le opere, perché continuano a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
3: Dalla manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
10: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare.

0: con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sulla Eucaristia, perché le persone che entrano nella Cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
1: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
2: Sembrava sul punto di fermarsi, invece il Giovanni Paisiello Festival riparte dopo il rischio concreto di uno stop. La manifestazione torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Sarà un'edizione ridotta, ma costruita per non spezzare una storia ormai consolidata con la città. Ce ne parla Sabrina Morea.
3: Il Giovanni Paisiello Festival si farà, presentata questa mattina alla Camera di Commercio, la 24esima edizione per il 2026 da parte dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Lorenzo Mattei e da Paolo Orruta, quindi questo festival destinato inizialmente a non tenersi, anche per quest'anno, grazie a una rete di partecipazione di pubblico e privato, si terrà a Taranto a partire dal 14 ottobre.
4: Quest'anno ha rischiato davvero la chiusura perché sono venuti meno dei finanziamenti che avrebbero impedito di portare avanti un programma ricco come gli altri anni. Ci siamo riusciti con mille difficoltà, con 6 eventi che vogliono aprire il festival anche a un pubblico giovane, perché dobbiamo investire sulle nuove generazioni e quindi ci sarà addirittura una contaminazione con la musica rock o a spettacoli che legano la tradizione del teatro dei burattini. E l'ultimo evento, quello di chiusura il 30 ottobre, con un artista internazionale che ha ricevuto l'anno scorso il premio Paisiello, che è Nicoletta Parascivescu. A compensazione della mancanza di un'opera lirica che per ragioni di budget non abbiamo potuto mettere in scena, ho pensato che si potesse investire su chi oggi la musica la scrive, cioè i grandi sforzi di comporre il nuovo, e abbiamo scelto la classe di composizione, sono tutti giovanissimi compositori che si stanno formando nel Conservatorio Paisiello di Taranto.
5: Tante realtà, anche più piccole, che ci sostengono, e novità delle ultime ore anche il Comune di Taranto, per cui siamo davvero contenti del risultato, e questo ci consentirà di dare continuità a un festival che è iniziato 24 anni fa a camminare con le sue gambe, che vuole assolutamente proseguire in questo intento.
6: La Camera di Commercio ha il dovere, oltre che il diritto, il piacere di sostenere l'iniziativa del Paisiello Festival, perché rappresenta uno degli elementi culturali e identitari della nostra comunità, perché ogni euro investito in cultura rappresenta un moltiplicatore enorme per i fattori dell'economia, perché è testimoniato ed è rappresentato da un'associazione che storicamente ha ben agito sul territorio e che merita di essere sostenuta.
2: Presentato ufficialmente il programma di Passerella Mediterranea 2026, evento dedicato alla cultura, al wedding tourism, alla valorizzazione del territorio, all'artigianato, al design, ma anche alla solidarietà. Ce ne parla ancora Sabrina Morea.
3: Dal 15 al 18 ottobre Taranto, Martina Franca, Crispiano, Porto Cesareo, Grottaglie ospitano Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, organizzato dall'Associazione di Promozione Culturale e Territoriale Urban Events. L'evento nasce come un percorso esperienziale capace di raccontare la Puglia attraverso le sue molteplici identità: l'alto artigianato, la storia, la cultura, le masserie, i borghi, i paesaggi rurali e il mare, attraverso un filo conduttore che mette al centro la bellezza come strumento di identità, partecipazione e responsabilità sociale. Passerella Mediterranea si pone l'obiettivo di diventare uno specchio della Puglia più bella, una terra che fa dei propri territori un ricordo indelebile agli occhi di chiunque vi partecipa.
7: Un evento che riunisce e raccoglie una rete sinergica fra istituzioni, imprese, aziende, professionisti, rivolto alla wedding destination, è rivolto al mondo, è rivolto al modo di poter far conoscere la nostra terra al mondo, quindi non siamo noi a cercare il mondo, ma è il mondo questa volta a cercare noi. All'interno di questo progetto abbiamo anche pensato di inserire un evento dedicato alla responsabilità sociale con il premio Donne Non Pupe, che quest'anno vedrà il riconoscimento a Elisa Di Francesca, campionessa olimpionica, anch'essa vittima di violenza. In più abbiamo aggiunto anche un'altra bellissima situazione legata ai ragazzi, all'alta formazione, all'ITS Moda Miti Puglia, che racchiuderà, ho saputo proprio oggi che ci sono 25 ragazzi iscritti al concorso Premi Intrecci che ci valorizzeranno la loro creatività.
8: Un'iniziativa di questo genere non poteva non vederci coinvolte, sono due anni che abbiamo deciso di aderire a questo progetto con un entusiasmo coinvolgente, perché servirà a far conoscere le donne pugliesi e quello che rappresentano all'interno del territorio con tutto il connesso. Che siamo abituati a vedere la donna purtroppo ancora, anche se molti passi sono stati fatti, relegata in condizioni che non sono adatte, insomma, alla sua figura. Ora invece dobbiamo abituarci a vedere non più soltanto la donna che sfila sulla passerella, perché come dico sempre, dietro quella donna c'è un mondo.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, così si conclude la nostra edizione di 100 notizie, tra pochissimo la pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi e poi vi ricordo alle 15 l'appuntamento con l'intervista di Angelo Di Leo in diretta al sindaco Piero Bitetti. Restate sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, io vi auguro un buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

La natura a volte trova dei sistemi piuttosto vistosi per smaltire l'energia che ci arriva direttamente dal Sole. Uno di questi è appunto creare dei vortici particolarmente intensi, particolarmente attivi, come quello che vedete alle mie spalle, contrassegnato con quella L, è un 945 ectopascal, un valore veramente notevole, un valore molto profondo per quanto riguarda questa zona di bassa pressione. Ecco, vedete tutte quelle linee che si trovano una vicino all'altra. Più vicine sono le linee, maggiore è l'intensità del vento che si verifica in quelle aree. Quindi vi lascio immaginare le condizioni di mare tempestoso e pericoloso, direi anche, che interessano in questo momento l'Islanda, interessano le isole britanniche, l'Atlantico settentrionale. Si tratta di condizioni, diciamo, decisamente perturbate. Un discorso completamente diverso invece abbiamo nel continente europeo, che come vedete continua ancora ad essere interessato da questa vasta area di alta pressione, i cui massimi si trovano invece in corrispondenza della penisola scandinava, in corrispondenza della Finlandia, della Svezia, e che estende anche la sua influenza su tutta la parte centrale del continente, Italia compresa. Solamente l'Egeo è ancora interessato da delle correnti leggermente instabili, ma che ormai hanno, diciamo, abbandonato definitivamente le nostre aree. A questo punto possiamo passare quindi a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi nelle nostre zone. Eccola, la vedete qui. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con locale sviluppo di nubi pomeridiane, dalle quali però non dovrebbero scaturire dei fenomeni, perché l'aria oramai è stabilizzata e anche abbastanza secca, diciamo, e quindi di conseguenza non favorisce lo sviluppo di quelle nubi temporalesche, di quelle nubi che portano i rovesci nelle ore centrali del giorno. Le temperature, trattandosi di aria piuttosto fresca e anche secca, abbiamo detto, le minime si risulteranno intorno ai 18 gradi, ma localmente nelle aree interne anche con valori inferiori, mentre le temperature massime godranno ancora dell'azione del sole, quindi potranno toccare i 27, ma localmente anche valori un po' più alti lungo le coste, ancora favorevoli, possiamo dire, agli ultimi bagni di mare. Il mare, a proposito, quindi risulterà poco mosso, come potete vedere, perché i venti siano tranquilli, al più qualche rinforzo residuo da nord. Diamo uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì. Ecco, se entriamo nel mese di ottobre, vedete il simboletto del sole continua ancora la sua marcia imperterrita e pertanto conquista delle altre caselle nell'ambito della nostra cartina. Si tratta di un tempo stabile, di una giornata bella, diciamo, di una bella giornata di inizio di autunno, anche se, diciamo, le caratteristiche sono più che altro tardo estive. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la sfida della SS Taranto, un dentro e fuori per la formazione di Luca Tiozzo, oggi il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza Pugliese. Guardiamo il servizio. Il Taranto si gioca una fetta importante della stagione in Coppa Italia. Al Nino La Veneziana di Ostuni c'è il ritorno del primo turno di Coppa contro l'Ostuni dopo l'1-1 dell'andata. Tutto ancora aperto, quindi servirà una partita attenta ma con l'obiettivo chiaro di conquistare la qualificazione. Tiozzo sembra orientato a un turnover ragionato, soprattutto pensando al big match di domenica a Canosa. Possibili novità tra i pali con Baglietti, mentre Perretta e Delvino dovrebbero guidare la difesa. Sulle fasce spazio possibile a Potenza e al giovane Lenti, mentre Martano rappresenta un'altra soluzione under nel reparto offensivo. Davanti, attenzione alla coppia Saraniti-Taurino. Quest'ultimo potrebbe partire dall'inizio per accumulare minutaggio. Il messaggio è chiaro, preservare alcune energie senza snaturare la squadra. Dopo il pareggio di Massafra, contro l'Ostuni non ci sono margini per calcoli. Il Taranto deve trasformare questa gara in un passaggio concreto verso il prossimo turno. È l'esempio del Bisceglie, promosso in Serie D la scorsa stagione proprio attraverso la Coppa Italia, ricorda quanto questa competizione possa pesare sul finale di stagione. E adesso ci guardiamo lo stralcio della conferenza.

0: Stampa di mister Andrea Solidoro.
1: Sarebbe un'ipocrita se dicessi che è una gara come tutte le altre, in termini di valore forse anche sì, nel senso che noi tutte le partite giochiamo allo stesso modo perché è giusto che sia così, in termini affettivi necessariamente è un po' diverso, essendo io nato a Taranto, voglio dire, ha un valore un po', ha un sapore differente da tutte le altre. No, non l'abbiamo mai fatto, non siamo una squadra che è in grado di gestire, ma non per caratteristiche quanto proprio per identità. Il nostro modo di giocare è quello e rimane ben definito, è quello sempre di cercare di proporre il gioco. È normale che c'è una squadra fortissima di fronte, però non pensiamo di modificare la nostra idea, altrimenti, come già detto in diverse volte, rischieremo di fare brutta figura. Invece la nostra identità deve rimanere abbastanza delineata e proveremo al nostro modo di fare il risultato e passare il turno, questo è sicuro. Occhio al Trani, più che altro occhio alle tre partite che vanno disputate una settimana, quindi è normale che per tutelare anche la nostra condizione fisica qualche rotazione ci sarà, ma schiereremo la formazione migliore che possa passare il turno domani, quindi possa fare una grande prestazione domani, così come poi cominceremo a pensare e schiereremo la formazione migliore per il Trani. Questo non significa che non ci sarà qualche novità, ma significa che avendo puntando su un gruppo forte in ogni reparto, anche in ogni alternativa, sicuramente chi verrà chiamato in causa sarà all'altezza del compito.
0: E si chiude oggi il primo turno della Coppa Italia di eccellenza, tante le sfide che attenderanno le pugliesi. Guardiamo il servizio. Sono 5 le gare in programma oggi per completare il ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza pugliese. Si parte alle 15.30 con Atletico Acquaviva Polimnia dopo l'1-1 dell'andata. Alla stessa ora in campo Bitonto e Nuova Spinazzola con gli ospiti chiamati a difendere il netto 3-0 conquistato nella prima sfida. Sempre alle 15.30 sfida tra Brilla Campi e Squinzano. Anche in questo caso la situazione vede lo Squinzano avanti grazie al 2-0 dell'andata. Completa il programma Galatina-Novoli, con il Novoli forte del successo per 2-0 ottenuto nella gara d'andata. Attesa soprattutto per Ostuni-Taranto, l'ultimo confronto in programma, si riparte dall'1-1 della prima sfida, risultato che lascia completamente aperto il discorso qualificazione. Dopo le gare già disputate ieri, dunque, saranno questi 5 match a definire le ultime squadre qualificate al turno successivo della Coppa Italia di eccellenza. Cambiamo sport, ci spostiamo adesso sul volley perché la Prisma Taranto Volley ha confermato altri 4 elementi all'interno dello staff, avanti nel segno della continuità per la formazione rosso-blu. Il servizio. La Prisma Taranto Volley punta ancora sulla continuità e conferma 4 figure che rappresentano ormai punti di riferimento per il progetto rosso-blu. Nel settore fisioterapico resteranno Aldo e Francesco Portulano, che continueranno a seguire gli atleti della Prisma attraverso esperienza, professionalità e attenzione quotidiana. La collaborazione con FisioElite, centro di fisioterapia e riabilitazione sportiva, prosegue dunque anche nella nuova stagione. Per Aldo Portulano si tratta di un legame con il volley tarantino che affonda le radici nel passato. Laureato in terapia della riabilitazione con oltre 40 anni di esperienza, ha seguito diverse realtà della pallavolo ionica. Al suo fianco Francesco Portulano, laureato in scienze motorie ormai da diverse stagioni parte dello staff. La continuità riguarda anche la dirigenza. Enzo Franciosa e Antonio Calò sono stati infatti riconfermati e continueranno a lavorare al fianco della società. 4 conferme che rafforzano una struttura costruita nel tempo e che punta su organizzazione, competenze e vicinanza alla squadra, elementi fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione rosso-blu. Siamo dunque giunti alla fine del nostro TG Sportivo, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto.

Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.
1: Rosa, esci! Com'è uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è, una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho finito un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscito!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo murattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguagualmente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili la campagna, masserie, villini affondati nel verde, latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.

0: 2-5-2.
1: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
2: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
1: Del Taranto cosa sa?
2: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul molo a darci il benvenuto. E per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi

immobile sotto il palazzo dell'ammiraglio. Anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo dalla nostra destra. Noi siamo adesso

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Via.
1: Buon pomeriggio, siamo in diretta Futura, terza puntata della terza stagione. Sindaco, grazie per l'ospitalità.
2: Buon pomeriggio, e questa è casa vostra, a casa dei cittadini.
1: In quanto

0: Tarantini, sì, grazie. Non è mai scontato essere ospitati qui siamo in sala giunta, mi pare, perché le dislocazioni poi cambiano. Io il palazzo 20 anni fa lo conoscevo un po' diverso, poi cambiato. Questa è la sala giunta, la sala del dirigente accanto, il sindaco in fondo. Abbiamo interrotto sicuramente riunioni e ringraziamo. Da 3 settimane che ci organizziamo per un'intervista, è capitata oggi. Giornalisticamente, devo dire, non mi va male perché c'è del pepe in giro, c'è del materiale su cui ragionare. Io non mi preparo mai le domande, ci conosciamo da tanti anni, ci diamo del tu, ma sindaco, per il rispetto del ruolo del palazzo e dei cittadini. Allora, sindaco, io comincerei questa breve chiacchierata, spero interessante, da una domanda di fondo, perché se ne parla da ieri sera. Da ieri il sindaco di Taranto è più vicino a Val di Tara rispetto alla sua maggioranza. Che sta succedendo? Io non c'ero, non ho ascoltato, ho letto testate giornalistiche illustri, TV di Stato, hanno riportato le parole. Ecco, posso sapere letteralmente, perché non c'ero, vorrei capire perché quel che ha detto ha sorpreso anche
1: Ci diamo del tu dell'io.
0: me. Ci diamo del tu, vai.
1: Allora, hai giustamente detto una cosa vera.
0: Oh,
1: No,
0: parliamo del decreto scuola, chiedo scusa, decreto scuola.
1: parliamo di un libro. Non abbiamo, il
0: Cominciamo dal
1: te, il
0: libro.
1: te, no, il tema non era il decreto scuola, il tema era il libro sull'Occidente. E qui giustamente hai detto non c'eri, secondo me tutti quelli che hanno commentato
0: Non
1: erano
0: c'erano, non ci sono video,
1: altrove.
0: mi pare.
1: Sì,
0: Però c'erano colleghi.
1: dico questo perché. Perché secondo me le agenzie hanno riportato delle notizie non vere nel rispetto della categoria, però ci tengo a dirlo perché mi è stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera,
0: Cioè lei ha detto o
1: e
0: no?
1: mai,
0: Concordo col 30%?
1: assolutamente, io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappati, nel 2024 65,3 e molti minori, e quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
0: Motivi sono
1: lo
0: politici o
1: sceglie
0: economici?
1: per la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano
0: Proprio
1: maggiori
0: tecnico,
1: immigrati,
0: sindaco
1: però
0: di
1: ci arrivano,
0: Taranto,
1: però è
0: è
1: importante
0: il
1: che
0: decreto ai
1: io. Ma
0: bambini,
1: no, ma devo
0: il
1: arrivare, devo
0: contesto.
1: fare il passaggio, perché è evidente
0: Prego.
1: che se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito
0: È la
1: a quel.
0: notizia.
1: Sì, ora per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, ecco, se lo può togliere dalla testa vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. Perché io se vado in Islam non penso
0: Ma
1: di dire
0: questo è un
1: non
0: altro
1: fate il
0: discorso,
1: Ramadan e arrivo,
0: che poi
1: beh, però mi hai fatto una
0: potremmo
1: domanda
0: fare un altro
1: e io ti voglio
0: dibattito.
1: rispondere. E
0: Però.
1: su questo ho detto al ministro. Io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula perché,
0: Vai.
1: Madonna, mi hai fatto una
0: Vai,
1: domanda e io voglio
0: prego.
1: risponderti. E quindi ho detto al ministro, sono d'accordo sulla sua posizione di non volere il burka in aula perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze. Questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero, cioè noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché perché il burka viene tanto avversato? Perché forse è un'imposizione, e quindi siccome noi abbiamo un'apertura,
0: una donna
1: viene
0: coperta, ma a prescindere, cioè,
1: bene, esattamente,
0: ma c'è la legge che impedisce in Italia,
1: ma io no, ma ripeto, stiamo continuando a giocare, eh. Io non parlavo del decreto, ho rappresentato al ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne,

0: Ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio, e per noi la scuola è aperta e inclusiva, così come è inclusivo l'Occidente, che riesce ad ospitare e ad attrarre
1: Quindi non
0: tutte
1: condividi,
0: quelle persone che corrono dalle
1: sintetizziamo.
0: vie, dalla loro terra, per venire a vivere in Occidente.
1: Sintetizziamo,
0: Angelo,
1: dimmi se
0: io
1: sbaglio.
0: sono papà di due bambini.
1: Ti stavo per dirti.
0: Quindi anticipo, siccome sono papà di due bambini piccoli, mai potrei fare pensieri che vanno in direzioni opposte. Poi, vabbè, ci sta, vogliono giocare sulle frasi, hanno preso una
1: Ma per
0: parte, hanno
1: carità, io
0: preso un
1: vorrei chiarire
0: pezzo,
1: un
0: e
1: punto.
0: sto qua, e
1: No,
0: tu,
1: no,
0: e quello
1: bravo.
0: che vuoi.
1: Vorrei chiarire un punto, sia chiaro, dico ai telespettatrici, telespettatori e al sindaco e ai presenti qui, ai colleghi dell'ufficio stampa, che ringrazio per la cortesia e l'assoluta professionalità. È uno di quegli uffici stampa che non chiede le domande prima,
0: Ma
1: quindi
0: perché
1: sono professionisti.
0: siamo
1: Sono
0: aperti,
1: professionisti.
0: siamo
1: Allora,
0: liberi.
1: no, ci tengo a dirlo perché è bello anche che si dicano anche le cose positive di tanto in tanto. Torniamo a quelle negative. No. Allora, sia chiaro, il punto è politico. Se quella ieri fosse stata una posizione politica, così, dichiaratamente poi espressa, uno ne prende atto e poi al riverbero c'è la reazione politica e uno si chiede, ma allora il sindaco
0: Ma
1: ha
0: ora
1: mandato un messaggio?
0: presentato, se la dobbiamo
1: Allora, sì.
0: spiegare meglio,
1: Ah,
0: la
1: no, non devi
0: spieghiamo
1: spiegarla
0: meglio.
1: più. Ha mandato un messaggio alla maggioranza, ha voluto dire guardate che io dialogo con tutti se sono delle mie idee, guardate che... No, si scatta la dietrologia, la legittima interpretazione delle domande, è la posizione di un sindaco di una città che ha appena finito i giochi del Mediterraneo, da qui la sorpresa. Quindi,
0: dicono tante cose. Stamattina
1: stamattina
0: mi
1: sono
0: hanno detto,
1: arrivati.
0: no, stamattina mi hanno detto, so che stai, una persona che me l'ha detto con certezza, so che stai entrando nella Lega.
1: Stai entrando nella
0: E
1: Lega?
0: io gli ho risposto, è già fatto.
1: Sta scherzando o è serio? Sta scherzando. Allora, no, perché le
0: Evidentemente.
1: notizie poi è bello anche.
0: Eh
1: I reel camminano.
0: sì, però è diventata, qua ne abbiamo da pensare
1: Ci
0: a
1: arriviamo,
0: tanti
1: però questa
0: problemi
1: cosa è
0: seri.
1: politicamente importantissima.
0: Va bene,
1: Taranto, la città
0: spero
1: dei
0: di averla
1: giochi.
0: chiarita. Se dobbiamo approfondire qualche altro dettaglio,
1: Quindi il
0: sto qua.
1: decreto che Mattarella
0: Ma non
1: ha.
0: abbiamo parlato di decreto,
1: Ok.
0: ripeto, parlavamo dei valori dell'Occidente, del rispetto che si
1: Quindi
0: deve
1: smentita
0: agli
1: la notizia
0: occidentali. Quindi ho
1: di Tetti,
0: detto, è
1: d'accordo.
0: come se io andassi in Islam a dire da oggi non dovete fare più il Ramadan, ma è
1: Allora,
0: impensabile. Quindi ho
1: se lei va
0: chiesto il
1: in se
0: rispetto
1: sindaco
0: dei
1: di Taranto
0: valori
1: va in Medio
0: dell'Italia e
1: Oriente,
0: dell'Occidente.
1: bene, allora, sindaco di Taranto, quindi non condivide come dire, il portato politico-culturale di un pezzo di questo decreto relativamente ai bambini della scuola.
0: Credo che sia più che risaputo.
1: Ora l'abbiamo capito
0: Allora
1: meglio.
0: l'abbiamo detto
1: Bene,
0: meglio.
1: andiamo avanti. Chiarito. Speriamo che sia chiarito.
0: Vabbè,
1: Saluta,
0: insomma, diciamo di un
1: parte della
0: po'.
1: maggioranza deve convincersene, mi sa, eh?
0: Ma io, molti di loro sanno benissimo come la penso. C'è stato, non sono, diciamo, uno che
1: No, perché
0: frequenta i
1: ho visto
0: social,
1: comunicati, ho
0: però
1: visto
0: mi hanno fatto leggere
1: anche
0: un
1: video.
0: post di un consigliere comunale
1: Sì.
0: che ha, diciamo, le sue idee chiare,
1: Anche
0: determinate,
1: Verdi e
0: che ha
1: Sinistra.
0: anticipato, che conosce. Non ho letto Verdi e Sinistra, dimmelo. Però
1: Puntellano.
0: ecco, questo consigliere ha detto che, conoscendo Piero Bitetti, escludo che sia
1: Ma
0: così.
1: come va in maggioranza qua? Com'è il clima?
0: Noi lavoriamo dalla mattina alla sera
1: Questo.
0: e
1: La
0: affrontiamo i
1: domanda non è
0: problemi.
1: quanto lavorate, come va?
0: Noi lavoriamo e trattiamo gli argomenti. Se parlo di lavoriamo, e parlo al plurale, quindi io non ho assolutamente segnali di difficoltà con la maggioranza. Se poi li avete voi, ditemeli.
1: Allora, dite che andiamo per ordine. Ora torniamo ai dossier, ai temi caldi. Ci eravamo lasciati nel giorno la sera, se non sbaglio stessa, ci sarebbe stata la cerimonia di chiusura la sera prima. Chiedo a Talamo, che ha vissuto con me 35 giornate lì al Monumento al Marinaio,
0: Sì,
1: forse il giorno prima.
0: ma era di mattina,
1: C'era
0: non
1: tanta
0: era
1: gente
0: sera,
1: intorno,
0: era
1: e la
0: mattina.
1: mattina, poi alle 15, sì, la mattina abbiamo registrato, sì.
0: Ah, ok.
1: In pratica eravamo circondati da gente, c'era il sole, ci siamo detti che bella questa città inclusiva, ecco perché ieri sera anch'io ho fatto un balzo così, come forse più di metà città, abbiamo chiarito. Quindi abbiamo pensato, beh, le prime due puntate di futuro si chiameranno, e adesso sono giochi nostri, da una battuta di Palmiotti, cioè dal 4 settembre ci siamo incontrati oggi, ma sì, i giochi sono cominciati, perché evidentemente subito Ilva, Amio, questione lavoro.

0: i lavoratori dell'appalto, no? Come si chiama? Del decoro urbano, del verde pubblico, no? Solidarietà a tutti i lavoratori che si battono legittimamente per il loro posto e attendono che venga applicata la clausola sociale per il loro ricollocamento. E poi tanti altri dossier. Poi arriveremo anche agli impianti sportivi al termine di questa chiacchierata. Parto dal più importante, Ilva. Siamo appesi ancora una volta alle determinazioni della magistratura. Dove non arriva la politica, deve arrivare la magistratura in questo paese. Sindaco di Taranto, come attendiamo l'ultima parola della Cassazione?
1: Allora, premesso che io non ho la possibilità di poterlo indicare, però voglio esprimere un concetto di coerenza. Non è vero che la magistratura sostituisce le scelte della politica, poi ci possono essere casi e casi.
0: Dove non arriva?
1: Ma nel caso, sì, mi chiaro il messaggio. Sì. Ma nel caso specifico, noi parliamo di un documento in riferimento a un'AIA per la quale ci siamo espressi negativamente e abbiamo inserito nella stessa, o quantomeno nelle dichiarazioni, perché poi nel verbale non è stato
0: l'anno riportato. Scorso questo.
1: Sì, l'anno scorso abbiamo inserito delle osservazioni a tutela della salute pubblica, quindi noi partiamo da questo diritto sacrosanto che riguarda tutti, che riguarda chiunque, due volte i lavoratori della fabbrica che sono esposti al doppio rispetto agli altri cittadini, dicendo che il percorso futuro dello stabilimento doveva prevedere lo spegnimento progressivo degli altiforni. Quello è il punto di partenza e quindi di coerenza della nostra volontà politica. È subentrato un provvedimento della Corte d'Appello di Milano che si è espressa, secondo quelli che erano i dati da loro disposizione, dicendo che c'era un problema legato alla salute, come diciamo, è risaputo, non abbiamo, diciamo, no. Qualcuno, a volte mi sembra che qualcuno parla senza conoscere, noi sappiamo quali sono i problemi che abbiamo ereditato e semplicemente la Corte d'Appello ha ordinato lo spegnimento di altoforni, che ripeto era una cosa programmata e che avrebbe dovuto seguire un iter. Io ricordo ai più che la prima proposta del governo prevedeva un periodo di spegnimento di 8 anni e noi come amministrazione comunale ci imponemmo presso il MIMIT in una riunione, anzi in più riunioni, ma anche con documenti ufficiali, ottenendo che quel periodo di spegnimento si riducesse a 5 anni.
0: Sì, ne parlammo qui, c'era la riunione che interrompe.
1: Sì, ma in un anno niente si è mosso. Ad agosto, nel 2025.
0: Ma in un anno niente si è mosso a livello di
1: mercato. Allora, su questo non è che non si è mosso niente, la gestione della gara non è di competenza dell'amministrazione comunale.
0: No.
1: Ma è importante specificarlo, perché, vedi Angelo, qui tutto ciò che succede viene addossato all'amministrazione comunale anche quando l'amministrazione comunale non ha nessun tipo di responsabilità.
0: Bene, la gara,
1: per quanto riguarda dove c'è un'istituzione che è competente anche per le politiche industriali del paese, che deve concludere una gara.
0: Come stiamo aspettando
1: ancora,
0: in questo palazzo
1: ancora
0: non si
1: conclude. Ma io l'ho dichiarato più volte. Per quello che il mio pensiero, la mia considerazione, l'aria a caldo di Ilva è compromessa. C'è un provvedimento, un decreto, non una sentenza, ma un decreto. C'è una netta differenza tra decreto e sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne ordina lo spegnimento. Mi sembra di capire che abbiano già avviato le procedure per un raffreddamento naturale.
0: Beh, mi pare che entro il 26.
1: Pare che ci sia anche un problema sull'approvvigionamento dei materiali.
0: L'ultima parola alla Cassazione.
1: Sì, però pare che non ci sia altro materiale. Io non vivo la fabbrica, non sono all'interno e raccolgo le informazioni che mi danno alcuni lavoratori. E quindi noi siamo in attesa dei provvedimenti della magistratura. Aspettiamo, vediamo che cosa succede. È ovvio che non stiamo fermi, ma stiamo pensando a quelle che sono le soluzioni per garantire il livello di ricchezza.
0: Abbiamo ancora pochi
1: della
0: minuti,
1: nostra
0: è chiaro, pochi minuti, voglio usarli tutti, io sarei 3 ore qua a parlare.
1: Parliamo.
0: Allora, cambiamo argomento, ma non tanto. Il decoro urbano, la pulizia, la città paga la Tari, l'AMIU. Ieri sera ho dato uno sguardo a una delibera che fu firmata proprio in questa stanza, 20 anni fa, fra pochi giorni, 17 ottobre, di Sesto, dentro quella delibera, Tommaso Blonda, compianto prefetto,
1: me lo ricordo.
0: C'è scritto, prima del dissesto, qualche giorno prima, abbiamo conferito all'AMIU

0: inceneritore, stabilimento Pasquinelli e piccolo forno crematorio per 65 milioni più o meno. Arriverà Boccia, liquidazione OSL, sorpreso da questa attività di spostamento di beni prima, ma non era diritto privato, non era una procedura concorsuale, evidentemente il commissario Blonda tentava di salvare da un lato l'AMIU e dall'altro di togliere dal dissesto, no? Pubblico, non era privato. Fu una polemica di molti mesi.
1: La ricordo.
0: Vero? Commissione bilancio del Comune, Piero Pitetti, all'epoca qualche mese prima appena giunta Di Bello. Allora, in 20 anni qualcosa non ha funzionato.
1: È evidente.
0: Qualcosa non ha funzionato.
1: È evidente che c'è una società partecipata.
0: Di che chima parleremo da qui a pochi mesi?
1: Allora, anche qui, a volte sembra che parliamo di novità, di cose nuove, e io se sento qualcuno che è sorpreso di apprendere le condizioni di chi ambiente oggi ieri AMIU, dico forse si sarà distratto. C'è un problema con una massa un'azienda con un problema grande, una massa debitoria importante.
0: Ricordiamo Agenzia delle Entrate
1: che oscilla tra i 45 e i 50.
0: Nacci ha detto prevalentemente Agenzia delle Entrate, vero?
1: La maggioranza la maggior parte di quel debito riguarda l'erario.
0: Lei conosci, tu conosci i numeri?
1: Ho chiesto poco fa un elenco specifico dei creditori perché è importante conoscere tutti i dati. Ne ho uno, diciamo, di qualche mese fa, lo teniamo in aggiornamento perché è un tema che ci coinvolge particolarmente, innanzitutto perché è una società partecipata, ma in particolare perché quella società partecipata garantisce un servizio per il quale i cittadini pagano le tasse.
0: Sta per arrivare il 25%
1: alla RAI. E quindi noi vogliamo che quel servizio sia particolarmente efficiente e riteniamo, così per come l'abbiamo raccontata più volte, che Taranto meriti di essere più pulita.
0: Pitetti, bilancio alla mano, fra un po' arriva Nacci, no? L'amministratore lo presenterà.
1: La domanda.
0: Bilancio alla mano, sì. Quando arriverà? È in perdita, che sia 10, 50 o 40, è in perdita.
1: Esattamente.
0: Bilancio alla mano, fosse un'attività privata, ci sono delle procedure. È un'attività pubblica, però di un'azienda privata, a totale partecipazione pubblica.
1: Esattamente.
0: Quindi è come se Pitetti oggi fosse proprietario pro tempore.
1: Quindi legislativo 201 del 2022 è entrato in vigore nel 2023.
0: È particolare la cosa.
1: È molto particolare.
0: Servizio essenziale.
1: Servizio essenziale, ma, ma evidentemente c'è anche da far presente che ci sono delle norme che vanno rispettate, norme molto puntuali che riguardano il numero di bilanci approvati in perdita.
0: Ma questo è il codice civile, è previsto?
1: No, perché la norma alla quale facevo riferimento prima, la cosiddetta Madia, stabilisce anche un percorso, tra l'altro c'è un'autorità garante per la concorrenza del mercato libero che guarda con attenzione alcuni processi, quindi noi siamo determinati a risolvere il problema, a salvare l'azienda nel rispetto delle norme. Può pensare che il sindaco, il socio, l'amministratore di una società possa fare artifici. Noi abbiamo la necessità, l'obbligo di rimanere nel perimetro.
0: Poi i sindacati hanno ragione a dire vogliamo trasparenza sui numeri, capire che
1: guardi,
0: qual è la strada per i lavoratori.
1: Guarda Angela, i sindacati, per quanto riguarda i lavoratori mi sento abbastanza sereno, i lavoratori non perderanno il posto di lavoro, ma questo è per norma, non perché lo vuole Piero Pitetti, sì, lo vuole anche Piero Pitetti, certamente sì, ma la norma applica la clausola sociale. I sindacati che abbiamo incontrato ieri e che abbiamo incontrato ogni volta che ci è stato chiesto, hanno chiesto trasparenza e noi abbiamo con altrettanta serietà, con altrettanta preoccupazione, con altrettanta determinazione rappresentato loro le condizioni dell'azienda, non perché loro non lo sapessero, ma perché qualche sindacato in maniera corretta ha chiesto qual è il percorso che si vuole seguire per risolvere il problema. E noi abbiamo rappresentato tutte quelle che sono le valutazioni in essere che l'amministrazione, insieme ai tecnici, insieme ai dirigenti, insieme agli esperti, sta tenendo quotidianamente quotidianamente sul tavolo per capire qual è la condizione migliore per tentare di salvare l'azienda, per garantire il servizio ai cittadini, per guardare con attenzione alle sorti dei lavoratori, cercando, ripeto, le condizioni percorribili secondo quel periodo.
0: Io Tarantino che pago la tariffa, fra poco pagherò il saldo che arriverà a tutti. Credo che quel saldo conterà l'aumento, credo, no? Mi sono fatto dei calcoli, penso che sia così, l'aumento annuale, credo, spero di no. Sta aumentando tutto, quindi. Ma che clima mi devo aspettare? Privata, ancora partecipazione pubblica, mi devo aspettare una clima sul mercato, mi devo aspettare una clima ancora municipalizzata, cos'è lo scenario?
1: Allora, questa domanda non sono in condizione di rispondere, posso dire quelle certo. Che sono le mie intenzioni partendo dal fatto che l'aumento che c'è stato è un aumento naturale perché noi l'abbiamo deciso in consiglio comunale perché l'Ager ci ha indicato anche lì un percorso e quindi lo abbiamo dovuto osservare. L'Ager è l'agenzia regionale che gestisce le questioni ambientali, le questioni dei rifiuti e quindi entra anche nel merito delle tariffe, ma il tema è che evidentemente è tutto in aumento e quindi purtroppo anche il gasolio che si mette nei mezzi di Amio ha un costo maggiore, ma adesso al netto di queste valutazioni sono abbastanza comprensibili, c'è la volontà dell'amministrazione di salvare la società, mantenerla pubblica e garantire un servizio.
0: Questa è la volontà dell'amministrazione di Tetti, salvare e mantenere pubblica.
1: Salvare la società, mantenere l'azienda pubblica, salvare la società, mantenere l'azienda pubblica e garantire un servizio.
0: La maggioranza
1: efficiente.
0: È compatta su questo?
1: Ma sicuramente sì.
0: Ieri perché hai lasciato la riunione? Che è successo?
1: Ieri ho lasciato la riunione, ma la riunione era sostanzialmente finita perché dopo aver impegnato per 2 ore consecutive 10 persone tra sindaco, vice sindaco, assessori di riferimento, segretario generale, direttore generale, dirigenti dei settori, dopo aver raccontato ai sindacati in maniera serena, ma ripeto anche con una certa attenzione ai dettagli, alla fine della riunione c'è stata una provocazione, onestamente preferisco impegnare il tempo in maniera più utile e quindi dedicarmi a risolvere i problemi piuttosto che essere oggetto di polemiche che lasciano il tempo.
0: Alle 15.30 hai un impegno inderogabile con dei cittadini e non vogliamo, ringraziamo ancora. Ci rivediamo però, perché i temi sono tanti.
1: Io sono contento
0: perché non
1: di
0: chiesto
1: parlarvi,
0: questo, non
1: anche
0: questo.
1: Perché io amo la trasparenza.
0: Io un'ultima domanda, però ce l'ho.
1: Sto qua.
0: Da tifoso e da giornalista.
1: Sì.
0: Ti sei perso 3 bei gol. Perché? Come mai?
1: Perché mia moglie aveva prenotato un weekend a luglio in Basilicata ed ero con la mia famiglia.
0: Bene.
1: Devo anche raccontare che sono i miei impegni familiari.
0: Passa in archivio, a verbale questa risposta. Ma nessuno con la fascia tricolore, nessuno lì per dire il comune che c'è,
1: perché,
0: c'è la signora Iacone,
1: no, perché intendevo arrivare prima, ma non ce l'ho fatta.
0: Ah, okay.
1: E quindi sono tornato a Taranto in un orario.
0: La piscina quanto ti preoccupa? Questa piscina che a me sembra
1: mi preoccupa tanto quanto gli altri impianti sportivi.
0: Aspetta, la piscina prima. Ci arriviamo.
1: Stiamo lavorando per ottimizzare le condizioni di gestione di quell'impianto sportivo, innanzitutto riducendone i costi di gestione.
0: Quindi fotovoltaico?
1: Fotovoltaico, ampliamento del fotovoltaico, acquisto degli accumulatori che ci riducono notevolmente il costo di un impianto energivoro, molto energivoro, perché quell'acqua va riscaldata, non dico d'estate ma in particolare in inverno. Poi ci sono degli adeguamenti da fare alla struttura, fare le aree di ambientamento, quella struttura va resa fruibile per molte ore al giorno, parliamo di 2 piscine da 50, quindi non sono 2 vasche.
0: Quella estiva, quella esterna magari l'estate può essere, dico da ignoranti,
1: sì, però,
0: ma lì quella coperta.
1: Chiedo scusa, allora quando parliamo di impianti sportivi c'è sempre da pensare, ma questo anche lì dove dovesse esserci il pubblico a gestirla, ma nel privato è ancora di più, che quantomeno entrate e uscite si devono bilanciare, altrimenti nessuno potrebbe prendere in gestione, questo lo racconto perché molto spesso si pensa che paga pantalone come se un'amministrazione comunale avesse risorse
0: mi sa che quell'epoca è finita,
1: da mettere a disposizione, purtroppo è ancora diffusa.
0: Nella mentalità,
1: purtroppo
0: ultima domanda,
1: diffusa.
0: Allora, presidente del Taranto Calcio, la società ha presentato un progetto multidisciplinare, multidisciplinare.

0: impiantistico, non so il termine esatto quale sia, stadio, tutto quello che c'è intorno alla Salinella, più ha un elenco di fondi a disposizione, di coperture bancarie, una stima di lavoro. Venerdì comunicato al comune che dice: ok, noi però mettiamo davanti a tutti e a tutti sempre la destinazione d'uso, dimmi se sbaglio, è l'interesse pubblico. Domanda che non è una provocazione, ma è per capire. No, per capire, questa domanda è: non è anche, non potrebbe anche essere l'interesse pubblico la proposta di un imprenditore che dice: sentite, ci sentiamo in grado di poter gestire per il bene della collettività e per l'interesse di un imprenditore, ovviamente, diversi impianti. Anche questo può essere interesse pubblico.
1: Esattamente.
0: Ora, qual è la posizione dell'amministrazione rispetto a questo progetto?
1: Quel comunicato nasce.
0: Quello di venerdì che era
1: innanzitutto,
0: non era politichese, era burocratese,
1: no,
0: politichese.
1: Ma, allora, innanzitutto, come funziona un progetto di finanza? Un progetto di finanza anche lì deve rispettare un PFTE, deve rispettare un progetto esecutivo.
0: Sì, sì, lo diciamo a me e poi agli altri.
1: No, ma è giusto che lo diciamo, o comunque sia anche lì c'è un PEF, un piano economico finanziario da rispettare. Quindi nel caso specifico c'è questa proposta che ha ricevuto delle richieste di integrazioni che sono state...
0: Questa proposta è la DISA?
1: È stata avanzata la proposta all'ente che ha fatto delle verifiche, ha chiesto delle integrazioni, la società...
0: Ma in questi giorni?
1: Ma la nota è stata inoltrata venerdì pomeriggio, io ne ho avuto contezza nella giornata di lunedì,
0: quindi
1: c'è una corrispondenza tra ufficio e società. È chiaro che parliamo di progetti importanti con documentazioni che bisogna fornire, anche perché parliamo di beni pubblici che anche lì, nel rispetto delle norme, ma bisogna seguire l'iter che è previsto dal codice.
0: Io capisco, dentro questa proposta ci sono impianti che già di interesse
1: E dicevo, siccome c'è una proposta, per quanto riguarda quegli impianti, quando parlavamo di natura, quindi di non snaturare gli impianti, facevamo esattamente riferimento a questo. Quel progetto prevede un allargamento diverso dal primo, per il quale stiamo ragionando con gli uffici per come procedere. Io penso che nell'arco di prossimi 3-4, una settimana al massimo, saremo nelle condizioni di esprimere una volontà politica su quella proposta. Ovviamente nel frattempo non vogliamo assolutamente penalizzare la società di calcio e stiamo andando avanti con un atto che ne autorizzi l'utilizzo, tanto del campo B per gli allenamenti quanto del campo A per le partite, in maniera regolare ci sarà il pagamento.
0: E gli altri impianti, per esempio alcuni impianti già oggetto di interesse? E
1: su quelli sono state già avviate delle procedure, cioè gli uffici anche lì stanno, mi occupo delle questioni,
0: però
1: anche lì l'indirizzo
0: politico,
1: gli uffici stanno lavorando su quell'iter che sono stati affidati. Per esempio parliamo del Valente, del campo di atletica, e lì c'è un'attenzione della federazione di atletica.
0: La proposta della DISA comprende anche questo.
1: E quindi una federazione che ha avanzato una richiesta per fare atletica a livello importante. Consideriamo che la struttura di Taranto è una struttura che non si ritrova nel centro-sud, perché la prima in ordine di distanza si trova ad Ancona, quindi Ancona e giù è l'unica struttura che serve a portare avanti una disciplina nella quale crediamo fortemente, perché noi abbiamo deciso di candidare Taranto quale città dello sport, e quindi bisogna praticare lo sport.
0: Quindi se ho capito bene, in questo punto, se sbaglio correggimi.
1: No, se ho capito bene,
0: attenzione alla proposta della DISA, valutazione, tenendo conto dei procedimenti già innescati.
1: È corretto vederlo, bisogna verificare anche la norma.
0: I margini per integrare tutto,
1: ma anche lì bisogna verificare la norma, bisogna sentire le parti.
0: Tecnici al lavoro.
1: Non parliamo di una bibita da acquistare al bar, parliamo di progetti, tra l'altro, che prevedono investimenti importanti, per i quali noi siamo.
0: Parliamo
1: chiaramente
0: di un patrimonio da far vivere.
1: Ma siamo aperti, noi siamo aperti agli investimenti, siamo aperti agli investitori, ripeto, sempre nel solco di quelle che le norme ci consentono di muoverci. È evidente che l'interesse comune, che l'interesse collettivo va salvaguardato. Quindi c'è una città che ha ricevuto un'eredità, che è quella dell'impiantistica sportiva, la vogliamo far fruttare al meglio, come se stessimo gestendo un'azienda privata. Io penso che avendo quel tipo di logica, c'è da capire sempre quell'equilibrio entrate uscite, non c'è la possibilità di sbilanciare, o meglio, se ci fosse la possibilità di guadagnare per l'ente e quindi per riversare quelle risorse sui servizi a favore dei

0: cittadini noi saremmo felici, però sappiamo che ci deve stare un equilibrio.
1: Ci vediamo prima di Natale, per un'altra chiacchierata?
2: Sì.
1: A meno che non accada. Ordinariamente prima di Natale ci vediamo.
0: Un altro burka.
1: No, ma il burka è già per legge, non si può andare in burka. E noi tutti siamo contro il burka, a prescindere, ma aperti alla cultura.
0: E soprattutto a una scuola.
1: Chiunque arriva ci arricchisce.
0: E soprattutto a una scuola aperta, inclusiva. Che faccia crescere i nostri ragazzi, che favorisca l'apprendimento.
1: Posso fare una battuta?
0: La formazione.
1: Io la scuola con i tornelli e i corridoi d'ingresso, metaforicamente, non me la immagino. La scuola è aperta, qui c'è gente che ha avuto bambini.
0: Io ricordo con piacere la scuola nostra, era più libera.
1: Grazie sindaco, grazie a tutti. Futura finisce qui, a giovedì prossimo col sindaco, prima di Natale, per fare. Bene. Magari parleremo della nuova chima. E andremo tutti allo stadio a fare il recupero.
0: Prima di Natale probabilmente avremo qualche informazione in più, questo immagino, ogni giorno ci sono evoluzioni, non so se prima di Natale avremo la possibilità di dedicare dettagli.
1: Ma forse avremo già i numeri in mano magari.
0: Esatto, ma avremo magari qualche scelta fatta.
1: Grazie sindaco, grazie a tutti, a giovedì prossimo.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors, Istituto di Vigilanza VIS, Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Puoi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona

0: piano suona forte, poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù, è sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire

0: batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
0: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che

Si chiama Planet Opal, sono Sinte Batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena

0: diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente saliditta, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari

0: fare, come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità.

tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui
Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Centre, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso.

nel palazzo della contea e i Menchere, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza

0: Del luogo in cui ci trovavamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato la sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
1: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way? Why this?
2: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
1: St. Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
5: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale.
1: Ricorda San Malachia, St. Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

and Reds e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che, per tutta la collettività, è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63, una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale che nuovamente accenna alla storia del patrono e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per

0: verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen, un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità.
1: Amen.
0: La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House, una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
2: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare. Al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
3: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
4: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo

0: evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
1: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
2: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna. Molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori,

0: calciatori che hanno vestito la maglia rosso-blu.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendola è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rosso-blu. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Pisco Piello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: Che siamo stanchi e per dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
3: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
9: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
3: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere, sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
10: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
11: E noi vogliamo Taranto libera. Per

0: anni l'inquinamento, per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
1: Ci stanno facendo morire!
2: Momento conclusivo il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto Libera.
3: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto Libera!

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché

0: che voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione

0: Io vorrei una bicicletta nuova.
1: Mi aiuta a comprare un unicorno?
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Le parole del sindaco Bitetti sul tetto agli studenti stranieri e sul divieto del burka scuotono la maggioranza e il centro-sinistra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Carenze di personale, problemi contrattuali e sicurezza, l'USB proclama lo stato di agitazione per i lavoratori di Sanità Service del 118 CUP e ausiliariato. Chiesta una conciliazione urgente in prefettura, se il confronto fallirà, possibile lo sciopero. Il Giovanni Paisiello Festival torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Dopo il rischio di uno stop annunciata, un'edizione ridotta con concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paisiello. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione di 100 Notizie, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti in occasione della presentazione del libro Manifesto per l'Occidente a cura del ministro Valditara, dichiarazioni che scuotono la maggioranza e il mondo politico di centro-sinistra nell'occhio del ciclone, soprattutto le frasi relative al tetto sugli studenti stranieri e sul burka. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo. Aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Se in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili, precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica. Le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in consiglio comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e

0: sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altra nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti, domande che al momento restano aperte.
1: E proprio su questo argomento questa mattina Marina Luzzi ha intervistato Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele.
2: Siamo rimasti basiti dalle parole del sindaco Bitetti, innanzitutto perché dà l'esatta idea di non avere nessuna conoscenza della situazione a Taranto, ovvero su 74.755 alunni 1.990 sono di origine straniera. E di questi 1.990, 996 sono nati in Italia. Quindi non capiamo per quale motivo abbia voluto pronunciare queste parole, se non per unirsi a questa campagna allarmistica del governo. È chiaro che se i quartieri diventano quartieri ghetto, dove vivono solo stranieri poveri, è normale che in quelle scuole che insistono su quei quartieri si iscrivano soltanto alunni stranieri. Tutta la zona Borgo sta diventando un quartiere ghetto, cioè tutti i palazzi fatiscenti vengono affittati a cifre astronomiche a cittadini stranieri e non c'è nessuna politica abitativa, il comune non ha messo in atto alcuna politica abitativa per il territorio di Taranto. Guardate, il problema abitativo è un problema che non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda anche i cittadini italiani, soprattutto i più giovani. I prezzi sono arrivati alle stelle, abbiamo 500 euro per un monolocale, quindi l'invito che noi facciamo al sindaco è di occuparsi delle politiche abitative e di parlare di cose che conosce o perlomeno documentarsi prima di prendere la parola.
1: E adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'ex Ilva, mentre si attende che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando meno lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Si chiarisce la questione relativa all'indotto sul fronte sindacale. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno annunciata ieri dall'azienda ha messo in allarme i sindacati che chiedono un incontro urgente. Il servizio di Marina Luzzi.
3: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva e NAS, confermando meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che il Venaesse, Acciaierie d'Italia e Naesse sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia e NAS. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche al Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione

0: del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'aria a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione.
1: Continuiamo a parlare di lavoro, questa volta parliamo di Sanità Service, stato di agitazione per i suoi lavoratori, l'USB denuncia carenze di personale, problemi contrattuali e criticità nella sicurezza e chiede un tentativo urgente di conciliazione in prefettura. In caso di esito negativo non è escluso il ricorso allo sciopero.
2: Stop di agitazione per il personale di Sanità Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'unione sindacale di base che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro della vertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP, i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre Sanità Service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato, USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
1: Adesso iniziamo la nostra pagina, apriamo la nostra pagina relativa alla cronaca con una notizia che arriva da Martina Franca, un'esplosione improvvisa in una traversa del centro del capoluogo della Valle d'Itria ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato che si trovavano in servizio a bordo di un'auto di pattuglia. A provocare il forte boato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, sarebbe stata l'accensione di una batteria di fuochi d'artificio. Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo a risalire al presunto autore, un uomo di 48 anni, residente a Martina Franca, che in quel momento si trovava in compagnia del figlio minorenne e di altre due persone, amici e coetanei del giovane. Durante la perquisizione dell'auto, la polizia ha trovato sotto il sedile anteriore una confezione contenente 9 petardi inesplosi. Nel bagagliaio è stata inoltre rinvenuta un'ascia con manico in legno e testa in acciaio lunga 13 centimetri. Il 48enne, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ed esplosione pericolosa in pubblica via. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Altra notizia che riguarda la nostra pagina di cronaca, ci spostiamo a Taranto, un 46enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Taranto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo contro lo spaccio dei quartieri periferici della città. I militari hanno notato l'uomo dirigersi a passo svelto verso la propria automobile e, insospettiti dal comportamento, hanno proceduto ad un controllo della perquisizione personale. In tasca gli sarebbe stato trovato un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 2 grammi di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici dei laboratori del nucleo investigativo del Comando Provinciale

0: dei carabinieri di Taranto, il 46enne, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso torniamo ad occuparci del rigassificatore dal molo polisettoriale di Taranto. Il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica avrebbe richiesto integrazioni e chiarimenti alla proponente concedendo 30 giorni di tempo per rispondere. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASI, a cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni, comunicate tramite PEC in data 29 settembre, coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Giandomenico Vitale.
2: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio e soprattutto sottolinea come, tra le righe, un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse, in questo caso una fonte fossile e una fonte rinnovabile, ribadendo appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
1: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.
0: Ci spostiamo in provincia, continuano le segnalazioni relative allo stato di degrado di Pulsano, in particolare in Viale del Melograno, dove vengono denunciati rifiuti e materiali abbandonati. Intanto il sindaco interviene sui social su un altro episodio di abbandono e incendio di rifiuti. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Diverse segnalazioni, PEC, post e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
4: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. Praticamente una discarica a cielo aperto.
3: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
4: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo. Bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. Il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
3: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video, ha fatto sapere, sarà sottoposto all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
0: La difesa dell'agroalimentare, la lotta contro l'Italian Sounding a Roma, la relazione della commissione d'inchiesta sui reati nel settore con la presenza anche del consorzio del Primitivo di Manduria. Ce ne parla Maria Elena Rodriguez da Montecitorio.
5: Tutelare le produzioni d'eccellenza e difendere le aziende del territorio. Nella sala della Regina di Montecitorio, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha fatto il punto sull'impatto delle frodi agroalimentari in Italia.
6: Parliamo di oltre 130 miliardi di euro che vengono incamerati all'estero e anche all'Italia.

0: Italia con prodotti che fintamente vengono venduti come prodotti italiani, ma che in realtà prodotti italiani non lo sono. Anche in Puglia abbiamo un problema di questo tipo, soprattutto in relazione alla filiera vitivinicola e in relazione anche alla produzione dell'olio.
1: Di fronte alle minacce del mercato parallelo, la risposta passa dalla tracciabilità e dalla qualità. A rappresentare la Puglia d'eccellenza Montecitorio, il presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli.
2: Un evento importantissimo in quanto la Commissione Reati Agroalimentari svolge un importantissimo ruolo nei confronti del Made in Italy per la tracciabilità e per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani. Noi siamo stati invitati in qualità di eccellenza insieme ad altri prodotti tipici italiani. Naturalmente il primitivo di Manduria, DOC e DOCG, sappiamo è il più grande, uno dei più grandi vini nobili italiani. Il consumatore dovrebbe essere sempre attento alla qualità ed acquistare sempre prodotti di qualità. Questo è un invito che faccio a tutti. Il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista proprio della tutela del prodotto. Nel 2023 abbiamo introdotto la fascetta di Stato, il contrassegno, quindi è un indice di riconoscibilità del prodotto di qualità, proprio la fascetta di Stato che rappresenta la tracciabilità del prodotto dalla vigna fino al consumatore finale e allo scaffale. Quindi un consumatore attento deve andare a comprare soltanto bottiglie che siano correlate di quella fascetta.
1: Da Montecitorio al mercato globale, la tutela dei grandi vini pugliesi resta fondamentale per difendere le eccellenze del Made in Italy.
3: Parliamo adesso di sport, di contributi per le famiglie. Lo scorso anno la Regione Puglia lanciò un contributo per agevolare la partecipazione dei minori alle attività sportive. Quest'anno invece la misura non sarebbe stata prorogata.
4: Che fine ha fatto il bonus sport della Regione Puglia? Nell'anno che vede Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali, proprio grazie allo sport dalla Regione al momento non arrivano notizie sulla possibile proroga del voucher introdotto lo scorso anno per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle attività sportive dei propri figli. Il contributo prevedeva 400 euro per bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni, destinati alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro per nuclei con un massimo di 3 figli, una soglia che aumentava a 28.000 euro per le famiglie con 4 o più figli. Un aiuto concreto per coprire le spese di iscrizione alle società sportive e permettere ai più giovani di praticare attività fisica. La risposta delle famiglie era stata significativa, oltre 14.000 le richieste, appena 1.063 i beneficiari, a fronte di una dotazione complessiva di 400.000 euro. Numeri che raccontano una domanda molto più ampia delle risorse disponibili e riportano al centro il tema dell'accesso allo sport, in un quadro già segnato da calo demografico e famiglie in difficoltà. Secondo recenti classifiche nazionali, infatti, in Puglia, in particolare a Taranto, la partecipazione dei più giovani alle attività sportive resta un tema delicato, una situazione legata a diversi fattori, dalla disponibilità e distribuzione degli impianti, un tema parzialmente risolto grazie ai giochi del Mediterraneo, alle condizioni economiche di famiglie già pesantemente provate, dai rincari sul carrello della spesa, bollette energetiche e benzina, a fronte di stipendi sempre uguali e lavori spesso precari. Ed è proprio su questo punto che il bonus aveva provato ad intervenire. Vogliamo che ogni ragazzo possa frequentare una palestra, un campo, una piscina, perché lo sport è salute, socialità e crescita e nessuno deve esserne escluso, aveva dichiarato l'allora assessore al ramo Raffaele Piemontese. Un principio che resta sempre attuale e riporta la domanda al presente. Il bonus sport sarà riproposto dalla Regione? Al momento non ci sono indicazioni sulla proroga, ma appare chiara la necessità di politiche mirate che, al di là degli slogan promozionali dei giochi, rendano concretamente lo sport un diritto per tutti e non un lusso per pochi.
3: Dopo un anno di restauro, tornano nella cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, La caduta della manna, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, un lavoro minuzioso che ha restituito alle opere la loro cromia originaria. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, La caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equipe.
6: È un lavoro per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste due opere monumentali, perché si tratta di due opere monumentali.

0: Proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. L'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile, e la rimozione di toppe che erano state applicate intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto, che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
1: Le due opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della Manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle due tele completa il restauro dello spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
2: Restaurare un'opera d'arte non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandabile. È proprio questo il senso con cui abbiamo potuto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangono le opere, perché continuano a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
1: Dalla Manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
3: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sull'Eucaristia, perché le persone che entrano nella cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
4: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
5: Sembrava sul punto di fermarsi, invece il Giovanni Paisiello Festival riparte dopo il rischio concreto di uno stop. La manifestazione torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Sarà un'edizione ridotta, ma costruita per non spezzare una storia ormai consolidata con la città. Ce ne parla Sabrina Morea.
6: Il Giovanni Paisiello Festival si farà, presentata questa mattina alla Camera di Commercio, la 24ª edizione per il 2026 da parte dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Lorenzo Mattei e da Paolo Orruta, quindi questo festival destinato inizialmente a non tenersi. Anche per quest'anno, grazie a una rete di partecipazione di pubblico e privato, si terrà a Taranto a partire dal 14 ottobre.
7: Quest'anno ha rischiato davvero la chiusura perché sono venuti meno dei finanziamenti che avrebbero impedito di portare avanti un programma ricco come gli altri anni. Ci siamo riusciti con mille difficoltà, con sei eventi che vogliono aprire il festival anche a un pubblico giovane, perché dobbiamo investire sulle nuove generazioni e quindi ci sarà addirittura una contaminazione con la musica rock o a spettacoli che legano la tradizione del teatro dei burattini. L'ultimo evento, quello di chiusura il 30 ottobre, con un artista internazionale che ha ricevuto l'anno scorso il premio Paisiello, che è Nicoletta Parascivescu. A compensazione della mancanza di un'opera lirica che per ragioni di budget non abbiamo potuto mettere in scena, ho pensato che si potesse investire su chi oggi la musica la scrive, cioè i grandi sforzi di comporre il nuovo, e abbiamo scelto la classe di composizione, sono tutti giovanissimi compositori che si stanno formando nel Conservatorio Paisiello di Taranto.
8: Tante realtà, anche più piccole, che ci sostengono. È novità delle ultime ore anche il Comune di Taranto, per cui siamo davvero contenti del risultato, e questo ci consentirà di dare continuità a un festival che è iniziato 24 anni fa a camminare con le sue gambe, che vuole assolutamente proseguire in questo intento.
9: La Camera di Commercio ha il dovere, oltre che il diritto, il piacere di sostenere l'iniziativa del Paesiello Festival, perché rappresenta uno degli elementi culturali e identitari della nostra comunità, perché ogni euro investito in cultura rappresenta un moltiplicatore enorme per i fattori dell'economia, perché è testimoniato ed è rappresentato da un'associazione che storicamente ha ben agito sul territorio e che merita di essere sostenuta.
5: Presentato ufficialmente il programma di Passerella Mediterranea 2026, evento dedicato alla cultura, al wedding tourism, alla valorizzazione del territorio, all'artigianato, al design, ma anche alla solidarietà. Ce ne parla ancora Sabrina Morea.
6: Dal 15 al 18 ottobre Taranto, Martina Franca, Crispiano, Porto Cesareo, Grottaglie ospitano Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, organizzato dall'Associazione di Promozione Culturale e Territoriale Urban Events. L'evento nasce come un percorso esperienziale capace di raccontare la Puglia attraverso le sue molteplici identità: l'alto artigianato, la storia, la cultura, le masserie, i borghi, i paesaggi rurali e il mare, attraverso un filo conduttore che mette al centro la bellezza come strumento di identità, partecipazione e responsabilità sociale. Passerella Mediterranea si pone l'obiettivo di diventare uno specchio della Puglia più bella, una terra che fa dei propri territori un ricordo indelebile agli occhi di chiunque vi partecipa.
10: Un evento che riunisce e raccoglie una rete sinergica fra istituzioni, imprese, aziende, professionisti, rivolto alla wedding destination, è rivolto al mondo, è rivolto al modo di poter far conoscere la nostra terra al mondo. Quindi non siamo noi a cercare il mondo, ma è il mondo questa volta a cercare noi. All'interno di questo progetto abbiamo anche pensato di inserire un evento dedicato alla responsabilità sociale con il premio Donne Non Pupe, che quest'anno vedrà il riconoscimento a Elisa Di Francesca, campionessa olimpionica, anch'essa vittima di violenza. In più abbiamo aggiunto anche un'altra bellissima situazione legata ai ragazzi, all'alta formazione, all'ITS Moda Miti Puglia, che racchiuderà, ho saputo proprio oggi che ci sono 25 ragazzi iscritti al concorso Premi Intrecci che ci valorizzeranno la loro creatività.
11: Un'iniziativa di questo genere non poteva non vederci coinvolte. Sono 2 anni che abbiamo deciso di aderire a questo progetto con un entusiasmo coinvolgente, perché servirà a far conoscere le donne pugliesi e quello che rappresentano all'interno del territorio con tutto il connesso. Che siamo abituati a vedere la donna, purtroppo ancora, anche se molti passi sono stati fatti, relegata in condizioni che non sono adatte, insomma, alla sua figura. Ora invece dobbiamo abituarci a vedere non più soltanto la donna che sfila sulla passerella, perché come dico sempre, dietro quella donna c'è un mondo.
5: E questo era il nostro ultimo servizio, così si conclude la nostra edizione di 100 notizie. Tra pochissimo la pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi, e poi vi ricordo alle 15 l'appuntamento con l'intervista di Angelo Di Leo in diretta al sindaco Piero Bitetti. Restate sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, io vi auguro un buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente.

0: eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la sfida della SS Taranto, un dentro e fuori per la formazione di Luca Tiozzo, oggi il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza Pugliese. Guardiamo il servizio. Il Taranto si gioca una fetta importante della stagione in Coppa Italia. Al Nino La Veneziana di Ostuni c'è il ritorno del primo turno di Coppa contro l'Ostuni dopo l'1-1 dell'andata. Tutto ancora aperto, quindi servirà una partita attenta ma con l'obiettivo chiaro di conquistare la qualificazione. Tiozzo sembra orientato a un turnover ragionato, soprattutto pensando al big match di domenica a Canosa. Possibili novità tra i pali con Baglietti, mentre Perrette e Delvino dovrebbero guidare la difesa. Sulle fasce spazio possibile a Potenza e al giovane Lenti, mentre Martano rappresenta un'altra soluzione under nel reparto offensivo. Davanti, attenzione alla coppia Saraniti-Taurino. Quest'ultimo potrebbe partire dall'inizio per accumulare minutaggio. Il messaggio è chiaro, preservare alcune energie senza snaturare la squadra. Dopo il pareggio di Massafra, contro l'Ostuni non ci sono margini per calcoli. Il Taranto deve trasformare questa gara in un passaggio concreto verso il prossimo turno. È l'esempio del Bisceglie, promosso in Serie D la scorsa stagione proprio attraverso la Coppa Italia, ricorda quanto questa competizione possa pesare sul finale di stagione. E adesso ci guardiamo lo stralcio della conferenza stampa di mister Andrea Solidoro.
1: Sarei un ipocrita se dicessi che è una gara come tutte le altre. In termini di valore, forse anche sì, nel senso che noi tutte le partite giochiamo allo stesso modo, perché è giusto che sia così. In termini affettivi necessariamente è un po' diverso, essendo io nato a Taranto, voglio dire, ha un valore un po', ha un sapore differente da tutte le altre. No, non l'abbiamo mai fatto, non siamo una squadra che è in grado di gestire, ma non per caratteristiche quanto proprio per identità. Il nostro modo di giocare è quello e rimane ben definito, è quello sempre di cercare di proporre il gioco. È normale che c'è una squadra fortissima di fronte, però non pensiamo di modificare la nostra idea, altrimenti, come già detto in diverse volte, rischieremo di fare brutta figura. Invece la nostra identità deve rimanere abbastanza delineata e proveremo al nostro modo di fare il risultato e passare il turno, questo è sicuro. Occhio al Trani, più che altro occhio alle tre partite che vanno disputate in una settimana, quindi è normale che per tutelare anche la nostra condizione fisica qualche rotazione ci sarà, ma schiereremo la formazione migliore che possa fare possa passare il turno domani, quindi possa fare una grande prestazione domani, così come poi cominceremo a pensare e schiereremo la formazione migliore per il Trani. Questo non significa che non ci sarà qualche novità, ma significa che avendo puntando su un gruppo forte in ogni reparto, anche in ogni alternativa, sicuramente chi verrà chiamato in causa sarà all'altezza del compito.
0: E si chiude oggi il primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, tante le sfide che attenderanno le pugliesi. Guardiamo il servizio. Sono 5 le gare in programma oggi per completare il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza Pugliese. Si parte alle 15.30 con Atletico Acquaviva Polimnia dopo l'1-1 dell'andata. Alla stessa ora in campo Bitonto e Nuova Spinazzola, con gli ospiti chiamati a difendere il netto 3-0 conquistato nella prima sfida. Sempre alle 15.30 sfida tra Brilla Campi e Squinzano. Anche in questo caso la situazione vede lo Squinzano avanti grazie al 2-0 dell'andata. Completa il programma Galatina-Novoli, con il Novoli forte del successo per 2-0 ottenuto nella gara d'andata. Attesa soprattutto per Ostuni-Taranto, l'ultimo confronto in programma, si riparte dall'1-1 della prima sfida, risultato che lascia completamente aperto il discorso qualificazione. Dopo le gare già disputate ieri, dunque, saranno questi 5 match a definire le ultime squadre qualificate al turno successivo della Coppa Italia di Eccellenza. Cambiamo sport, ci spostiamo adesso sul volley perché la Prisma Taranto Volley ha confermato altri 4 elementi all'interno dello staff, avanti nel segno della continuità per la formazione rosso-blu. Il servizio. La Prisma Taranto Volley punta ancora sulla continuità e conferma 4 figure che rappresentano ormai punti di riferimento per il progetto rosso-blu. Nel settore fisioterapico resteranno Aldo e Francesco Portulano, che continueranno a seguire gli atleti della Prisma attraverso esperienza, professionalità e attenzione quotidiana. La collaborazione con Fisio Elite, centro di fisioterapia e riabilitazione sportiva, prosegue dunque anche nella nuova stagione. Per Aldo Portulano si tratta di un legame con il volley tarantino che affonda le radici nel passato. Laureato in terapia della riabilitazione con oltre 40 anni di esperienza, ha seguito diverse realtà della pallavolo ionica. Al suo fianco Francesco Portulano, laureato in scienze motorie ormai da diverse stagioni parte dello staff. La continuità riguarda anche la dirigenza. Enzo Franciosa e Antonio Calò sono stati infatti riconfermati e continueranno a lavorare al fianco della società. Quattro conferme che rafforzano una struttura costruita nel tempo e che punta su organizzazione, competenze e vicinanza alla squadra, elementi fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione rossoblù. Siamo dunque giunti alla fine del nostro TG Sportivo, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettemoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samorukova, mentre Taranto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taranto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo dalla distanza da parte di Bettemoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni in prevendita, tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettemoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia, si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade e trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati, uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettemoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pool Comense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati. Antonicova, Mary Andrade, si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettemoro e poi Simona Tassara va a concludere, bravissima davvero Simona Tassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips. Primi 2 punti per lei.
più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza, Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, quarto punto personale per lei, più 2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro, attenzione, con fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza avuta in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pull Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro, quinto punto personale per lei, un tiro da 2 da 2, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati. Avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves Anula prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara, 3 primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala
ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e tre supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Nachi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua, è andata, ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto, si marca in maniera molto stretta. Sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito. Qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, due vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio

0: trofeo in questa stagione, dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pulco Mense ed essere giudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da arrendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. Quattro scudetti vinti per Raffaella Masciadri, tre Supercoppe italiane, una Coppa Italia, e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Nieve Sanila. Ah, scusate, Elisabetta Moro. Vicky Bullet. Lo scarico per Michela Tassara. Nei 6, 20 e 25 non trova il canestro, di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara. Mary Andrade. E in palleggio Masciadri. Si fa vedere ancora Antonicone in questo momento. Prova a girarsi. Buona la guardia su di lei di Vicky Bullet. Recupera brillantemente. Nieves annulla. Supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips trova questo morbido canestro. Tari Phillips, quarto punto personale per lei, e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia, che finalmente si è accorta di Taranto. Ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina, con attenzione c'è Samurukova che va a segno. Terzo punto personale per lei. In attacco Taranto. Nieve Sanula. Bullet. Lo scarico. E poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino. Tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palo San Pietro di Cosmate. Vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Antonicova. Secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Antonicova. Eva Antonicova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Antonicova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro. Può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Becca Moro, ottimo questo assist per Taranto. Peccato davvero, c'è un'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet e siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri, si lamenta Francesca Zara. 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Pulco Mense e una guardia play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molina.
1: Blocco in vetta per Nieves. Tari, Tassa, blocco di qua, lancio lungo, ok? Se la prende Berta uguale, abbiamo 3 secondi.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato.

14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Beccamoro, 3 punti da Simona, Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con due triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati, Mary Andrade. Si va a vedere, riceve Eva Antonikova. Prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca nel suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì, insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova. A segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Beccamoro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Beccamoro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Beccamoro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Beccamoro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi. Nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto, ha preso il posto di Vicky Bullock. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone, subentrata a Francesca Zara. Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade. Prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto, 2,76, 1,70 di altezza. Play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Beccamoro. In lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. A segno il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2 su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza
Beckham ora non va, si riparte con questa

scommessa affidata alle nerostellate. 11 a 14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e ottiene altri due punti. Masciadri, i primi due punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1. Adesso la squadra di Como, un break di 6 punti per Como. Momento di impasse per la squadra rosso-blu, in attacco con Nieves Sanula, Palmisano, Tari Phillips. Prova Tari Phillips, c'è infrazione da parte di Tari Phillips. Vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete, questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri. Vedete 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete, i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va, vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri. Vedete, lo rivediamo, questo fallo è in lunetta, si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e disegniamo il sorpasso da parte di Como che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro

dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata ancora un tiro da tre vincente per Taranto. Adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samorukova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le planche per Tari Phillips, che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno e va a fine supplementare. E Antonikova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samorukova. Tari Phillips in un'etta, peccato, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Beccamoro prova. C'è il fallo su Beccamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendo la 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullet insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto, Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria, Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula, segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa comasca, 4 primi e 48 secondi da giocare. Porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7 Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei. Entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia e anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non prova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Phillips, prova a destreggiarsi, belle piroette ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossati, del 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi 2 punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto, quando resta da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massa.

0: Finalmente fallo personale per lei. Prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione, Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi il rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mario Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra. 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione, Tari Phillips vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio. 26 pari,
1: fa il blocco per l'esterna che pendola e poi si apre. Fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio. Ok? E quando prendono la palla cerca di chiudere il fondo. Quando la vediamo sul pick and roll di la chiude recupero. Teresa esce in forte. Se il Paparazzo va per il canestro, dai, e tu puoi ruoti sotto. Va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va da anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sui 26 pari, un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2 su 2 per Laura Macchi, 28-26,

Giulia Casadio, Bezza Moro. Tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete. Bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips. 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Si è rimessa in attacco per Como. 12 punti personali di Tari Phillips. 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Betta Moro chiama schema, ma la difesa è già piazzata da parte delle lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3, ma è la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tipo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, approvato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Tari Phillips in questo momento con il punteggio di 28-26. Segnaliamo il vantaggio di Full Comense in questo momento. Si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti, come avete vedete l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003. Tra Pul Comense e il Cras Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, la Champions League delle... per fare un paragone con il calcio. In diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto. Il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samorokova, non va, ed è lestissima adesso Betta Moro, servita da Mickey Bullet. Chiama schema il capitano rosso-blu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio. Scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro. E poi Betta Moro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio. Più due, lo scarico all'angolo da parte di Macchi. Poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va. Ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per
la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samorukova per Francesca Zara, prova poi lo scarico per Macchi, non va ma è sempre Como in attacco. Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria, la cosa non va giù assolutamente a coach Fossati che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Bettamoro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce. Il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto, una partita davvero palpitante. Nel frattempo c'è un cambio per Como, Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips, siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, annulla il valso il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa delle tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espasso TV della zona di Como proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo addirittura e molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, saranno sul 30 pari, lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per

0: Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6 e 25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo, c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonicova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e che vedete tocca Vicky Bullet, e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul parquet Nieves Sanula, si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco. Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale, mandando in visibilio il pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, più 2 per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine. Peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova Taranto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte, c'è un cambio, vedete Cirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como, Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara che con un arcobaleno ottiene altri 2 punti importanti per la sua squadra, 11 su 31 i tiri da 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 sul tanto di Nieves Anula, che riesce a conquistare i suoi primi 2 punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Cuoma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Bettamoro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori, non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino, Mary Andrade che continua ancora una volta a chiamare, non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori, crediamo che sia una cantonata da parte degli arbitri Aronne e Tinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna, più 2 a 3 prime 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Antonicova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como, si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare, tutto può succedere amici sportivi. Bettamoro, lo scarico per Nieves Sanula, non trova il canestro ma è lestissima Tari Phillips, ma in questo momento è fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione, si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra, più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade, si fa vedere Antonicova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversario, riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bullet, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bullet, ma ottiene il fratello di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi, arriva a Roma da diverse stagioni in forza a Puglia Tennis, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet. 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto. In attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente. In attacco adesso con questa azione personale di Laura Matti, che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bullet, Cari Phillips. Penetrazione di Cari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet prova da 3, non va, non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia, con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como, e poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto, 2 vittorie a testa. Ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Cari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli, è fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Cari Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco alla squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare, Laura Matti, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale, che decide il quarto punto di vantaggio per Pulcomense. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Cari Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Cari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Cari Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara, che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da 3, ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara, su di lei, viene Semura, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonicova, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro, provano la marchetura già dall'altra parte del campo Como, proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como, che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38 a 36, amici sportivi, e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso Coach Molina. Avete sentito la raccomandazione di Coach Molino, si riparte. Mi preme a ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Bettamoro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, sesto punto personale per lei, e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40 a 36. Nuovamente in linea diretta la palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai 2 schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti nella storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino, chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara. Da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina, che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rosso-blu. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, a penetrazione che non trova il canestro, e riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Macchi prova la combinazione sotto canestro adesso. Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i 2 roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questa canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips, ci fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco, Bettamoro, per Nieve Sanula, si fa vedere Vicky Bullet, prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieve Sanula, mentre tagliava dall'angolo, il fallo lo ha commesso Mary Andrade che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula, i suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia Nieves Anula, a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato, non ci voleva davvero. Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Cassano. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra della Pulco Mensa, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Bettamoro, che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco, adesso Como con la playmaker Francesca Zara. Su di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo. Laura Macchi, Simona Cassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44-39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi e sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade, Laura Macchi. Bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Cassara, Laura Macchi, che un po' giornamente se la lascia scivolare via. C'è il secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna, andando in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo a forte rimbalzo adesso così, e abbiamo bisogno di due azioni difensive.
0: Eccoci, ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16-40 i tiri dei due per Como, e che vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44-41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieves Anula in attacco per le rosso-blu, porta a spasso palla, stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere, ma su di lei si è portata Elena Paparazzo, si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieves Tanulla cercava di concludere. Bettamoro, Viking Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulcomense. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto, Bettamoro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio, tentativo di andare a canestro da parte di Vicky Bullet, rimbalzo difensivo per Como, Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieves Tanulla, lo ha commesso su Laura Macchi, rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 Supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare, bravissima Bettamoro che se ne va via in contropiede, Bettamoro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino, così Betta ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara, a Zara e conquista il suo 9° punto personale, meno 1, più 1 il vantaggio per Pulcomense, siamo nei minuti decisivi, nel frattempo Simona Tassara si macca del suo primo fallo personale, rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet, buon momento da parte di Taranto, Bettamoro all'impostazione dell'attacco della sua squadra, ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Nieves Tanulla sotto le plance per Tari Phillips, 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi che state a casa a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente, attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di più 6 di Taranto davvero eccezionale, ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di più 6 per Taranto, vedete Coach Fossati mentre c'è il fallo di Bettamoro, si accomoda in panchina Mary Andrade, siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como, Simona Tassara ruba palla, ancora una volta contropiede vincente per Bettamoro va in doppia cifra, Bettamoro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblu presenti al Palazzo San Pietro di Casnate questa sera, che emozioni in diretta, Bettamoro per la seconda volta lestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto, si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo,
1: dai non facciamo questo, solo un punto, dai coraggio, dai forza,
0: amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palo San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como, Taranto è in vantaggio e siamo nei minuti finali, striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente, Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fischiato dagli arbitri Aronne di Viterbo e Tinozzi di Bologna, proprio a Francesca Zara. c'è questa

questa per Taranto. Sono i tre minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tariq Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tariq Phillips, primo tiro libero per lei. Non ne ha sbagliato uno sino a questo, anzi ne ha sbagliato uno Tariq Phillips, e questo è il secondo. 19° punto personale per Tariq Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco, Mary Andrade, circolazione di palla per Samurukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masha Adri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, niente se nulla. In attacco la squadra rossoblu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tariq Phillips, ma se ne accorge prontamente. Niente se nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato, adesso Coccio Fossati rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone, rimessa da parte di Como. 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione Francesca Zara, non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vivendo alla Pala Casnate. E Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto, ancora una volta Tariq Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tariq Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieve Sanula va a segno, Nieve Sanula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antone insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Bar San Pietro. Un ottimo break di Taranto, il più 11, non sta davvero con la testa. Como, più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche un contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Pro Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro, non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero, 45 secondi ad un passo della storia.

fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima Boggia, in questo cattivo infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commento.

0: 12 punti per Taranto. Siamo a 40 secondi dalla storia, 51 a 44, ancora un errore da parte di Como, mamma mia quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Bettamoro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Moletto contentissima, non sta nella pelle tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini e le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2 su 2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53 a 44 per Taranto. Ancora una volta un Como nel pallone, siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciate se lo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14, tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva, Taranto conquista il primo scudetto della sua storia, che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti, più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Palla San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monito di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine, è davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero, il Crastano che è partito benissimo nel primo quarto aggiudicandosi il break di 14 a 7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda sentiamolo. Volta in campionato, in gara 5. Non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Forzanti se ne deve andare.
1: E lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato, il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula, abbiamo giocato a completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenze che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo far molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno, poi la vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, E poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica.

0: Giga sì, di questa
1: sì,
0: serie.
1: Sicuramente oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
0: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
0: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo, e un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
0: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
2: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto sempre con Como e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia. E poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze e del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Adorano fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, ma più di 400, con pullman messi a disposizione della società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niemi Sanula, Simona Cassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arona di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, gli oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo, nella prima edizione del Centro Sport, a darvi lo speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della Cras Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori del coach Molino, Calagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del Cras Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare.

Siamo per chiudere dal Pala San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pulco Mense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Umberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Pala San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con le dichiarazioni del sindaco Bitetti che scuotono la maggioranza e il centro-sinistra, dichiarazioni che riguardano la scuola, il divieto del burka rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Cambiamo argomento e ci occupiamo di lavoro con la questione Sanità Service, carenza di personale, problemi strutturali, contrattuali e sicurezza. L'USB proclama lo stato di agitazione dei lavoratori di Sanità Service dei settori 118, CUP e ausiliariato. Per il momento si richiede un tavolo, non è esclusa però la possibilità di arrivare ad uno sciopero. E poi parliamo del Giovanni Paesiello Festival che torna a Taranto dal 14 al 30 di ottobre, una versione ridotta rispetto a quello a cui eravamo abituati in precedenza, comunque concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paesiello. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma?

0: L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Le parole del sindaco Bitetti sul tetto agli studenti stranieri e sul divieto del burka scuotono la maggioranza e il centro-sinistra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Carenze di personale, problemi contrattuali e sicurezza, l'USB proclama lo stato di agitazione per i lavoratori di Sanità Service del 118 CUP e ausiliariato. Chiesta una conciliazione urgente in prefettura, se il confronto fallirà, possibile lo sciopero. Il Giovanni Paisiello Festival torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Dopo il rischio di uno stop annunciata, un'edizione ridotta con concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paisiello.
10: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione di 100 notizie, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti in occasione della presentazione del libro Manifesto per l'Occidente a cura del ministro Valditara, dichiarazioni che scuotono la maggioranza e il mondo politico di centro-sinistra nell'occhio del ciclone, soprattutto le frasi relative al tetto sugli studenti stranieri e sul burka. Il servizio di Maria Laura Paletta.
11: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo, aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo

0: chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Se in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili, precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica. Le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in consiglio comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e Sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altra nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti, domande che al momento restano aperte.
1: E proprio su questo argomento, questa mattina, Marina Luzzi ha intervistato Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele.
2: Siamo rimasti basiti dalle parole del sindaco Bitetti, innanzitutto perché dà l'esatta idea di non avere nessuna conoscenza della situazione a Taranto, ovvero su 74.755 alunni, 1.990 sono di origine straniera e di questi 1.990, 996 sono nati in Italia. Quindi, non capiamo per quale motivo abbia voluto pronunciare queste parole, se non per unirsi a questa campagna allarmistica del governo. È chiaro che se i quartieri diventano quartieri ghetto, dove vivono solo stranieri poveri, è normale che in quelle scuole che insistono su quei quartieri si iscrivano soltanto alunni stranieri. Tutta la zona Borgo sta diventando un quartiere ghetto, cioè tutti i palazzi fatiscenti vengono affittati a cifre astronomiche a cittadini stranieri e non c'è nessuna politica abitativa, il comune non ha messo in atto alcuna politica abitativa per il territorio di Taranto. Guardate, il problema abitativo è un problema che non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda anche i cittadini italiani, soprattutto i più giovani. I prezzi sono arrivati alle stelle, abbiamo 500 euro per un monolocale, quindi l'invito che noi facciamo al sindaco è di occuparsi delle politiche abitative e di parlare di cose che conosce, o perlomeno documentarsi prima di prendere la parola.
1: Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'ex Ilva, mentre si attende che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando meno lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Si chiarisce la questione relativa all'indotto sul fronte sindacale. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno annunciata ieri dall'azienda ha messo in allarme i sindacati che

0: chiedono un incontro urgente al servizio di Marina Luzzi.
1: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva Enaes, confermando o meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che il Enaes e Acciaierie d'Italia Enaes sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia Enaes. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche a Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'aria a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione.
0: Continuiamo a parlare di lavoro, questa volta parliamo di Sanità Service, stato di agitazione per i suoi lavoratori, l'USB denuncia carenze di personale, problemi contrattuali e criticità nella sicurezza e chiede un tentativo urgente di conciliazione in prefettura. In caso di esito negativo non è escluso il ricorso allo sciopero.
2: Stop di agitazione per il personale di Sanità Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'Unione Sindacale di Base, che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla Prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro della vertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP, i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre sanità service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
0: Adesso iniziamo la nostra pagina, apriamo la nostra pagina relativa alla cronaca con una notizia che arriva da Martina Franca. Un'esplosione improvvisa in una traversa del centro del capoluogo della Valle d'Itria ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato che si trovavano in servizio a bordo.

0: Di un'auto di pattuglia a provocare il forte boato. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, sarebbe stata l'accensione di una batteria di fuochi d'artificio. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a risalire al presunto autore, un uomo di 48 anni, residente a Martina Franca, che in quel momento si trovava in compagnia del figlio minorenne e di altre due persone, amici e coetanei del giovane. Durante la perquisizione dell'auto, la polizia ha trovato sotto il sedile anteriore una confezione contenente 9 petardi inesplosi. Nel bagagliaio è stata inoltre rinvenuta un'ascia con manico in legno e testa in acciaio lunga 13 centimetri. Il 48enne, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato in stato di libertà dall'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ed esplosione pericolosa in pubblica via. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Altra notizia che riguarda la nostra pagina di cronaca. Ci spostiamo a Taranto. Un 46enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Taranto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo contro lo spaccio dei quartieri periferici della città. I militari hanno notato l'uomo dirigersi a passo svelto verso la propria automobile e, insospettiti dal comportamento, hanno proceduto ad un controllo e alla perquisizione personale. In tasca gli sarebbe stato trovato un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 2 grammi di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici dei laboratori del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso torniamo ad occuparci del rigassificatore dal molo polisettoriale di Taranto. Il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica avrebbe richiesto integrazioni e chiarimenti alla proponente, concedendo 30 giorni di tempo per rispondere. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASI, a cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni, comunicate tramite PEC in data 29 settembre, coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale.
2: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio, e soprattutto sottolinea come, tra le righe, un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse, in questo caso una fonte fossile e una fonte rinnovabile, e ribadendo appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
1: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.
0: Ci spostiamo in provincia, continuano le segnalazioni relative allo stato di degrado di Pulsano, in particolare in Viale del Melograno, dove vengono denunciati rifiuti e materiali abbandonati. Intanto il sindaco interviene sui social su un altro episodio di abbandono e incendio di rifiuti. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Diverse segnalazioni, PEC, post e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
4: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. È praticamente una discarica a cielo aperto.
3: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
4: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo. Bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. Il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
3: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video, ha fatto sapere, sarà sottoposta all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
0: La difesa dell'agroalimentare, la lotta contro l'Italian Sounding a Roma, la relazione della commissione d'inchiesta sui reati nel settore con la presenza anche del consorzio del primitivo di Manduria. Ce ne parla Maria Elena Rodriguez da Montecitorio.
5: Tutelare le produzioni d'eccellenza e difendere le aziende del territorio. Nella sala della Regina di Montecitorio la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha fatto il punto sull'impatto delle frodi agroalimentari in Italia.
6: Parliamo di oltre 130 miliardi di euro che vengono incamerati all'estero e anche all'Italia con prodotti che fintamente vengono venduti come prodotti italiani, ma che in realtà prodotti italiani non lo sono. Anche in Puglia abbiamo un problema di questo tipo, soprattutto in relazione alla filiera vitivinicola e in relazione anche alla produzione dell'olio.
5: Di fronte alle minacce del mercato parallelo, la risposta passa dalla tracciabilità e dalla qualità. A rappresentare la Puglia d'eccellenza Montecitorio, il presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli.
7: Un evento importantissimo, in quanto la Commissione Reati Agroalimentari svolge un importantissimo ruolo nei confronti del Made in Italy per la tracciabilità e per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani. Noi siamo stati invitati in qualità di eccellenza insieme ad altri prodotti tipici italiani. Naturalmente il primitivo di Manduria, DOC di OCG, è il più grande, uno dei più grandi vini nobili italiani. Il consumatore dovrebbe essere sempre attento alla qualità ed acquistare sempre prodotti di qualità. Questo è un invito che faccio a tutti. Il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista proprio della tutela del prodotto. Nel 2023 abbiamo introdotto la fascetta di Stato, il contrassegno, quindi è un indice di riconoscibilità del prodotto di qualità, proprio la fascetta di Stato che rappresenta la tracciabilità del prodotto dalla vigna fino al consumatore finale e allo scaffale. Quindi un consumatore attento deve andare a comprare soltanto bottiglie che siano correlate di quella fascetta.
5: Da Montecitorio al mercato globale, la tutela dei grandi vini pugliesi resta fondamentale per difendere le eccellenze del Made in Italy.
0: Parliamo adesso di sport, di contributi per le famiglie. Lo scorso anno la Regione Puglia lanciò un contributo per agevolare la partecipazione dei minori alle attività sportive. Quest'anno invece la misura non sarebbe stata prorogata.
1: Che fine ha fatto il bonus sport della Regione Puglia nell'anno che vede Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali? Proprio grazie allo sport dalla Regione al momento non arrivano notizie sulla possibile proroga del voucher introdotto lo scorso anno per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle attività sportive dei propri figli. Il contributo prevedeva 400 euro per bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni, destinati alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro per nuclei con un massimo di 3 figli, una soglia che aumentava a 28.000 euro per le famiglie con 4 o più figli. Un aiuto concreto per coprire le spese di iscrizione alle società sportive e permettere ai più giovani di praticare attività fisica. La risposta delle famiglie era stata significativa, oltre 14.000 le richieste, appena 1.063 i beneficiari, a fronte di una dotazione complessiva di 400.000 euro. Numeri che raccontano una domanda molto più ampia delle risorse disponibili e riportano al centro il tema dell'accesso allo sport, in un quadro già segnato da calo demografico e famiglie in difficoltà. Secondo recenti classifiche nazionali, infatti, in Puglia, in particolare a Taranto, la partecipazione dei più giovani alle attività sportive

0: sportive resta un tema delicato, una situazione legata a diversi fattori, dalla disponibilità e distribuzione degli impianti, un tema parzialmente risolto grazie ai giochi del Mediterraneo, alle condizioni economiche di famiglie già pesantemente provate, dai rincari sul carrello della spesa, bollette energetiche e benzina, a fronte di stipendi sempre uguali e lavori spesso precari. Ed è proprio su questo punto che il bonus aveva provato ad intervenire. Vogliamo che ogni ragazzo possa frequentare una palestra, un campo, una piscina, perché lo sport è salute, socialità e crescita e nessuno deve esserne escluso, aveva dichiarato l'allora assessore al ramo Raffaele Piemontese. Un principio che resta sempre attuale e riporta la domanda al presente. Il bonus sport sarà riproposto dalla Regione? Al momento non ci sono indicazioni sulla proroga, ma appare chiara la necessità di politiche mirate che, al di là degli slogan promozionali dei giochi, rendano concretamente lo sport un diritto per tutti e non un lusso per pochi.
1: Dopo un anno di restauro tornano nella cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci, un lavoro minuzioso che ha restituito alle opere la loro cromia originaria. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equip.
3: È un lavoro per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste due opere monumentali, perché si tratta di due opere monumentali proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. E l'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile, e la rimozione di toppe che erano state applicate intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto, che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
2: Le due opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle due tele completa il restauro dello spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
4: Restaurare un'opera d'arte non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandarla. È proprio questo il senso con cui abbiamo voluto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangano le opere, perché continuano a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
2: Dalla manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
5: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sull'Eucaristia, perché le persone che entrano nella cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
6: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
1: Sembrava sul punto di fermarsi, invece il Giovanni Paisiello Festival riparte dopo il rischio concreto di uno stop. La manifestazione torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Sarà un'edizione ridotta, ma costruita per non spezzare una storia ormai consolidata con la città. Ce ne parla Sabrina Morea.
7: Il Giovanni Paisiello Festival si farà, presentata questa mattina alla Camera di Commercio la 24esima edizione per il 2026 da parte dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Lorenzo Mattei e da Paolo Orruta, quindi questo festival destinato inizialmente a non tenersi, anche per quest'anno, grazie a una rete di partecipazione di pubblico e privato, si terrà a Taranto a partire dal 14 ottobre.
8: Quest'anno ha rischiato davvero la chiusura perché sono venuti meno dei finanziamenti che avrebbero impedito di portare avanti un programma ricco come gli altri anni. Ci siamo riusciti con mille difficoltà, con 6 eventi che vogliono aprire il festival anche a un pubblico giovane, perché dobbiamo investire sulle nuove generazioni e quindi ci sarà addirittura una contaminazione con la musica rock o a spettacoli che legano la tradizione del teatro dei burattini. E l'ultimo evento, quello di chiusura il 30 ottobre, con un artista internazionale che ha ricevuto l'anno scorso il premio Paisiello, che è Nicoletta Parascivescu. A compensazione della mancanza di un'opera lirica che per ragioni di budget non abbiamo potuto mettere in scena, ho pensato che si potesse investire su chi oggi la musica la scrive, cioè i grandi sforzi di comporre il nuovo, e abbiamo scelto la classe di composizione, sono tutti giovanissimi compositori che si stanno formando nel Conservatorio Paisiello di Taranto.
9: Tante realtà, anche più piccole, che ci sostengono, e novità delle ultime ore anche il Comune di Taranto, per cui siamo davvero contenti del risultato, e questo ci consentirà di dare continuità a un festival che è iniziato 24 anni fa a camminare con le sue gambe, che vuole assolutamente proseguire in questo intento.
10: La Camera di Commercio ha il dovere, oltre che il diritto, il piacere di sostenere l'iniziativa del Paisiello Festival, perché rappresenta uno degli elementi culturali e identitari della nostra comunità, perché ogni euro investito in cultura rappresenta un moltiplicatore enorme per i fattori dell'economia, perché è testimoniato ed è rappresentato da un'associazione che storicamente ha ben agito sul territorio e che merita di essere sostenuta.
1: Presentato ufficialmente il programma di Passerella Mediterranea 2026, evento dedicato alla cultura, al wedding tourism, alla valorizzazione del territorio, all'artigianato, al design, ma anche alla solidarietà. Ce ne parla ancora Sabrina Morea.
7: Dal 15 al 18 ottobre Taranto, Martina Franca, Crispiano, Porto Cesareo, Grottaglia ospitano Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, organizzato dall'Associazione di Promozione Culturale e Territoriale Urban Events. L'evento nasce come un percorso esperienziale capace di raccontare la Puglia attraverso le sue molteplici identità: l'alto artigianato, la storia, la cultura, le masserie, i borghi, i paesaggi rurali e il mare, attraverso un filo conduttore che mette al centro la bellezza come strumento di identità, partecipazione e responsabilità sociale. Passerella Mediterranea si pone l'obiettivo di diventare uno specchio della Puglia più bella, una terra che fa dei propri territori un ricordo indelebile agli occhi di chiunque vi partecipa.
11: Un evento che riunisce e raccoglie una rete sinergica fra istituzioni, imprese, aziende, professionisti, rivolto alla wedding destination, è rivolto al mondo, è rivolto al modo di poter far conoscere la nostra terra al mondo. Quindi non siamo noi a cercare il mondo, ma è il mondo questa volta a cercare noi. All'interno di questo progetto abbiamo anche pensato di inserire un evento dedicato alla responsabilità sociale con il premio Donne Non Pupe, che quest'anno vedrà il riconoscimento a Elisa Di Francesca, campionessa olimpionica, anch'essa vittima di violenza. In più abbiamo aggiunto anche un'altra bellissima situazione legata ai ragazzi, all'alta formazione, all'ITS Moda Miti Puglia, che racchiuderà, ho saputo proprio oggi che ci sono 25 ragazzi iscritti al concorso Premi Intrecci, che ci valorizzeranno la loro creatività.
12: Un'iniziativa di questo genere non poteva non vederci coinvolte. Sono 2 anni che abbiamo deciso di aderire a questo progetto con un entusiasmo coinvolgente, perché servirà a far conoscere le donne pugliesi e quello che rappresentano all'interno del territorio con tutto il connesso. Che siamo abituati a vedere la donna purtroppo ancora, anche se molti passi sono stati fatti, relegata in condizioni che non sono adatte, insomma, alla sua figura. Ora invece dobbiamo abituarci a vedere non più soltanto la donna che sfila sulla passerella, perché, come dico sempre, dietro quella donna c'è un mondo.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
6: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione

rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
3: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
0: Ciao,
2: guarda
0: ragazzi,
2: qui.
0: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
4: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grandes.

l'ospite fondatore.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta, futura terza puntata della terza stagione. Sindaco, grazie per l'ospitalità.
1: Buon pomeriggio, questa è casa vostra, a casa dei
0: In
1: cittadini.
0: quanto tarantini, sì, grazie. Non è mai scontato essere ospitati nella. Qui siamo in sala giunta, mi pare, perché le
1: Sì.
0: dislocazioni qui cambiano. Io il palazzo 20 anni fa lo conoscevo un po' diverso, poi cambiato. Questa è la sala giunta, la sala del dirigente accanto, il sindaco in fondo. Abbiamo interrotto sicuramente riunioni e ringraziamo. Da 3 settimane che ci organizziamo per un'intervista, è capitata oggi, giornalisticamente. Devo dire, non mi va male perché c'è del pepe in giro, c'è del materiale su cui ragionare. Io non mi preparo mai le domande, ci conosciamo da tanti anni, ci diamo del tu, ma sindaco, per il rispetto del ruolo del palazzo e dei cittadini. Allora, sindaco, io comincerei questa breve chiacchierata, spero interessante, da una domanda di fondo, perché se ne parla da ieri sera. Da ieri il sindaco di Taranto è più vicino a Val di Tara rispetto alla sua maggioranza. Che sta succedendo? Io non c'ero, non ho ascoltato, ho letto, testate giornalistiche illustri, TV di Stato, hanno riportato le parole. Ecco, posso sapere letteralmente, perché non c'ero, vorrei capire perché quel che ha detto ha sorpreso anche
1: Ci diamo del tu del lì.
0: me. Ci diamo del tu, vai.
1: Allora, hai giustamente detto una cosa vera.
0: Oh,
1: No,
0: parliamo del decreto scuola, chiedo scusa, decreto scuola.
1: parliamo di un libro. Non abbiamo,
0: Cominciamo dal libro.
1: no, il tema non era il decreto scuola, il tema era il libro sull'Occidente. E qui giustamente hai detto non c'eri, secondo me tutti quelli che hanno commentato
0: Non
1: erano
0: c'erano, non ci sono video, mi
1: altrove.
0: pare.
1: Sì,
0: Però c'erano colleghi.
1: dico questo perché secondo me le agenzie hanno riportato delle notizie non vere nel rispetto della categoria, però ci tengo a dirlo perché mi è stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera,
0: Cioè, lei ha detto o
1: e
0: no? Concordo col
1: manco
0: 30%.
1: assolutamente. Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappati, nel 2024 65,3 e molti minori, e quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
0: Motivi sono
1: lo
0: politici o
1: sceglie
0: economici?
1: per la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano maggiori
0: Tecnico,
1: immigrati,
0: sindaco
1: però
0: di
1: ci arrivano,
0: Taranto,
1: però è importante
0: è il
1: che
0: decreto ai
1: io. Ma
0: bambini,
1: no, ma devo
0: il
1: arrivare, devo
0: contesto.
1: fare il passaggio, perché è evidente
0: Prego.
1: che se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito
0: È la
1: a quel.
0: notizia.
1: Sì, ora, per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, ecco, se lo può togliere dalla testa vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. Perché io se vado in Islam non penso
0: Ma
1: di dire
0: questo è un
1: non
0: altro
1: fate il
0: discorso,
1: Ramadan e arrivo,
0: che poi potremmo fare
1: però
0: un
1: mi hai
0: altro
1: fatto una
0: dibattito, potremmo
1: domanda
0: fare un altro
1: e io ti voglio
0: dibattito.
1: rispondere. E
0: Però.
1: su questo ho detto al ministro, io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula perché,
0: Vai.
1: Madonna, mi hai fatto una
0: Vai,
1: domanda e io voglio
0: prego.
1: risponderti. E quindi ho detto al ministro, sono d'accordo sulla sua posizione di non volere il burka in aula perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze, questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero, cioè noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché il burka viene tanto avversato? Perché forse è un'imposizione e quindi siccome noi abbiamo
0: un'apertura, una donna viene coperta a prescindere, cioè,
1: bene, esattamente,
0: ma sulla legge che impedisce l'Italia
1: ripeto, stiamo continuando a giocare. Io non parlavo del decreto, ho rappresentato al ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne, per una questione di sicurezza, per combattere un fenomeno che è quello di avversione, come sappiamo tanto se ne parla, quindi evitando le polarizzazioni. E certamente, ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani. E non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio, e per noi la scuola è aperta e inclusiva, così come inclusivo l'Occidente che riesce ad ospitare e attrarre quelle persone che corrono dalle via, dalla loro terra, per venire a vivere in Occidente.
0: Sintetizziamo, dimmi se sbaglio.
1: Sono papà di due bambini.
0: Ti stavo per dirti.
1: E quindi anticipo, siccome sono papà di due bambini piccoli, mai potrei fare pensieri che vanno in direzioni opposte. Poi, vabbè, ci sta, vogliono giocare sulle frasi, hanno preso una parte.
0: Ma per carità, io vorrei chiarire un punto. Vorrei chiarire un punto, sia chiaro, dico agli telespettatrici, telespettatori, e al sindaco e ai presenti qui, ai colleghi dell'ufficio stampa, che ringrazio per la cortesia e l'assoluta professionalità. È uno di quegli uffici stampa che non chiede le domande prima, quindi.
1: Ma perché
0: sono professionisti?
1: Siamo aperti.
0: Sono professionisti.
1: Siamo liberi.
0: Allora, no, ci tengo a dirlo perché è bello anche che si dicano anche le cose positive di tanto in tanto. Torniamo a quelle negative. No. Allora, sia chiaro, il punto è politico. Se quella ieri fosse stata una posizione politica dichiaratamente poi espressa, uno ne prende atto e poi al riverbero c'è la reazione politica e uno si chiede, ma allora il sindaco.
1: Ma ora presentato, se la dobbiamo spiegare meglio.
0: No, devi spiegarla più. Ha mandato un messaggio alla maggioranza, ha voluto dire guardate che io dialogo con tutti se sono delle mie idee. Guardate che no, si scatta la dietrologia, la legittima interpretazione delle domande, la posizione di un sindaco di una città che ha appena finito i giochi del Mediterraneo, qui la sorpresa.
1: Stamattina mi hanno detto, una persona che me l'ha detto con certezza. So che stai entrando nella Lega.
0: Stai entrando nella Lega.
1: E io gli ho risposto, è già fatto.
0: Sta scherzando o è serio? Sta scherzando.
1: Allora, evidentemente.
0: No, perché le notizie poi, è bello anche, i reel camminano.
1: Sì, però è diventata, qua ne abbiamo da pensare.
0: Ci arriviamo.
1: A tanti problemi.
0: Però questa cosa era politicamente importantissima.
1: Va bene,
0: Taranto, la
1: spero
0: città
1: di averla chiarita. Se dobbiamo approfondire qualche altro dettaglio.
0: Quindi il decreto qua. Che Mattarella.
1: Ma non abbiamo parlato di decreto, ripeto, okay. Parlavamo dei valori dell'Occidente. Del rispetto che si deve agli occidentali, quindi ho detto,
0: d'accordo.
1: È come se io andassi in Islam a dire da oggi non dovete fare più il Ramadan, ma è impensabile. Allora, quindi ho chiesto il rispetto dei valori dell'Italia e dell'Occidente.
0: Bene, allora, sindaco di Taranto, quindi non condivide il portato politico-culturale di un pezzo di questo decreto relativamente ai bambini della scuola.
1: Ma credo che sia più che risaputo.
0: Ora l'abbiamo capito meglio.
1: Ora l'abbiamo detto meglio.
0: Andiamo avanti. Chiarito. Speriamo che sia chiarito.
1: Parte
0: della maggioranza deve convincersene, mi sa.
1: Ma io, molti di loro sanno benissimo come la penso. C'è stato, non sono uno che frequenta i social, però mi hanno fatto leggere un post di un consigliere comunale che ha le sue idee chiare, determinate,
0: anche Verdi
1: che ha anticipato, che conosce. Non ho letto Verdi e Sinistra, dimmelo. Questo consigliere ha detto che, conoscendo Piero Bitetti, escludo che sia così.
0: Ma come va in maggioranza qua? Com'è il clima?
1: Noi lavoriamo dalla mattina alla sera. E affrontiamo.
0: La domanda non è quanto lavorate, come va?
1: Noi lavoriamo e trattiamo gli argomenti. Se parlo di lavoriamo, e parlo al plurale, quindi io non ho assolutamente segnali di difficoltà con la maggioranza. Se poi li avete voi, ditemeli.
0: Allora, dite che andiamo per ordine. Ora torniamo ai dossier, ai temi caldi. Ci eravamo lasciati nel giorno della sera, se non sbaglio stessa, ci sarebbe stata la la cerimonia di chiusura la sera prima, chiedo a Talamo, che ha vissuto con me 35 giornate lì al Monumento al Marinaio,
1: sì,
0: forse il giorno prima
1: era di mattina,
0: c'era tanta
1: era
0: gente
1: sera,
0: intorno,
1: era mattina.
0: Era mattina, poi alle 15, sì, la mattina abbiamo registrato, sì.
1: Ah, ok.
0: In pratica eravamo circondati da gente, c'era il sole, ci siamo detti che bella questa città inclusiva, ecco perché ieri sera anch'io ho fatto un balzo così, come forse più di metà città, abbiamo chiarito, quindi avevamo pensato, beh, le prime due puntate di Futura si chiameranno E adesso sono giochi nostri, da una battuta di Palmiotti, cioè dal 4 settembre ci siamo incontrati oggi, ma sì, i giochi sono cominciati, perché evidentemente subito Ilva, Amium, questione lavoro, i lavoratori dell'appalto, no? Come si chiama? Del decoro urbano, del verde pubblico, no? Solidarietà a tutti i lavoratori che si battono legittimamente per il loro posto e attendono che venga applicata la clausola sociale per il loro ricollocamento. E poi tanti altri dossier. Poi arriveremo anche agli impianti sportivi al termine di questa chiacchierata. Parto dal più importante, Ilva. Siamo appesi ancora una volta alle determinazioni della magistratura. Dove non arriva la politica, deve arrivare la magistratura in questo paese. Sindaco di Taranto, come attendiamo l'ultima parola della Cassazione?
1: Allora, premesso che io non ho la possibilità di poterlo indicare, però voglio esprimere un concetto di coerenza. Non è vero che la magistratura sostituisce le scelte della politica, poi ci possono essere casi e casi.
0: Dove non arriva?
1: Ma nel caso, sì, mi è chiaro il messaggio. Sì. Ma nel caso specifico, noi parliamo di un documento in riferimento a un'AIA per la quale ci siamo espressi negativamente e abbiamo inserito nella stessa, o quantomeno nelle dichiarazioni, perché poi nel verbale non è stato
0: l'anno
1: riportato.
0: L'anno scorso questo?
1: Sì, l'anno scorso abbiamo inserito delle osservazioni a tutela della salute pubblica, quindi noi partiamo da questo diritto sacrosanto che riguarda tutti, che riguarda chiunque. Due volte i lavoratori della fabbrica che sono esposti al doppio rispetto agli altri cittadini, dicendo che il percorso futuro dello stabilimento doveva prevedere lo spegnimento progressivo degli altiforni. Quello è il punto di partenza e quindi di coerenza della nostra volontà politica. È subentrato un provvedimento della Corte d'Appello di Milano che si è espressa, secondo quelli che erano i dati da loro disposizione, dicendo che c'era un problema legato alla salute, come diciamo, è risaputo, non abbiamo, diciamo, no. Se qualcuno, a volte mi sembra che qualcuno parla senza conoscere, noi sappiamo quali sono i problemi che abbiamo ereditato e semplicemente la Corte d'Appello ha ordinato lo spegnimento di altoforni, che ripeto era una cosa programmata e che avrebbe dovuto seguire un iter. Io ricordo ai più che la prima proposta del governo prevedeva un periodo di spegnimento di 8 anni e noi come amministrazione comunale ci imponemmo presso il MIMIT in una riunione, anzi in più riunioni, ma anche con documenti ufficiali, ottenendo che quel periodo di spegnimento si riducesse a 5
0: anni. Sì, ne parlammo qui, c'era la riunione che interrompe.
1: Sì,
0: ma in un anno niente
1: fatta
0: si è mosso.
1: Ad agosto nel 2025.
0: Ma in un anno niente si è mosso a livello.
1: Allora, su questo non,
0: di
1: è, che, non è che non si è mosso niente, la gestione della gara non è di competenza dell'amministrazione comunale.
0: No.
1: Ma è importante specificarlo perché, vedi Angelo, qui tutto ciò che succede viene addossato all'amministrazione comunale anche quando l'amministrazione comunale non ha nessun tipo di responsabilità.
0: No.
1: Bene, per quanto riguarda, c'è una gara
0: c'è l'AIA,
1: dove

0: dove c'è un'istituzione che è competente anche per le politiche industriali del paese, che deve concludere una gara.
1: Come stiamo aspettando ancora, in questo palazzo il 20 ottobre?
0: Ma io l'ho dichiarato più volte. Per quello che è il mio pensiero, la mia considerazione, l'aria a caldo di Ilva è compromessa. C'è un provvedimento, un decreto, non una sentenza, ma un decreto. C'è una netta differenza tra decreto e sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne ordina lo spegnimento. Mi sembra di capire che abbiano già avviato le procedure per un raffreddamento naturale.
1: Beh, mi pare che entro il 26.
0: Pare che ci sia anche un problema sull'approvvigionamento dei materiali.
1: L'ultima parola. Alla Cassazione.
0: Sì, però pare che non ci sia altro materiale. Io non vivo la fabbrica, non sono all'interno e raccolgo le informazioni che mi danno alcuni lavoratori. E quindi noi siamo in attesa dei provvedimenti della magistratura. Aspettiamo, vediamo che cosa succede. È ovvio che non stiamo fermi, ma stiamo pensando a quelle che sono le soluzioni per garantire il livello di ricchezza.
1: Abbiamo ancora pochi
0: della
1: minuti,
0: nostra
1: è chiaro, pochi minuti, voglio usarli tutti. Io sarei 3 ore qua a parlare.
0: Parliamo.
1: Allora, cambiamo argomento, ma non tanto. Il decoro urbano, la pulizia, la città paga la Tari, l'AMIU. Ieri sera ho dato uno sguardo a una delibera che fu firmata proprio in questa stanza. 20 anni fa, fra pochi giorni, 17 ottobre, di Sesto, dentro quella delibera, Tommaso Blonda, compianto prefetto,
0: me lo ricordo.
1: C'è scritto, prima del dissesto, qualche giorno prima, abbiamo conferito all'AMIU, incenitor, stabilimento Pasquinelli e piccolo forno crematorio per 65 milioni più o meno. Arriverà Boccia, liquidazione OSL, sorpreso da questa attività di spostamento di beni prima. Ma non era diritto privato, non era una procedura concorsuale, lì evidentemente il commissario Blonda tentava di salvare da un lato l'AMIU e dall'altro di togliere dal dissesto, no? Pubblico, non era privato. Fu una polemica di molti mesi.
0: La ricordo.
1: Vero? Commissione bilancio del Comune, Piero Pitetti, all'epoca qualche mese prima appena giunta di Bello. Allora, in 20 anni qualcosa non ha funzionato.
0: È evidente.
1: Qualcosa non ha funzionato.
0: È evidente che c'è una società partecipata.
1: Di che chima parleremo da qui a pochi mesi?
0: Allora, anche qui, a volte sembra che parliamo di novità, di cose nuove. E io, se sento qualcuno che è sorpreso di apprendere le condizioni di chi va ambiente oggi, ieri AMIU, dico forse si sarà distratto. C'è un problema con una massa, un'azienda con un problema grande, una massa debitoria importante.
1: Ricordiamo, Agenzia delle Entrate.
0: Che oscilla tra i 45 e i 50.
1: Nacci ha detto prevalentemente Agenzia delle Entrate, vero?
0: La maggioranza la maggior parte di quel debito riguarda l'erario.
1: Lei conosci, tu conosci i numeri?
0: Ho chiesto poco fa un elenco specifico dei creditori perché è importante conoscere tutti i dati, ne ho uno diciamo di qualche mese fa, lo teniamo in aggiornamento perché è un tema che ci coinvolge particolarmente, innanzitutto perché è una società partecipata, ma in particolare perché quella società partecipata garantisce un servizio per il quale i cittadini pagano le tasse.
1: Sta per arrivare il 25%
0: alla Tari. E quindi noi vogliamo che quel servizio sia particolarmente efficiente e riteniamo, così per come l'abbiamo raccontata più volte, che Taranto meriti di essere più pulita.
1: Vitetti, bilancio alla mano, fra un po' arriva. Nacci, no, l'amministratore lo presenterà.
0: La domanda.
1: Bilancio alla mano, sì. Quando arriverà? È in perdita. Che sia 10, 50 o 40, è in perdita.
0: Esattamente.
1: Bilancio alla mano, fosse un'attività privata, ci sono delle procedure. È un'attività pubblica, però di un'azienda privata, a totale partecipazione pubblica.
0: Esattamente.
1: Quindi è come se Vitetti oggi fosse proprietario pro tempore.
0: Il decreto legislativo 201 del 2022 è entrato in vigore nel 2023.
1: È particolare la cosa.
0: È molto particolare.
1: Servizio essenziale?
0: Servizio essenziale, ma evidentemente c'è anche da far presente che ci sono delle norme che vanno rispettate, norme molto puntuali che riguardano il numero di bilanci approvati in perdita.
1: Ah, questo è il codice civile, è previsto?
0: No, perché la norma alla quale facevo riferimento prima, la cosiddetta Madia, stabilisce anche un percorso. Tra l'altro c'è un'autorità garante per la concorrenza del mercato libero che guarda con attenzione alcuni processi. Quindi noi siamo determinati a risolvere il problema, a salvare l'azienda nel rispetto delle norme. Cioè, nessuno può pensare che il sindaco, il socio, l'amministratore di una società possa fare artifici. Noi abbiamo la necessità, l'obbligo di rimanere nel perimetro.
1: Poi i sindacati hanno ragione a dire vogliamo trasparenza sui numeri, capire e capire che, guardi, qual è la strada per i lavoratori.
0: Guarda Angela, i sindacati, per quanto riguarda i lavoratori, mi sento abbastanza sereno, i lavoratori non perderanno il posto di lavoro, ma questo è per norma, non perché lo vuole Piero Bitetti, sì, lo vuole anche Piero Bitetti, certamente sì, ma la norma applica la clausola sociale. I sindacati che abbiamo incontrato ieri e che abbiamo incontrato ogni volta che ci è stato chiesto, hanno chiesto trasparenza e noi abbiamo con altrettanta serietà, con altrettanta preoccupazione, con altrettanta determinazione rappresentato loro le condizioni dell'azienda, non perché loro non lo sapessero, ma perché qualche sindacato in maniera corretta ha chiesto qual è il percorso che si vuole seguire per risolvere il problema. E noi abbiamo rappresentato tutte quelle che sono le valutazioni in essere che l'amministrazione, insieme ai tecnici, insieme ai dirigenti, insieme agli esperti, sta tenendo quotidianamente sul tavolo per capire qual è la condizione migliore per tentare di salvare l'azienda, per garantire il servizio ai cittadini, per guardare con attenzione alle sorti dei lavoratori, cercando, ripeto, le condizioni percorribili secondo quel perimetro.
1: Io Tarantino che pago la tariffa, fra poco pagherò il saldo che arriverà a tutti. Credo che quel saldo conterà l'aumento, credo, no? Mi sono fatto dei calcoli, penso che sia così, l'aumento annuale, credo, spero di no. Sta aumentando tutto, quindi. Ma che chima mi devo aspettare? Privata, ancora partecipazione pubblica, mi devo aspettare una chima sul mercato, mi devo aspettare una chima ancora municipalizzata, cos'è lo scenario?
0: Allora, questa domanda non sono in condizione di rispondere, posso dire quelle che sono le mie intenzioni partendo dal fatto che l'aumento che c'è stato è un aumento naturale perché noi l'abbiamo deciso in Consiglio Comunale perché l'Ager ci ha indicato anche lì un percorso e quindi lo abbiamo dovuto osservare. L'Ager è l'agenzia regionale che gestisce le questioni ambientali, le questioni dei rifiuti e quindi entra anche nel merito delle tariffe, ma il tema è che evidentemente è tutto in aumento e quindi purtroppo anche il gasolio che si mette nei mezzi di Amio ha un costo maggiore. Ma adesso al netto di queste valutazioni ormai sono abbastanza comprensibili, c'è la volontà dell'amministrazione di salvare la società, mantenerla pubblica e garantire un servizio.
1: Questa è la volontà dell'amministrazione Bitetti, salvare e mantenere
0: pubblica. Salvare la società, mantenere l'azienda pubblica, salvare la società, mantenere l'azienda pubblica e garantire un servizio.
1: La maggioranza è compatta su questo?
0: Ma sicuramente sì.
1: Ieri perché ha lasciato la riunione? Che è successo?
0: Ieri ho lasciato la riunione, ma la riunione era sostanzialmente finita perché dopo aver impegnato per 2 ore consecutive 10 persone tra sindaco, vice sindaco, assessori di riferimento, segretario generale, direttore generale, dirigenti dei settori, dopo aver raccontato ai sindacati in maniera serena, ma ripeto anche con una certa attenzione ai dettagli, alla fine della riunione c'è stata una provocazione, onestamente preferisco impegnare il tempo in maniera più utile e quindi dedicarmi a risolvere i problemi piuttosto che essere oggetto di polemiche che lasciano il tempo.
1: Alle 15.30 hai un impegno inderogabile con dei cittadini e non vogliamo, ringraziamo ancora. Ci rivediamo però, perché i temi sono tanti.
0: Io sono contento
1: perché non
0: di
1: hai chiesto
0: parlarvi,
1: questo, non hai chiesto
0: anche
1: questo.
0: Perché io amo la trasparenza.
1: Io un'ultima domanda, però ce l'ho.
0: Sto qua.
1: Da tifoso e da giornalista.
0: Sì.
1: Ti sei perso 3 bei gol. Perché? Come mai?
0: Perché mia moglie aveva prenotato un weekend a luglio in Basilicata ed ero con la mia famiglia.
1: Bene.
0: Devo anche raccontare
1: archiviamo questa
0: che sono i miei impegni
1: passa
0: familiari.
1: In archivio, passa in archivio, a verbale questa risposta. ma nessuno con la fascia tricolore, nessuno lì per dire il comune che c'è,
0: perché,
1: c'è la signora
0: perché,
1: Iacone,
0: no, perché
1: c'è,
0: intendevo,
1: c'è lo stadio aperto.
0: Intendevo arrivare prima, ma non ce l'ho fatta.
1: Ah, okay.
0: E quindi sono tornato a Taranto in un orario.
1: La piscina quanto ti preoccupa? Questa piscina che a me sembra.
0: Mi preoccupa tanto quanto gli altri impianti sportivi.
1: Aspetta, la piscina prima.
0: Stiamo lavorando per ottimizzare le condizioni di gestione di quell'impianto sportivo, innanzitutto riducendo i costi di gestione.
1: Quindi fotovoltaico?
0: Fotovoltaico, ampliamento del fotovoltaico, acquisto degli accumulatori che ci riducono notevolmente il costo di un impianto energivoro, molto energivoro, perché quell'acqua va riscaldata, non dico d'estate ma in particolare in inverno. Poi ci sono degli adeguamenti da fare alla struttura, fare le aree di ambientamento, quella struttura va resa fruibile per molte ore al giorno, parliamo di due piscine da 50, quindi non sono due vasche.
1: Quella estiva, quella esterna magari l'estate può essere, dico da ignoranti,
0: sì, però,
1: ma lì quella coperta.
0: Chiedo scusa, allora quando parliamo di impianti sportivi c'è sempre da pensare, ma questo anche lì dove dovesse esserci il pubblico a gestirla, ma nel privato è ancora di più, che quantomeno entrate e uscite si devono bilanciare, altrimenti nessuno potrebbe prendere in gestione, questo lo racconto perché molto spesso si pensa che paga pantalone come se un'amministrazione comunale avesse risorse
1: mi sa che quell'epoca è finita,
0: da mettere a disposizione, e purtroppo è ancora diffusa.
1: Nella mentalità.
0: Purtroppo.
1: Ultima domanda,
0: diffusa.
1: Allora, il presidente del Taranto Calcio, la società, ha presentato un progetto multidisciplinare, impiantistico, non so il termine esatto quale sia, stadio, tutto quello che c'è intorno alla Salinella, più ha un elenco di fondi a disposizione, di coperture bancarie, una stima di lavoro. Venerdì comunicato del Comune che dice ok, noi però mettiamo davanti a tutti e a tutti sempre la destinazione d'uso, dimmi se sbaglio, è l'interesse pubblico. Domanda che non è una provocazione, ma è per capire.
0: No,
1: per capire, questa domanda è, non potrebbe anche essere interesse pubblico la proposta di un imprenditore che dice sentite, ci sentiamo in grado di poter gestire per il bene della collettività e per l'interesse di un imprenditore, ovviamente, diversi impianti. Anche questo può essere interesse pubblico.
0: Esattamente.
1: Ora, qual è la posizione dell'amministrazione rispetto a questo progetto?
0: Quel comunicato nasce.
1: Quello di venerdì che era.
0: Innanzitutto.
1: Non era politichese, era burocratese,
0: no,
1: politichese.
0: Ma, allora, innanzitutto, come funziona un progetto di finanza? Un progetto di finanza anche lì deve rispettare un PFTE, deve rispettare un progetto esecutivo.
1: Sì, lo diciamo a me e poi agli altri.
0: No, ma è giusto che lo diciamo, o comunque sia anche lì. C'è un PEF, un piano economico finanziario da rispettare, quindi nel caso specifico c'è questa proposta che ha ricevuto delle richieste di integrazioni che sono state...
1: Questa proposta è la DISA?
0: Sì, è stata avanzata la proposta all'ente che ha fatto delle verifiche, ha chiesto delle integrazioni, la società...
1: Ma in questi giorni?
0: Ma la nota è stata inoltrata venerdì pomeriggio, io ne ho avuto contezza nella giornata di lunedì,
1: quindi
0: c'è una corrispondenza tra ufficio e società, è chiaro che parliamo di progetti importanti documentazioni che bisogna fornire, anche perché parliamo di beni pubblici che anche lì nel rispetto delle norme, ma bisogna seguire l'iter che è previsto dal codice.
1: Io capisco, dentro questa proposta ci sono impianti che già di interesse
0: E dicevo, siccome c'è una proposta, per quanto riguarda quegli impianti, quando parlavamo di natura, quindi di non snaturare gli impianti, facevamo esattamente riferimento a questo. Quel progetto prevede un allargamento diverso dal primo, per il quale stiamo ragionando con gli uffici per come procedere. Io penso che nell'arco dei prossimi 3-4, una settimana al massimo, saremo nelle condizioni di esprimere una volontà politica su quella proposta. Ovviamente nel frattempo non vogliamo assolutamente penalizzare la società di calcio e stiamo andando avanti con un atto che ne autorizzi l'utilizzo tanto del campo B per gli allenamenti quanto del campo A per le partite, in maniera regolare ci sarà il pagamento.
1: E gli altri impianti, per esempio alcuni impianti già oggetto di interesse? E
0: su quelli sono state già avviate delle procedure, cioè gli uffici anche lì, se non mi occupo delle questioni,
1: però
0: anche lì gli uffici stanno lavorando sul su quell'iter che sono stati affidati, per esempio parliamo del Valente, del campo di atletica, e lì c'è un'attenzione della federazione di atletica.
1: La proposta della DISA comprende anche questo.
0: E quindi c'è una federazione che ha avanzato una richiesta per fare atletica a livello importante. Consideriamo che la struttura di Taranto è una struttura che non si ritrova nel centro-sud, perché la prima in ordine di distanza si trova ad Ancona, quindi da Ancona giù è l'unica struttura che serve a portare avanti una disciplina nella quale crediamo fortemente, perché noi abbiamo deciso di candidare Taranto quale città dello sport, e quindi bisogna praticare lo sport.
1: Quindi se ho capito bene in questo punto, se sbaglio correggimi.
0: No, se ho capito bene,
1: attenzione alla proposta della DISA, valutazione, tenendo conto dei procedimenti già innescati.
0: È corretto vederlo, bisogna verificare anche la norma.
1: Per entregare tutto,
0: ma anche lì bisogna verificare la norma, bisogna sentire le parti.
1: Tecnici al lavoro.
0: Non parliamo di una bibita da acquistare al bar, parliamo di progetti, tra l'altro, che prevedono investimenti importanti, per i quali noi siamo
1: chiaramente di un patrimonio da far vivere.
0: Ma siamo aperti, noi siamo aperti agli investimenti, siamo aperti agli investitori, ripeto, sempre nel solco di quelle che le norme ci consentono di muoverci. È evidente che l'interesse comune, che l'interesse collettivo, va salvaguardato. Quindi c'è una città che ha ricevuto un'eredità, che è quella dell'impiantistica sportiva, la vogliamo far fruttare al meglio, come se stessimo gestendo un'azienda privata. Io penso che avendo quel tipo di logica, c'è da capire sempre quell'equilibrio entrate uscite, e non c'è la possibilità di sbilanciare, o meglio, se ci fosse la possibilità di guadagnare per l'ente e quindi per riversare quelle risorse sui servizi a favore dei cittadini, noi saremmo felici, però sappiamo che ci deve stare un equilibrio.
1: Ci vediamo prima di Natale per un'altra chiacchierata?
0: Sì.
1: A meno che non accada ordinariamente prima di Natale, ci vediamo.
0: Un altro burka.
1: No, ma il burka è già per legge, non si può andare in burka, e noi tutti siamo contro il burka, a prescindere, ma aperti alla cultura.
0: E soprattutto a una scuola.
1: Chiunque arriva ci arricchisce.
0: E soprattutto a una scuola aperta, inclusiva, che faccia crescere i nostri ragazzi, che favorisca l'apprendimento.
1: Posso fare una battuta?
0: La formazione.
1: Io la scuola con i tornelli e i corridoi d'ingresso, metaforicamente, non me la immagino. La scuola è aperta, qui c'è gente che ha avuto bambini.
0: Io ricordo con piacere la scuola nostra, era più libera.
1: Grazie Sindaco, grazie a tutti. Il futuro finisce qui, a giovedì prossimo col Sindaco, prima di Natale, per fare. Bene. Magari parleremo della nuova chima. Andremo tutti allo stadio a fare il tifo per il
0: Taranto. Ma prima di Natale probabilmente avremo qualche informazione in più, questo immagino, ogni giorno ci sono evoluzioni, non so se prima di Natale avremo la possibilità di dedicare dettagli.
1: Ma forse avremo già i numeri in mano magari.
0: Esatto, ma avremo magari qualche scelta fatta.
1: Grazie Sindaco, grazie a tutti, a giovedì prossimo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors, Istituto di Vigilanza VIS, Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Stare veramente bene. Questa, sembra, vabbè, è incredibile Fabiano, che siamo a febbraio. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste?
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami,
0: Studio oggi, 100.
1: Salutiamo Uccio,
0: oggi.
1: Risalutiamo Uccio che insomma,
0: siamo preceduti
1: stato
0: con
1: prima
0: questa
1: di
0: prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica,
1: Smile.
0: Perché già era andata alle 13.15 se non
1: ecco,
0: ricordo
1: insomma,
0: male.
1: Un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: La fonte che abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, ma tu lo
0: capito,
1: sai, adesso dico una cosa,
0: esagerare,
1: no, dico
0: credo.
1: Un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare,
1: sì,
0: Monica,
1: sì, no,
0: ci
1: prima di salutare, saluta,
0: buonasera,
1: saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, del liceo inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Inglese, britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture
1: 71
2: di
1: punture
0: abbiamo
1: di zanzare.
0: Sempre detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: vi assicuro
0: su
2: che è stato...
0: questo non ha avuto dubbi
1: sì,
0: mai alcuno
1: sangue buono,
0: dei nostri
1: sangue
0: telespettatori
1: buono. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante e ne parleremo nella prossima
0: classiche di stagione,
2: tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, senso... perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché già
0: perché
1: facciamo...
0: fra noi, evviva, il lotto è
1: siamo
0: noi.
1: No, lo dico diciamo... perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma, se in settimana volete farci delle segnalazioni di, di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra l'altro, tra gli altri, contattati da un cittadino che...
1: Monica, deve dire ancora,
0: sì, no,
1: deve
0: sono
1: dire
0: soltanto,
1: delle cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: è terrorizzato da cani, anche da questa presenza di cani.
0: La travano. E abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma, è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro, le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente, rispetto a questa segnalazione, abbiamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi, sulla scorta delle tante richieste pervenute,
0: siamo andati a capire
1: com'è la situazione.
0: E ce n'è.
1: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
0: State con noi, perché poi dopo, insomma, nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite la consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma insomma, in apertura di trasmissione
1: partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa, perché insomma, mentre vedevamo insieme il servizio, come sempre realizzato dalla fantastica Monica, ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostri amici, di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
0: anche
1: non solo psicologica, certo, dai loro fidanzatini.
0: Anche stiamo sentendo molto parlare giovani. Molto anche di insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco. sindaco Stefano. Quindi...
1: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato
0: vabbè,
1: anche
0: se c'è da massacrarlo, sì.
1: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma, sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce che come sapete insomma, ha dichiarato il sindaco appena è arrivato, Lucio Lonoce basta andare a lavorare solo per l'ufficio reclami, lavora anche un po' per il comune, quindi sarà il mio vice sindaco.
0: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
1: anche
0: bene.
1: Anche noi lo salutiamo.
0: Grazie Pierpaolo, grazie, ciao, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
1: Monica, ci dici cosa bisogna fare per contattarci?
0: Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere Ufficio Reclami e sottoporre la nostra attenzione ai vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
1: Ecco, sì. Noi ne approfittiamo, sì, Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito un po' di volte prima.

0: Anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i Tribemolle di Martina
1: Altra
0: Franca,
1: realtà in ascesa.
0: Che sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel Dopo Festival, insomma in molti su Radio 2 sono stati presentissimi. Io domani l'incontro,
1: giovani tarantini crescono,
0: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce
1: che faranno Colorado,
0: anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
1: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci, e poi chiudiamo questo argomento, e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città ha fatto un bel tipo.
0: Bello quando la città
1: Molti è stato il vincitore
0: positiva.
1: Morale, per sì, molti, sì, non sì. per tutti.
0: Bella canzone, peraltro inserita anche in un servizio da parte di Monica, proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia.
1: Babilonia, ho dimenticato di dirlo.
0: Ci teniamo moltissimo.
1: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
0: Michele,
1: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
0: Sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente parlando di cani.
1: A chi abbiamo chiesto?
0: A Baio.
1: Certo.
0: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa generazione, che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che è terribilmente miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi. Una struttura non solo chiusa, ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani, che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'è un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente, solide risposte.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce le facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco, se a Taranto, io ci tengo a precisare, se a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'ha una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazione. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma quindi vaccinazioni che siano sterilizzate?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina, e tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario, che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbero un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore, il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto, ufficio finanze.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario dell'AS funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: dello sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito, allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore, se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
3: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore regionale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili, che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendoci anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto?

0: Sì?
1: Sono Monna Benita.
2: Sono?
0: Chi?
1: Monna Benita.
0: Donna Benita?
1: Sì.
0: Eh beh, tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
1: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? E con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani. Le scremenze che non si può camminare. La mattina ha richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non è il padre, signora si faccia i fatti suoi.
0: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli allora, sembrava
1: allora,
0: un fenomeno in diminuzione.
1: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
0: Scusa?
1: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
0: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
1: No, no, quello quando vado al mercato, quando vado a fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questa degli scivoli occupati, degli scivoli occupati, sì, anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
0: però
2: con te.
0: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Certo,
0: insomma,
2: diciamo che ci vorrebbe...
1: Ma questo lo so, lo capite, sono i cittadini. Sì,
2: sì, ne abbiamo parlato anche insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto che ci ha segnalato purtroppo questo problema che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via
0: poco
2: le macchine che bloccano,
0: poco
2: sì, poco personale, insomma ripeto spesso... È diventata ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche problema di numero di personale, però è così.
1: Ci sono le macchine in doppia fila, sia a sinistra che a destra.
2: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un problema diffuso.
1: C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo, gli ho detto guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la mattina, pure io sono invalido. Guarda, non si direbbe che lei è invalida.
2: Sì,
1: purtroppo.
2: Purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora il discorso sai qual è? Che insomma ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così come le carrozzine dei bambini.
0: Benita, scusami, ma in moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti negli gli angoli, moltissimi.
2: Sì, molti si sono lamentati, ma...
0: Però sono liberi gli scivoli.
2: Ma assolutamente, sono sacrosanti.
0: Quelli, forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo una telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo
1: anche
0: così.
1: Anche vicino alle cose di Europa, il mio principe Medea, lo scivolo è sempre occupato.
2: Sì, lo so, ma purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro dove sono stati messi i paletti la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti che non capisco
0: perché non possono, lasciare la macchina
2: sugli scivoli.
0: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo sappiamo anche...
1: Siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
0: Lo so.
2: Ma insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
0: A proposito,
2: giusto per essere in argomento.
1: L'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non possono guinzare, lo prendono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
0: Allora,
2: sì, purtroppo è vero, lo so.
0: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Matichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi sì. I paragoni si possono fare fino a un certo punto.
1: Ma voi pensate, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata alla guardia Io stavo in mare.

0: macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
1: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
0: Sì, ce n'era uno solo lì.
1: E a te t'ha beccato? Ah, guarda.
0: Ma beccato giusto, con quante macchine in doppia fila stanno venuto giusto giusto da me.
1: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
0: No, oh. Ma non ero in doppia fila.
1: No, sto scherzando.
0: Di quelli dove scaricano i camion.
1: Ho capito bene.
0: Di mattina, mica scarica il camion.
1: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, sì, però, sì, di rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
2: Facciamo anche un appello ai pochi vicini.
1: Un abbraccio,
2: urbani,
1: Benita.
2: Ai pochi,
1: grazie.
2: Urbani, un abbraccio, Benita.
1: Saluta donna Benita.
2: Donna Benita.
1: Saluta donna Benita. Donna Monica.
2: Facciamo un appello anche ai vigili urbani. Fate più multe a tutti, tranne che a noi.
1: Vabbè, ma noi non abbiamo, non deridiamo mai il destro. Tu dai il destro?
2: No, offri
1: il destro.
2: Solo sinistro.
1: Cara donna, allora, come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
2: Penso sarà anche
1: no?
2: l'ultima
1: volta.
3: Sì, perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, del servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
1: Ma non ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato anche io.
1: Vanno anche nella tua villa, Monica, venti. Che problema avevano di solito?
2: Peraltro, se c'è un errore di questo tipo...
1: Sì, ce l'hai la villa.
2: Se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
1: Sentite,
2: chi ha sbagliato? Vediamo.
1: Sentite, guardate, state attenti.
2: Approfondiremo un po'.
1: Perché ci sono dei particolari succosi.
2: Vediamo questo servizio, accaditi.
1: Quando si mette...

0: I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canini sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dica scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASI, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri caratterizzanti quali erano? Cioè, gli spazi però?
1: Eh sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
2: Quindi sulla base di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
2: Cioè l'ASL
1: di Taranto. Sì.
2: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma
2: dall'ASL regionale.
1: Dall'ASL, cioè dal sistema veterinario. Sì.

0: regionale. Per cui alla fine in che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
1: Questo significa che l'ASI MAD SRL ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convenzionato. Anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione per ipotetica assenza di requisiti della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata ANTA riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte di 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione AMPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago, senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma in quel di statte che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean, butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di controllo alle Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Ipazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua Anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: passare Fabiano, poi ti
1: Allora,
0: devo fare presidente di una cosa, poi ti
1: sì,
0: spiego.
1: allora sono 3 milioni che vediamo
0: Per i parchi,
1: per i parchi.
0: 450 è costato questo qua,
1: Sì.
0: inutilizzato, per 120 cani, di cui 100 non ne possono
1: 450,
0: andare,
1: sono 3 milioni e
0: avanzano 20,
1: 450.
0: 20,
1: Aspetta,
0: quindi
1: poi
0: sono
1: devi aggiungi
0: 450,
1: €15.000 al mese
0: ancora questi 15.000 euro
1: per il
0: là.
1: parco Cimino per le pulizie all'Amium.
0: No, poi mi devi fare un favore
1: 12.000
0: personale.
1: euro.
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta
1: Vabbè,
0: che.
1: la banca lasciamo
0: No,
1: quella.
0: banca lascia lì, ma lascia
1: Non
0: quella,
1: ti
0: che c'entra.
1: preoccupare.
0: Però risulti tu,
1: Sì,
0: capito?
1: non c'è problema,
0: Poi
1: figurati, sono a disposizione.
0: a cambiare
1: Poi ci
0: l'IBAN
1: mettiamo
0: adesso è un casino,
1: d'accordo.
0: sì.
1: Tu
0: E
1: dai una parte a me e una parte della
0: poi
1: diretta.
0: se qualcuno ti chiede la banca, è la stessa, che dobbiamo fare?
2: Ma vedete che siete in diretta, eh?
0: Eh?
1: Ah,
2: È
1: siamo in diretta,
2: ricominciata la
1: no,
2: diretta?
1: non lo sapevamo.
0: Ah,
2: Sì, no,
0: e non
2: così.
0: esce quella lucetta rossa, una cosa che
1: Però
0: si dica.
1: diteci che siamo in
0: Ragazzi,
1: diretta.
0: due calcoli stavo facendo
1: Stiamo
0: comunque,
1: organizzando la
0: niente di
1: fascia
0: male, due
1: successiva.
0: calcoli.
1: La
0: Un
1: fascia
0: favore tra amici,
1: successiva.
0: quando, tra un esimio e l'altro, che ci
1: Ci stiamo
0: chiedevamo.
1: mettendo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla
0: C'è
1: nel.
0: qualcosa di male? Scusami se l'IBAN non cambia il presidente a cui è il
1: Se io
0: destinatario o no.
1: per esempio vivo a Taranto, ma
0: Sì.
1: è un problema se vado a prendermi i soldi in Svizzera,
0: La banca prossima,
1: in Giappone,
0: la banca prossima, poi cambieremo, si chiama
1: ci
0: così per questo,
1: organizziamo,
0: no?
1: non è un
0: Non è
1: problema.
0: che tu hai letto qualcosa di irregolare?
2: No,
0: No, in me
2: assolutamente.
0: Fabiano dico, non.
2: No,
0: No.
2: no,
0: Allora, comunque
2: assolutamente.
0: parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il
1: Sì,
0: problema è roba, ci vogliono anni, ma adesso signori, e ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano, abbiamo dei spot che ci invidiano anche in Molise,
1: Sì,
0: si è
1: però
0: saputo.
1: sai qua, io c'ho.
0: Guardate questi spot, c'è la pubblicità Fabiano, se
1: Però,
0: mi aiuta. Continuiamo a fare i calcoli, 3
1: 15.000
0: milioni,
1: euro al mese
0: pubblicità,
1: prende.
0: ci vediamo
1: Allora,
0: tra pochi minuti e parleremo di violenza
1: 15.000
0: sulle
1: euro
0: donne.
1: l'AMIU li prende per
0: Al
1: Cimino.
0: mese, non è. Che sono suppelletti pagati dal comune questi, non possiamo farci ridere se tu ti
1: Mamma
0: schianti col tavolo.
1: che
0: Si è fatto
1: botta,
0: male, si è fatto male durante la pubblicità, si è
1: come si
0: fatto
1: chiama,
0: male.
1: quadricipite si chiama questo, non so
0: Ma
1: cosa.
0: non hai quadricipiti da
1: Ma
0: secoli.
1: tu che vai in palestra non.
0: Sì, vado, passo dalla palestra di strada sono. Cara donna, tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri
2: Beh, è una
0: meandri.
2: storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi, paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti. Questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può evincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire. È sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a
1: Però
2: Taranto.
1: parliamo solo di comodità, non
2: Sì, è
1: abbiamo.
2: ovvio, perché ormai con
1: Se uno
2: internet
1: vuole
2: è scomodo,
1: visitare,
2: non è che
0: no, è un
2: con
0: consiglio
2: l'internet
0: pratico.
2: banking.
0: Anche se ti finisce un carnet, non è che puoi
1: Sì,
0: andare a.
1: è scomodo, è scomodo,
0: Comodo
1: dai,
0: non è.
1: scomodo, è scomodo,
0: Comodo
1: dai.
0: non è. Ecco,
1: Da
0: se voglio dire
1: Massafra
0: che è
1: andare a
0: comodo,
1: Milano
0: siamo.
1: ogni volta è
0: È
1: scomodo.
0: scomodo. Spendi
1: Diciamo che
0: solamente.
1: la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza, la faccenda puzza.
0: Sì,
1: Vabbè,
0: sì.
2: Sì, poi
1: comunque,
2: tra
1: allora.
2: l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
2: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo,
0: Era
2: ad
0: l'altra
2: un'associazione
0: sovrappagata, non era questa.
2: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
0: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì ti
2: Sì,
0: ricordi che c'erano.
2: sì,
0: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo,
2: sì.
0: vediamo bene,
2: Squilla.
0: pronto? Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei
3: Non so
1: sempre
3: se
1: tu
3: vi
1: un genio
3: ricordate di
1: nella
3: me.
1: vita.
0: Aspetta, il tuo nome di battesimo?

0: battesimo, perdonaci.
1: Antonio Giannotta.
0: Dici Antonio.
1: Sì.
0: Dici Antonio.
1: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure, sì, in diretta, no?
0: Sì.
1: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex
2: quello di cui parlavi tecnici. Tu. Sì, sì, ne parlavamo, guarda, ne parlavamo poco fa con Mauro. Tu ci chiamasti per quel gruppo che, insomma, lavorava
0: per l'ASL?
2: Per l'ASL, giusto?
1: Infatti, sì,
0: hai quattro, aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti. Tu hai quattro figli?
1: Sì, sì.
0: Allora, mi ricordo bene.
1: Non mi sono sterilizzato.
0: Sei rimasto nella storia.
2: Sono rimasti quattro, quindi.
0: Sono rimasti nella storia perché quando gesti i quattro figli, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse, ormai è un po' tardi perché quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
3: Sì, è vero.
0: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordavo, avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
1: meno male.
0: Ma caspita, se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
1: Scusami Mauro.
0: Vai.
2: Dici.
1: Noi stavamo... Prima sei mesi, no? Poi eventualmente più sei mesi,
0: sì.
1: Poi ci hanno fermato un po', no?
0: Sì.
1: Poi tre, poi più tre, più tre, più uno, abbiamo fatto 19 mesi in tutto,
0: sì,
1: no? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi, e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'altro, ho fatto... E il ricorso al Presidente della Repubblica sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so.
2: Abbiamo visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
0: Ecco Antonio, augurandoti con tutto il cuore di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
1: A voglia, non solo a Taranto.
0: Noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato.
1: Sì, sì.
0: Va bene, ci tieni informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
1: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
0: sì, sì,
1: qualcosa si è mosso.
0: Tipo?
1: Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no? Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
2: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
0: Ma non è quello che dici tu.
2: No, nel senso che...
0: parte il quinto, dici tu.
2: Allora sei tu.
0: Antonio, scusami.
2: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
0: E poi chiudiamo, così vuoi tempo per il colpettino. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
1: Qualcosa ci hanno fatto sapere l'ASL.
0: Ok.
1: Sì, qualche cosa.
2: Tu dici, un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
1: No, aspetta, quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
0: Ma magari potesse, ma è un palliativo, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
2: Facci sapere assolutamente, dacci notizie.
0: A effetto
2: buone.
0: Domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, certo. Antonio.
1: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
0: Va bene.
1: Quanto sono.
0: Fermi, aspettate un po' per i colpettini. Aspettiamo se abbiamo qualche altro.
2: Li salutiamo.
0: Va bene, fatti tenere a bada. Ciao Antonio.
2: Grazie, okay. Grazie Antonio.
0: Ciao.
2: Va bene.
0: Allora.
2: Basta parlare di
0: quadrupedi.
2: Di questo, insomma, è un argomento importante. continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo, devi aggiungere qualcosa Monica, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
3: Sì.
0: Perfetto. Abbiamo... Io adesso posso fare una cosa?
3: No, sai cosa pensavo?
0: Ecco, vedi lei, come la conosciamo?
3: Ogni non tanto penso.
0: Cara donna, ma ti abbiamo, posso dire, sì. Oggi, non dimenticare questa cosa, perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via, fatti un appunto una cosa, oggi ti vediamo.

0: particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia o hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria, che è successo?
1: Quasi
0: Sei
1: seria?
0: fidanzata, che è successo?
2: No,
1: Ma
2: siamo in un corso di
1: che,
2: training
1: Mauro?
2: autogeno che ha
0: Sì.
2: fatto tutta la settimana e i
0: Eh?
2: risultati si vedono,
0: Non è che
2: bravo.
0: l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere con la
1: No,
0: rubrica.
1: no, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio ho veramente
2: Parli del successivo, di quello
1: faticato.
2: che stiamo per vedere?
1: No, no,
2: Anche.
1: quello sui
2: Quello
1: cani.
2: sui
1: È
2: cani,
1: stato
2: perfetto.
1: molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante
2: Invece,
1: situazioni.
2: Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie di
0: Se
2: ospiti che
0: lei
2: abbiamo avuto fino adesso,
0: sostiene di essere lei,
2: da
0: insomma, sappiamo.
2: Loloce, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli ospiti
0: Vabbè,
2: che
0: non hai
2: abbiamo avuto
0: fatto
2: fino
0: sto
2: adesso. Questo,
0: complimento, voglio
2: no, questo va
0: dire.
2: detto, questo va detto rispetto a Loloce. Rispetto
0: Scusa,
2: a loro, no,
0: scusa.
2: vabbè, insomma, è una persona che siamo molto contenti di ospitare. Ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
0: È molto
2: che
0: abitato,
2: parte da
0: Fabiano.
2: questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
0: È il
2: si
0: titolo del
2: tratta.
0: servizio,
2: Sì, il
0: dici tu.
2: titolo del servizio. In realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata. Ovviamente questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una
0: Che
2: bambina,
0: chiameremo Giulia?
2: che chiameremo Giulia, che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
0: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarlo in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi
2: Sì, perché
0: indicheremo, sul
2: noi, insomma, il
0: territorio.
2: nostro servizio sarà basato, insomma, su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità, capire quali
0: Se lei,
2: sono
0: ti
2: le
0: ricordo,
2: se
0: non ha
2: lei,
0: ancora
2: se lei,
0: giurato, Fabiano,
2: non
0: non
2: ha ancora
0: ancora,
2: giurato, quindi
0: non
2: non
0: ti
2: abbiamo ancora
0: esporre,
2: prove
0: non ti esporre.
2: certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
0: Brava Giulia,
2: rivolgere,
0: comunque cominciamo a
2: a chi
0: dire.
2: ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio
1: È la sua
2: di fare
1: mamma,
2: questa
0: è la
2: segnalazione,
0: sua
2: è la
0: mamma.
1: sua
0: La
1: fantastica
0: famiglia
1: mamma.
0: è fondamentale.
2: Partiamo da questo servizio a Piccoli Uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante
0: È
2: parlarne.
0: troppo
2: Tra
0: abitato
2: pochissimo.
0: questo mondo, Fabiano,
2: Ciao.
0: troppo.

Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega a vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza dovrà essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Nerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo il suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ancora

0: Ammesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Ma ogni volta... Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
2: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo è capitato. Cioè siamo usciti insieme, prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
2: Quando hai iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese, tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
2: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: I motivi stupidi, cioè a un certo punto è arrivato anche... non mi potevo neanche girare.
2: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente. Anche nel pullman non potevo girarmi.
2: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
2: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. Mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
2: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi, Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
2: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingere. Arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
2: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, una puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
2: Giulia, ma quando lui ti picchiava o quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
1: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto, no sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando per dire è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui, ed è arrivato a... mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio, io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
2: Ma perché avevi paura?
1: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
2: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
1: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando mi li chiedevano inventavo scuse e da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque a lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
2: soli.
1: Sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciare.

0: mio all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va, no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ho iniziato a fare, no, tu devi, iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so, no, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, ad urlare. E poi tutta una volta sono uscito e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? E no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
1: Una violenza nascosta, come una moderna attrice. Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime e nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
0: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti. Cioè, qua ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida. Quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi la parola.
2: Questa sana follia sia capace di mostrarmi, mi basta, mi porti.
3: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
4: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
3: Certo, certo.
4: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
3: La famiglia, dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, sì. Della famiglia della persona, sì, che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
1: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
4: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
3: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlarne, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, difficile scherzare dopo questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi, no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso. Si comincia con questo amore folle, poi piano piano
1: E il
0: le
1: meccanismo è sempre lo
0: cose, no, il meccanismo è
1: stesso,
0: sempre
1: quello
0: quello,
1: del
0: sì,
1: controllo,
0: standard.
1: del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa
0: Beh, è
1: ed è
0: fondamentale, penso, no?
1: sì, assolutamente, ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza e di amore malato grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo diffusamente.
0: Sì, e ne parleremo anche con questa bella signora che è venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura la vediamo. Signora, lei
2: Barbara Gambillara,
0: è? Sarebbe, cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa
2: l'ufficio
0: precisamente?
2: della consigliera di parità.

0: della provincia di Taranto.
1: Che bello, questa c'è anche nella moscia.
2: Diciamo che è una presenza proprio azzeccata, sì, visti i casi di violenza che abbiamo registrato in provincia di Taranto la scorsa settimana.
1: Facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è la prassi.
0: Io, sottoscritta Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato, nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
1: Ecco, devi firmare con questa imbarazzante
2: penna di
1: Monica. Grazie Barbara.
0: Che rende l'argomento più lieve.
1: Sì, assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore.
2: Però giusto? A te posso, no? Potrei picchiarti anche col fiore.
1: Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara subito dopo la pubblicità, quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto? Esimio? Grazie.
1: No. Sono coraggiose le donne. Ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale, più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne, quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne, quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne, quando sopportano violenze di ogni tipo, per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
3: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
0: Allora, incominciamo magari dai servizi.
3: Sì.
0: Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il

0: Fondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che a seconda, diciamo, della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo, c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla
1: Però
0: ragazza, no?
1: Barbara,
0: Che
1: scusami se ti
0: raccontava.
1: interrompo, che insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta cominciando, sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo. Tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza,
2: Era
1: perché loro
2: innamorata
1: nella
2: probabilmente.
1: violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
3: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri
2: Teniamolo in
3: telespettatori.
2: sovraimpressione in maniera
3: Sì,
2: che la gente da
3: lasciamolo
2: casa possa
3: infatti.
2: appuntarselo, possa segnarselo se interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo
1: Sì, il
2: anche a
1: problema,
2: livello
1: insomma,
2: indicativo.
1: volevamo giusto, io, è la mia, credo che il problema sia quello,
0: La
1: no?
0: domanda che mi
1: Cioè.
0: facevi attiene diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via rispetto alla prevenzione del
1: Cioè, proprio dare
0: fenomeno.
1: l'informazione pre. No,
0: Ecco,
1: cioè
0: non solo
1: l'informazione
0: su quello
1: prima.
0: che saranno poi i percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire la violenza in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi d'educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi.
1: O addirittura a pensare sono io quello che sbaglia, no? Sono io la
0: Perché
1: persona
0: quello arriva
1: sbagliata.
0: dopo,
1: Questo.
0: dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria
1: Sì.
0: esistenza, solo che noi lo diciamo quando andiamo nelle
1: Cioè, amo,
0: iniziative
1: quindi devo
0: pubbliche,
1: sopportare.
0: per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una
1: Certo,
0: persona,
1: come no?
0: era sempre legata. Veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita. E le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche,
2: Rimane il
0: diciamo
2: fatto che
0: così,
2: l'amore alza l'asticella della sopportazione e
0: nell'educazione.
2: della comprensione, no?
0: Assolutamente sì, però
2: Purtroppo.
0: se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te
2: E c'è
0: stesso,
2: anche la
0: della
2: paura però,
0: libertà
2: Barbara, eh?
0: individuale, che
2: C'è anche la
0: incomincia,
2: paura.
0: che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa
2: La
0: ragazza, no?
2: testimonianza di Giulia.
0: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo,
2: Certo.
0: perché coprivo.
1: Cioè, te l'avevo di nascosto non, anche, no? Sì,
0: non,
1: certo.
0: Non raccontavo perché coprivo. Perché
1: come no?
0: Hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto preparata,
2: molto,
0: e attiva,
2: sì,
0: reattiva,
2: molto attiva, è un
0: cosa
2: bel
0: che
2: esempio.
0: Non sempre avviene, sì. Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi, che ci dicevano: andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata e mi dicevano, no, tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
1: tieni. Devi sopportare, la sopportazione.
0: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me, anche i tempi.
1: Sono,
0: no?
1: Grazie a Dio, nuove generazioni,
0: la
1: no?
0: Mamma,
1: sono un po' cambiate.
0: Anzi, che l'ha sostenuta.

0: Tornando indietro sul percorso di
1: Sì.
0: riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio una mascherata, io chiamo gelosia. E quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso
1: Certo, sì.
0: rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima
1: Sono
0: dello
1: avvisaglie, dici?
0: schiaffo. Eh sì,
1: Sono
0: noi lo
1: avvisaglie.
0: diciamo sempre. Anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte ecco, cambia il tono della voce, c'è cioè questo atteggiamento aggressivo. Noi diciamo alle ragazze: guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va
1: Non è più un
0: bene
1: consiglio, ma
0: e
1: un'intimazione,
0: dovreste
1: dici.
0: essere capaci di
1: Però
0: interromperlo
1: sai che è
0: subito o
1: difficilissimo, sai
0: comunque.
1: che è difficilissimo, ma
0: Sottile.
1: perché là c'è,
0: Lo
1: no,
0: so.
1: perché là c'è l'amore.
0: Però c'è un
1: Quando c'è l'amore
0: punto
1: si
0: che
1: superano
0: tutti i
1: degli ostacoli
0: racconti,
1: pazzeschi.
0: ecco, noi, guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così, questo non è amore. Perché? Perché c'è questo errore di fondo
1: Certo, come
0: nel
1: no?
0: chiamarlo
1: È
0: errore, nel
1: il
0: chiamarlo
1: riconoscimento il
0: amore. È
1: problema.
0: riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa
1: A
0: assolutamente
1: proposito di
0: sbagliata.
1: sopportare tutto,
0: Riconoscere l'amore giusto, l'amore
1: a
0: corretto,
1: proposito di
0: questo.
1: sopportare tutto, farò intervenire Monica Caradonna.
2: Sì. Ecco, per rivenire in tema. No, è molto importante.
0: Difficile, poi.
2: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava
1: Nuove
2: da sola
1: generazioni.
2: delle spiegazioni.
1: Meno
2: Per cui nel
1: male.
2: momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di
1: Si è riconosciuta
2: informazione.
1: in qualcosa,
2: Ma
1: probabilmente, sì.
2: sai che Monica, allora ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile, che, cioè io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato
1: Affrontato questo.
2: questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di, non, di cambiare scuola perché quella scuola
1: A
2: non va
1: lei l'ha detto la
2: bene.
1: figlia?
2: Sì, racconti che la
1: Già
2: figlia ha
1: è una
2: cominciato a
1: cosa.
2: fare alla madre perché adesso sta cominciando
1: Preoccupata.
2: a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato. Di
0: Sì,
2: qualcosa, di un amore che non è
0: esatto.
2: sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono. Però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo.
1: Vabbè,
2: Capito?
1: ci
2: Cioè,
1: sono
2: qua che
1: anche,
2: c'è poi
1: l'amore ha
2: lo
1: anche età
2: scontro con la
1: diverse.
2: realtà, no?
1: Barbara?
0: Che complesso, che complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni 2 giorni, spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise, ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per
1: Ah,
0: questo
1: certo.
0: problema, quindi
2: E non
0: bisognerebbe
2: emerge il numero di quelle che
0: cominciare a far
2: subiscono violenza
0: capire,
2: psicologica, che è
0: bisognerebbe, ecco
1: terribile.
0: perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima
1: Sì,
0: durante la
1: sì, sì.
0: pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei
1: Questo
0: percorsi
1: perché è nato questo
0: che,
1: servizio? Ti interrompo
0: ecco.
1: solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto, in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni. Probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimedio.

0: di abilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più. Ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
1: Lo dicevamo appunto
0: Sì.
1: prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a
0: Al resto
1: tantissimi
0: dei
1: altri
0: paesi.
1: paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente, in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo. Abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano, regionale contro la violenza determinano quali sono i servizi minimi. Però, io, che ci opero da tanto tempo, vedo la differenza e l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, era, no, innanzitutto non era considerata tale per quello che era e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere? Stiamo cercando con diversi interventi a che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che
0: Anche
1: abbiamo nel nostro
0: prendere una
1: paese.
0: consapevolezza maggiore di se stesse,
1: Siamo
0: delle donne,
1: convinti,
0: no? Che
1: quando
0: è una
1: dico
0: cosa.
1: noi, siamo in tale, io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento un'istituzione, di continuare a dire noi perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti,
0: Tutti
1: uomini,
0: violenza.
1: donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista che
0: Certo.
1: ancora permane nel nostro
0: Come no?
1: paese, se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche.
0: Certo.
1: Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico, per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa, per esempio, stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali, di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma e non vengono aiutate. Poi magari, no? Negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forte di aiuto.

0: univoco che mette insieme i servizi che intervengono nei vari livelli di.
1: Barbara, allora, soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche può
0: Certo.
1: essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento. Abbiamo dato prima il numero di telefono. Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi certe volte, magari Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
2: Beh, l'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto, per
3: Il centro
2: chiedere
3: antiviolenza a
2: al
1: Alzaia.
2: ZAIA, allo
3: Alzaia, scusa, io non vedo più.
2: 0995786652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le. Andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti, tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni.
1: A
2: Barbara, tu
1: Brindisi,
2: questa
1: vero?
2: mattina proprio
1: Adesso.
2: sei andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
1: Barbara.
0: Sì,
3: Sì.
0: io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi
1: Può
0: condizioni.
1: sottoporsi anche a
0: Sì,
1: interventi.
0: innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita, per intendersi. E poi diceva, superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire diversi interventi. Tant'è che, come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano. C'è l'associazione un po' con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta
3: Quindi
0: tutelando i
3: lei
0: suoi
3: aveva,
0: interessi.
3: scusami, già fatto delle segnalazioni
0: Assolutamente no,
3: all'associazione?
0: in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
3: E
0: come
3: lei non aveva
0: qui
3: mai
0: era in
3: segnalato il
0: contatto.
3: problema a
0: Noi le abbiamo
3: nessuno?
0: chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'Arma dei Carabinieri che ha confermato che non c'era
3: Non c'erano
0: stata
3: state
0: alcuna
3: segnalazioni.
0: denuncia, che
3: No, perché spesso, sai, Barbara,
0: questa
3: succede,
0: persona
3: no?
0: le aveva infastidita solo un po' aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che
1: Non c'era
0: sembra,
1: stato
0: evidente
3: C'erano dei
0: minacce. O
3: sintomi
0: comunque, se ci
3: importanti?
0: fossero state, lei non le ha comunicate e
3: Sì.
0: non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale
1: Perché
0: ancora una
1: c'era
0: volta,
1: stato. Sì, perché
0: magari
3: poi
0: che
3: no, come
0: effettivamente.
3: dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire
1: Fabiano,
3: quali
1: c'è da
3: sono,
1: dire che
3: individuare i
1: la
3: segnali,
1: legge,
3: quello
1: come
3: è
1: diceva bene
3: fondamentale.
1: Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge, purtroppo la legge italiana, tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma, difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
3: Sì, e quasi
1: rimediabili.
3: sempre si è
1: Perciò
3: detto si
1: prevenire
3: poteva
1: è
3: fare di
1: molto più
3: più, no?
1: importante. È
2: Beh,
1: molto
2: di ieri la
1: importante.
2: notizia, tra l'altro, non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza alla quale è stato buttato l'acido
1: Sì,
2: addosso,
3: ha
2: raccontata
1: subito già sei
2: benissimo da Carolina
1: interventi.
2: Casa sulla Rai ieri sera, il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
1: A
2: problema.
1: parte il tunnel di interventi che ne ha subiti
2: Sì.
1: già sei, se non,
3: Beh, anche
1: mi
3: perché
1: ricordo
3: poi,
1: male.
3: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento
1: Barbara,
3: psicologico, no? Perché
1: Barbara,
3: poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia
1: tu
3: una
1: sai
3: cosa
1: che
3: semplice.
1: anche noi offriamo dei servizi in trasmissione. anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava Monica Caradonna, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione.
3: Sì, sì. Barbara, tu devi capire che ognuno ha i problemi suoi.
1: Devo dirti però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica fa bene ad non accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente,
3: sì,
1: e vorremmo avvalerci anche dell'opinione di questa
3: che
1: bella donna.
3: Ha voluto ballare.
1: Che adesso ti facciamo vedere, perché ci sono dei contributi video.
3: Questo,
1: no?
3: Sì, questo è un ragazzo giovane che ci ha mandato questo video, e qui lui balla.
1: Non devi condizionare Barbara, no. Che darà uno come noi, no? Un'opinione.
2: Barbara, mi fido di te.
3: Lui balla un pezzo di Shakira,
1: per
3: molto
1: Monica.
3: Famoso per Monica. Dedicato
1: Vediamo.
3: A Monica. Vediamolo così.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta.
1: Eh
0: Adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al
1: Poi
0: tuo
1: cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il tuo ventre, diciamo.
1: Esattamente. Quindi scoppia di
0: Barbara,
1: questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a
0: per...
2: me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna. Quindi
1: Brava, brava Barbara, brava.
0: Allora,
1: Perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli
0: eh
1: uomini.
0: certo,
1: Ecco, no,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che sei. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Moni.
0: Dal padre. Allora, questo ce l'ha segnalato il papà di Monica, quindi è già la benedizione del suocero,
2: diciamo.
0: Diciamo
2: che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole.
0: Ha distrutto
2: diciamo
0: l'uomo,
2: che
0: praticamente.
2: Ha distrutto l'uomo.
0: Vabbè, sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro e grazie
2: a voi.
0: Per essere stata qui con
2: Grazie.
0: noi.
1: Grazie
0: Ciao Barbara.
1: Barbara, grazie.
0: Pubblicità
1: Mi alzo per venire da
0: per
1: te.
0: misericordia, comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica. Però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via
2: Ok,
0: da qua.
2: va
0: Ok?
2: bene.
0: Grazie, fallo in un'altra missione.
1: Pubblicità, ci
0: Un
1: vediamo
0: altro
1: tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: sociale. Pubblicità adesso. Senti, quindi
1: Bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava. Questo
3: Che è
1: lo devo
3: una
1: dire.
3: donna in gamba, è un
1: Allora,
3: complimento che piace.
1: diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire. Sei d'accordo?
0: No, no, no, è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le
1: Oh, e
0: cose.
1: basta. Con questi stereotipi che sono soltanto più belle le donne.
0: Perché il
1: Allora,
0: Fazio e la Littizzetto
1: Barbara,
0: hanno rotto le palle.
1: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava. E ci tengo a dirlo.
0: Oh,
1: Purtroppo lei è andata via, non so se ha sentito questo
0: un
1: complimento.
0: pochino, ma
1: Vabbè, a
0: proprio
1: casa se c'è il marito, se c'è qualche parente che ha
0: bravo,
1: sentito,
0: bravo,
1: riferiteglielo.
0: Scusate, leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo saremo, quanti saremo? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, Fazio e la Letizetta hanno rotto le palle, possiamo dirlo, possiamo,
1: se le hanno rotte,
0: un pochino,
1: se le hanno rotte. Loro avevano fatto un bel Sanremo
0: ma
1: lo
0: perché
1: scorso
0: poi?
1: anno, basta, no, io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però

0: no.
1: Francamente,
0: è non anche importante neanche... capire ma chi si muove da là. Si muove se da ti là. Chiamano il secondo anno, ti danno qualche milione di euro.
1: Come ha scritto però... niente meno che Scimemi, poi tra l'altro.
0: Pensa un po', Francesco Scimemi.
1: Una testata però di grande affidabilità, Facebook, ha scritto, visto che la commissaria Letizzetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono, non sono certo. Infinite.
0: Persino quindi... Scimemi è arrivato a dire questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, tra l'altro è stato registrato come una scossa tellurica, un momento di lucidità.
0: Quando dirà, un'altra cosa così intelligente Francesco Scimemi?
1: Cara donna, allora, veniamo a problemi del territorio, ai quali noi teniamo e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
2: Io ho seguito il festival solo per seguire Toni Diodato e Renzo Rubino.
1: Bravi,
2: per il resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo.
1: Ricco di
2: troppi sproloqui, perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio.
1: Ma a proposito di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini? Me lo ricordo io.
0: Silvan, è il momento di lasciare spazio ai giovani, a tuo figlio. Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
1: Fa ridere. Va bene.
0: Allora, ma a proposito di terza età, a proposito di Stasi, parliamo di terza età, parliamo di anziani.
1: Il nostro direttore di gente, è un ragazzo.
0: Parliamo
1: di omonimia.
0: Di questo gruppo di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma, un centro di accoglienza fatto di ubriaconi.
1: Maniaci
0: sessuali.
1: È uscito sul giornale. È così.
0: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
1: Guardate che ceffi!
0: Gentaglia,
2: pericolosissimi.
0: Siete pericolosa.
1: Io adesso, scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti. Chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate. Questa volta, però, la sentiamo l'assessore.
0: La Via Fora, giusto?
1: La sentiamo.
0: Lucia Via Fora.
1: Vero, abbiamo avvertita due settimane fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
0: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
1: Viene o la sentiamo al telefono?
2: Devo darvi una pessima notizia.
1: Che succede?
2: L'assessore Via Fora non risponde al telefono, l'assessore Via Fora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
0: Quindi su con l'assessore Via Fora?
2: L'assessore Via Fora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Via Fora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
1: Ma attenzione, alle richieste... perché io devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde più.
2: Sì. Tra l'altro la cosa grave è...
1: Devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
0: Via Fora.
1: No, guarda,
0: via Fora.
1: Non risponde più neanche.
0: Ma non è che stiamo giocando,
1: non
0: via
1: risponde
0: Fora.
1: Più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania. Fora.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua. Venite con me.

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viefora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viefora qui non si è fatto vedere.

0: pubblicità, vengono qua poi con questa schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, tutte private sono le sedie.
1: Cioè, le quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Ci troviamo vicino al Montizza.
0: Se vede le sedie come stanno?
1: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: Crediamo, innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altro orario.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, che ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi non hanno fatto loro la telefonata, che si praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato di portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
0: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve stare presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
0: Qui fanno le attività...
5: E il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì.
0: E le attività sportive.
5: Sì, e le attività sportive.
0: Invece qui, in questo corridoio?
5: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
0: Qui in quest'ala del centro per anziani è tutto bello,
5: è
0: lindo,
5: tutto bello
0: perfetto.
5: Perché qua ci sono gli assistenti sociali.
0: Invece dove ci siete voi?
5: Non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche
0: cosa. Una schifezza.
5: Qua c'è la...
0: Però qui avete la possibilità di
5: la
0: bere.
5: Del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
0: voi venire. Dite giustamente, portateci una macchinetta
5: posto,
0: di là.
5: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
0: E c'è la televisione. E qui hanno da bere, per lo sport. C'è anche una sorta di... c'è
2: un fornetto.
0: Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata. E viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
5: E del ballo.
0: Quindi quando volete venite a ballare.
5: Certo, io non ci vengo perché...
0: Non so ballare.
5: No, so ballare
0: bene. Non c'è la fidanzata.

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è? Oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao. Ciao.
2: Dove lo metto, non si sa.

0: Catanzaro ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo.
1: Via Catanzaro ci aspetta. Ci sono già i posti,
2: quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
2: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Ah. No. Così se qualcuno la vede.
1: Quindi esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto via Catanzaro, un annetto, non è che...
2: possiamo far vedere la fotografia, così diciamo, parecchio, diciamo, delle indicazioni.
0: Mandatela voi, grazie. Grazie. A buon rendere. Se allora possiamo mandarla in onda, e il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
1: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli.
2: Chiamiamo direttamente lei, è l'unica.
0: Vabbè, vediamo in conto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti e io non latito.
1: No.
0: Latito, di la vita.
2: Ecco, è lei.
1: L'assessore Viafora.
2: Viafora.
1: Quindi, siccome i nostri amici di via Catanzaro, gli anziani del centro di via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
2: Ecco, da adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi via fora ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, non vogliamo adesso non vogliamo operarlo di lavoro, è stato già operato, quindi non operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: ma mandi a via Catanzaro,
2: se vedi la via fora, siccome a Catanzaro, no, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando, rispondono da una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia, di andare,
0: imperativo, no?
2: Lucia Viafora, di andare,
0: da via fuori via Catanzaro.
2: Adesso voglio dire, è una nostra dipendente e allora deve essere delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo,
2: l'unica, devo dire, all'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata, la facciamo oberare,
1: la oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
1: Operiamo in tema di operazioni.
0: Ti cercavano da via Carducci a San Giorgio.
1: E guarda,
0: ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
1: Mi hai letto nel pensiero.
2: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
2: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
0: Tu la fai,
2: se non mettono le sedie nuove, e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo.
0: Tu la fai facile, però la fai. È questo che... Questo che ti fa onore, intanto la fai, bravo. Allora, c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari, dove c'erano tracce di amianto, qual era il problema, te lo ricordi?
1: Sì, settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di Taranto.
0: Anche tu braccasti l'ascensore, l'assessore.
1: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista, mentre stavo andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
2: Poi se ne è dimenticato, stavo andando a cena,
1: avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di via Carducci, lì in San Giorgio,
2: non è cambiato
1: e ci hanno
2: niente.
1: Detto

0: cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità che in settimana andrò a, a richiedere notizie in merito alla vostra situazione all'assessore.
1: Però vai magari in un momento, vai in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a cena.
2: Non andare alla ricerca.
1: Non previno, vai in un giorno in cui non deve bere il vino.
2: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra esagerato, però la conosce già, non è che...
1: Me ne vado.
2: Va bene, allora... noi adesso abbiamo vado dalla scaletta?
1: Vado dalla scaletta.
2: Un video messaggio che riguarda il parcheggio DOC, proprio se è una citazione, ma era geografica.
1: Vediamolo. Questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa trattasi.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse e di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora, noi ci siamo rivolti dai vigili per regolarizzare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo? Ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo avuto
1: lunedì scorso in
0: lunedì
1: Commissione.
0: scorso.
1: Sì. Insomma, è
0: Che
1: giusto anche
0: bel
1: dare
0: cast, eh?
1: spazio, dare
0: Quando si
1: spazio.
0: dice che grazie al cast che una trasmissione può andare, no? È fondamentale,
2: Non fare come
1: siccome così siamo test di cast.
2: Dai,
1: no,
2: parlate per
1: così,
2: voi.
1: No, perché
2: parlate
1: guarda,
2: per
1: siamo
2: voi.
1: soltanto la testa?
0: Le teste di cast, che fatto. Basta, basta, adesso,
1: basta.
0: Adesso dunque,
1: ci sarà pubblicità
0: sto
1: adesso.
0: cast vi aspetta.

0: Dopo la pubblicità in diretta sempre ufficio reclami, è il cast al gran completo, questo che casta, eh?
1: Pubblicità.
0: No, no, è che casta.
1: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua. In diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle
1: Sai che
0: 18:15.
1: quando io ero ragazzino, sentivo in diretta, pensavo che fosse
0: Tutta
1: il
0: una
1: contrario
0: parola.
1: di diretta.
0: Ah, in diretta, sì. Anche io di questi problemi.
1: Sentivo la partita in diretta, e dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo. Bella infanzia hai fatto, bella,
2: Ma veramente?
0: bella adolescenza.
2: Ho avuto
0: Io
2: grossi
0: invece non riuscivo a capire da piccolo quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava. Veramente non
1: Sì, peraltro è strano.
0: capivo perché andavo in pensione
1: Così come, per
0: quando
1: esempio,
0: eri in
1: io non
0: vacanza.
1: capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario. Dicevo, se lavori 2 ore di più è pure straordinario. No, dovrebbe essere negativa
0: Per
1: come
0: questo io
1: cosa.
0: non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie, io non avevo mai capito
1: Però
0: questa
1: questa è
0: cosa.
1: una follia.
2: Avete avuto
1: Questa
2: traumi,
1: non ha mai
0: vuoi,
1: avuto
0: Colino,
1: una
2: Quanti traumi vuoi?
0: spiegazione logica. Ma si spiegano tante cose. Pronto?
3: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao, va
1: Fabiano
0: bene.
1: lo
3: Ho
1: preferisco.
3: visto il servizio di via Catanzaro. Io
1: Sì.
3: sono sul rione Tamburi e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un
3: Veramente
0: ragazzo? Dalla
3: anziani.
0: voce sembri un ragazzo.
3: Vabbè.
0: Come ti chiami?
3: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao
3: È la
0: Stefano.
3: prima volta
2: Ciao
3: che chiamo.
0: Stefano. Ciao Stefano.
3: A me mi piace quando ci sono un aiuto per anziani,
0: Ci
3: perché
0: mancherebbe.
3: dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente nel centro sociale, questo assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo a quel posto per non servirci, sai, per avere qualche cosa in più per la nostra città, però questi
1: Scusa,
3: assessori
1: Stefano,
3: vanno
1: voi,
3: tutti latitanti.
1: Stefano, cioè ai Tamburi non c'è un centro per anziani come quello di
3: No,
1: via
3: non c'è
1: Catanzaro?
3: niente, non c'è niente.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa.
3: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai,
1: Guarda,
3: fanno
1: per me è incredibile che
3: fare
1: non ci sia. Io, se potessi, riempirei la città di centri tipo quello di via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono
0: È un
1: la
0: riferimento,
1: vita per le
0: è un
1: persone.
0: ritrovo, come
1: Peraltro, prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci
3: no?
1: tocca,
3: Ma
1: anche.
3: perché Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori. Sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, maledetti, ma che modi sono questi? Io
0: Bravo.
3: le denunziavo a queste persone qua.
1: Beh,
0: Bravo,
1: sì, mi
0: bravo.
1: sembra
0: Ma
1: anche
0: poi hai
1: giusto.
0: visto che facce pericolose, Stefano?
3: Si è visto quelle facce di veramente che ti vedo bello sfondare la rete di quell'anziani proprio, che vogliono il bisogno dell'aiuto.
0: Certo.
3: Hanno
0: Cioè,
3: proprio il bisogno,
0: Stefano, sai che
3: beh,
0: però.
3: di coccolarli,
0: Stefano, però la tua.
1: Esatto, ti viene voglia di coccolarli.
0: Guarda, la tua telefonata, la
3: Di
0: reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una
3: Monica.
0: stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare,
3: Incontrare
0: possa.
3: tutti questi
0: Ai
3: anziani. Ma
0: Tamburi.
1: sai che è bello, no? Per gli anziani incontrarsi, per esempio, per quelli appassionati di calcio, vedere le partite
3: Bravo,
1: insieme, commentarle,
3: sì.
1: giocare, giocare a carte.
3: Amici vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano,
1: Mi
3: che si
1: sembra il
3: dicono.
1: minimo per una società civile, sinceramente.
3: Bravo, bravo, noi
0: Stefano,
3: siamo.
0: quanti anni hai?
3: Io ho 57.
0: Vabbè,
1: Ah,
0: quindi è
1: sei un
0: presto,
1: ragazzo, per te è presto.
3: 57,
0: però ti stai
1: però
0: organizzando,
1: ti stai
0: ti vuoi
3: organizzando.
0: organizzare.
3: Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia, ho navigato
0: Marina.
3: nel male e nel bene e so come è fatta
1: Ah.
3: l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po',
0: Beh,
3: 70.
0: adesso
3: E
0: avere.
3: lavoravo nella fabbrica, pensi un po'. Nel 70,
0: Tanto lo so,
3: e
0: 34,
3: vedo
0: 30,
3: proprio questi
0: 40,
3: anziani che vogliono essere
0: 50.
3: aiutati. Io mi rivolgo a Monica, che è veramente una brava ragazza, che è
1: Grazie.
3: andata di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, questo, madonna che te che
2: ma
3: da c'è?
2: Ma de che? Sono bravi ragazzi.
3: Invece ho visto proprio, i papà nostri.
1: No, ma infatti Monica era terrorizzata quando è andata, ha detto chissà cosa mi succederà,
0: se uscirò mai viva.
3: Sentendo il servizio, sai, questo, non è che da c'è, Piacatanzare, sai. Invece no, è stato...
1: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano manager sessuali, ha detto vado, non si sa mai, e invece niente, è uscita in
2: nero. È vero, Stefano.
0: Grazie Stefano.
1: Grazie Stefano.
3: Grazie. Ma è bello.
0: Lo so.
3: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto e l'erba non faccio.
1: Ma no,
2: vero. Io ci sono stata proprio la scorsa settimana per realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
3: No.
1: Gente che lavora, gente che lavora o che ha lavorato.
3: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
0: Un abbraccio Stefano,
2: grazie,
0: speriamo.
2: Grazie Stefano.
3: Bocca al lupo a tutti.
1: Crepi.
0: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
1: Infatti via Catanzaro l'aspettano da un anno.
0: No, dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che sarebbe bello farlo.
1: Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
0: no, torna.
2: No, tornaci.
1: No, non è per tornare sull'argomento.
0: Ecco, torna sull'argomento.
1: Ma non è per tornare.
0: Ma ti sto dicendo di tornare.
1: Vabbè,
0: torna.
1: Se mi preghi, torno.
0: Tornaci.
1: Allora, no, dicevo che se non siamo riusciti noi in 10 giorni ad avere una risposta.
0: Quanti?
1: 10, 12,
0: no, di più
1: giorni. Ad avere una risposta, e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposta.
0: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
1: No, la stiamo attaccando.
2: Però sai Mauro, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
0: A differenza di altre volte, diciamo.
2: E a differenza di altre volte, quando è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria,
1: all'ufficio stampa. Ma sicuro che è ancora assessore? Lo fa ancora
2: l'assessore?
1: Sì, è ancora assessore, non è che non ti risponde.
2: Eh sì,
1: perché
2: è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumersi.
1: Però già si dice che i politici non fanno altro che mangiare. Tu parli di rimpasto, scusa.
0: Ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta, no?
1: Rimpasta.
0: Cioè, quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può rimpastare. Va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
1: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
2: certo,
1: a doverci delle spiegazioni.
2: Anche perché ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali c'è una televisione.
1: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è giusto che
2: direi
1: sia?
2: Proprio di no,
1: dai,
2: perché
1: ma sì, ma anche una televisione ci può stare.
0: Va bene, adesso
2: ecco l'assessore Viafora,
0: è una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
1: Esatto.
0: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
1: Un'altra, abbiamo avuto Barbara
0: oltre
1: oggi.
0: Monica, brava.
1: Abbiamo avuto Barbara oggi,
0: oltre Monica mi sa di britannica.
1: Oltre
0: no,
1: Monica. Va bene, andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
0: Parliamo della Fogna. La Fogna, strada e Fogna.
1: Non restiamo in argomento.
0: No, cambiamo completamente
1: argomento.
0: C'è un videomessaggio che giunge da
1: Talzano. Una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto e sarà il mio vice. E quindi insomma ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione
0: Monica, ma decade,
1: come quarto il vice.
0: Ma decade la delega quando rientra il sindaco?
2: Ah, certo.
0: Quindi

0: Adesso è indelegato, diciamo così.
1: Adesso torna a essere,
0: non vorremmo essere indelegati,
1: assessore ai lavori pubblici e basta.
0: Hai detto niente.
2: Vice sindaco.
1: Però
2: vice
1: c'è una storia interessante.
0: E c'è?
1: Perché c'è una storia interessante. Perché alcuni consiglieri. Una storia interessante.
0: Ho capito, dimmi.
1: Perché alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonoce in quanto delegato sindaco. Quindi tutte le giunte nominate, convocate da Lucio. Un macello, addirittura hanno chiesto lo scioglimento del consiglio comunale. Staremo a vedere il prefetto
2: se si
1: che
2: scioglie
1: cosa
2: il consiglio, sai, se si scioglie il consiglio comunale che succede, no?
0: Sta zitto. Il problema sarebbe amplificato.
2: Vediamo a proposito questo servizio sulla foglia di danza.

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dalla loro assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo aver completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti. Ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda: se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

Vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra prioritaria è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada è l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni, e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Tu immagina che cosa succede lì quando piove poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è
0: veramente
2: una brutta, brutta feritoia
0: che non riusciamo a
1: aperta.
0: rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è
2: Luciano
1: stato
2: Losco.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il suo posto vuoto.
2: Abbiamo visto al suo posto.
0: Il suo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo
2: Sì, sono io, Marti.
0: In apertura di trasmissione, la prossima puntata riavremo.
2: Prossima?
0: La prossima puntata avremo qui. Prossima,
2: Sì,
0: no? La
2: prossima.
0: prossima puntata avremo nuovamente qui anche l'amico Scagliello in rappresentanza dell'AMIU. Quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante
0: questa
2: la
0: data.
2: settimana,
0: Perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare,
0: La
2: insomma, per
0: mandiamo
2: capire.
0: noi.
2: Sì, la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: Inoculato,
2: assimilato.
0: diciamo. Sì.
2: Quindi, insomma,
1: Sì, no, no, anche
2: È una
1: perché io
2: buona
1: giovedì
2: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Perché fai
1: contattateci,
0: l'Istituto Luce, fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava,
2: Grazie.
0: brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei piaciuta, ci sei piaciuta,
0: Dai voce, vai, vai, vai fuori e fai
2: ci sei piaciuta.
0: vedere,
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sai
0: fuori.
2: che vorrei fare? Faccio una proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Via fora. Via fora,
0: Posto di?
2: via
0: Via
2: fora.
1: fora. Una zanzara pure qua.
0: Non è una zanzara, non è una
2: Ah, no, non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a Studio
1: Sono io
2: 100,
1: lì.
0: Ci sono le
2: No,
0: zanzare,
2: sanno
0: scusa. Sono le
2: le zanzare. Sanno le
0: zanzare.
2: zanzare. Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Rimaniamo più o
2: servizio.
0: meno in tema
2: Sì,
0: di
2: si abbiamo visto
0: fogne.
2: strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: fogne. Fogne.
0: prima? Di quest'estate, dici no, anche
2: No!
0: prima, ma era prima di
2: No,
0: quest'estate, questa,
2: no, no.
0: vedrete che il problema è
2: Vedremo
0: ancora.
2: la situazione della
0: Lei
2: fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però non era, non
2: Confermato.
0: fu confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse estate.
2: nel senso che via Lombardia sia
0: No?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Se no,
0: estate.
2: chiamalo di via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e

dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda

geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale al mese, l'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: poi dice che l'onorevole dice che noi dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto che mandava un geometra, ma lui
0: non ha mandato nessuno.
1: Ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente. Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. magari.
0: Che sarebbe
1: mamma
0: più normale mia, che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Nonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta con questa storia, basta con questa storia!
1: Prendiamo. Oggi ti stai inalberando
2: un po' fuori. È nervosetto, eh?
1: Sì, eh?
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede?
1: Ma perché tuo figlio ha fatto
2: le pizze? Ha fatto le monelle?
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì. Ma il pizzaiolo. La pizzeria la settimana prossima.
1: Il pizzaiolo. Quanto è il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi. 22 mesi.
1: Chiudiamo gli interessi privati. E invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolta, credo, dopo questa trasmissione. non ci sono più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa. Parlavamo già di dove puntare il dito nella prossima.
0: Bentornati a quest'ultima fascia, di Ufficio Necrama, di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri.
1: Io non lo sapevo neanche.
0: Bene. Oggi è la puntata 17, so perché faccio la scaletta.
1: Ma 17 porta
0: volta
1: bene.
0: Scrivo,
1: 17
0: puntata, porta scaletta, 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
1: porta buono.
0: Vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. Noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quelle Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Dici
0: un po'.
2: Sì, ho sentito il tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le, come si chiamano quelle cose in legno? Il recinto è legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere diciamo un po' in sicurezza.
0: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe essere, cioè, a Taranto non c'è moltissimo, non c'è moltissimo spazio, mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa.
1: Sì, perché, fai male.

0: mio mondo, se sbagliando peraltro, però insomma, mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnata ai cittadini e messa nelle mani di qualcuno che possa organizzare delle cose, cose belle.
1: Mi dai una mano?
0: A fare che?
1: A portare gli alberi, qua c'è scritto. Video messaggio.
0: Sono alberi da portare, da potare.
1: Ah, da potare.
0: Da potare, da potare.
2: Ah no, l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo, sbagliato.
0: L'ingegner
2: Nistri è il geometra Motola.
0: Geometra perché è uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
1: Bravi.
0: E quali saranno gli sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture ad esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano tanto Fabiano,
1: no, quelli
2: non andranno più all'AMIU.
1: Eh no, quelli sono invece dall'AMIU a una cooperativa.
0: Quindi ci sarà probabilmente un bando.
1: Lo venne a dire Scaglione?
0: Ci sarà un bando.
1: Vabbè, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per fare per il concerto.
0: Va bene. Vediamo quello che succederà. Speriamo che vengano recuperate. Peraltro, come abbiamo detto, la settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che come ci è stato segnalato non viene fatta probabilmente da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scaiella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, la settimana prossima, quindi nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal clima?
1: Perché poi sappiamo
0: che in
1: estate quelle bazzicano poi, no?
0: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale, adesso sto dicendo così.
2: Subito però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette.
1: Si cambia discorso che ho la fobia proprio io.
2: Le vanno a massacrare.
1: Sì, sì. Servizio. Non riesco a sentire neanche parlare.
0: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano... Ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
1: ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione, proprio la redazione giornalistica, perché nella scuola tra i piccoli di
0: Stat, preoccupante,
1: pare che ci si stia diffondendo casi di Scabbia.
0: Vabbè.
1: Va bene, vediamo invece questa storia qui degli alberi da
0: potare, vediamo.
1: Perché qui è importante.
0: Potante più o meno.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stata adottata a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiuola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: bel esempio di italiano. No, andiamo a dare una mano.
1: Andando a portare l'abbro di
0: italiano Alfonso. Meraviglioso, Alfonso Licata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo, proprio come l'hai messa.
1: Durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
0: al peggio facciamo vedere
1: a massimo faccio vedere a lui. Non credo che sia una cosa di cui comunque
0: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
1: è un garbo, un'educazione, una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo, esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Se, più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza,
0: come porta i suoi 85 anni. Viva Alfonso, guarda, saremmo veramente felici.
1: Alfonso Licata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto per, credici, se no veniamo noi a potare l'albero. Andiamo noi,
0: potiamo
1: andare o no? Diteci che non potiamo andare, noi non andiamo.
0: Capito?
1: Però ce lo dovete dire.
0: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: Settimana vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto, Alfonso se lo merita proprio.
0: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'Amio rappresentata.
1: No, se questo servizio, l'albero, pensavo all'albero.
0: No, dico se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori. Intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555, oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi a casa
1: sta un po' malaticcia.
2: Potete scriverci ancora a ufficio reclami @studio100.it oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook, che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paulino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
1: Risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero

0: gli ruba il sole, queste
1: non
0: cose è
1: può asciugare un
0: inaccettabile.
1: fazzolettino
0: Non può
1: bagnato.
0: neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
1: Anche con
0: stiamo
1: Uso
0: parlando?
1: Noce, rincontriamoci presto, che adesso magari è
0: Sì.
1: nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino, sarebbe
0: No, no, ma
1: per la,
0: no,
1: no, ma per
0: no,
1: la città
0: sarebbe un danno per tutti,
1: sarebbe
0: perché
1: un danno
0: insomma,
1: per la
0: stiamo
1: città.
0: cercando, si sta cercando di risolvere qualche problema,
1: Ma
0: se è tutto quello che è stato fatto.
1: si sta cercando anche la via fora, non è che stiamo cercando
0: Ovviamente date segnalazione, se vedete la via fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
1: Non
0: se ce
1: so se
0: l'abbiamo
1: abbiamo
0: pronta.
1: tempo, ma
0: Se
1: comunque.
0: abbiamo tempo, ecco, se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo perché noi abbiamo
1: Siamo
0: bisogno di
1: preoccupati.
0: parlare con lei, non abbiamo
1: Siamo
0: notizie,
1: preoccupati.
0: cominciamo a preoccuparci,
1: Possiamo preoccuparci.
0: seriamente,
1: Va bene.
0: giustamente. Anche lì
1: Grazie.
0: al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, è un anno
1: Buona
0: che
1: serata.
2: Sì, salutate i vostri amichetti, anziani, ragazzi, mandate un saluto.
0: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete bellissimi.
1: E anche gli anziani del rione Tamburi che speriamo presto abbiano anche a loro volta. Sì, ho capito, basta.
0: che qualcuno vi verrà a trovare, se non sarà via Fora sarà via qualcun altro, ma insomma in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora vedrete che
1: Chiude
0: succederà
1: Monica,
0: qualcosa.
1: no?
0: Monica, te la vedi tu?
1: Chiudi
2: Sì,
1: tu, no?
2: chiudo io ragazzi,
0: Questa è la penna
2: andate
0: mia che poi
2: tranquilli.
0: spariscono le penne.
1: Pari
0: spariscono
1: opportunità, chiudi tu,
0: vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona
1: Ma
2: serata,
1: questo era lo
2: buona
1: straordinario.
2: continuazione
1: Questo
2: con i programmi su
1: me
2: Studio 100 TV.
1: lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Le parole del sindaco Bitetti sul tetto agli studenti stranieri e sul divieto del burka scuotono la maggioranza e il centro-sinistra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Carenze di personale, problemi contrattuali e sicurezza, l'USB proclama lo stato di agitazione per i lavoratori di Sanità Service del 118 CUP e ausiliariato. Chiesta una conciliazione urgente in prefettura, se il confronto fallirà, possibile lo sciopero. Il Giovanni Paisiello Festival torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Dopo il rischio di uno stop annunciata, un'edizione ridotta con concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paisiello. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione di 100 Notizie, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti in occasione della presentazione del libro Manifesto per l'Occidente a cura del ministro Valditara, dichiarazioni che scuotono la maggioranza e il mondo politico di centro-sinistra nell'occhio del ciclone, soprattutto le frasi relative al tetto sugli studenti stranieri e sul burka. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo. Aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Se in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili, precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica. Le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in Consiglio Comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e Sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altre nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili lettere letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti, domande che al momento restano aperte.
1: E proprio su questo argomento questa mattina Marina Luzzi ha intervistato Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele.
3: Siamo rimasti basiti dalle parole del sindaco Bitetti, innanzitutto perché dà l'esatta idea di non avere nessuna conoscenza della situazione a Taranto, ovvero su 74.755 alunni 1.990 sono di origine straniera. E di questi 1.990, 996 sono nati in Italia. Quindi non capiamo per quale motivo abbia voluto pronunciare queste parole, se non per unirsi a questa campagna allarmistica del governo. È chiaro che se i quartieri diventano quartieri ghetto, dove vivono solo stranieri poveri, è normale che in quelle scuole che insistono su quei quartieri si iscrivano soltanto alunni stranieri. Tutta la zona Borgo sta diventando un quartiere ghetto, cioè tutti i palazzi fatiscenti vengono affittati a cifre astronomiche a cittadini stranieri e non c'è nessuna politica abitativa, il comune non ha messo in atto alcuna politica abitativa per il territorio di Taranto. Guardate, il problema abitativo è un problema che non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda anche i cittadini italiani, soprattutto i più giovani. I prezzi sono arrivati alle stelle, abbiamo 500 euro per un monolocale, quindi l'invito che noi facciamo al sindaco è di occuparsi delle politiche abitative e di parlare di cose che conosce, o perlomeno documentarsi prima di prendere la parola.
1: E adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'ex Ilva, mentre si attende che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando meno lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Si chiarisce la questione relativa all'indotto sul fronte sindacale. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno annunciata ieri dall'azienda ha messo in allarme i sindacati che chiedono un incontro urgente. Il servizio di Marina Luzzi.
4: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva e NAS, confermando meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che il VNAS e Acciaierie d'Italia e NAS sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia e NAS. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche a Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'aria a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi

0: bisognerà attendere la decisione.
1: Continuiamo a parlare di lavoro, questa volta parliamo di Sanità Service, stato di agitazione per i suoi lavoratori, l'USB denuncia carenze di personale, problemi contrattuali e criticità nella sicurezza e chiede un tentativo urgente di conciliazione in prefettura. In caso di esito negativo non è escluso il ricorso allo sciopero.
2: Stop di agitazione per il personale di Sanità Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'unione sindacale di base, che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro dell'avvertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP, i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre sanità service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori, anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
1: Adesso iniziamo la nostra pagina, apriamo la nostra pagina relativa alla cronaca con una notizia che arriva da Martina Franca. Un'esplosione improvvisa in una traversa del centro del capoluogo della Valle d'Itria ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato che si trovavano in servizio a bordo di un'auto di pattuglia. A provocare il forte boato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, sarebbe stata l'accensione di una batteria di fuochi d'artificio. Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo a risalire al presunto autore, un uomo di 48 anni residente a Martina Franca, che in quel momento si trovava in compagnia del figlio minorenne e di altre due persone, amici e coetanei del giovane. Durante la perquisizione dell'auto la polizia ha trovato sotto il sedile anteriore una confezione contenente 9 petardi inesplosi. Nel bagagliaio è stata inoltre rinvenuta un'ascia con manico in legno e testa in acciaio lunga 13 cm. Il 48enne, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ed esplosione pericolosa in pubblica via. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Altra notizia che riguarda la nostra pagina di cronaca, ci spostiamo a Taranto. Un 46enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Taranto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo contro lo spaccio dei quartieri periferici della città. I militari hanno notato l'uomo dirigersi a passo svelto verso la propria automobile e, insospettiti dal comportamento, hanno proceduto ad un controllo della perquisizione personale. In tasca gli sarebbe stato trovato un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 2 grammi di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici dei laboratori del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso torniamo ad occuparci del rigassificatore. Dal molo polisettoriale di Taranto, il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica avrebbe richiesto integrazioni e chiarimenti alla proponente, concedendo 30 giorni di tempo per rispondere. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

0: Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASI, a cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni, comunicate tramite PEC in data 29 settembre, coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale.
1: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio, e soprattutto sottolinea come tra le righe un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse, in questo caso una fonte fossile e una fonte rinnovabile, e ribadendo appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
0: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.
2: Ci spostiamo in provincia, continuano le segnalazioni relative allo stato di degrado di Pulsano, in particolare in Viale del Melograno, dove vengono denunciati rifiuti e materiali abbandonati. Intanto il sindaco interviene sui social su un altro episodio di abbandono e incendio di rifiuti. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Diverse segnalazioni, PEC, poste e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo, Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
4: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. È praticamente una discarica a cielo aperto.
3: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
4: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo. Bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. Il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
3: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video, ha fatto sapere, sarà sottoposto all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
2: La difesa dell'agroalimentare, la lotta contro l'Italian Sounding a Roma, la relazione della commissione d'inchiesta sui reati nel settore con la presenza anche del consorzio del primitivo di Manduria. Ce ne parla Maria Elena Rodriguez da Montecitorio.
5: Tutelare le produzioni d'eccellenza e difendere le aziende del territorio. Nella sala della Regina di Montecitorio la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha fatto il punto sull'impatto delle frodi agroalimentari in Italia.
6: Parliamo di oltre 130 miliardi di euro che vengono incamerati all'estero e anche all'Italia con prodotti che fintamente vengono venduti come prodotti italiani, ma che in realtà prodotti italiani non lo sono. Anche in Puglia abbiamo un problema di questo tipo, soprattutto in relazione alla filiera vitivinicola ed in relazione anche alla produzione dell'olio.
5: Di fronte alle minacce del mercato parallelo, la risposta passa dalla tracciabilità e dalla qualità. A rappresentare la Puglia d'eccellenza Montecitorio, il presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli.
7: Un evento importantissimo in quanto la Commissione Reati Agroalimentari svolge un importantissimo ruolo nei confronti del Made in Italy per la tracciabilità e per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani. Noi siamo stati invitati in qualità di eccellenza insieme ad altri prodotti tipici italiani. Naturalmente il Primitivo di Manduria, DOC e DOCG, è il più grande, uno dei più grandi vini nobili italiani. Il consumatore dovrebbe essere sempre attento alla qualità ed acquistare sempre prodotti di qualità. Questo è un invito che faccio a tutti. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista proprio della tutela del prodotto. Nel 2023 abbiamo introdotto la fascetta di Stato, il contrassegno, quindi è un indice di riconoscibilità del prodotto di qualità, proprio la fascetta di Stato che rappresenta la tracciabilità del prodotto dalla vigna fino al consumatore finale e allo scaffale. Quindi un consumatore attento deve andare a comprare soltanto bottiglie che siano correlate di quella fascetta.
5: Da Montecitorio al mercato globale, la tutela dei grandi vini pugliesi resta fondamentale per difendere le eccellenze del Made in Italy.
2: Parliamo adesso di sport, di contributi per le famiglie. Lo scorso anno la Regione Puglia lanciò un contributo per agevolare la partecipazione dei minori alle attività sportive. Quest'anno invece la misura non sarebbe stata prorogata.
0: Che fine ha fatto il bonus sport della Regione Puglia? Nell'anno che vede Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali, proprio grazie allo sport dalla Regione al momento non arrivano notizie sulla possibile proroga del voucher introdotto lo scorso anno per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle attività sportive dei propri figli. Il contributo prevedeva 400 euro per bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni, destinati alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro per nuclei con un massimo di 3 figli, una soglia che aumentava a 28.000 euro per le famiglie con 4 o più figli. Un aiuto concreto per coprire le spese di iscrizione alle società sportive e permettere ai più giovani di praticare attività fisica. La risposta delle famiglie era stata significativa, oltre 14.000 le richieste, appena 1.063 i beneficiari, a fronte di una dotazione complessiva di 400.000 euro. Numeri che raccontano una domanda molto più ampia delle risorse disponibili e riportano al centro il tema dell'accesso allo sport, in un quadro già segnato da calo demografico e famiglie in difficoltà. Secondo recenti classifiche nazionali, infatti, in Puglia, in particolare a Taranto, la partecipazione dei più giovani alle attività sportive resta un tema delicato, una situazione legata a diversi fattori, dalla disponibilità e distribuzione degli impianti, un tema parzialmente risolto grazie ai giochi del Mediterraneo, alle condizioni economiche di famiglie già pesantemente provate, dai rincari sul carrello della spesa, bollette energetiche e benzina, a fronte di stipendi sempre uguali e lavori spesso precari. Ed è proprio su questo punto che il bonus aveva provato ad intervenire. Vogliamo che ogni ragazzo possa frequentare una palestra, un campo, una piscina, perché lo sport è salute, socialità e crescita e nessuno deve esserne escluso, aveva dichiarato l'allora assessore al ramo Raffaele Piemontese. Un principio che resta sempre attuale e riporta la domanda al presente. Il bonus sport sarà riproposto dalla Regione? Al momento non ci sono indicazioni sulla proroga, ma pare chiara la necessità di politiche mirate che, al di là degli slogan promozionali dei giochi, rendano concretamente lo sport un diritto per tutti e non un lusso per pochi.
2: Dopo un anno di restauro, tornano nella cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, La caduta della manna e La moltiplicazione dei pani e dei pesci, un lavoro minuzioso che ha restituito alle opere la loro cromia originaria. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, La caduta della manna e La moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equipe.
8: È un lavoro di per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste due opere monumentali, perché si tratta di due opere monumentali proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. E l'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile, e la rimozione di toppe che erano state applicate

0: intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto, che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
1: Le due opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle due tele completa il restauro dello spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
2: Restaurare un'opera d'arte non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandarla. E proprio questo è il senso con cui abbiamo voluto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangano le opere, perché continuano a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
1: Dalla manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
3: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sulla Eucaristia, perché le persone che entrano nella cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
4: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
5: Sembrava sul punto di fermarsi, invece il Giovanni Paisiello Festival riparte dopo il rischio concreto di uno stop. La manifestazione torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Sarà un'edizione ridotta, ma costruita per non spezzare una storia ormai consolidata con la città. Ce ne parla Sabrina Morea.
6: Il Giovanni Paisiello Festival si farà, presentata questa mattina alla Camera di Commercio la 24esima edizione per il 2026 da parte dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Lorenzo Mattei e da Paolo Orruta, quindi questo festival destinato inizialmente a non tenersi, anche per quest'anno, grazie a una rete di partecipazione di pubblico e privato, si terrà a Taranto a partire dal 14 ottobre.
7: Quest'anno ha rischiato davvero la chiusura perché sono venuti meno dei finanziamenti che avrebbero impedito di portare avanti un programma ricco come gli altri anni. Ci siamo riusciti con mille difficoltà, con 6 eventi che vogliono aprire il festival anche a un pubblico giovane, perché dobbiamo investire sulle nuove generazioni e quindi ci sarà addirittura una contaminazione con la musica rock o a spettacoli che legano la tradizione del teatro dei burattini. E ultimo evento, quello di chiusura il 30 ottobre, con un artista internazionale che ha ricevuto l'anno scorso il premio Paisiello, che è Nicoletta Parascivescu. A compensazione della mancanza di un'opera lirica che per ragioni di budget non abbiamo potuto mettere in scena, ho pensato che si potesse investire su chi oggi la musica la scrive, cioè i grandi sforzi di comporre il nuovo, e abbiamo scelto la classe di composizione, sono tutti giovanissimi compositori che si stanno formando nel Conservatorio Paisiello di Taranto.
8: Tante realtà, anche più piccole, che ci sostengono, e novità delle ultime ore anche il Comune di Taranto, per cui siamo davvero contenti del risultato, e questo ci consentirà di dare continuità a un festival che è iniziato 24 anni fa a camminare con le sue gambe, che vuole assolutamente proseguire in questo intento.
9: La Camera di Commercio ha il dovere, oltre che il diritto, il piacere di sostenere l'iniziativa del Paisiello Festival, perché rappresenta uno degli elementi culturali e identitari della nostra comunità, perché ogni euro investito in cultura rappresenta un moltiplicatore enorme per i fattori dell'economia, perché è testimoniato ed è rappresentato da un'associazione che storicamente ha ben agito sul territorio e che merita di essere sostenuta.
5: Presentato ufficialmente il programma di Passerella Mediterranea 2026, evento dedicato alla cultura, al wedding tourism, alla valorizzazione del territorio, all'artigianato, al design.

0: ma anche alla solidarietà. Ce ne parla ancora Sabrina Morea.
1: Dal 15 al 18 ottobre Taranto, Martina Franca, Crispiano, Porto Cesareo, Grottaglia ospitano Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, organizzato dall'Associazione di Promozione Culturale e Territoriale Urban Events. L'evento nasce come un percorso esperienziale capace di raccontare la Puglia attraverso le sue molteplici identità: l'alto artigianato, la storia, la cultura, le masserie, i borghi, i paesaggi rurali e il mare, attraverso un filo conduttore che mette al centro la bellezza come strumento di identità, partecipazione e responsabilità sociale. Passerella Mediterranea si pone l'obiettivo di diventare uno specchio della Puglia più bella, una terra che fa dei propri territori un ricordo indelebile agli occhi di chiunque vi partecipa.
2: Un evento che riunisce e raccoglie una rete sinergica fra istituzioni, imprese, aziende, professionisti, rivolto alla wedding destination, è rivolto al mondo, è rivolto al modo di poter far conoscere la nostra terra al mondo. Quindi non siamo noi a cercare il mondo, ma è il mondo questa volta a cercare noi. All'interno di questo progetto abbiamo anche pensato di inserire un evento dedicato alla responsabilità sociale con il premio Donne Non Pupe, che quest'anno vedrà il riconoscimento a Elisa Di Francisca, campionessa olimpionica, anch'essa vittima di violenza. In più abbiamo aggiunto anche un'altra bellissima situazione legata ai ragazzi, all'alta formazione, all'ITS Moda Miti Puglia, che racchiuderà, ho saputo proprio oggi, che ci sono 25 ragazzi iscritti al concorso Premi Intrecci che ci valorizzeranno la loro creatività.
3: Un'iniziativa di questo genere non poteva non vederci coinvolte. Sono 2 anni che abbiamo deciso di aderire a questo progetto con un entusiasmo coinvolgente, perché servirà a far conoscere le donne pugliesi e quello che rappresentano all'interno del territorio con tutto il connesso. Che siamo abituati a vedere la donna, purtroppo ancora, anche se molti passi sono stati fatti, relegata in condizioni che non sono adatte, insomma, alla sua figura. Ora invece dobbiamo abituarci a vedere non più soltanto la donna che sfila sulla passerella, perché, come dico sempre, dietro quella donna c'è un mondo.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.
4: Io, Studio 100. E tu?

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Beth. Ciao, papà.
3: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
4: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
3: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
4: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
3: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
3: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
4: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
4: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
4: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Puffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
3: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. E ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
5: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore.

0: Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso

0: Hai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi?
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh? Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo. Oh.
0: Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda linea, grazie.
2: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Oh, no. Jesse Levski e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
6: Fermo!
3: No! Lasciatemi!
5: Signor Maine,
3: mettetemi la mano di dosso.
7: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
8: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando.

0: andò verso la conclusione e mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
1: È stato molto carino da parte tua.
0: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
1: Ciao, Oliver.
5: Oh, ciao, Casey.
1: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
5: Cosa c'è che non va?
1: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
5: Mm-hmm.
1: Tu eri il mio produttore preferito.
5: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
6: Mi scusi, signor Niles.
7: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
5: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
1: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
5: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
8: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
5: Senti, Libby, finirà sui giornali?
8: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
5: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
5: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
5: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
5: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
5: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
9: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
5: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
9: altri.
5: Perché
9: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
5: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
5: Non urlare.
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
5: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
5: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
5: da tanto
9: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
5: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
6: Scotch e soda.
4: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
10: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono! Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono! L'elenco del telefono! Oh, no, no, no.

Rest your thing, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie, scendo subito.
1: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: とごめん。おおおおおおおおおおおおおおおお
1: Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
2: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
3: Oh,

0: Trucco, trucco, dov'è il trucco?
1: No, più a meglio quel fondale.
2: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
1: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
4: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
6: Siamo pronti, signor Burke.
1: Va bene, giriamo.
4: Silenzio!
7: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
1: Pronto, Norman?
10: Sì.
1: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
11: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
11: Va bene. Sono pronta.
1: Pronti a girare, silenzio.
12: Chuck.
1: Azione.
10: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che

0: che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico, questo è importante.
1: Ah, certo, ho capito, cioè credo d'aver capito.
0: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
1: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
0: Ma deve ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
9: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!

0: Qui Società Autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
1: Ecco.
2: Società Autotrasporti Acme.
0: No,
2: il signor Smith per il momento non c'è.
3: Glielo porto subito, signore.
4: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
5: Si vede che lavori qui da poco tempo.
6: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
5: Non lo so, devi chiederlo a mia madre.
0: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
3: Manda la porta sempre, solo in casi eccezionali.
0: Società Autotrasporti Acme? No, per il momento il signor Smith non c'è.
3: Ah, ma non lo
2: sapevo. Sì. Ah, ok. Acme? No, Smith non è qui.
0: Società Autotrasporti Acme.
6: Posso parlare col signor Smith?
0: Il signor Smith non... Norman!
6: Che traffico c'è tra te e Smith?
0: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
6: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
0: No, dovevo essere qui presto stamattina.
6: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
0: È iniziato il tuo film, vero?
6: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
0: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
6: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
0: Cosa?
6: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
0: Cosa stai dicendo? Non capisco.
6: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
0: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
6: e io le starò accanto.
0: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
6: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
7: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
8: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.

0: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
1: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
0: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
1: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
0: Tu sei felice?
1: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
0: Forse arriverà.
1: Ah, credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
0: Oh, non è troppo tardi.
1: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
0: Tu puoi. Norman, tu puoi.
1: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
0: Eccitante.
1: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
0: È fatta?
1: Sì, ma si rialza. Ti piace?
0: Sì, certo.
1: Ti piace?
0: Sì, certo, Norman.
1: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
0: No, grazie.
1: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
0: Perché non sei affidato?
1: Ehi, tiragli un destro!
0: E hai le mani bucate!
1: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
0: Perché bevi troppo!
1: Se smettessi di bere?
0: Sì!
1: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
0: Sì!
1: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
0: Sì!
1: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
0: Hai visto? Ce l'ha fatta!
1: È stato proprio un bell'incontro.
0: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
1: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
0: Tutte e due.
1: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
1: Ah, oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
0: Qualcosa non va?
1: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
0: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
1: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
0: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
1: Orrendo.
0: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli?
4: Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
1: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio.
3: Dove lo celebriamo?

0: E il posto abituale credo sia una chiesa.
1: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che sciorineranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
2: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
3: Lo voglio.
2: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
4: Lo voglio.
2: Le metta l'anello al dito.
3: Ah, sì.
2: Presto, per favore.
3: Ah, certo.
2: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
2: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
4: Grazie.
3: Grazie, signore. Grazie.
4: Oh, Danny.
2: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Ah, sì.
2: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
4: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
2: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
3: Davvero?
2: Signor
3: ecco
2: Henkel.
3: Qua. Grazie di nuovo.
5: Ecco, grazie. Ricevuto. Davvero, grazie.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.
4: Arrivederci.
3: Ci rivedremo.
4: Come?
3: No, volevo dire addio.
5: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
3: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
4: visto. Comunque siamo sfuggiti a Libby.
3: Ciao, Libby.
1: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
3: Lieti di averti visto, Libby.
1: Aspetta un momento!
3: Reggilo, Danny.
1: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
5: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
1: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato...
6: Giovanotto,
7: questo è oltraggio alla corte!
1: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
1: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: ingranaggio.
1: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
0: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
1: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
0: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
1: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
0: Complimenti.
1: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati da lì.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere, arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa.

0: qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
2: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.

0: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
1: A dopo, Vicky.
0: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
2: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
0: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
1: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
0: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
1: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
0: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
1: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
0: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
1: Oh, certo, certo.
0: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
1: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
0: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
1: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
0: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
1: Forse il ruolo non era adatto.
0: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
1: Riesci a sopportarlo?
0: Va avanti.
1: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
0: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
1: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
0: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
1: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... Sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: è il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho...

0: tuo appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, 8° banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ah no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, oh, sono così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopri che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio 3 statuette per le 3 peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
6: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione...

0: Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
1: Grazie, fa piacere sentirlo.
0: Ma tu hai pianto?
1: Oh, un po'.
0: Dimmi di Norman.
1: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
0: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Non potevo fare altro.
1: Lo so.
0: E lui è stato... Come sta?
1: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
0: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
1: Oh, Oliver, puoi farlo?
0: Certo.
1: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
0: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
1: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
0: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: vista?
1: No. Mi sembra un posto molto carino.
0: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
2: Ehi, hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
5: Mi si accappona la pelle.
0: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
2: Salve.
6: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
2: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
8: Avanti, figliolo.
9: Ehi, un momento, un momento.
8: Fuori di qui.
9: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
10: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
0: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
6: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
0: Cosa c'è?
6: Niente, niente.
0: Oliver, dimmi.
6: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
0: vengo
6: fuori.
0: Vengo anch'io.
6: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
0: che
6: sui giornali...
0: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
0: Sei riuscito a fare qualcosa?
6: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
12: William Gregory.
13: Eccomi qua, sono io.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
12: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
13: Non mi sento molto bene.
12: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.

0: colpevole, credo.
1: Quando sei uscito l'ultima volta?
0: Due giorni prima di Natale.
1: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
2: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
1: Quanti anni hai, Rails?
3: 17, signore.
1: Hai dato una bell'occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
3: Sì, signore.
1: E tu ti sei dato una bell'occhiata stamattina?
3: No, signore.
1: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
3: Giudice, io...
1: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
2: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
1: Come si dichiara?
4: Colpevole.
1: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
2: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
0: Credo di essere colpevole, signor
1: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Vane! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore!
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me!
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori!
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché!

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly
2: Hills. Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate! Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria, la cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative.

0: iniziative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione.